0: portò i primi balli sudamericani, cioè credo rumba, queste cose qui, la guarano, la carioca, tutte queste
1: Se
0: cose,
1: voy
0: sì,
1: al
0: era un grande
1: pueblo,
0: esperto.
1: per armi mia, voy a olvidar toda
2: Se dice,
1: l'alma mia. Parapapara.
2: questo cos'è?
1: È un pezzo che suonava Angelini che doveva venire al Pizzi.
0: E certo,
1: Le voy al pueblo.
0: ora dopo la guerra, all'Europa intera, in Italia in particolare, quando sono nati i nightclub, i piccoli club, è venuta la smania di ballare, ballare, ballare, forse per dimenticare tutti i problemi, gli orrori, le mancanze. E dal 45 in poi praticamente ogni anno era una gara a inventare un ballo, praticamente ce n'era uno ogni anno. Alcuni erano basati su cose folcloriche, cose vere, voglio dire, come era il boogie-woogie, il jitterbug, tutte le varianti, oppure i balli sudamericani, il samba, il mambo,
1: Ciao,
0: eccetera, già
1: ciao, ciao.
0: in anni seguenti,
2: Certo, che
0: col
2: invece
0: merengue, eccetera.
2: recuperare quelli
0: Ma
2: precedenti.
0: poi c'erano tanti balli che si inventavano, non si capisce perché, con delle coreografie inventate lì per lì, che con un piccolo lancio di stampa, piccolissimo per l'epoca, diventavano una specie di must di chi viveva alla moda
2: Alcuni
0: all'epoca.
2: sono rimasti, sono famosi ancora oggi, altri un po' si sono perduti, specialmente come nomi, alcuni nomi
0: Certamente.
2: proprio non si conoscono, io non li conosco per niente. Ho letto riguardante un ballo del quale probabilmente parlerai tra un attimo, ballo di origine messicana a ritmo di marcia, caratterizzato da movimenti figurativi e collettivi.
0: Sì, infatti, era la raspa. La raspa è un pezzo, è un ballo che è stato poi praticamente un pezzo solo. In Italia fu portato al successo da Bruno Quirinetta, di cui non abbiamo il disco purtroppo, credo che non l'abbia neanche inciso. Era un pezzo messicano il cui testo ti insegnava a ballarla, un po' come la quadriglia, no? Re sol, fa sola. Esca la gente a ballare da questo posto, la raspa è il suo divertimento. Tre davanti, tre di lato, si daranno le mani. Sto traducendo all'impronta il
2: Certo,
0: testo messicano. Dammi il braccio per girare. Ed era una specie di danza folclorica delle aie messicane che veniva trasportata nei night.

0: Beh, insomma, una linea melodica e armonica molto semplice.
1: Ah sì, più semplice di così si muore. Sembrava, ti ripeto, che i VIP dell'epoca ballassero allacciati, saltellando come se fossero dei mietitori messicani, è una particolarità stramba. Però mi ricordo distintamente che traia, traia, traia, la raspa del Paraná. Ora poi, ma Paraná cosa c'entrasse col Messico, lo sa solo il paroliere.
2: Era finalmente una parola tronca,
0: ma no? Penso che non esista, che non esista. Questo è un motivo tradizionale, motivo e parole prese dal dalla
1: sì, c'era anche una
0: popolare.
1: Citazione di un pezzo popolare messicano.
2: Io penso che sia l'unica raspa questa qui, o
1: no,
2: ce ne sono state altre?
1: No, non credo proprio. Mentre di altre canzoni, di altri balletti, ballettini che hanno ballato una sola estate, anche meno, anche un solo inverno, c'erano, se ne facevano, voglio dire, sempre per insegnare a ballare questi balli improvvisati, queste cose che...
0: Ma Endrigo, ma come capitava un momento della serata in cui si faceva la raspa? Cioè lo decideva il caporchestra o era la richiesta di qualcuno?
2: Sì, ma si vedeva, si sentiva un po' l'atmosfera.
0: Il solito fiuto.
2: Di sfogarsi, eccetera. E poi c'è un'altra cosa che non suoneremo qui, ma nelle serate, per esempio, di Capodanno, nei veglioni di Capodanno, nei veglioni di Carnevale, eccetera, si faceva anche una fantasia di marcette, tipo funiculi funiculà o soldato innamorato, e si finiva con il pubblico, uomini e donne, tutti si tenevano le mani attorno ai fianchi, che giravano attorno ai tavoli del locale, e si finiva con la marcia dei bersaglieri.
0: Questo al night,
2: Sì, al night.
1: Certo, questo ancora adesso probabilmente qualcuno la fa, comunque la esegue la raspa a qualche capodanno, qualche veglione molto lungo, perché è divertente oggettivamente.
0: Qual è il periodo in cui andava in voga la raspa, abbiamo detto?
1: 49, credo, qualcosa del genere.
2: Che io l'ho suonata negli anni 50, ma
1: aspetta,
2: mi ricordo benissimo.
1: Ho qua la musica che mi hanno trasmesso per fax, la musica è di Nacho García, il testo è di un certo La Torre y Carreras.
0: Allora esistono gli autori di questa raspa?
1: 1945.
0: Ah, ma allora esistono.
1: Editato in Spagna e quindi in Europa nel 49.
0: Allora vuol dire qualcosa.
1: C'è la raspa, nuovo baile, cioè nuovo ballo.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco, vedi. In questo caso
1: era un'epoca in cui il sudamericano, del sudamericano andavano di moda soprattutto la musica messicana e la musica paraguayana, prima del Brasile, prima di Cuba, prima delle Antille.
2: Il famoso trio Los Paraguayos.
1: Certo.
2: Che ha girato molto in Italia, li ho incontrati anche a Beirut.
0: Passiamo a un altro ballo che penso non sia molto famoso oggi, molto popolare perlomeno come nome.
1: Meno male.
0: Parlatemi dello Spirou.
2: Ecco, io vorrei che prima di parlare del ballo che Bardotti recitasse questa poesia che era il testo dello Spirou.
1: Di uno Spirou, perché questa era una cover italiana e si erano ispirati. Dicevo prima che si scrivevano testi per insegnare a ballare. Questo non è il testo originale, che dopo dello Spirou originale, perché è un pezzo belga, una danza belga, non aggiungo altro. Che anche i belgi ballano, voglio dire, pare incredibile pure. E questa era una cover italiana di un certo Casarini e Milena, e diceva: per danzar lo Spirou piega pian pian il ginocchio all'ingiù, è una gioia ti dà perché è una danza originale. Giù di qua, giù di là, batti la spalla con grande piacere e se stanca non sei, puoi da capo incominciare. Spirou, tra l'altro, vuol dire scoiattolo, ecco, in franco-belga, quindi si imitavano gli scoiattoli saltellando tutti intorno con aria di cipe chop.

cantar lo spirro. Piega con me le ginocchia anche tu, un po' su, un po' giù. Vedrai che bello fare lo spirro, fianco a te, fianco a me. Guardami in viso e sorridimi tu, su danziamo.

0: Ma diciamo che questi erano un po' balli minori, cioè si suonavano forse una volta per sera, neanche tutte le sere, cioè balli classici che favorivano anche la donna nelle sue movenze, eccetera, erano il cha-cha-cha.
1: Ma questo negli mambo, anni, anni 50. Sì. Invece questa avevamo detto è precedente, 47.
2: Precedente,
1: sì. Voi l'avete trovati questi sì, balli, cioè voi avete trovato un night che suonava queste cose.
0: Anche queste cose.
1: Ecco, cioè. Quindi l'avete anche ereditate. E le avete dovute suonare anche voi.
2: No, purtroppo. No, Endrigo le ha cantate.
1: Tu le hai cantate.
2: Mi immaginate Sergio Endrigo a cantare lo Spirù.
0: Ho cantato di tutto. Tu hai cantato,
1: hai cantato
0: da 52 queste... al 59 ho cantato veramente di tutto. No? Mi dispiace di non avere una grossa documentazione discografica, c'è cioè qualcosa con l'orchestra Rauchi, ma avrei voluto avere qualcosa in più, cioè sentire come cantavo queste cose, sarebbe divertente, almeno per me.
1: Va bene, però tu ti ricordi, no, quando le cantavi? Sì, ti sì. Ricordi? Certo. Che effetto ti faceva? Ti divertivi, dai, perché la musica è divertimento.
0: No, queste cose non mi divertivano molto. Già la mia mentalità andava, cioè il mio gusto andava in cose diverse. Qualche cia-cia-cia mi piaceva, devo dire la verità. Qualche ritmo strano così. Però questi lo Spirù, la raspa, per l'amor di Dio, erano cose proprio obbligatorie che bisognava fare, pazienza, si facevano.
1: E quindi le sopportavi, certo. Diciamo così. Invece, noi abbiamo già parlato di film qualche volta. Questo è un ballo diventato famoso... E che è il mambo, vero? Possiamo per parlare del mambo?
2: No, il Bayon.
1: Ah, questo è il Bayon.
2: Il Bayon.
1: Questo
2: allora,
1: qua.
2: Questa è una storia curiosa.
1: Allora, parliamo del Bayon. Parliamo del Bayon.
2: Il Bayon non esiste, è un'invenzione italiana. Il ballo che esiste si chiama Bayon, ma si balla in una maniera tutta diversa. È perché è un ballo del nord-est del Brasile. E l'allora percussionista dell'orchestra della Rai, che si chiama Giordano, aveva suonato lì ed era arrivato in Italia con questo ritmo nuovo, tum, pum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, che era un'invenzione di un musicista che ancora c'è, si chiama Luigi Gonzaga, non ha niente a che fare col santo, Luigi Gonzaga, che con la fisarmonica, la zabumba, che è una cassa a mano, e il triangolo, aveva inventato questo ballo che tuttora è una grande moda, cioè fa molto in Brasile ballare i baião e i balli del nord-est. È un tipo di ballo che, come da noi il liscio, lì si chiama forró, forol, per tutti, perché è una parola portoghese inglesizzata, brasilianizzata, e avevano trovato nel 46-47 le prime espressioni discografiche. E il Giordano lo spiegò a Trovaioli, un grande musicista, e inventarono il Bayon. E Giordano scrisse il testo di questa canzone, che era il Negro Zumbón,
1: famosissima questa canzone,
2: in spagnolo, perché tutto
0: in spagnolo,
2: sommato,
0: stavo per dire, non in portoghese,
2: sì,
0: ma in spagnolo.
2: Sì, c'era una confusione, tutto quello che era Sud America era spagnolo, del Brasile tutto sommato e della lingua. Che,
0: addirittura c'è una canzone degli anni 30, mi pare 40, che si chiama non a Copacabana, ma a Capocabana.
2: E di Danzi, certo, Capocabana. Copacabana è un quartiere di Rio, voglio dire.
1: Questa canzone che sentiamo fu lanciata grazie a un film del 1951.
2: Sì, di La Tuada.
1: Ecco, con un protagonista La Mangano.
2: Sì, sì, ma La Mangano che lo ballava. Lo ballava. Per il film Anna, ed è la famosissima Negro Zumbón, lo dico alla spagnola già che ci siamo.
0: C'è un particolare che il grande attore Vittorio Gassman in quel film era doppiato, evidentemente aveva un tono un po' troppo teatrale per la parte che doveva sostenere il film. È stata l'unica volta.
1: È una scena famosissima questa qui, ma noi la sentiamo, è una scena famosissima quella della quale stiamo parlando, ma noi il pezzo lo sentiamo da un'altra famosissima dell'epoca, che era Abby Lane, della quale abbiamo parlato.
0: Niente male.
1: Lo dici con costernazione.
2: Non ne parliamone per sempre.

0: È curioso perché ho detto prima che il ritmo base del baione è tum tum tum tum, tum, tum. Mentre da questo disco, come dalla versione anche delle versioni italiane, il pezzo è italiano, c'è questo curioso adattamento italiano, tum tu tum tum tu tum, che non è esatto, è tum tum tum tum. È molto più elastico, è molto più la versione italiana, perché noi siamo abituati a ballare sul tempo, tum pum pum tum pum pum, capito? E questo è, vabbè, si è perso qualcosa del ritmo.
1: Allora, abbiamo sentito la voce della bellissima Abby Lane, talmente bella che Endrigo e Bardotti non ne vogliono parlare, per questo non ne volete parlare, perché era bellissima.
2: No, ma io, a me piaceva anche molto Silvana Mangano, eh?
1: Dai, no, vabbè, certo, ma qui stiamo parlando del...
2: tra le due non so chi avrei scelto.
1: Però dobbiamo dire che questa canzone fu lanciata discograficamente da Flo Sandons.
0: Certo.
1: Ecco. Vabbè, dobbiamo dire questa cosa qua. Invece passiamo a un altro ballo diventato famoso nella metà degli anni 60. Voglio sapere, è famoso o era già un ripescaggio di un ballo passato, no, il Let Kiss?
0: È un ballo finlandese, anche in Finlandia ballano, sembra incredibile. No, io credo che sia del periodo. Infatti è come ballo da night, è una delle espressioni del tardissimo night, del 66. E fu, fra l'altro non viene dal night, ma viene dalla TV, perché furono le Kessler che lo lanciarono.
1: Sì, per ballare il Let Kiss non c'è molto da imparare.
0: Lasciati baciare con il Let Kiss. Con due bacetti, anche questo un testo che insegnava a ballare. E uno dei pochi Let Kiss registrati fu fatto da Marino Marini.
1: Eccolo. E questo qua, no?
0: Sì.
1: Questo ritmo è famoso per questo.
0: È un ritmo un cia, un cia, un cia. Da notare che c'è un lusso in questo disco, c'è un Hammond, un organo Hammond. Per l'epoca bisogna essere molto grandi per ottenerlo dal discografico.
1: Tra un attimo lo sentiamo.

la mania di fare questi balli un po' inventati, così un pochino scioccherelli, divertenti e così un po' gratuiti, non è che è finita con Knight. Io voglio ricordare dei nomi mitici tipo Tuca Tuca, con cui la Carrà si è inventata un ballo che è diventato popolare, il Gioca Jouè di Cecchetto recentemente, cioè dove il testo ti racconta come ballare questo ballettino.

0: Eccolo qua, il Let Kiss. Endrigo, c'erano serate al night, serate nottate in cui si facevano tutti questi balli uno di seguito all'altro?
1: O anche... Sì, molto spesso.
0: La
1: sì.
0: Serata, le serate si assomigliavano tra di loro? O alcune riuscivano in un modo e altre proprio ricche di tutti questi balli?
1: No, credo si assomigliavano molto. L'andazzo era un po' quello che ho descritto prima. Si cominciava con i pezzi grandi a farli ballare, poi nel centro della serata grande allegria, grande ballo, dove il cia-cia-cia faceva da padrone. E poi si finiva con le cose lente, eccetera, così. Infatti quando alle 2 del mattino Mario, uno veniva a chiedere un cia-cia-cia, l'orchestrale si seccava, basta, no? Le ore tarde.
2: Dipendeva molto dal pubblico che aveva in sala. Se avevi un VIP si poteva bloccare e cambiare completamente l'ordine delle cose, insomma.
0: E bisognava essere pronti a tutto, no?
1: Certo. Eravamo dei lavoratori della musica, sì, non eravamo degli artisti.
0: Ha una domanda che non vi ho mai fatto. Per gli autori, per guadagnare, che cosa devono? Sappiamo che c'è la SIAE, ma bisogna denunciare i pezzi che si fanno, no?
1: Certo, io facevo i bollettini SIAE.
0: Ecco, i bollettini SIAE.
1: Io lo chiamavo bollettino, veramente. Erano dei fogli con delle caselle e dove bisognava scrivere il nome dell'autore, il titolo della canzone e possibilmente anche le edizioni, ma quello non sapevamo, raramente. Per i pezzi americani sì, perché erano editi dalla Ricordi, da Leonardi, cioè, ma c'erano molti pezzi sudamericani, cioè non sapevamo assolutamente di chi erano editi, bastava mettere l'autore e il titolo del pezzo e ogni sera bisognava compilare questo
0: in modo preciso,
1: sì, in Olanda e in Lussemburgo era diverso, perché ci davano un foglio con una
0: in Olanda
1: e anche in Lussemburgo un foglio con una colonna, scrivevi tutti i pezzi del repertorio e poi i giorni delle caselle e mettevi una crocetta sul giorno che
0: quindi meno fatica,
1: più semplice.
2: Sì, perché dopo una serata fino alle 3, fino alle 4, dover compilare un dei bordereau di 40, 50, 60, 70, 80 pezzi veramente era una fatica improba. E sei responsabile.
0: Toccava lui.
2: Il responsabile è l'estensore, voglio dire, è il caporchestra, si prendono le multe. Ancora adesso si fa
0: Certamente ancora adesso.
1: Adesso si usa anche, sì, esatto, che molte orchestre che suonano tutte le sere, specialmente in Emilia Romagna, eccetera, mettono sul bollettino dei pezzi che addirittura non suonano, oppure c'è dei taciti accordi tra varie orchestre, io segno i pezzi tuoi, tu segni i miei e diventano ricche. Purtroppo non è che si può controllare tutto.
2: Questo si chiama reato, ma comunque è un altro discorso.
0: Detto così in maniera molto semplice, ma invece si chiama proprio reato. E invece è arrivato il momento
2: di stringersi, di abbracciarsi.
1: Sì, sì, l'ultima coppa di champagne. My heart is sweet and lonely, for you I cry, for you dear only, mazza memoria, distante 35 anni, body and soul, Errol Garner.

stracciami, applicami, yeah. E dopo stringimi, dammi le braccia dei tendini, oh yeah.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Terza e ultima parte.
2: Io ho scritto soltanto un libro sulla meccanica del firmamento e basta. Poi ciò che gli altri vogliono farne o non farne è una cosa che non mi riguarda per niente. Io ho scritto soltanto il libro.
3: Oh, cioè, se la gente sapesse come la pensi, sapessero quanto hai disapprovato le pagliacciate dell'ultimo carnevale in tutte le città d'Italia.
2: E con quelli lì, tu offri del miele a un orso e ti trovi senza il braccio se l'orso è affamato.
3: Bene. È stato il Granduca a dirti di venire qui oggi?
2: No, l'ho pregato io. No, che sarà lieto di ricevere il libro, l'ha già pagato del resto. Aspetta, ma adesso basta, Tu adesso chiedi a quel commesso lì e protesta perché ci fanno aspettare troppo. Oh, perbacco.
3: Scusate. Il signor Galileo vorrebbe sapere se Sua Altezza è stata informata che egli desidera parlargli.
2: Io come faccio a saperlo?
3: Beh, non è una risposta.
2: No?
3: No. E imparate ad essere più cortese. Ha detto che il Granduca è ancora occupato.
2: Mi pare di aver sentito che hai parlato di cortesia. A che proposito?
3: Oh, lo ringraziavo per la sua cortese informazione, nient'altro. Non sarebbe meglio lasciare qui il libro, papà? Stai perdendo tanto tempo.
2: Ma sì. E intanto entra una figura strana, magra, nera, in controluce, passa. Fa un piccolo sorriso verso Virginia.
3: Il cardinale inquisitore? Che cosa è venuto a fare a Firenze?
2: Che ne so io. Il cardinale inquisitore mi sarà venuto... No, però, hai visto, cortese, no? Beh, cioè, avevo ragione io quando ho deciso di stabilirmi qui a Firenze e di star benedetto per tanti anni. Beh, sai, da quel giorno lì mi hanno colmato di elogi a tal punto che adesso sono obbligati a prendermi per quello che sono. Avviene. Ecco, e passa una portantina dove dentro c'è il bambino Cosimo che è diventato più grande perché sono passati degli anni. Desideravo umiliare a vostra altezza i miei dialoghi dei massimi sistemi, la prima copia per voi. E assai ben, bambino. Ragazzo ormai, bravo, bravo, i vostri occhi, grazie, grazie Altezza, così, insomma, col permesso di vostra Altezza io vorrei mostrarvi questo libro, esso è dedicato all'Altezza vostra, è arricchito anche da illustrazioni che sì, caro Galilei, la salute prima di tutto, i vostri occhi mi stanno grandemente a cuore, sì, molto, molto, molto, già, e il vostro cannocchiale? Mi raccomando, signor Galilei, non guardateci troppo a lungo dentro e troppo sovente perché... Ma io ho il libro, Altezza, che potrei umilmente rassegnare... E quello se ne va. Ciù, Virginia, andiamo a casa adesso che il Granduca là, prima di uscire, mi ha concesso un'udienza particolare domani mattina e si è scusato molto per oggi. Non fare quella faccia, mattinario, tranquilla, vieni via, a casa no, da Volpi, andiamo, ci vediamo dietro la taverna, c'è un carro pronto, quello di Messer Vasco, non voltarti indietro.
3: Sapevi!
2: Zitto, contegno. E si capisce che Galilei già sentiva puzza di bruciato. In quel momento Entra un segretario e fa: signor Galilei, cercavo proprio di voi. Sbianca, avete qualche cosa da dirmi? No, sono soltanto incaricato di informarvi che la corte granducale non è più in grado di opporre un rifiuto alla richiesta fatta dalla Santa Inquisizione di interrogarvi a Roma. Signor Galilei, la carrozza è pronta. Vi prego. Questo quadro capitale e che indubbiamente è una delle cose che io ricordo di più e che ho amato di più si svolge nell'appartamento del Papa, il quale ha vicino a sé il grande inquisitore. Anche questo non incominciava con la musica, perché la musica era data da una musica di messa. Praticamente tutti i servitori del Papa, che era in vestaglia, e che doveva vestirsi poi con la grande cerimonia, con la tiara, con il mantello, con tutto quello che i papi mettono quando vanno alla grande messa, era tutta costellata da piccoli inchini. Ogni pezzo che li portavano addosso al Papa, c'era questa atmosfera, di messa. Papa, ma insomma, quell'uomo è il più grande fisico dei nostri tempi, è il luminare d'Italia, non è un ciarlatano qualunque, lo capite, Eminenza? Inquisitore, se così non fosse, avremmo dovuto arrestarlo. Lui sa benissimo quello che fa, perché scriverebbe allora le sue opere d'astronomia non più in latino, ma nell'idioma volgare delle pescivendole e dell'agnaioli. Si lavava le mani, sì, come Ponzio Pilato un po', ma... Sì, è vero, non è stata una prova di buon gusto scriverlo così, nell'idioma volgare. Ma io glielo voglio proprio dire, quando lo incontro. Ma che... Cos'è questo strisciare, questo rumore, queste voci, queste... Chi sono? Chi è? Chi sono? Sono i dottori di tutte le cattedre, di tutte le università, rappresentanti degli ordini ecclesiastici, di tutto il clero, convenuti per udire dalla santità vostra la conferma della loro ingenua fede nella parola di Dio tramandata dalle sacre scritture per quell'uomo corrotto. Forse vostra santità si preparava a dir loro che la Bibbia non è più degna d'essere creduta? Corrotto, din din din, din din din, tum tum. Pantofole, din din din, un'altra cosa. Ma io non ho mai visto nessuno più felice di esistere di Galilei. Non è corrotto. Gli piace eccedere, nel mangiare, nel bere come nel pensare. Il pensiero stesso è per lui, che lo conosco bene, un fatto sensuale. Davanti a un vino vecchio, come a un'idea nuova, lui non sa dire di no. Ma non c'è niente altro, non sottovalutate santità, la sua forza di convinzione. Basta un esempio: i porti dell'Italia del Nord ogni giorno più istintivamente chiedono per le loro navi le carte astronomiche di questo Galileo, e bisogna consentire, trattandosi naturalmente di interessi materiali dei circoli più qualificati e più vicini alla Chiesa. Ma come se quelle carte non poggiassero proprio sulle sue affermazioni eretiche? Si tratta dei monti di stelle che non dovrebbero esistere, perché se si condanna la teoria è impossibile accettare per buone quelle carte. Lo capite, Eminenza, che io non voglio mettermi contro la tavola pitagorica. È un matematico che vi parla, questo mai. La tavola pitagorica, santità. Dicono tutti così, la tavola pitagorica, o meglio, dicono, le cifre parlano chiaro. Eccolo lì, il loro grido di battaglia. Ma da dove provengono quelle cifre? Dal dubbio! Questa gente ormai discute tutto, mette in dubbio tutto, ogni cosa. E può una società fondarsi sul dubbio anziché sulla fede? Tu sei il mio signore, va bene. Ma io dubito che questo sia giusto. Questa è la casa del mio vicino. Questa è la moglie del mio vicino. Ma io dubito che possano essere mi... Ma basta! Basta! Questo mormorio mi dà sui nervi! È più forte di me! Non lo voglio più sentire, questo scalpiccio, questo scalpiccio! Santità è più eloquente delle mie parole. Dopo la peste, dopo il disastro senza pari della riforma, il gregge cristiano oggi è sparso ormai a piccoli frammenti per tutta l'Europa. Le gente che non capisce la politica condotta da vostra santità in Spagna, che deplora il vostro dissidio con l'imperatore da tre lustri, la Germania è un banco da macello e da una parte e dall'altra ci si scanna citando da tutte e due le parti i versetti della Bibbia. E proprio ora questi vermi di matematici rivolgono i loro cannoni, perché di cannoni si tratta, alle stelle, ed annunciano che vostra santità non detiene più l'infallibilità del giudizio neppure sul cielo, quel cielo che fino ad oggi era rimasto incontestata sfera della sua influenza. È lecito chiedersi, santità, allora, perché questo improvviso interesse? Perché per una scienza così remota come l'astronomia, che importanza ci può essere nel modo in cui queste sfere girano o non girano? La verità è che in Italia, qui, in questo paese, dove tutti ormai fino all'ultimo stagliere parlano delle fasi di Venere o delle lune di Giove, non c'è più nessuno che non pensi a tutto ciò che nelle scuole viene insegnato come incontestabile ed immutabile. Ma che succederebbe in tutti costoro se tutti costoro, inclini già ad ogni eccesso della carne, tenessero per valida soltanto l'istanza, diciamo così, della loro ragione, come va predicando quel pazzo, quel forsennato? Amici potenti, non toccatelo, ve ne prego. Santità, in pratica finirà tutto molto presto. Un tipo carnale come lui capitolerà subito. Ormai era vestito, era una specie di fantasma, andava così verso il pubblico. Beh, cambiava, l'abito fa il monaco. Nessuna condanna di fatti materiali, dite? Badate bene che non voglio sentire da una parte viva la Chiesa e dall'altra viva la ragione. Ma pare proprio che tutto il mondo sia convenuto qui oggi. Non tutto il mondo, santità, la parte migliore, quello della fede. Allora, siamo intesi, niente tortura, al massimo portatelo davanti agli strumenti, non occorrerà altro, santità, Galileo, di macchine. Se ne intende.

0: Papa non ha voluto nemmeno concedergli udienza.
1: Finite le discussioni scientifiche.
2: Non scriverà mai più i discorsi delle nuove scienze. Lo uccideranno.
1: Ne sei sicuro?
3: Mai abiurerà mai.
0: Di notte, quando non si riesce a dormire, vengono in mente i pensieri più strani. Stanotte non ho fatto che pensare, se soltanto gli permettessero di portare con sé il suo sassolino, quello che tiene sempre in tasca, il suo richiamo alla ragione.
1: Dove lo porteranno? Non gli servirà più.
3: Ma non abiurerà mai.
0: Ma come soffocare la verità in un uomo che per vedere ha sacrificato la vista?
1: Hanno la forza. Loro.
3: La forza non può tutto.
1: Forse no.
0: Prega perché abiuri.
4: Il signor Galileo giungerà tra poco. Forse avrà bisogno di un letto.
5: L'hanno lasciato libero.
4: Verrà. La biura del signor Galilei è prevista per le 5. Nello stesso istante suonerà la grande campana di San Marco e verrà reso pubblico il testo della biura.
3: Non lo credo!
4: Il signor Galileo sarà trasportato all'ingresso del giardino dietro il palazzo per evitare assembramenti nelle strade.
3: E la luna è una terra priva di luce che e prima di luce e gira intorno al sole. Quattro lune girano intorno a Giove e noi non siamo chiusi in una sfera di cristalli. E il sole è un e la terra si muove in grandi spirali intorno al sole.
6: E tutto questo egli ce lo ha insegnato.
0: Non si può fare che un uomo non veda ciò che ha visto.
1: Le 5
6: stanno uccidendo la verità.
1: Niente. Le 5 sono passate.
6: Non spiegato.
0: Non ha abiurato.
6: Dunque la forza non può tutto, dunque la stupidità non è invincibile. Dunque l'uomo non ha solo paura della morte.
1: Oggi, 22 giugno 1633, primo giorno dell'età della ragione. Se avesse abiurato, non avrei più avuto coraggio di vivere.
0: E io non parlavo, non, ma ero all'agonia. Io non, tu, uomo di poca fede.
6: Io ero sicuro.
1: Sarebbe stato come se dall'aurora fossimo ripiombati nella notte.
6: Come se la montagna avesse detto: io sono acqua.
0: Gloria. Gloria. Gloria al Padre.
7: Miserere me. Mi domine misere.
0: Gloria.
4: Io, Galileo Galilei. Lettore di matematica e fisica nello studio di Firenze, ripudio pubblicamente la mia teoria che il sole è il centro del mondo e che la terra si muove con cuore sincero e fede non finta, abiuro, maledico, detesto i suddetti errori ed eresie, qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla nostra Santa Chiesa. Non posso crederlo.
5: Io, Galileo Galilei.
4: Certo, continua.
5: Lettore di matematica e fisica dello studio. Io, Galileo Galilei, lettore di matematica e fisica.
4: Sentono le voci giuste di Lorenza. E a questo punto, dalla quinta, appare Galileo che ha abiurato. Guazzelli era grandissimo, lo vedete anche lì in una fotografia presa così. Aveva tutto il viso completamente bianco, cioè non era solamente pallido, era proprio come un clown. Tanta paura, diciamo, aveva preso. E aveva un tic in questa mano mentre entrava, perché aveva preso troppa paura a vedere le macchine di tortura sporche di sangue. Fateli vedere le macchine. E quindi entrava e aveva un'espressione un po' enigmatica lì, fissa naturalmente, ma in realtà Guazzelli riusciva a dare al pubblico un'idea molto complessa e molto difficile. Sono contento per Bacco, mi sono salvato la vita, Cristo. Non mi hanno torturato, non mi hanno bruciato, li ho fregati. Dall'altra sono un verme. Ho tradito me stesso, ho tradito tutto quello che ero, quindi sono l'uomo più infelice della terra.
6: Non posso vederlo, ditegli che se ne vada via.
5: Calmati.
6: Infelice la terra che non ha più eroi.
5: No. Andrea. Sbagli. Infelice la terra che ha ancora bisogno di eroi.

0: tutti questi anni Galileo visse ad Arcetri sotto la stretta sorveglianza della Chiesa, aveva quattro frati in casa che si davano il cambio, due per due, stavano seduti uno di qui, uno di là, oppure andavano a una porta, andavano in cucina, insomma era sempre sotto sorveglianza, non era quasi mai solo se non quando dormiva a letto. E viveva con Virginia, sua figlia, la figlia sacrificata, la figlia uccisa, là, ve la ricordate? È diventata una monaca ormai, una bigotta, mezza gobba, non c'è più traccia di quella giovane creatura che abbiamo visto a portare il cannocchiale a Venezia tanto tempo fa. La vita è implacabile, passa su di noi, ci invecchia ma ci anche distrugge. Questa storia non ha distrutto soltanto Galilei, ma ha distrutto tutto quello che c'era intorno a lui. E intanto che il frate, da quella parte o da quella, non mi ricordo più, prega, legge, Galilei è lì che scribacchia, che cerca di leggere ma non riesce, prende un po' di vino, lo beve, e poi improvvisamente entra la nuova Virginia, cioè la Virginia, ecco.
1: Hanno portato questo regalo per te?
0: Che roba è?
1: Non lo so, guarda tu.
0: Ok. Ok. Ma pelle grasse anche. Ma tu, dico, sai chi le ha portate?
1: No.
0: Questa qui è la più grossa di tutte. Ma sai che quasi quasi ne mangio un pezzettino?
1: Ma non puoi avere ancora fame. Hai appena cenato. Dovremmo chiamare di nuovo l'oculista. Non ci vede più.
0: Infatti ormai Galilei è quasi cieco. Bisogna chiedere il permesso a Monsignor Carpula.
1: No, il libro lo sapete, me lo ha dettato. Le due pagine che vi ho mostrato, 131 e 132, erano le ultime.
0: Sì, ma sapete, con un tipo come lui non si può mai sapere.
1: No, il suo pentimento è sincero e poi ci sono io che lo sorveglio. Oh, vi prego, dite in cucina di mettere ad arrostire il fegato con mela e cipolla.
2: Buonasera. C'è il signor Galileo? Lascio l'Italia, vado in Olanda, dove continuerò ad occuparmi di scienza. Mi hanno chiesto di passare a visitarlo per poter dare sue notizie.
1: Non so se vorrà vederti, Andrea. Non sei più venuto.
2: Domanda.
3: Chi è?
1: È Andrea. Lo mando via.
0: No. Fallo entrare, va.
2: Avete goduto buona salute, signor Galileo?
0: Che cosa hai fatto in tutto questo tempo, eh? Mi hanno detto che ti occupavi di nuovi impianti idraulici in Lombardia.
2: Fabricius mi ha scritto da Amsterdam pregandomi di dargli notizie della vostra salute.
0: Sto benissimo.
2: Sarò contento di poterlo informare che state bene.

0: i miei superiori mi hanno concesso, sia pure entro limiti ristretti, di dedicarmi ai miei studi preferiti.
1: Anche a noi è giunta la notizia che la Chiesa è contenta di voi. La vostra totale sottomissione ha sortito gli effetti sperati. Da quel giorno in tutta Italia non è più apparso un solo scritto contenente nuove tesi scientifiche. Io, per poter lavorare, vado in Olanda. Mazzoleni si è rimesso a limar lenti in bottega a Milano.
0: Lui non sa leggere i libri, non sa il latino.
1: Frate Fulgenzio ha per sempre abbandonato la ricerca scientifica e riposa in pace nel grembo della Chiesa.
0: Capisco. Per me è diverso. I miei superiori prevedono un completo recupero delle mie energie spirituali in breve tempo. Ed in realtà sto compiendo progressi insperati.
2: Sì, babbo, sei sulla buona strada.
0: Ecco, Virginia. Mi lasci solo un momento.
2: Vado a vedere le oche.
1: Viaggerò tutta la notte, perché voglio passare il confine domattina all'alba. Posso partire, signore?
0: Cosa sei venuto a fare? A turbarmi? Da quando sono qui devo usare prudenza nella vita e nei pensieri.
3: Ho già avuto delle ricadute.
1: Non volevo davvero turbarvi, signor Galileo.
0: Barberini, il Papa li chiamava pruriti. Ma neanche lui ne andava del tutto esente. Ho ripreso a scrivere.
1: Ah, sì?
0: I discorsi sono finiti.
1: I discorsi? Quali discorsi? I discorsi delle due nuove scienze, la meccanica e la caduta dei gravi. Qui.
0: Mi concedono ancora l'uso della carta e della penna. I miei superiori, sapete, sono gente illuminata, sanno che dei vizi radicati come i miei per tutta una vita non si possono poi abbandonare da un momento all'altro. E mi proteggono da ogni spiacevole conseguenza, facendosi consegnare ogni pagina che scrivo.
1: I discorsi in mano ai preti, quando ad Amsterdam, Londra, Praga darebbero qualsiasi cosa per avere.
0: Come no? Mi pare di vederlo, Fabricius, mentre si lamenta, si dà dei colpi sulle coscione lì. In Olanda, però, lui.
1: Due nuove scienze praticamente perdute.
0: C'è un'altra copia, l'ho scritta di nascosto a me stesso, si può dire, sfruttando da 6 mesi in qua l'ultimo barlume di luce nelle notti più chiare.
1: Un'altra copia dove?
0: Là, dentro quel mappamondo, là.
1: Dove?
4: Oh, guarda, prendila, portala via, fanne quello che vuoi. Sta attento però che se la porti via è sotto la tua piena responsabilità. Lei è acquistata da una persona che ha accesso all'originale custodito al Santo Ufficio. Io non c'entro.
1: I discorsi! È mio proposito esporre una nuovissima scienza che tratta di un assai antico oggetto, il moto. Con l'aiuto di esperimenti ho scoperto alcune proprietà che sono degne d'essere conosciute.
0: Sai, tutto questo tempo senza fare niente, non ho resistito.
1: I fondamenti di una nuova scienza, di una nuova fisica.
0: Nascondili sotto il mantello subito.
1: E noi, che pensavamo che aveste disertato, io che fra tutti sono stato il più accanito.
0: Giusto, mi pare. Non ero io che ti avevo insegnato la scienza e poi a rinnegare la verità?
1: Ma questo cambia tutto, tutto.
0: Ah sì? Cambia tutto? Davvero?
1: Sì. Avete nascosta la verità contro il nemico. Con l'Inquisizione avete messo in pratica lo stesso buon senso che avevate.

0: Avete sempre applicato alla fisica, anche sul terreno dell'etica. Ci avete preceduto di secoli.
1: Spiegati meglio, Santi.
0: Noi tutti avevamo perduto la testa, la gente della strada ripetevamo: morirà, ma non abiurerà. E voi siete tornato dicendo: mi sono arreso, ma sono vivo. E noi allora vi siete sporcato le mani. E voi, meglio le mani sporche che vuote.
1: Meglio le mani sporche che vuote. Come suona bene. È un suono che mi assomiglia. Nuova scienza, nuova morale. Capisco, capisco.
0: Volevate guadagnare tempo per scrivere il libro che solo voi potevate scrivere. Se foste salito a rogo, se foste morto in un'aureola di fuoco, avrebbero vinto loro.
1: Hanno vinto loro. Un'opera scientifica che possa dirsi scritta da un uomo solo non esiste.
2: Ma allora, perché avete abiurato?
1: Il dolore fisico mi ha sempre fatto paura.
0: Non era un piano allora?
1: No, assolutamente no.
0: Ebbene, non importa.
1: Come?
0: La scienza ha un solo imperativo: contribuire alla scienza. E voi l'avete assolto meglio di chiunque altro da 100 anni qua.
1: È davvero così, Sartre? E allora, giù con me nella stessa fogna, caro fratello di scienza e collega di tradimento, tu compri quello che svendo io, l'irresistibile potere di questa merce consacrata. Là, che il libro, basta che lo guardi perché sbavi e perché si rimangi tutti i suoi rimproveri come frate Fulgenzi un giorno qui. Tutto è cambiato, eh? Benedetta congrega la nostra, tutti abili nel trafficare, tutti capaci di rinverginare ogni reputazione, alla fine sacrosantamente vigliacchi davanti alla morte.
0: La
1: tutti.
0: Paura, la paura della morte è umana, soltanto una debolezza umana è stata la vostra.
1: No, persino la Chiesa pensa, insegna che la debolezza non è umana. Anzi, è un peccato.
0: Le debolezze umane non interessano la scienza.
1: Ah no? E allora, caro Andrea, lascia, nonostante tutto, che nonostante le convinzioni che ora professo, lascia che io ti orienti un po' su questa professione dello scienziato a cui tu ti sei legato per tutta la vita. Nel tempo libero che ho, e ne ho di tempo libero, mi è avvenuto di ripensare a lungo il mio caso e di domandarmi come dovrà giudicarlo il mondo della scienza, al quale io penso di non appartenere più. Anche un semplice venditore di lana, per quanto abile sia ad acquistarla a buon prezzo e poi rivenderla più cara, deve preoccuparsi che il suo commercio possa essere praticato senza difficoltà anche dagli altri. Tanto più dunque lo scienziato non può non porre mente allo stato in cui si trova il sapere di tutti, ed è certo che occorre più coraggio allo scienziato per praticare la sua scienza che al venditore di lana per vendere la sua lana. La scienza tratta il sapere è un prodotto del dubbio. Elargire il sapere a tutti su tutte le cose finisce sempre per destare in tutti il bisogno di porre nuove domande, sempre, che a loro volta richiedono sempre nuove risposte. Ora, capisci, la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi principi, dai suoi proprietari di terre, dai suoi preti, in una nebbia madreperlacea di superstizioni, di antiche sentenze che occulta le malefatte di tutti costoro, antica come le rocce La condizione dei più e dall'alto dei pulpiti e delle cattedre si soleva ai miei tempi dipingerla come non meno di quelle immutabili. La nostra nuova scienza invece, che è la scienza del dubbio, appassionò ad un certo punto tanto il grande pubblico che questo corse a strapparci di mano il telescopio per puntarlo non soltanto verso le stelle ma anche verso i suoi aguzzini. E questi uomini egoisti, prepotenti, avidi, predatori a proprio vantaggio dei frutti della scienza, si avvidero subito che un freddo occhio scientifico si era finalmente posato su una miseria millenaria ma artificiale, una miseria che poteva benissimo essere eliminata, bastava eliminare solo loro stessi. E fu allora che essi ci sommersero sotto una valanga di minacce e di corruzione, una valanga tale da travolgere gli spiriti più deboli tra di noi. Io ero uno di quelli. E come potevamo noi, uomini di scienza, essere uomini di scienza e restare così, separandoci da tutti gli altri uomini che ci stavano intorno? E così oggi i moti celesti ci sono diventati più chiari, ma i moti dei potenti sono restati come allora imperscrutabili ai più, e se il dubbio ha vinto la sua battaglia per la misurabilità degli spazi stellari, la battaglia quotidiana del manovale romano per il suo pezzo di pane resta ancora sempre, come sempre, una battaglia perduta in partenza. La scienza, Sarti, ha da fare sempre con tutte e due le cose, non soltanto con una di esse, fino a che l'umanità continuerà a brancolare in questa nebbia secolare, fino a che sarà troppo ignorante per sviluppare tutte le energie che ha, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. E qual è lo scopo vero del vostro lavoro? La scienza, come dici tu? No, io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. E se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti, degli egoisti, e si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o all'altro per sempre, e ogni nuova macchina non sarà altro che fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando nel tempo dei tempi tutto ciò che da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà stato altro che un progressivo allontanamento dall'umanità, e tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso così profondo che ad ogni vostro eureka risponderà soltanto un grido di orrore universale. Questa è la verità, Sarti. Nella mia vita di scienziato io ho avuto la fortuna quasi incredibile, quella di vedere un giorno l'astronomia, pensa, dilagare nelle pubbliche piazze in circostanze così straordinarie. La fermezza di un uomo solo avrebbe potuto produrre degli enormi rivolgimenti. Se io, per esempio, avessi resistito, forse i fisici avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici fu una volta il giuramento di Ippocrate, un voto solenne di fare uso della scienza ad esclusivo vantaggio dell'umanità. Così come oggi stanno le cose, il massimo in cui noi possiamo sperare è una progenie di piccoli mostri sapienti, pronti a farsi assoldare da chi che sia per qualsiasi scopo. E infine sono arrivato a concludere, Sarti, di non avere mai corso allora i gravi rischi che credevo, perché per alcuni anni io come scienziato ebbi la stessa forza di una pubblica autorità. Ora lo so, allora no. E invece sono stato soltanto capace di mettere tutta la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a loro piacimento. Tradito la mia professione. E quando un uomo ha fatto quello che ho fatto io, la sua presenza non può più essere tollerata nei ranghi della scienza.
3: Babbo, hai il tuo posto nei ranghi della chiesa.
1: Giusto. E adesso vado a mangiare. Fegato, Doc. Oggi un viaggiatore me ne ha mandate due. Mangiare mi piace lo stesso.
2: Allora, non pensate più che sia cominciata una nuova era?
1: Buono. Perché no? La luce nasce sempre dall'oscurità più fonda. E se la vostra nuova era è diventata una vecchia bagascia sporca di sangue, peggio per voi, e non è detto che anche le età future non avranno lo stesso aspetto o peggio di quella nostra. Abbi cura di te, Sarti, e soprattutto quando attraversi la Germania, sotto il mantello, la verità.
2: Quanto al vostro giudizio sull'autore di cui abbiamo discorso, non so cosa né come rispondervi, ma non posso credere che quella vostra crudele analisi sia l'ultima parola.
3: Le visite degli amici del passato non ci fanno piacere. Ave Maria, grazie, in nomine Ustequo. Benedicta Omilia,
1: Virginia, come la notte.
3: Chiara, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
4: E così si concludeva Vita di Galileo di Bertolt Brecht, proposta da Giorgio Strehler nel 1995 al Piccolo Teatro Studio di Milano e registrata da Radio 3 il 13 e 14 ottobre. Ma anni prima Strehler, esattamente nella stagione 62-63, aveva già messo in scena al Piccolo Vita di Galileo, con uno strepitoso Tino Boazzelli nel ruolo del protagonista. Boazzelli del resto è considerato uno dei migliori interpreti brechtiani del Novecento. E noi, in chiusura, dopo la lettura integrale proposta da Strehler nel 95, vi facciamo ascoltare un estratto di una puntata di Wiki Radio, in onda su Radio 3 il 10 febbraio del 2012, in cui Ferruccio Marotti, professore emerito alla Sapienza di Roma, dove ha insegnato storia del teatro e dello spettacolo, che tra il 62 e il 63 è stato collaboratore e assistente di Strehler, parla proprio della messa in scena di Strehler di Vita di Galileo del 63. A questo estratto seguiranno due brani dello spettacolo recitati da Boazzelli e trasmessi dal giornale Radio 1 dopo le prime due repliche dell'opera di Brecht al Piccolo di Milano. E con Vita di Galileo si conclude anche il lungo speciale che lo spazio teatrale di Radio Techetè ha dedicato a Giorgio Strehler nel centenario della nascita. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
5: Vita di Galileo per me è stato un'esperienza di teatro epico giunto ormai alla perfezione e un'esperienza assolutamente incredibile. Era la prima volta che in Europa si dedicavano ben 120 giorni alle prove in scena di uno spettacolo. Ricordo che prima con Strehler si fece un mese di lavoro senza gli attori, di ricerche per riuscire a individuare i nuclei intellettuali fondamentali del periodo storico in cui l'opera si collocava, ma al tempo stesso le linee con l'oggi, cioè il grande problema della scienza, dell'uso della scienza e della responsabilità della scienza. La visione della Terra, centro del mondo, la visione tolemaica e la nuova visione galileiana della Terra parte dell'universo, che in qualche modo portavano fino alla bomba atomica, fino alla distruzione dell'umanità. Questa esperienza di vita di Galileo è stata appunto un modo per comprendere a fondo il teatro epico, di cui sarò eternamente grato a Giorgio Streller, ma anche e forse soprattutto all'interprete che Streller aveva scelto, Tino Buazzelli. Fin dalla prima scena, questo Vita di Galileo, si ponevano questi continui problemi di riuscire a far capire allo spettatore delle cose non emotivamente. La prima scena era una scena all'alba in cui Galileo si sveglia e ha le prime intuizioni sul problema del rapporto fra la Terra e gli altri pianeti. E queste intuizioni vengono fuori in un colloquio che lui ha con un bambino, Andrea Sarti, che gli pone delle domande da bambino e che gli creano però la voglia di capire, di sapere di più sull'universo. Mi ricordo che Streller aveva grandi difficoltà con questa, che doveva essere la scena iniziale dello spettacolo. Tino Buazzelli gli disse: a Gio, dammi una bacinella. Presero una bacinella in scena e Buazzelli, per far capire intellettualmente, visivamente, ma al tempo stesso forse anche emotivamente allo spettatore che era all'alba del nuovo mondo, mise questo trespolo con la bacinella in scena e cominciò senza l'acqua a lavarsi la faccia, facendo i versacci di quello che si butta l'acqua in faccia e fa brrr, ecco, e col ragazzino che gli portava l'asciugamano. E questo estraniare questi movimenti, cioè il far vedere allo spettatore questi rituali dell'alba, questa rinfrescata della mente, della faccia e quindi della mente, per cui poi risponde al ragazzino in termini sempre intellettualmente più efficaci, era una cosa straordinaria che incantava e che permetteva, come dire, di creare l'atmosfera giusta per la comprensione di una vicenda intellettuale, cioè il dubbio sul valore della Terra come centro dell'universo, ovvero della Terra come parte di un universo più vasto.
6: La vita di Galileo Galilei di Bertolt Brecht va in scena stasera in anteprima al Piccolo Teatro di Milano. È l'avvenimento teatrale del 1963. La rappresentazione è iniziata 4 ore fa alle 19, terminerà verso mezzanotte. È riservata a un piccolo gota delle lettere del teatro del mondo scientifico milanese. Quasi nessuno finora era riuscito ad assistere nemmeno alle prove, dirette da Giorgio Streller. Il servizio che presentiamo è dunque a sua volta un'anteprima sul Galileo. Tino Buazzelli, assieme al giovanissimo Walter Festari, che è il ruolo di Andrea Sarti, piccolo allievo di Galileo, ci presenterà alcune battute del dramma.
7: Andrea, non vorrei che fuori si chiacchierasse troppo di queste nostre idee.
8: Perché?
7: Perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi.
8: Ma perché no, se la verità? Perché?
7: Perché no?
6: Abbiamo chiesto a Buazzelli Galileo come giudica il suo personaggio. Lo condanna o lo assolve?
7: Galilei è un personaggio positivo e negativo allo stesso tempo, come quasi tutti i personaggi brechtiani. Quindi la nostra è una condanna, non condanna.
9: Ma lei, Buazzelli, come cattolico, come giudica il Galilei di Brecht?
7: È come chiedere se ai marxisti piace la Cappella Sistina. Ora, forse il Galilei non è la Cappella Sistina, ma per noi è una grande opera d'arte.
9: Ancora una domanda, Buazzelli. Che differenza c'è tra la sua interpretazione e quella che alcuni conoscono di Charles Lotton, del personaggio di Galilei?
7: Beh, noi ci siamo ispirati moltissimo a Charles Lotton. Giorgio Streller ha riletto spesso le note di Brecht riguardanti l'interpretazione di Charles Lotton e abbiamo tenuto presente parecchie sue chiarificazioni sul personaggio. Tanto più che poi Lotton è l'attore, è uno dei più grossi attori che siano mai esistiti nel mondo, insomma.
5: Vita di Galileo è un momento assolutamente perfetto in cui il teatro epico è oramai divenuto quello che Brecht chiama teatro dialettico, vale a dire è una epicità che non è più didattica, non è più solamente intellettuale, ma in cui riesce a inglobare anche gli elementi sentimentali, gli elementi fisici, però in funzione di una visione intellettuale, di una immagine del problema di cui si tratta. Questa interazione fra la fisicità del teatro e la ricerca intellettuale dell'autore È secondo me una delle cose più affascinanti, al limite dell'utopia, che il teatro del Novecento ha saputo dare con Brecht.
10: Il miglior spettacolo visto nel dopoguerra, lo spettacolo degli anni 60. Enucleiamo soltanto questi due sintetici giudizi fra i moltissimi espressi da 85 critici italiani e 15 stranieri che hanno assistito a Vita di Galileo di Bertolt Brecht, diretto da Giorgio Strehler, andato in scena al Piccolo Teatro. Le musiche sono di Hans Eisler. L'anteprima e le prime due repliche hanno confermato la previsione del grande spettacolo, successo entusiastico. Tino Boazzelli è il protagonista e per lui sono stati scritti gli elogi che un attore vorrebbe sognare nella sua carriera. Tino Boazzelli ha interpretato il personaggio di Galileo dal momento in cui si trova nello studio padovano, 1610, al momento dell'esilio, quando è cieco, vicino a Firenze, ed è prossimo alla morte. Vogliamo fermare due momenti dello spettacolo attraverso la voce di Tino Boazzelli. L'inizio.
11: Da cent'anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo non ce n'è, ci sono montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra di immensa velocità. E anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove ad una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche, piene di superstizioni, peste. Ma già si dice, visto che così, così non deve rimanere. Mi piace pensare che tutto sia cominciato dalle navi. Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Poi ad un tratto via si slanciarono verso il mare aperto. E allora una voce si sparse per il nostro vecchio continente. Esistono altri continenti, terra, terra. E allora la gente disse, ma guarda, il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua in un catino. Ma non basta, dappertutto c'è una gran voglia di indagare le cause delle cose, perché una mela sale se buttata in su e perché se lasciata andare cade.
10: E portiamoci adesso alla conclusione, all'epilogo di Vita di Galileo.
11: Tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso tanto grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido d'orrore universale. Qual è lo scopo del vostro lavoro? La scienza? No. Io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Fino a che l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia secolare, fino a che sarà tanto ignorante da non poter sviluppare le proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. Se gli uomini di scienza non reagiscono alle intimidazioni dei potenti, se si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro, per sempre. Ogni nuova macchina non sarà che una fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando, nel tempo dei tempi, tutto ciò che ci sarà da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.
12: Rai Radio Tech & Tech.

0: cookie.
1: Right, clever. Che muro di gente, bellissimo. Grazie. Eccoci. Siamo al Teatro Romano di Fiesole. È un evento, perché è la prima volta che il Comune di Fiesole e Firenze si sono messe insieme per realizzare uno spettacolo. Il personaggio che li ha uniti è Michelangelo Buonarroti. Ma chi è Michelangelo Buonarroti? Tanto per cominciare, Michelangelo Buonarroti non è nato a Firenze, come tanti credono, ma è nato a Caprese, nei pressi di Arezzo, il 6 marzo del 1475, e campò fino a quasi 90 anni. 20 anni prima della sua nascita, nel 1452, a Vinci, o borgo presso Firenze, nasceva Leonardo. E pochi anni dopo Raffaello a Urbino. Tutti e tre hanno trovato la matrice essenziale della propria genialità in Firenze, dove imparano a dipingere, a scolpire e a progettare architetture. In quegli anni, a cavallo del Cinquecento, vengono al mondo, apprendono e producono, soprattutto a Firenze, centinaia di giovani talenti che diverranno, oltre che artisti, sommi statisti, intellettuali come Machiavelli, Soderini, Guicciardini, oppure filosofi, musici, incisori, poeti, storici, scienziati, imprenditori della lana e dell'edilizia, grandi medici e speziali, astronomi e perfino ammiragli di flotta, scopritori di terre del Nuovo Mondo, per non parlare del numero incredibile di vescovi e papi che Firenze dà alla Chiesa. Potete applaudirvi. Ma come mai questa città è diventata il crogiolo di tanti maestri? Se si dovessero radunare tutte le opere prodotte dai suoi figli naturali e acquisiti nel tempo dell'umanesimo e del rinascimento, compreso quelle andate perdute, quelle razziate nelle guerre, quelle rubate e ora in collezione private di tutto il mondo, ebbene, con esse si riempirebbero tutti i musei di ogni paese e ne resterebbero anche d'avanzo. Ma ecco, cos'è, una casualità? Uno strano fenomeno che ha raccolto per follia genetica un DNA eccezionale fra i nativi della stessa città e nello stesso tempo? E non c'è più, adesso è sparito? Questo è l'autoapplauso più triste che abbia mai ascoltato. Gli storici che amano i numeri e le statistiche hanno tentato di elencare i personaggi straordinari che hanno prodotto intelligenza e creatività nella Firenze dei Medici e nella Repubblica che li ha sostituiti. Si sono accorti recentemente che in appoggio a questi eccezionali uomini e donne si è scoperto, fra l'altro, che anche i geni nascono dall'utero di femmine. Oh, siete veloci, non tutti, ma avete capito su soprattutto le donne, meno gli uomini hanno capito questa battuta. Vabbè, andiamo. E si devono elencare anche migliaia di artigiani di tale valore che altrove sarebbero stati classificati come artisti eccelsi. A Firenze nel 400 e nel 500 non esistevano donne e uomini comuni. Evidentemente i normali venivano tutti da fuori ed erano turisti. Ribadiamo quindi la nostra domanda: come e perché in questa città al tempo di Michelangelo si è creata quell'ineguagliabile situazione? di certo ce lo insegnano tutti gli economisti. In un simile contesto, alla base esisteva un'organizzazione dell'operare molto forte e attiva. Banche che gestivano il prestito e l'affare con un'apertura mentale che difficilmente ha riscontro nei nostri giorni. Non so se seguite i fatti delle cronache, non va dimenticati che i banchieri di Firenze allora furono i sovvenzionatori principali della scoperta delle Americhe. E non a caso America prende il nome da Amerigo Vespucci, che era toscano, anzi fiorentino. È sintomatico che sia stato proprio un banchiere a dare il proprio nome all'America. Ma tornando a noi, non basta una valida economia da sé sola a sviluppare un'esplosione culturale con un fervore creativo di quella portata. Quello straordinario processo emulativo e mutativo, senza un possente catalizzatore, non avrebbe mai avuto compimento. E come si forma allora un simile catalizzatore? Solo se un'intera popolazione partecipa compatta allo sviluppo culturale della società. Ecco che allora principi o gonfalonieri della Repubblica mettono come punto più elevato del loro programma il sapere e la conoscenza, la creatività, la scienza e la scuola, poiché hanno capito che il prestigio più alto per chi gestisce il potere è determinato dal valore delle opere e dalla crescita civile, oltre che economica, dell'intera società. È un processo rivoluzionario di cui tratta largamente il Machiavelli nei suoi discorsi sulla politica. È efficace ma molto pericoloso per principi e vescovi. Stavo dicendo vescovi, despoti invece la battuta. Poiché cultura, sapere e conoscenza producono effetti collaterali o, se volete, controindicazioni sconvolgenti per il potere. Cioè si sviluppa la libertà creativa, ma anche quella politica, incluso un insolito anelito di partecipazione. Tutti vogliono contare. Insomma, nasce la democrazia. Un fenomeno molto faticoso da gestire per tutti i governanti. Per questo rimaniamo sempre stupiti quando assistiamo alle enormi difficoltà, crisi che assalgono i nostri attuali politici nella gestione dello Stato nostro e del nostro governo. Ma basterebbe che si guardassero un attimo indietro nel tempo. Qui Michelangelo Buonarroti iniziò da bambino a lavorare e nella sua vita produsse un'enorme quantità di opere straordinarie. Per di più visse il suo tempo con una partecipazione totale, si fece coinvolgere fino alle massime conseguenze. Mostrò subito grandi qualità nel disegno e nella pittura, e gli amici di famiglia, quando era bambino, questo è un mio disegno, l'ho fatto proprio dedicandolo a Michelangelo ragazzo. No, è un'altra, mi devo dire, quando io mi trovo a dover studiare un personaggio come Machiavelli, ma anche Michelangelo, per Raffaello, mi metto a studiare, è ovvio, faccio delle ricerche su Machiavelli, ho letto per anni e anni e anni su Michelangelo, poi che cosa ho fatto? Ho cominciato a disegnare e ho copiato tutti i disegni che ha fatto, anche pitture. E questo mi ha aiutato moltissimo, perché ho capito il linguaggio, ho capito come sviluppa il discorso, come, o almeno credo di aver capito, perché ha una testa veramente che è un pianeta quest'uomo. Va bene, andiamo avanti. dicevamo che mostrò subito da ragazzino, mostrò subito grande qualità nel disegno e nella pittura. Gli amici di famiglia insistevano presso il padre perché mettesse a bottega quel ragazzino tanto dotato nelle arti. Il padre però aveva per lui altri progetti e tergiversava. Alla fine lo inviò presso maestri piuttosto scarsi, in verità, finché a 13 anni il ragazzino entrò nella bottega dei fratelli Ghirlandaio, fra i più stimati maestri di Firenze. Qui vigeva, come in tutte le botteghe di quel tempo, prima di cimentarsi coi pennelli, la regola di servire i maestri in ogni bisogno. Tenere loro puliti gli strumenti, macinare colori, approntare impasti, stendere resine a preparatorio sulle tavole e altre faccende del mestiere. Esibirsi nella pittura veniva solo dopo un lunghissimo tirocinio, ma Michelangelo scalpitava e tanto a casa che di nascosto in bottega ad ogni occasione ci provava. Il giovane apprendista, come tutti i toscani di razza, dimostrava un grande senso del gioco scherno e un giorno con altri suoi compagni pensò di burlarsi un poco del più severo fra i suoi maestri, Domenico Ghirlandaio, l'indiscusso capo bottega. Costui teneva un inciampo, quello di essere fortemente smemorato, come quasi tutti gli anziani, io sono uno dei primi, si scordava di nomi, appuntamenti e perfino di aver compiuto un lavoro e di averlo poi venduto. Come si diceva allora, era fortemente rintronato. In quel tempo Domenico aveva iniziato una tavola con Madonna e Figliolo attorniato da Putti Cantori. Non so se è già apparso. No, non c'è. Eccola là! L'ho disegnata su un dépliant dell'albergo, perché non avevo carta, mancava nella serie, non è male. Beh, vi devo dire subito, non cercatela sui libri di testo, perché non esiste. L'ho inventata completamente. C'è scritto Ghirlandaio sotto, ma è un falso. È un piacere immenso fare i falsi. Improntare i falsi è meraviglioso, mi sembra di essere un uomo politico. Va bene, dicevo che come era costume ancora nel Cinquecento si andava per sezioni quando si iniziava una tavola. Aveva già dipinto per intiero la Vergine e il Bambino e gli restava di mettere mano ai putti appena abbozzati, quelli del coro. Di questi esistevano già i cartoni e qualche abbozzo. Michelangelo con i suoi compagni apprendisti approfittò di un'occasione. I fratelli Ghirlandaio con tutti gli aiuti di bottega si erano assentati per qualche giorno. I ragazzi con pennelli e tempere iniziarono a mettere, proprio a dar vita e forma ai bimbi del coro. Michelangelo mostrò di essere già pittore di buon mestiere, quasi non si notava la differenza fra la maestria di Domenico e quella del ragazzo. Quando tornò l'anziano maestro liberò la tela dal drappo e rimase come interdetto. Ma chi ha completato il mio dipinto? E i ragazzi tutti all'unisono, proprio infami. Ma maestro, è opera vostra? E chi altri poteva farlo con tanta sicurezza? E il maestro dice, beh, è ben dipinto, ma io non ricordo di averci messo mano. Poi fra sé sconvolto, Dio, sto proprio diventando vecchio, sono davvero rintronato. Rimasti soli, i ragazzi si misero a ridere e a farlazzi di contento e a commentare lo scherzo. Uno degli aiuti di bottega li sorprese di nascosto. Quindi chiamò Domenico e scoperchiò dinanzi a tutti la loro beffa. Michelangelo fu additato come l'ideatore capo dell'infame pagliacciata e da tutti duramente insultato. Domenico, con un tono grave, disse: tu sei il meglio talento che mi sia capitato mai di dirigere. Ma essa tua bravura nulla vale se tu non tieni rispetto per un tuo maestro, se ti beffi di lui e lo trascini alla berlina. Solo insolenza è quella che in te appare. Rimase talmente scosso Michelangelo che abbandonò la bottega. da quel dì non permise a nessuno di ricordare che lui fosse stato allievo dei Ghirlandaio e odiò quasi alla follia la pittura e il colore. Quando Michelangelo aveva 14 anni, Lorenzo il Magnifico, impressionato dalle doti del giovane, lo accolse nel giardino dell'Accademia dei Medici, fondata in quel tempo proprio da lui, da Lorenzo il Magnifico. In quella scuola imparò tutte le tecniche possibili della pittura, dello scolpire e delle lettere. Il Magnifico morì dopo qualche anno e Michelangelo soffrì molto per quella perdita. Di lì a poco scoppiò in Firenze una vera e propria rivoluzione. Causa ne fu l'abbiocco di Piero de' Medici, detto il Fatuo, figlio del Magnifico e a lui succeduto, che si inginocchiò con vergognosa piaggeria dinanzi a Carlo VIII di Francia, che scendeva in Italia diretto a Napoli, sulla quale città millantava diritti di sovranità. Con l'indignazione di tutto il popolo di Firenze, Piero il Fatuo è costretto ad abbandonare il governo e la città. Nasceva quindi la Repubblica. La Repubblica per la prima volta. Michelangelo si trovò in tragico conflitto tra la riconoscenza verso i Medici e il fermento di libertà, democrazia e partecipazione che veniva di giorno in giorno scoprendo, finché si decise a partecipare attivamente a quel governo. Come tanti artisti del suo tempo, era ammiratore di Savonarola, il grande domenicano che predicava un nuovo cristianesimo vicino alle origini. Ma quando si rese conto che quel movimento assumeva i tratti di una teocrazia mistica, rasentante il fanatismo, oggi diremmo un integralista, se ne allontanò. Quando poi, ancora in Savonarola, accettò che la città accogliesse il re francese Carlo VIII, spalancandogli le porte e decretandogli un trionfo, Michelangelo, mortificato e confuso, entrò in una crisi che lo tenne lontano per qualche tempo dalla politica. Ma il trionfo di Carlo VIII in Firenze è risaputo, fu dimezzato da eventi che vi andremo a raccontare con questa antica tiritera popolare che veniva cantato in quel tempo ai ragazzini. Carlo de Francia, con truppe e tracotanza, sfilò per Florenza tutta infiorata sotto un'arcata di foglie e di bori e frutto. Di poi, con Pier Capponi stipulò un novel contratto. Quel re, gran figliol di putta per non dir pottana, così parlò nella sua lingua estrana: ogni forte io vo della Garfagnana. E Capponi ribattò: no, manco morto te le do. Eh sì che tu me le devi la sé, con la zonta de 100.000 pièce d'oré. No, eh sì, sì non l'avrò, le trombe suonerò, e a squarcio e a sango tutta Firenze io porrò. Ah ben, relanzò il Capponi irritato, se tu le tue trombe farai suonar, n'avrai il ribotto. Nostre campane tu odrai sbatter col batocchio e con tal fracasso che ne resterai assordato. E tu vedrai li tetti addosso ai tuoi infanti e i cavalieri a roversare, che nullo al par è un tremamoto. Ehi, come ti infuochi, gran capozzo, esclama il re. Tu sei uno gallinazzo de cedrone, altro che un cappone. D'accordo, te calma e se stipula un altro patto assai de molto più corretto. Capone, tu me porrai in mano 120.000 pièce d'oré. No, questa è una rapina, col biscaro che io te li do. Fammi finire, aggiunse Carlo tutto dolce. Appena a Napoli son giunto, j'ai la conchetta l'entrassat e i tuoi denari ti tornerà in dre. Allez, l'affaire se fait. Salta a cavallo e non torna in dre. Hop, il grand tempo è buono. Ici c'est un peuple en fond. Si tu sei si un rabbert, le France est dit de l'or. E puis ça pire en te, ti tombe fit te. Chi è? tutti. Michelangelo se ne andò a Roma, nel palazzo in cui era ospitato, frequentato da uomini e donne d'alto intelletto, incontra Jean Villers, l'ambasciatore di Carlo VIII, il francese, ancora per poco a suo servizio, giacché l'anno seguente, nel 1498, causa una sfuriata, il re di Francia a Parigi, attraversando di gran passo un corridoio centrale del suo palazzo, va a sbattere di netto contro la trapeazione del portale. Oh, parbleu, che botte! E ci rimane secco. Si commentò che quel botto finalmente gli aveva messo la testa a posto. Un giorno, nello studio in cui Michelangelo lavora, entra inatteso Jean Villers, l'ambasciatore del re di Francia che già conosciamo, e sorprende il Buonarroti all'opera, intento a scolpire il Bacco. È appoggiato sulla tavola, ammira il bozzetto in cera di una scultura, una Madonna che tiene in braccio il suo figliolo esanime, una Pietà. Questa, esclama, è mia, è per la mia tomba. Ma in marmo la vorrei. Detto fatto, si fa il contratto. Buonarroti, recati tosto a Carrara e scegliti il marmo. Qui c'è il denaro per l'anticipo. A Carrara, dopo qualche mese di ricerca, il Buonarroti trova, appena segato dalla rupe, là si vede, uno concio di un bianco inebriante. Il concio è, lo sapete voi toscani, una parola toscana, è una lastra spessa di marmo. Nostra Donna, come la chiamava Michelangelo, starà seduta sopra un masso di roccia, quasi in disequilibrio, con il figlio abbandonato su di lei senza vita. Di certo qui Buonarroti si è ispirato alla Pietà di Cosme Tura, maestro della scuola ferrarese di quasi 50 anni prima. Gesù viene scolpito con una finezza ineguagliabile. Michelangelo descrive il suo corpo con una precisione anatomica straordinaria. Vene, congiunture, muscoli. Cristo posa senza gravità sulle membra della madre. Le stoffe e il rincorrersi delle pieghe, dei panneggi, di tutto l'abito della Madonna disegnano una specie di labirinto plastico dentro il quale ci si perde come per incantamento. Uno stuolo incredibile di critici d'arte. Per secoli si è cervellato nel tentativo di cogliere il significato allegorico e mistico di questo gruppo scultoreo. Perché, si chiedevano, perché Michelangelo si è scelto come madre di Dio una fanciulla dal volto attonito, quasi una bambina? Condivi, il suo biografo, fa dare a Buonarroti una strana risposta. La freschezza e l'apparir di giovane età è delle donne caste. Ma è un concetto non attendibile, specie se messo in bocca a un uomo di intelligenza non comune quale possedeva Michelangelo. Egli sapeva benissimo che la castità spesso avvizzisce, in particolare chi ne abusa. Bravi! Bravi! Il fatto di essere riusciti a capire una battuta così composita e soprattutto rovesciata, che velocità, ragazzi! Scusate, no, ho bisogno di bere un goccio d'acqua, perché altrimenti faccio veramente respiro con fatica. Purtroppo oggi ho commesso un errore spaventoso, me l'avevano anche detto: evita di mangiarti la finocchiona prima di recitare. Bisogna spiegare a chi non è di Firenze, è un salame meraviglioso, condito proprio con la finocchiona, che dà il profumo, ma è un disastro. Non si capisce subito, non si sente subito che è leggermente salato, ma poi appresso... Ho già bevuto decine di bicchieri, ma non mi pare... Sì, sì. La Finocchiona. Ma voi sapete che ne parla anche Michelangelo. E Leonardo ha fatto un trattato sulla Finocchiona. E ha spiegato perché e come è nato il pane di Firenze sciocco, sciapito. Nasce proprio per metterlo in contatto con la Finocchiona, per abbinarlo alla Finocchiona. Perché quando uno... Scusami. È bello che l'altro giorno, l'avevo già detto, in un'altra occasione una cosa di questo genere, e mi hanno chiesto, ma è vero? Poi lo insegnano, certo, c'è sul libro di testo. Il compito di Jessica, così si chiama, non è quello di darmi l'acqua, ma è quello di dare tutti i tempi, i ritmi e soprattutto l'andamento, le tavole, vi dicendo, grazie. Ecco, Jessica. Ma che immagine teneva Michelangelo della propria madre? Quella appunto di una ragazzina. Francesca, così si chiamava, l'aveva partorito che non aveva ancora 18 anni e non raggiunse i 25 anni di vita. Morì che il figliolo aveva poco più di 6, non aveva ancora 6 anni, anzi. Quella per lui, per il bambino Michelangelo, quella è la memoria della Madonna. Ogni Madonna che si trovasse a dipingere, a scolpire, era sempre sua madre, quella madre. Così ragazzina, in questa pietà, inoltre, dobbiamo porre in risalto la calma che si respira, classica delle grandi rappresentazioni tragiche. Il comportamento della Madonna è quello di una giovane madre che regge con forza inaudita non solo il dolore per la condanna imposta al figlio, ma soprattutto la violenza di quella società che ha deciso di mandarlo a morte. Nel 1498 a Firenze una banda di arrabbiati che appoggiavano il ritorno della signoria massacra l'intera famiglia di Francesco Valori, un seguace di Savonarola e gonfaloniere della città. E massacrano anche l'infante di pochi mesi. Savonarola, sconvolto pur di spegnere tanta violenza, si offre prigione, si diceva allora, al governo di Firenze. Di qui lasciamo la parola ai recitanti della Passione di Fra Gerolamo, scritta sulla falsa riga di quella medioevale di Fra Matteo Minorita. Che t'hai fatto, Gerolamo, a darti ostaggio nelle mani dei maggiorenti di palazzo? Ma tu fossi davvero molto, molto pazzo. Meglio sarebbe stato che tu ti impacchettassi cinto di laccio e tu facessi la consegna di te direttamente in man del boia. Ma dove te stanno calando? Frate, dove te stanno calando? Nelle segrete. I maggiorenti hanno dimandato al Santo Papa di farti l'improvvisata. Tu sarai giudicato con il benestar del Santo Padre e del Senato. Sei fortunato. Attenti, stanno trasportando Gerolamo nel salone del Gran Giudizio. Guardate, appare il giudicante dell'ufficio. Tu, frate, d'eresia sei accusato e anche di offesa alla Chiesa e ci ha avuto pure la tracotanza di tramar con il re di Francia. No, menzogna! Ogni accusa io rigetto. Zitto, fratocchio! Proviamo con un poco di tortura. Ligatelo di tosto alla rota come se lo torneste arrosto. Ma fatelo con cura che l'arto non si spezzi. Finito il processo, è condannato. Il giudizio ora è finito, il frate è fottuto, è cascato, eccolo, impiccato, il rogo è approntato. Date fuoco, brucia, brucia, fiamme montan tosto, coccio le salme andando arrosto, sode scoppiettar tutto intorno, li frati

0: Fuggi, fuggi, Aida, Aida, qui si va tutto arrosto, tutta la cenere dei condannati si sparge nella ventata, pure il palco dei maggiorenti, tutte in fiamme e tosto, via, Aida, fora! I togati con lor cappello in capo si gettano di sotto dove sta una larga e profonda fontana che sprizza acqua a getto e ognun si butta dentro. Entro a mucchio e il popolo ci sguazza. Che festa pazza!
1: Benissimo. Benissimo.
0: Michelangelo è ancora a Roma, intento a concludere la deposizione di Cristo commissionata dai frati di Sant'Agostino. A 25 anni l'idea compositiva della tavola è tratta di certo da un dipinto del maestro fiammingo Van der Weyden, questa bellissima, straordinaria, guardate. In entrambe le opere Cristo è all'impiedi, sorretto da uomini e donne. Michelangelo rispetta per intero la composizione della tela a cui si è ispirato, ma vi aggiunge un impianto geometrico del tutto insolito. Il corpo esanime di Gesù è retto in piedi grazie a nastri di tela che lo avvolgono in parte. Fra i reggitori sulla destra c'è anche una delle Marie che tende con fatica un nastro. Nello sforzo si inarca, ponendosi così in opposizione dinamica rispetto al San Giovanni che sta dall'altro lato e a sua volta tira a sé i nastri come traendo dalle cinghie. Ne nasce una geometria di angoli acuti dentro i quali sono iscritti i personaggi. Vedete, 1, 2, 3, 4, 5 sono. In basso a sinistra, a racchiudere l'intero movimento, sta la Maddalena inginocchiata. Di certo Michelangelo avrebbe preferito poter collocare ai piedi di Cristo la Maddalena del tutto nuda. Come dire, spogliata di ogni passione, vestita soltanto del vuoto che le procura il dolore. Non a caso, in uno studio preparatorio oggi a Parigi, egli aveva disegnato totalmente svestita la peccatrice amata da Gesù, come è nell'antica tradizione popolare. Ora provate a immaginare la Maddalena nuda del Louvre al posto dell'attuale Maddalena abbigliata. Eccola là, vedete? Eccola qua. La vedete? Eccola, l'abbiamo costruito noi, perché non ci si fidava troppo della vostra immaginazione. Ecco, ad ogni modo, di certo l'emozione che ne ricevete sarà di tutt'altra dimensione, ma quelli non erano purtroppo tempi in cui si potesse azzardare delle soluzioni estreme come quella. Si rischiava, oltre che una furibonda censura, anche un processo con galera e forse qualcosa di più. Ma torniamo a leggere il dipinto. Qui è il ritmo che determina e narra il dramma, più che l'espressione dei volti, delle figure, il lamento. Infatti loro non ci sono né lacrime né grida disperate. La tensione dei nastri intorno al corpo dei reggitori di Cristo sembra strizzare le figure in un insostenibile dolore. Prima del giovane Michelangelo nessuno si era espresso in modo tanto potente in una deposizione. E questo soprattutto perché egli applica una concezione rivoluzionaria, quella di cancellare con il silenzio il grido e sostituirlo con la gestualità caricata da un dinamismo prorompente. Tutti i grandi pittori che vennero appresso hanno fatto tesoro di questa soluzione, a cominciare da Raffaello per risalire su fino a Caravaggio. L'opera è rimasta incompiuta proprio nelle figure delle Marie, di una delle Marie e della Maddalena. Si racconta che i frati avessero già pagato per intero in anticipo la tavola a Michelangelo, ma questi, avendo deciso di tornare di fretta a Firenze, si recò in convento e restituì i denari agli agostiniani. Tenete, la tavola è vostra, è un mio regalo. Un gesto del genere ci dà un bel segno del carattere deciso e generoso del Buonarroti. l'eco di questo trionfo, veramente un successo incredibile di questo dipinto, ma soprattutto della pietà, quella in cui la Madonna

0: tiene sulle proprie ginocchia il figliolo. Beh, l'eco di questi capolavori giunge fino a Firenze, da dove il governo della Repubblica propone a Michelangelo di scolpire il Davide, una statua, o meglio un monumento in marmo di 4 metri e più, eletto a emblema della città e della sua indipendenza. Michelangelo per questa statua si avvale di un blocco di marmo già sbozzato 40 anni prima da Agostino di Duccio, valente scultore di Firenze. La grande pietra bozzata si trovava abbandonata nel cortile dell'Opera del Duomo, era alta più di 4 metri. Il Buonarroti, con qualche colpo di scalpello, assaggia la durezza. Trovatovi un buon marmo, qualche giorno appresso, il 13 di settembre, comincia a lavorare al progetto con più decisione e fermezza. Per cominciare fai innalzare tutto intorno pareti e un tetto, così da trovarsi al coperto senza dover spostare il masso, ma evidentemente lascia ampi spazi per la luce e li chiude con lastre di vetro. E qui dobbiamo denunciare una certa superficialità e piuttosto grave di certi narratori d'arte. Chi ha pratica dello scolpire opere così imponenti sa bene che solo nei film storici dell'arte americani, e purtroppo anche nostrani, si assiste alla messa in opera immediata con mazzuole, scalpelli, lo scultore che arriva, no, è veramente una balla immensa. Nella realtà il primo impatto con la scultura nasce sempre, o quasi, insomma, dai disegni. Un numero notevole di bozzetti dove si descrive gestualità. Questi sono proprio i bozzetti che Michelangelo ha elevato proprio a preparazione di questa statua, uno, due, del Davide. Ora, in questi bozzetti si descrivono proprio i movimenti e la gestualità visti da molte posizioni, come se lo scultore girasse tondo tondo alla statua che è già concepita nella sua mente. Quindi si comincia a plasmare un modello in terra creta della grandezza naturale. Dalla creta si realizza un calco in gesso. Solo allora, rapportandosi sempre con il modello, si inizia a scolpire nel marmo, ma col trapano, non con lo scalpello. Col trapano. Un tempo il trapano era detto ad arco trillo, eccolo qua, proprio perché veniva mosso per mezzo di un arco, si allungava, ecco. Ma poi nel 500, attenzione, è nato un altro tipo di trapano, questo è un originale. Gran gioia. Ecco, tolgo il tappo qui perché ecco, è pericoloso, c'è una punta acuta. Ecco, vedete l'arco, si chiama ancora l'arco perché questo girava così, lasciandolo portando, qui è bloccata naturalmente, poi lasciandolo andare con la grande velocità, ecco che tornava indietro, continua a girava, qui ripeto che è bloccato e quindi trapanava e si continuava a trapano, un trapano, due volte, un foro e dopo aver prodotto. Ma scusa, ci pensi te, attenzione a non bucarti. Solo allora, dopo tanti fori, centinaia, si interviene con lo scalpello, elipinando tutto il superfluo con una certa facilità. Adesso però bisogna farvi vedere prima su che livello si arrivava appunto a scolpire in questa maniera. Grazie a questo aggeggio, vedete, è una squadrettatura che vale tanto per la statua che per la bozza. Ecco, allora noi abbiamo i due elementi e da uno si passa all'altro, contando quello che deve uscire, non quello che resta. Ecco, sì, perché in scultura si toglie, non si aggiunge, e se si toglie in eccesso non puoi più tornare indietro. Quindi dal masso si cava la pietra che nel modello è l'aria che abbraccia la scultura. Come diceva Michelangelo, si libera la figura che sta prigioniera nella roccia. A testimonianza di ciò egli stesso scrive: Davide con la fromba e io con l'arco. Michelangelo, rotta è l'alta colonna, cioè a dire Davide ruppe il gigante con pendolo con la fionda e io l'ho vinto traforando col trapano ad arco. Ecco, questa è la dimostrazione di quante favole ci raccontano nella storia dell'arte e come bisogna sempre andare a verificare, a ritrovare di nuovo e non fidarsi mai delle assicurazioni che ci danno, anche di questa mia, con tutto che vi ho fatto vedere un originale, forse è un falso originale. Ma con quale intento fu ordinato a Michelangelo di scolpire una statua di quelle dimensioni da porre nella piazza storica di Firenze? È di certo un gesto fortemente politico. Non va dimenticato che la Repubblica è nata con la cacciata dei Medici nel 1494 e che già con Savonarola i Medici si erano affacciati protervi con l'intento di ritornarci. In poche parole, quella statua diceva proprio chiaramente ed esplicitamente ai fiorentini: preparatevi, i tiranni stanno sempre alle porte, non vi è permesso di dormire sonni tranquilli. Infatti, sintetizzando, diceva Soderini: come Davide noi siamo indifesi e ignudi d'armi, solo la nostra determinazione e l'amore possente per la libertà possono armarci contro tanti nemici che da ogni lato si preparano ad attaccarci. Solo così noi saremo giganteschi come questo Davide, preparati e invincibili. Di certo, sì, sì, sfogatelo, è vostra, è roba vostra. Vi dirò che in certi momenti, studiando questa storia, ho detto: peccato che io non sia toscano, fiorentino. Di certo il viaggio di questa statua del Davide dal cortile dell'Opera del Duomo fino a Piazza della Signoria fu una vera e propria epopea trionfale. Antonio da San Gallo aveva progettato sia la gabbia che avrebbe dovuto contenere il monumento, sia il carro che l'avrebbe trasportato. Una gran folla accompagnava il trasporto. Ragazzi e ragazze danzavano cantando. Solo alcuni schizzinosi moralisti fischiavano e lanciavano pietre, indignati per il fatto che Michelangelo si era permesso di mostrare un Davide con gli orpelli sessuali in faccia. Evidenza, li voleva castrato proprio, un David castrato è molto più elegante. Bene, a questo punto vi presentiamo una straordinaria tensione. Leonardo e Michelangelo si trovano posti uno contro l'altro a misurarsi in un'insolita gara. Ognuno dovrà dipingere una diversa battaglia. Il gonfaloniere Pier Soderini affida a Leonardo la battaglia di Anghiari e lo scontro armato di Cascina viene imposto a Michelangelo, si è offerto a Michelangelo. Il Buonarroti sceglie di narrare la scena che in verità precede la battaglia vera e propria, e la scena di un bagno collettivo. Siamo in piena estate, l'esercito dei fiorentini si è buttato in Arno sguazzando festoso. I loro nemici, i pisani, con i quali si scontreranno fra poco, scoprono quella balneazione collettiva attraverso delle canne e si preparano ad attaccarli approfittando del fatto che stanno disarmati e ignudi nell'acqua. Ma un capitano dei fiorentini dà l'allarme, ha scoperto i pisani che oltretutto hanno saccheggiato spade e lance dei bagnanti, nonché gli abiti. Giunge velocissimo con un carro carico di nuove armi. Fuori dall'acqua, presto, lasciate perdere le vesti, fermatevi, armatevi. Così, ignudi, mostrando le loro pudende, ecco che i fiorentini si schierano per il combattimento. I pisani arrivano, scoppiano in una sonora risata. Avete ben fatto a presentarvi con i vostri corbezzoli nudi, ci sarà più facile mozzarveli di netto. Ma con uno slancio d'orgoglio davvero imprevedibile, i fiorentini, seppur spogli, rispondono con ardimento a quella bordata. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Fra urla e gesti furenti guadagnano la battaglia, anche se costretti a ballonzonare i propri corbezzoli di qua e di là per la tera pugna. E qui Michelangelo dimostra, nell'aver scelto questo argomento tutt'altro che eroico, di possedere, a differenza di quanto si va sostenendo, soprattutto coloro che lo descrivono sempre ingrugnito, severo, privo di humor scherzoso, di possedere un gran senso dell'umorismo e dell'antiretorica. Vai!
1: Rai Radio Teche Teche.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Questa volta andiamo a curiosare fuori dal nostro sistema solare attraverso uno studio a guida italiana pubblicato di recente. Poi ci faremo dire di una mostra che in questi mesi ha permesso di viaggiare nello spazio e nel tempo. E indietro nel tempo ci andremo anche, come nostra consuetudine, con un programma di archivio. Una trasmissione del 1979 in cui ci si chiedeva se in altri sistemi stellari fossero presenti pianeti simili al nostro con delle forme di vita. Insomma, c'è tanto da fare oggi ad Archimede, il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. Un astronomo, dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, primo autore dello studio che ci porta a guardare fuori dal nostro sistema solare. Raffaele Gratton, benvenuto.
2: Grazie.
1: Pensavamo di essere unici, che il nostro sistema solare fosse diverso da tutto il resto. E invece lo studio guidato dall'INAF di Padova, con lei Gratton, primo autore, ci dice che, insomma, altri sistemi planetari sono più simili al nostro di quanto pensavamo.
2: Sì, lo studio si concentra su un particolare gruppo di stelle. In questo gruppo di stelle si trovano diversi pianeti che somigliano ai pianeti che ci sono nella parte esterna del nostro sistema solare, Giove, Saturno, in particolare Giove. E si trova che in questo gruppo di stelle la frequenza di questo tipo di pianeti è molto elevata. Quasi ogni stella in cui è possibile che ci possa essere un pianeta di questo tipo ce l'ha. Questo non è quello che si pensava fino ad adesso. Quello che noi pensiamo è che si tratti di condizioni un po' particolari in cui si è formato questo sistema e gruppo di stelle, ma questo può dare un'idea di dove potrebbe essersi anche formato il nostro sistema solare. Stiamo parlando di altri sistemi che assomigliano al nostro, cioè nel nostro sistema solare i pianeti hanno una particolare configurazione. Vicino al Sole, nella parte più interna del sistema, abbiamo dei pianeti piccoli, relativamente piccoli e rocciosi, mentre nelle parti più esterne del sistema noi abbiamo dei pianeti molto più grandi, prevalentemente di gas. Questo tipo di configurazione è quello che noi pensiamo di trovare all'interno di questo gruppo di stelle, diciamo.
1: Un vostro articolo sullo studio è stato pubblicato lo scorso ottobre sulla rivista scientifica Nature Communications. Quanto avete lavorato a questo studio? Come vi siete avvicinati a questa possibilità? Perché il condizionale è d'obbligo.
2: Certo, il condizionale è ancora d'obbligo, soprattutto se si vuole generalizzare questo risultato ottenuto per un particolare gruppo di stelle. Come ci siamo arrivati? Beh, noi da parecchi anni stiamo lavorando sulla ottenere immagini dirette di pianeti, pianeti vicini a stelle. È una cosa molto difficile. È possibile da soltanto circa una quindicina d'anni. Questi pianeti, per essere visti, devono avere delle caratteristiche particolari, essere molto giovani, stare abbastanza lontani dalla stella ed essere abbastanza grandi.
1: Cercate pianeti simili gioviani perché Giove è un pianeta gigante e solo pianeti con una massa simile possono essere in qualche modo individuati?
2: Con questa tecnica sì. Ci sono altre tecniche con cui noi possiamo vedere dei pianeti di massa molto più piccola, o meglio non vedere. Noi possiamo intuire la presenza di pianeti di massa anche molto più piccola, tuttavia sono pianeti che sono molto vicini alla stella e si tratta di un tipo di sistemi che sono molto diversi dal sistema solare.
1: Questo studio è disponibile online sul sito nature.com, ma ci si arriva anche attraverso il notiziario online dell'INAF, media.inaf.it, cercando l'articolo Ecco dove trovare giovani sistemi solari. Gratton, quali sviluppi sono possibili a partire da questa ricerca? Che strada apre?
2: Beh, innanzitutto una prima cosa è verificare se anche altri gruppi di stelle giovani si comportano come quello che noi abbiamo osservato. In realtà abbiamo già pubblicato un articolo in cui troviamo che anche altre associazioni giovani hanno delle frequenze di pianeti di tipo gioviano elevate, anche se sembra esserci una correlazione, nel senso che tanto più grande è l'associazione, tanto più rari sono i pianeti di tipo gioviano. nei prossimi anni, quando questo satellite Gaia dell'ESA, che di cui abbiamo parlato prima, avrà fornito i suoi dati completi, per il momento sono solo disponibili dei dati preliminari, tutto questo si potrà mettere su basi molto più solide.
1: Ma quanti esopianeti, pianeti extrasolari, sono stati scoperti finora?
2: Beh, circa 5.000. Però, diciamo, il numero è molto elevato, però la gran parte di questi pianeti che sono stati scoperti con la tecnica dei transiti, cioè osservando il passaggio del pianeta davanti alla stella. Il pianeta nasconde una piccola parte della superficie della stella, apparentemente si vede meno luce dalla stella, e questa è una tecnica che permette di scoprire moltissimi pianeti, però i pianeti che vengono scoperti in questo modo sono tutti molto vicini alla stella. Quindi è un tipo diverso da quelli che abbiamo nel Sistema Solare.
1: Lei, Gratton, ora è in pensione, ma ovviamente non abbandona l'INAF. Continua a svolgere per conto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica il suo lavoro di ricerca. Non si fermano i suoi studi. Tra l'altro, come potrebbe fermarsi uno studioso come lei, che da sempre ha vissuto a stretto contatto con certi temi? Raffaele Gratton è figlio di Livio Gratton, uno dei maggiori astrofisici, ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'astronomia italiana, che certo non è stato dimenticato. A Livio Gratton, ad esempio, è intitolato il Parco Astronomico di Rocca di Papa, vicino Roma. A Livio Gratton è intitolato il premio che ogni anno viene assegnato all'autore della tesi più meritevole di dottorato di ricerca in astronomia o astrofisica in Italia. Un'importante eredità che si alimenta sempre grazie a queste iniziative. E proprio grazie a queste iniziative, cosa continua a scoprire in qualche modo di suo padre, che ci ha lasciati già da più di 30 anni?
2: Io devo dire che sono molto attivo nel premio Livio Gratton, ed è una cosa che mi piace moltissimo, perché mi permette di conoscere dei giovani meravigliosi, che sono quelli che vincono il premio, che sono persone veramente eccezionali, che dimostrano che in Italia esiste tanta bella gioventù.
1: Raffaele Gratton, noi apriamo sempre finestre sulla comunicazione, come da nostro sottotitolo, cioè il racconto della scienza. L'INAF svolge tante attività di divulgazione. E c'è proprio un settore divulgazione e didattica dell'INAF. Noi, Gratton, abbiamo invitato una sua collega di quel settore, che è anche la curatrice di una mostra visitatissima, dove ci si muove sotto un cielo stellato e lo si guarda con l'occhio potenziato, il cannocchiale, come fece Galileo, dove c'è il Sistema Solare ricreato sulla scala della città di Roma. Solo due degli allestimenti che troviamo lungo il percorso espositivo di Macchine del Tempo dell'INAF, che poi è il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell'universo. La mostra è stata allestita a Roma dallo scorso mese di novembre al 24 marzo presso il Palazzo delle Esposizioni. La curatrice della mostra Macchine del Tempo è Caterina Boccato. Benvenuta.
0: Salve, buongiorno. Beh, alla mostra Macchine del Tempo si fa un vero e proprio viaggio nello spazio e anche nel tempo, quindi si parte dalla Terra per andare ai confini dell'universo, e lo facciamo attraverso le nostre macchine del tempo, cioè attraverso i nostri telescopi e i nostri satelliti artificiali che scrutano il cielo e il cosmo sopra di noi. È un viaggio appunto per catturare la luce che ci arriva da molto lontano, che ci mette molto tempo per raggiungere a noi, e per quello che parliamo proprio di macchine del tempo, perché ci fanno vedere oggetti così come erano quando hanno immesso la loro luce nello spazio, e quindi anni, minuti, si parte dai minuti, anni, migliaia di anni, milioni di anni, fino ad arrivare ai miliardi di anni dei confini dell'universo.
1: Per tutti, dicevamo, ogni età e ogni tipo di preparazione.
0: Sì, assolutamente, l'abbiamo pensata per poter essere apprezzata dal pubblico non specialistico, perché il nostro scopo è quello proprio di parlare con le persone e arrivare a persone giovani, meno giovani, alle scuole, e insomma a un pubblico veramente il più largo possibile.
1: Boccato, spendiamo un po' di parole per i tre aggettivi con cui avete presentato la mostra: moderna, accessibile e inclusiva. Il primo, moderna.
0: È moderna perché alla fine, pur strizzando gli occhi all'occhio agli anni Ottanta, parla in un linguaggio attuale.
1: Accessibile.
0: Accessibile perché appunto abbiamo cercato di essere vicini alle persone e farci comprendere.
1: Inclusiva è una parola bellissima, ma lo dico sempre, lavoriamo perché non ci sia più bisogno di specificare che un evento è inclusivo. Ma in questo caso è bello ricordarlo anche per la particolarità delle realizzazioni.
0: Assolutamente d'accordo, sì, nel nostro caso è perché abbiamo tenuto conto di una serie di elementi per poter rendere la mostra fruibile anche a persone che hanno delle difficoltà, per esempio, visive o uditive.
1: Ce lo fa un esempio?
0: Un dispositivo che ci permette di suonare letteralmente una galassia, una nebulosa, perché passando sopra con la mano noi possiamo sentire le onde sonore che si differenziano a seconda delle zone che si sta attraversando con la mano di quella nebulosa. Ora questo serve per proprio dare l'idea della frequenza che cambia e della luce che cambia, per esempio alle persone ipovedenti o non vedenti, cioè con la sonificazione.
1: E poi la presenza di interpreti LIS, lingua italiana dei segni, per buona parte delle conferenze pubbliche e eventi collaterali della mostra e per visite guidate. Una sua dichiarazione Boccato durante la presentazione della mostra lo scorso mese di novembre. Il nostro obiettivo non è solo fare pura diffusione scientifica, bensì portare al cittadino un approfondimento culturale unico e accattivante. Ma la scienza è cultura.
0: Sì, perché da molto tempo è considerata scissa dalla cultura cosiddetta con la C maiuscola, dove si pensa che chi non conosce Dante non può essere non conoscere Dante un italiano, ma non sapere come è fatto l'atomo va bene lo stesso. No, abbiamo capito che non va più bene questo atteggiamento mentale. La scienza deve essere cultura e, come il discorso dell'inclusività, anche questa cosa si spera che nel prossimo futuro non venga più specificata, cioè la cultura è una. Scienza e letteratura, arte, ingegneria è tutta cultura e l'astronomia peraltro si fregia di essere una scienza veramente interdisciplinare, peraltro abbiamo fatto anche all'interno della mostra, abbiamo fatto delle conferenze proprio sulla poesia e l'astronomia.
1: La mostra Macchine del Tempo dopo Roma sarà in altre città?
0: Dopo Roma stiamo valutando tutta una serie di proposte che ci sono già giunte per capire come e dove portarla in altre città d'Italia.
1: Tutte le informazioni sul sito macchinedeltempo.inaf.it. Caterina Boccato, settore divulgazione e didattica dell'INAF, grazie.
0: Grazie a lei e un saluto anche al professor Gratton.
2: Grazie Caterina.
1: E chi ha visitato la mostra Macchine del Tempo è andato a spasso nello spazio e nel tempo. Lo facciamo anche noi, come ogni volta. Oggi con un programma di archivio del 1979, una puntata di Appuntamento con la Scienza, Radio 3. C'è vita su altri pianeti, su altri sistemi stellari? 45 anni fa, Gratton, un'altra era per quel che riguarda l'osservazione di pianeti al di fuori del Sistema Solare.
2: Nel 79 le idee su come poter fare osservazioni di pianeti fuori del Sistema Solare erano molto vaghe. Non c'era assolutamente la strumentazione adeguata per poterlo fare. Ci è voluto alcuni anni di sviluppo tecnologico. Negli anni 90, 1995 in particolare, c'è stata la scoperta del pianeta attorno al sistema di 51 Pegasi, che è il primo pianeta scoperto attorno a una stella simile al Sole. Per questa scoperta Michel Mayor e Didier Queloz hanno ricevuto il premio Nobel nel 2019, quindi chiaramente una scoperta epocale. E da allora si è aperto una valanga di studi sui pianeti fuori del Sistema Solare. Come abbiamo detto prima, adesso ne sono conosciuti circa 5.000 e questo naturalmente vuol dire che in 25 anni, quasi 30, abbiamo fatto un enorme progresso.
1: Nella puntata dell'archivio delle Teche Rai che stiamo per ascoltare interverrà Franco Pacini, allora docente di astronomia all'Università di Firenze e per oltre 20 anni direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, fino al 2001. Lei, Gratton, ha dei ricordi legati a Pacini, anche personali?
2: Certo, Pacini me lo ricordo da quando io ero bambino, perché Pacini veniva spesso a casa nostra, era un allievo di mio padre, di Livio Gratton, e quindi lo conosco da sempre.
1: Allora, sentiamo cosa ci dice in questo programma del 1979. Poi ci ritroviamo qui. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Questa sera in studio Franco Pacini, che insegna astronomia all'Università di Firenze. In realtà Pacini è un cosmologo e noi l'abbiamo già conosciuto qui all'appuntamento con la scienza perché qualche mese fa è venuto a parlarci dei fenomeni catastrofici che avvengono nell'universo, nelle stelle. Oggi è tornato per discutere di un problema per un verso molto meno conosciuto, se vogliamo, ma peraltro affascinante, cioè quello della possibilità che su altri, diciamo, sistemi stellari, che in altri sistemi stellari vi siano pianeti in qualche maniera simili al nostro, o sui quali comunque si sia sviluppata una vita intelligente con cui, da cui potremmo avere dei segnali e con cui forse si potrebbe, non dico colloquiare, ma perché questo, come vedremo, è piuttosto difficile, ma comunque in cui si potrebbero scambiare in determinate condizioni informazioni. Ecco, Pacini, vorresti puntualizzare com'è questa storia che in fondo di cui si sente parlare, direi, piuttosto male in tante occasioni di questi tempi? Ecco.
2: Se ne sente di sicuro parlare molto a sproposito, diciamo, per esempio, tutte le storie UFO, non UFO, eccetera, eccetera. Però è anche un problema scientifico di grande attualità e che si basa su considerazioni scientifiche. Quando c'è stato nell'agosto scorso il congresso degli astronomi di tutto il mondo a Montreal in Canada, molte sessioni sono state dedicate proprio al problema del modo in cui si può cercare la possibilità, diciamo, possono cercare forme di vita in altri corpi celesti. E non è che gli astronomi siano convinti ora degli UFO.
1: Certo.
2: La questione sostanzialmente parte a vari aspetti. Parte dal fatto che ci sono state tante ricerche, di cui voi biologi siete molto più parte che non noi astronomi, sopra l'origine della vita sulla Terra. Il secondo punto è che, diciamo, varie evidenze, su cui immagino torneremo, indicano che la presenza di pianeti nell'universo sia un fenomeno abbastanza comune intorno alle stelle.
1: Sì.
2: La terza cosa è che le tecnologie di oggi, se trasferite in un altro pianeta, permetterebbero di rivelare pianeti come il nostro. Quindi, in un certo senso, esiste la base tecnologica per cercare nell'universo delle civiltà simili alla nostra.
1: Cioè, scusa, per chiarire meglio quest'ultimo punto, tu dici, se su un altro pianeta si fosse sviluppato un sistema di comunicazioni radio come quello che è sulla Terra, questo emetterebbe dei segnali che altri potrebbero raccogliere,
2: cioè,
1: questo è il punto.
2: Esattamente, o loro possono stare a sentire noi. Quindi esistono tutta una serie di basi scientifiche e tecnologiche perché questo problema qui sia oggigiorno un problema scientifico, diciamo.
1: Ecco, se permetti, vorrei prima di tutto sgombrare il campo, cioè fare un po' di chiarezza sulla questione dell'origine della vita, perché questo è un punto centrale, evidentemente. Purtroppo, pur avendo imparato tante cose, noi ancora non sappiamo in effetti, diciamo, che cosa esattamente è successo. E soprattutto noi non sappiamo se quello che è successo sulla Terra 4 miliardi di anni fa circa, cioè l'insorgenza di primi sistemi vitali, sia pure molto semplici, se sia un caso estremamente raro, un fatto che ha una probabilità estremamente, diciamo, piccola, date certe condizioni fisico-chimiche, oppure se sia una conseguenza inevitabile di queste condizioni, quindi un caso assai meno raro. E naturalmente queste due ipotesi alternative, che magari poi non saranno vere completamente né l'una né l'altra, forse poi, diciamo, le cose stanno nel mezzo, queste due ipotesi alternative comunque fanno fare un calcolo molto diverso sulla probabilità di trovare qualcosa in una sfera esplorabile, evidentemente. Ora, purtroppo su questo non abbiamo idee precise, però ecco, forse questo tu ne potresti parlare meglio di me. Mediante la radioastronomia sono state comunque trovate nell'universo, a grandi distanze dalla Terra, negli grandi spazi cosmici, molte molecole di tipo organico, è vero?
2: Ecco, sì.
1: Questo fa sì da pensare che non è che le sostanze organiche stanno solo qui. Ecco, questo.
2: Dal punto di vista, diciamo, dell'astronomia e di quegli astronomi, diciamo, che si interessano di problemi biologici di questo genere, ci sono stati due tipi di cose. Da un lato l'analisi di un certo numero di meteoriti che ha mostrato in meteoriti, diciamo, una contaminazione biologica o prebiologica di qualche
1: organica,
2: tipo, organica, diciamo, però diciamo cose abbastanza complicate, diciamo, dal punto di vista chimico. Poi, da circa una decina d'anni, si è aperta una nuova finestra radioastronomica, la finestra sostanzialmente delle onde millimetriche, e nell'ambito delle onde millimetriche quello che si trova è una quantità enorme, diciamo, di molecole organiche nello spazio interstellare. In altre parole,
1: però, diciamo, molecole piccole per ora, diciamo, sono
2: relativamente piccole, alcune contengono decine di atomi e pongono un certo numero di problemi. Dunque, prima di tutto forse dovrei chiarire dove si trovano esattamente. Noi sappiamo che ci sono le stelle, intorno alle stelle ci possono essere i pianeti. Fra stella e stella ci sono delle nubi di gas. Queste nubi di gas sono il luogo dove nascono altre stelle. Cioè, una stella nasce per contrazione di una nube di gas. I pianeti nascono pure per lo stesso processo. Bene, queste molecole organiche sono state trovate proprio nelle nubi di gas fra stella e stella, quella da cui nasceranno i pianeti. E lì, quindi, il sospetto, diciamo, che aleggia, forse i processi vitali partono addirittura nello spazio interstellare.
1: Cioè, non sono i fenomeni vitali che partono, o perlomeno non possiamo, credo, dire così. Si formano sostanze organiche, cioè quel lungo periodo di sintesi prebiologica, noi chiamiamo così, cioè di formazione di grandi molecole organiche, indipendentemente da fenomeni vitali, può essere spinto forse all'indietro nel tempo più ancora di quanto non si sia fatto finora. Cioè, non è detto che si debba essere formato un pianeta solido, una superficie solida, con l'acqua già, diciamo, allo stato liquido, perché questo sia successo. Può essere successo addirittura nella nuvola primigenia.
2: Ecco. Esatto, sì.
1: Quindi, insomma, magari 10 o 15 miliardi di anni fa, invece che 4 miliardi di anni fa, per quanto riguarda la Terra. Ecco, questo... Poi, quando nasce il primo organismo vivente, le condizioni perché questo avvenga, o perlomeno gli organismi che noi conosciamo, questi, certamente la cosa è successa dopo, direi. Perché...
2: Però, diciamo, evidentemente molto differente dal punto di vista di valutare la probabilità di diffusione della vita, il fatto che tutte le premesse si siano sviluppate nello spazio interstellare oppure che si siano sviluppate sopra i pianeti, diciamo, cioè l'aver trovato, penso su questo potremmo concordare, l'aver trovato che nello spazio interstellare e nelle nuvole fra stella e stella ci sono già molecole organiche anche complicate, fa ritenere più probabile, anche se ben lontana dal certo, che il fenomeno della vita che si è sviluppato successivamente a partire da questi mattoni sia un fenomeno relativamente comune. Naturalmente c'è una controversia, ci possono essere punti di vista più conservatori oppure punti di vista estremamente...
1: Sì, purtroppo non abbiamo i fatti in base ai quali decidere tra queste alternative, però per esempio, e poi magari passiamo appresso, se no non parliamo di quello che ci interessa di più, però per esempio, ecco, gli altri pianeti del sistema solare, per esempio su Marte, su Venere, non troviamo traccia di sostanze organiche, cosa che avrebbe dovuto essere, se la nuvola primigenia da cui si è sviluppata la Terra, certamente che ha dato origine anche a questi altri corpi celesti, avrebbe dovuto quantomeno contenere sostanze organiche anche sulla superficie di questi
2: pianeti. Questi studi sono stati fatti su Marte in modo abbastanza approfondito, però ancora non sufficiente. Certo, è un po' una delusione. Tanti di noi sono diventati astronomi perché speravano che i canali di Marte fossero state fatte dai marziani. Certamente i marziani non sembrano esistere.
1: No, certamente no.
2: Per cui si spera, diciamo, che possano essere, diciamo, delle forme di vita forse in altri pianeti del sistema solare oppure su pianeti intorno ad altre stelle.
1: Scusa, io quello che ti voglio far vedere, poi ti ripeto, passiamo a presto, è che se si forma, se, diciamo, la sintesi prebiologica sulla Terra da cui poi è nata la vita, accumulato nell'acqua e sulla superficie terrestre una grande quantità di composti organici, e da questa, diciamo, da questo brodo,
2: primitivo
1: può essere venuto fuori poi qualcosa di vitale. Ora, questo brodo certamente non c'è su Marte e forse non c'è neanche su Venere, ecco, non c'è nessuno.
2: Dunque, su Venere ancora non si può dire, su Marte la sonda che è scesa non l'ha trovato.
1: Ecco.
2: evidentemente un ultra della situazione direbbe che anche un'astronave venuta dal cielo e scesa nel Sahara avrebbe avuto delle difficoltà.
1: Vabbè, ci siamo capiti, comunque ci sono delle grosse difficoltà, ci sono anche degli spirali, questo vuoi dire tu. Ecco, ma supponiamo adesso invece che su altri pianeti, invece su altri sistemi solari, quindi su altri pianeti, possa invece essere successo. Ecco. Qual è, perché per poter comunicare, poi per poter avere dei segnali, ecco, non è, se questo fosse successo troppo lontano, la cosa non sarebbe poi tanto interessante, perché come fare una telefonata, diciamo, se la prospettiva è fare una telefonata, quindi dico pronto, poi dall'altra parte quello risponde, sono qui, però questa risposta arriva 1000 anni dopo, è chiaro che al telefono non c'è nessuno a recepire la risposta, non credo che si possa, diciamo, nella nostra civiltà immaginare una conversazione su questi tempi. Quindi qui bisogna mettere una, quindi deve fare un calcolo delle cose, una valutazione delle cose ragionevoli, diciamo, ecco.
2: Ma dunque, da questo punto di vista, prima di tutto tu parli di altri pianeti, credo che l'astronomia lì ti dia ragione, nel senso che il fenomeno di formazione dei pianeti potrebbe essere un corollario della formazione delle stelle. Tutto quello che oggi non siamo in condizione neppure coi telescopi più potenti di vedere pianeti intorno ad altre
1: neanche
2: stelle.
1: Neanche un pianeta fuori dal sistema solare.
2: Diciamo. Nemmeno un pianeta fuori dal sistema solare. Gli unici casi che ci sono di stelle il cui moto è stato studiato nei minimi dettagli e in questi casi si è visto che c'è un corpo accanto perturbante simile al nostro Giove.
1: Sistemi binari, diciamo.
2: Fra qualche anno, diciamo, l'arrivo del telescopio spaziale nel 1983 dovrebbe permettere di vedere alcuni di questi pianeti. Comunque tutto fa ritenere che la formazione dei pianeti sia un fenomeno molto diffuso. Dopodiché, qual è lo stadio delle comunicazioni interstellari? Lì hai ragione.
1: No, dico nell'ambito di quale volume di spazio, chiamiamolo così, o di quale distanza intorno alla Terra?
2: Diciamo, la stella più vicina è a distanza di qualche anno luce.
1: Ecco, nell'ambito, per esempio, supponiamo, facendo proprio uno sforzo di buona volontà, nell'ambito di 100 anni luce, supponendo che queste telefonate possano avvenire con 100 anni tra una comunicazione e la successiva risposta, diciamo, questo, diciamo.
2: Ma io direi che di 100 anni luce uno trova milioni di stelle.
1: Milioni di stelle.
2: Uno trova milioni di stelle. E direi che non si è lontani dal vero nel supporre un numero comparabile di pianeti, forse.
1: Ecco, quindi allora
2: quindi dovrebbero essercene tanti.
1: Poi io vorrei fare una considerazione forse ancora più ottimistica dal tuo punto di vista, cioè che se si tratta di conversare è un conto, ma se si tratta solo di percepire un segnale che è partito magari moltissimo tempo fa, di una civiltà magari già estinta, ma che però i cui segnali ancora viaggiano nello spazio, allora qui siamo a distanze enormemente maggiori, quindi con probabilità maggiori. Questo.
2: Cioè in questo momento si fanno esperimenti in questa direzione. A metà novembre l'Institut de la Vie, per esempio, organizza un congresso appunto sopra la ricerca della vita extraterrestre, l'origine della vita dell'universo. Alcuni dei più grandi radiotelescopi svolgono programmi di ricerca di segnali intelligenti.
1: Ecco.
2: E il tutto è cominciato una ventina d'anni fa con un fisico italiano, Cocconi, che ora lavora al CERN a Ginevra, e con Philip Morrison, i quali si sono posti proprio il problema del linguaggio con cui uno dovrebbe comunicare, oppure se ci fosse qualcuno vorrebbe comunicare con noi.
1: Scusa, permetti che ti interrompa. Questo è un punto importantissimo, però prima ancora di questo, in fondo, vorrei esaminare con te la cosa più semplice. Supponiamo che ci sia un pianeta molto lontano da noi, anche molto lontano, su cui si è sviluppata una tecnologia simile alla nostra, che quindi emette onde radio di ogni genere, e non lo fa di proposito, non è che vuole comunicare con noi, semplicemente, diciamo, inonda lo spazio di questi segnali, va bene. Noi li possiamo percepire, mano a mano che i metodi diventano più sensibili, possiamo esplorare profondità sempre maggiori, anche da questo punto di vista. Ecco, che tipo di segnali percepiremmo noi? Ci accorgeremmo noi in questo caso, ammesso che non sia un segnale volutamente, diciamo, costruito per essere capito.
2: Sì.
1: Un'altra, per esempio, civiltà che esplorasse il pianeta Terra, dalle nostre onde radio, si accorgerebbe che questa non è una roba casuale, non è un background, come si dice, ma è qualcosa di significativo.
2: Direi di sì. Se per esempio esistesse un'altra civiltà che disponesse di un telescopio, di un radiotelescopio come quello di Porto Rico, potrebbe accorgersi dell'esistenza di un rumore, di un chiasso radio dovuto alle tante radio libere, a noi stessi qui,
1: sì, certo,
2: fino a una distanza di qualche decina di anni luce.
1: Ma col tempo,
2: cioè i nostri strumenti sono in questo momento così potenti,
1: sì,
2: che effettivamente, diciamo, possono rivelare una civiltà simile alla nostra fino a qualche decina di anni luce.
1: Sì.
2: Naturalmente tutto questo qui però è in termini della potenza, in termini poi di capire davvero che un segnale intelligente, invece che semplicemente un rumore,
1: ecco,
2: questo qui il problema è molto più complicato e si entra sul problema, diciamo, del linguaggio di comunicazione.
1: Ecco, no, ma scusa, i nostri, diciamo così, questo chiasso radiofonico, radio che c'è intorno al pianeta Terra, è indistinguibile, diciamo,

0: qualcosa in linea di massima, però presuppone la conoscenza, diciamo così, del linguaggio, dei linguaggi terrestri, dei modi di trasmissione.
1: No, io non parlo della comprensione del contenuto del linguaggio, ma il fatto che sia una comunicazione in codice, perché in fondo le nostre trasmissioni sono tutte comunicazioni in codice. Ecco, il fatto che sono comunicazioni in codice, questo può essere capito indipendentemente. Insomma, se noi troviamo
0: direi
1: un libro
0: sì,
1: che noi non
0: sì.
1: sappiamo
0: dipende
1: che è scritto, però che sia un libro lo
0: vediamo. Dipende dal livello dell'altra civiltà, però qui vedi subito un limite in tutta questa ricerca. Se noi prendessimo la civiltà che ha dato luogo alla rivoluzione francese, quella lì non è rivelabile.
1: No, certo,
0: con questa
1: tecnica,
0: perché non c'avevano la radio.
1: Esatto.
0: La civiltà che forse ci sarà sulla Terra fra 50 anni, forse non sarà rivelabile neppure lei, o in perché gran parte delle trasmissioni, almeno quelle radiofoniche tipo la nostra o televisiva, avverranno via cavo. Quindi c'è solo un piccolo periodo forse nello sviluppo di una civiltà in cui una civiltà è chiassosa, è individuabile casualmente.
1: Ho capito, quindi questo diminuisce di molto la
0: probabilità di trovarla.
1: Di trovarla solo per caso senza che sia messo un segnale di proposito, ecco, quindi veniamo al segnale.
0: D'altra parte anche noi sulla Terra abbiamo cominciato a emettere segnali di proposito.
1: Certo.
0: 2-3 anni fa sono stati inviati proprio col telescopio di Porto Rico dei segnali, e se qualcuno avesse guardato la Terra in quel momento, cioè nel momento giusto,
1: sì,
0: nella direzione giusta, quella della Terra, alla frequenza giusta, noi eravamo il corpo più luminoso di tutta la galassia in quel momento. In quel momento lì. Quindi diciamo la tecnologia per inviare dei segnali c'è, la probabilità di pescare il segnale giusto è estremamente bassa. Quindi si tratta di una ricerca che deve esplorare tante frequenze, tante direzioni.
1: Ed è molto costoso anche tutto questo.
0: E soprattutto una cosa estremamente impegnativa sul piano delle tecniche di analisi e delle tecniche di trasmissione. Ma per questo esistono dei progetti che sono finanziati dalla NASA, è un progetto analogo per l'Estonia, esiste anche in Unione Sovietica, non è solo negli Stati Uniti, per la ricerca della vita extraterrestre.
1: Ecco, io ti confesso, il fatto che lo facciano la NASA e l'Unione Sovietica dà una certa autorità a questi progetti, però io ti confesso un certo, come dire, un certo scetticismo sulla serietà di questi progetti, non sulla serietà professionale poi di chi li fa, ma insomma sulla... Ecco, se mi chiedo se io forse non li farei, dato il costo, dato l'enorme impegno, eccetera. Ecco, certo, poi se uno facesse il colpo, naturalmente, allora uno direbbe, vabbè, è andata bene, insomma.
0: Non è neppure detto che debba dire è andata bene, potrebbe anche essere andata male, perché se noi riuscissimo davvero, diciamo, a comunicare con altre civiltà, quello che potrebbe succederci è la stessa cosa che è successa ad alcune tribù dell'Amazzonia, se sono più avanzate.
1: Beh, vabbè, su questo poi dopo viene fuori il problema della comunicazione materiale, diciamo così, no? Che è un problema ancora più difficile, se vuoi, perché qui almeno abbiamo a che fare con segnali che viaggiano alla velocità della luce, poi dopo ti voglio vedere, diciamo, a scavalcare materialmente questi spazi.
0: Sì, ma solo
1: i tempi diventano qualcosa.
0: Immaginati solo il grande sviluppo che potrebbe esserci se loro fossero più avanzati di noi di solo 1000 anni, l'improvviso shock culturale che potrebbe produrre. Quindi non sono sicuro che comunicare
1: comunque
0: vorrebbe
1: senti,
0: dire
1: io
0: va
1: vedo
0: bene.
1: Che tu vedo che tu sei abbastanza più ottimista e più, diciamo, aperto di me a queste cose.
0: È una grossa curiosità.
1: Parliamo di come può essere fatto questo segnale, perché uno capisca che è un segnale che non è un fenomeno, diciamo, che non ha niente a che vedere con la civiltà o con... Insomma, come si fa a sapere che è un segnale intenzionale? Ecco,
0: per esempio, io credo che quando, per fare un'analogia, un shock, diciamo, quando noi sentiamo un segnale radio, quello del giornale quello che precede i giornali radio, un segnale orario,
1: sì,
0: sappiamo subito, per esempio, che è un segnale artificiale e che non, anche se è inintellegibile, diciamo,
1: sì,
0: e dice subito dopo, dicono che sono le ore 8.
1: Sì.
0: Allora, supponiamo, per esempio, di dare degli intervalli fra segnale e segnale,
1: come un radiofaro, diciamo così,
0: diciamo degli intervalli di tempo fra un segnale e segnale, e di mettere questi intervalli di tempo in un certo rapporto
1: quantitativo, sì.
0: Quantitativo, per esempio uno potrebbe scegliere questo rapporto essere 3 e 14.
1: Comunque un rapporto arbitrario,
0: se tu senti dei segnali e poi dall'analisi viene fuori che gli intervalli di tempo divisi fra di loro, diciamo, danno 3

0: 2014, sai che chi li ha emessi?
1: Sa che
0: conosce almeno che c'è una cosa magica nel numero 314, il rapporto fra il...
1: Certo, certo. E quali sono i tipi di segnali che si usano? Questi? E c'è gente che attualmente li emette effettivamente, che spende i soldi per farlo?
0: Diciamo no, così. Dunque, l'emissione di segnali è stata fatta a titolo sperimentale appunto da Porto Rico una volta.
1: Sì.
0: E non credo che sia stata più ripetuta. Anche perché appunto centrare la direzione giusta, nel momento giusto, eccetera, è un'impresa abbastanza disperata per una civiltà come la nostra, mentre si concentra molto di più nella ricerca di segnali di questo tipo, diciamo.
1: Più che mandarli.
0: Più che mandarli. Guarda, 11 anni fa, sono state scoperte le pulsar.
1: Me lo ricordo, c'è stato un momento di grande eccitazione, poteva sembrare un segnale intenzionale.
0: Io allora ero,
1: me lo ricordo.
0: Ero negli Stati Uniti e lavoravo associato proprio al radiotelescopio di Porto Rico. E lì arrivò la notizia, diciamo, di questi segnali che erano rigorosamente periodici.
1: Esatto, sì.
0: Esattamente, insomma, uno dietro l'altro, cadenzati ogni secondo.
1: Ricordo l'eccitazione che c'è stata per un certo per qualche giorno forse.
0: E per qualche giorno, in effetti. Mi raccontava poi la persona che scoprì queste cose, la signorina Bell, un'astronoma inglese, e Anthony Hewish, diciamo, che loro erano in estremo dubbio su che cosa fare. E questa cosa, cioè se dirla al Papa o alla Regina, tanto per dirlo sempre inglesi, e fecero un test, cioè cercarono di vedere se c'era una periodicità supplementare su questi segnali che sarebbe stata dovuta al cosiddetto effetto Doppler, al moto dei pianeti intorno alla stella,
1: sì.
0: E non si trovò nulla di questo genere, il che escludeva che si trattasse di segnali provenienti da un pianeta.
1: Da un pianeta, certo.
0: E allora tutta l'ipotesi cadde. Però per qualche giorno, sia lì, sia gente come
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: che si trova vicino, si chiese seriamente se non era stata trovata.
1: Mi ricordo che un resoconto abbastanza spiritoso, dettagliato di questo fatto, è stato fatto dalla rivista Nature. C'era un resoconto appunto che spiegava bene l'atmosfera che si era creata in quel momento. Poi si è visto che erano delle pulsar, delle stelle particolari, insomma, dei sistemi di stellari.
0: Sì, sì.
1: Che hanno queste caratteristiche. Senti, ma adesso credo che ci siano rimasti soltanto 2 o 3 minuti, diciamo, del tempo messo a nostra disposizione. Per ora abbiamo parlato, diciamo, delle possibilità. Adesso tu in concreto, come cosmologo, come esperto di queste, diciamo, ricerche radioastronomiche, eccetera, quali probabilità dai che si trovi qualcosa di interessante nei prossimi 10 anni?
0: È molto difficile, è stata un pochettino la grande domanda che si sono posti gli astronomi lì a Montreal. Non c'è dubbio, dipende dallo sforzo che uno fa, e gli sforzi che uno fa in questo momento variano di dimensione, pensa di fare variano in dimensione, da queste cose di cui si parlava prima, semi-artigianali, fino a imprese della NASA il cui costo è confrontabile a quello di imprese spaziali, quindi costi altissimi. Se l'ultima cosa si verificasse, effettivamente allora la probabilità di trovare qualche cosa è molto alta, ammesso che qualche cosa esista.
1: Ecco, quindi tu pensi che vale la pena di fare, diciamo, delle spese anche grosse per fare.
0: Bisogna anche dire un'altra cosa: le stesse tecniche che si usano in questo modo sono tecniche che vengono sviluppate per la radioastronomia. Qualunque radiotelescopio che venga progettato per questo qui è in grado di fare anche dell'altro lavoro scientifico.
1: Ecco, quindi un po' ci serve una ricaduta forte.
0: C'è una ricaduta fortissima sul piano delle comunicazioni, dell'analisi dei processi logici, diciamo,
1: certo, la decodificazione.
0: Per noi astronomi, se si realizzasse per esempio il progetto Ciclope, che è un progetto ciclopico proprio di grandissimi radiotelescopi,
1: sì,
0: significherebbe non solo affrontare uno dei problemi più importanti forse di fronte all'uomo, quello se è solo oppure non è solo, ma anche poter fare tutta una serie di ricerche che altrimenti non riusciremo a fare. Quindi per forza noi astronomi dobbiamo difendere questo tipo di case.
1: Sì, ma io volevo dire questo, ho manifestato nel corso di questa conversazione qua e là, diciamo, un certo scetticismo, una certa, come dire, prudenza nell'interpretare, nel prospettare questo tipo di ricerche. Però non è che io sottovaluti l'importanza del fatto di sapere se l'umanità è sola oppure no. Questo è un fatto effettivamente molto importante, psicologicamente. Non credo che vada sottovalutato. Tu che cosa ne pensi?
0: Ma
1: questa c'è, cioè, un forte elemento motivazionale, credo, anche per i cosmologi.
0: È chiaro, c'è questo elemento, ma soprattutto io vuol dire che anch'io sono scettico in realtà, nel senso che non conosciamo molti di questi processi, no? Però l'unica risposta che potremmo darle è dopo averci provato. E in ogni modo quello che mi preme, per così dire, è dire che il problema della vita extraterrestre non è semplicemente un problema da relegare alle quinte o sestime pagine del giornale quando si individua l'UFO e queste cose così, ma è effettivamente un problema scientifico che in questo momento può essere affrontato con metodi scientifici.
1: Ecco, no, questo è un fatto veramente importante, perché questo vuol dire che tra 10 anni certamente una conversazione con la nostra sarà diversa, dato al progresso che noi siamo abituati, diciamo, ad assistere, diciamo, in tutti i settori. Sì. Se già oggi sei in grado di fare questa affermazione, vuol dire che tra 10 anni certamente questa conversazione avrebbe un contenuto assai maggiore.
0: E magari potrebbe essere una conversazione a tre?
1: Questo mi sembra più difficile, ma comunque ci sarebbe qualche cosa di cui discutere di più sostanziale. Ecco, vabbè, allora mi pare che possiamo concludere così, quindi io ringrazio Pacini di essere venuto qui a Appuntamento con la Scienza, e insieme con lui ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno ascoltato. Buonasera.
0: Grazie, buonasera.
2: Avete ascoltato Appuntamento con la Scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
3: Con Raffaele Gratton, astronomo, dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, abbiamo ascoltato questa trasmissione da Radio 3 del 1979. Siamo sempre in Archimede, il racconto della scienza. Io sono Danilo Angelelli. Gratton, in quel 1979 si prevedeva l'arrivo del telescopio spaziale entro il 1983. Non è andata proprio così.
4: Il telescopio spaziale non è arrivato nel 1983, ma quasi un decennio più tardi, e sarebbe il Hubble Space Telescope di cui si sta parlando in quel contesto. Adesso noi abbiamo un nuovo telescopio spaziale, che è il James Webb Space Telescope, che è molto più potente soprattutto per l'osservazione dei pianeti di quanto non fosse il Hubble Space Telescope, un telescopio da 6 metri invece che da 2,5. Con tutto ciò rimane difficile l'osservazione diretta di pianeti. È possibile farlo anche da Terra. Questa è una cosa che a quell'epoca non era assolutamente contemplata. Esiste una tecnica che si chiama ottica adattiva, che permette di modificare molto velocemente la forma dello specchio di un telescopio, e in questo modo permette di correggere l'effetto dell'atmosfera, la degradazione dell'immagine dovuta all'atmosfera, e arrivare ad immagini estremamente nitide anche da Terra. E da Terra possiamo fare telescopi più grandi di quelli che possono essere mandati nello spazio.
3: E il progetto Ciclope, di cui abbiamo ascoltato parlare, che sarebbe servito anche a capire se l'uomo è solo nell'universo o no?
4: Il progetto Ciclope non è andato avanti, però in questo momento l'Italia è impegnata in un progetto che si chiama SKA, che sarebbe Square Kilometer Array, che è effettivamente un enorme radiotelescopio costituito da moltissime antenne e che potrebbe fare dei contributi molto importanti soprattutto alle comprensioni di come si formano le galassie, di come si è evoluto l'universo. Il contributo nel campo della ricerca delle forme di vita non è tanto per trovare altri sistemi solari, che, come ho detto prima, sono stati scoperti con altri tipi di tecniche, però con l'osservazione nel radio e anche nel millimetrico è possibile osservare delle molecole che sono alla base poi della formazione della vita, e osservarle nello spazio. Molecole che vengono chiamate prebiotiche, cioè sono quelle che servono poi per fare le molecole più complesse che servono per la vita.
3: Ci abbiamo alla conclusione, Gratton. Il tempo, gli studi che ci separano da quella trasmissione, ben 45 anni, come ci fanno guardare a certe affermazioni ascoltate?
4: Beh, intanto ci fanno capire che le tematiche su cui noi stiamo lavorando sono tematiche così importanti un po' per tutta l'umanità, per cui continuano a rimanere attuali anche dopo 50 anni. Detto questo, è chiaro che molto dipende dal nostro sviluppo tecnologico, dalla nostra capacità di fare strumenti sempre più potenti, sempre più precisi. E l'altra cosa che vorrei dire è che è molto difficile prevedere lo sviluppo futuro della scienza. Questa c'era una famosa frase di Niels Bohr che, diciamo, che riguardava proprio questo, diciamo, perché a volte i progressi più importanti vengono da tecniche che non sono quelle che noi pensavamo in precedenza. Quindi, per esempio, usare i transiti, che è uno che ha fatto comunque fare un enorme progresso nella nostra comprensione dei pianeti extrasolari, era una cosa che non veniva considerata in quell'epoca, negli anni 80. Poi dopo invece si è rivelata essere una tecnica fruttuosissima che permette di ottenere risultati molto belli.
3: E in ultimo, come proseguono i suoi studi riguardo alla scoperta di cui abbiamo parlato in apertura, di altri sistemi che si sono rivelati simili al nostro sistema solare più di quanto si pensava?
4: Stiamo cercando di estendere questo campione il più possibile in modo da capire meglio il contesto, cioè capire meglio come mai in alcuni ambienti si formano tanti pianeti simili al Sole, simili a Giove, e perché invece in altri se ne formano così pochi.
3: E buon lavoro, Raffaele Gratton.
4: Grazie.
3: Ci salutiamo qui anche con voi che ci avete ascoltato. Grazie di averlo fatto. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Danilo Angelelli, alla prossima.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
1: Stasera parliamo di teatro e anche di divismo teatrale italiano di ieri e di oggi, cioè non soltanto miti e riti, ma vogliamo sperare fantasticherie, fantasmagorie, e veramente spero, cari spettatori e spettatrici, avremo chicche, ghiottonerie e giuggiole, dal momento che abbiamo con noi stasera due signore della scena, o se preferiamo mattatrici, o se preferiamo ancora mostri sacri come Paola Borboni e Manuela Kusterman. Cioè, potremmo dire, due mondi del teatro italiano e del divismo veramente teatrale italiano del nostro Novecento. Però, un momento, vediamo come stanno le cose. Paola Borboni debutta nel 1916, vero? Con,
2: sì,
1: Alfredo De Santis.
2: Con Alfredo De Santis nel Dio della Vendetta. Sì, il titolo era già tutto una felicità, un assalto, il Dio della Vendetta. De Santis era un grande artista, grandissimo. Sono entrata una sera quando la prima attrice giovane, perché allora la prima attrice che era primatrice aveva sempre una certa quantità di anni, non so, per esempio 30, ecco, buoni, e invece la primatrice giovane era sempre una fanciulla, e io sono entrata perché la primatrice giovane si era fatta male, buon per me, nel senso, mi dispiace per lei a distanza di tempo
1: ormai. Quindi secondo la migliore tradizione,
3: classico,
1: la sedicenne che entra in teatro,
2: ecco, e lei...
1: Però volevo dire una cosa, la signora Borboni, continuando la presentazione e poi incominciamo il nostro match, cioè si potrebbe anche considerare una illustre attrice storica del nostro teatro. Ma di quale nostro teatro? Se diciamo il teatro all'antica italiana, ecco che non ci siamo, perché
2: no,
1: è un'attrice modernissima,
2: no,
1: vivacissima, piena di verve, estremamente contemporanea e attuale, che infatti continua, come si direbbe a Roma, a zompettare da un genere all'altro.
2: Zompettarmi da un certo senso,
1: è un modo
2: come
1: di
2: dire
1: romano,
2: di prima sue,
1: però,
2: che ho già fatto indigestione.
1: Da Pirandello al cabaret, dalla rivista alla televisione, e anche adesso ha una regia, dicevamo prima, una regia con,
2: sì,
1: Michael Aspinall,
2: sì,
1: Vita di, e carriera e fortune di Lina Cavalieri.
2: Di Lina Cavalieri.
1: Fatto con il famoso sopranista Michael Aspinall.
2: Sì, soltanto io ho sempre fatto la regista nelle mie compagnie.
1: Ecco, ma noi non potremmo neanche dire, scusi, un'attrice classica, perché come si fa a dire classica? Un'attrice modernissima, invece.
2: No, e beh, io sono, come si può dire, ho nel mio cuore tante di quelle guerre, ho saputo, perché le guerre si sanno, si leggono, una donna non le fa ancora proprio da sé, insomma.
1: Parleremo
2: se
1: poi delle donne, parleremo poi le donne, il femminismo credo che verranno.
2: Beh,
1: a un
2: ma
1: certo
2: quando
1: punto
2: una donna
1: perché,
2: lavora perché, tutta la vita è una femminista.
1: Allora,
2: non è il caso,
1: né antica, né storica, né classica.
2: Sì, una via di mezzo.
1: Manuela Kusterman, invece, tu hai esordito nel 63 con Carmelo Bene, Ofelia,
3: nell'Ofelia, sì, un famosissimo Amleto.
1: A Spoleto c'erano
3: tre persone, mi ricordo.
1: Tre persone,
3: sì.
1: Adesso invece sono molti di
3: adesso,
1: più,
3: sì.
1: E ce ne saranno anche di più gli spettacoli di quest'anno, che sono Cimbellino e Franziska,
3: sì,
1: che fanno per tutta la stagione.
3: Sì,
1: ecco, però Manuela è sempre stata considerata, fin dal suo esordio, la diva delle cantine, la star delle catacombe, sono i titoli di allora che ti hanno seguito per tutta la tua carriera.
2: Le catacombe,
1: no, cioè, voglio dire, si chiamavano, cioè, i teatrini,
3: per forza di cosa,
1: si chiamavano le
4: Costantino,
2: ma no, Arbasino, ma tu non sai niente. Ma la
4: io sta rubando titoli,
2: la
4: duse
2: delle catacombe.
3: No, non delle catacombe.
4: No, ma sono gli scherzi che si facevano.
2: Era questa. Sì. In certi monumenti di Roma si facevano degli spettacoli e c'era un'attrice.
3: Comunque
2: che
3: non erano catacombe.
4: No, non erano catacombe.
3: Erano cantine per forza di cose.
4: No, si scherzava perché c'erano i titoli di allora, perché si diceva la Sara Bernard delle cantine, la Duse del teatro off. Cioè, questo, quello che in fondo è singolare ed è piccante è che questa diva dell'antiteatro e delle cantine e del teatro sperimentale d'avanguardia invece...
3: Vabbè, non antiteatro, perché...
4: No, antiteatro tradizionale, antiteatro borghese, no, voglio dire. Invece i tuoi modelli sono sempre stati dei monumenti dello stile Liberty, Art Nouveau, Belle Époque, come Eleonora Duse e Sara Bernard.
3: C'è un equivoco di fondo.
4: Ma l'ho sempre detto, è un equivoco,
3: sì,
4: perché
3: ma
4: tu hai avallato.
3: I miei modelli, ma io non ho
4: avallato. I miei modelli sono la Duse, i miei modelli sono Sara
2: Bernard. Ma come
4: fa
2: ad avere dei modelli che non ci sono più?
3: Signora Borboni, mi toglie la parola.
4: Il nostro match, allora, lo incominciamo il nostro match con una regola. Diamo, dal momento che il nostro match si divide in un quarto d'ora, di interventi da parte di uno dei due protagonisti. La signora Borboni comincia per prima. E poi avremo anche degli interventi dei nostri amici, dei nostri ospiti, perché abbiamo fior di teatranti illustri che stanno con noi stasera. E poi invece la seconda parte...
2: Non me l'ha
4: parte,
2: detto prima, chi sono?
4: La seconda, abbiamo per esempio Giuliana Calandra, abbiamo...
2: Ah, già. Scusa Calandra.
4: Abbiamo Giancarlo Nanni, regista...
2: Nanni! Ah, regista, benissimo.
4: Allora, diamo la parola alla signora Borboni, che se l'è già presa.
2: No,
4: e per
2: non
4: un
2: è
4: quarto
2: che
4: d'ora
2: me la sono presa.
4: La signora Borboni parla...
2: Scusi, abbia pazienza, lei parla di Duse di Sara Bernard, ma io mi meraviglio. Ha una creatura così deliziosa, perché io lo devo dire, lo posso dire, una delizia. Io l'ho vista recitare a quel teatro di Porta Portese,
4: lo
2: una
4: diciamo
2: sera
4: tutti, dal 62,
2: avevo
4: dal 63.
2: Poco dopo, Dio mio, un freddo faceva, io ero lì così, ma intanto lì c'era il teatro, c'era un regista che non sapevo chi era, però mi hanno detto Nanni, e io mi ricordavo Nanni, un famoso disegnatore delizioso, Liberty, eccetera. E questa creatura, questa bambola, questo amore che recitava, e dai, e contorcimenti, e cose, e parole, dico che gioia, questa è pazza quanto ci vuole, mi piace, sono soddisfatta, sto qua.
4: Dal momento che siamo nel primo round e tocca alla signora Borboni di fare delle domande a Manuela Kusterman, signora, faccia le sue domande a Manuela.
2: Sì, la prima è questa. Voglio sapere la sua reazione, proprio la sua, intima, quando la prima volta le è capitato di leggere o di sentirsi dire la Duse delle cantine. Perché le due cose sono... tutte e due gradevolissime, perché è tutto molto moderno, la Duse delle cantine, ma io vorrei sapere da lei che effetto le ha fatto, un complimento e una specie di incisiva ridicolaggine, come poteva essere una frase del genere o un appellativo del genere?
3: No, beh, dunque, perché c'è un equivoco su questa critica che è stata fatta da un critico inglese, ed è John Francis Lane. Viene sempre riferita in maniera sbagliata. Cioè, non è
4: riferita molte volte, però.
3: Sì, va bene, ma infatti... ma lui non ha detto che io ero la Duse delle cantine. Lui ha detto, mi sono sempre chiesto come reciterebbe una Duse nel teatro d'avanguardia di oggi, e ora ho la risposta, quindi è abbastanza diverso. Comunque è chiaro che è una critica positiva, quindi come tutte le critiche positive mi ha fatto un enorme piacere, però vedo che me la trascino adesso, sono anni, quindi bisognerebbe magari, non so, che ne inventassero un'altra, perché ormai un po' vecchia.
2: Tocca a te, carina, di fare qualche cosa di talmente straordinario per cancellare questo.
3: Ma io faccio continuamente cose straordinarie, che sono poi gli spettacoli che faccio, perché
2: con la regia di Nanni.
3: Sì, la regia di Nanni.
2: No,
3: sì.
2: Bisogna mettere a punto questo, perché questi spettacoli non avrebbero un loro tono, o meglio una loro validità, senza la regia di Nanni. Io in questo momento non voglio mica accarezzare il gatto, dico, o la tigre, no, gatto, ancora è gatto.
3: Non capisco perché questi spettacoli... Se è con la regia di Nanni, cioè c'è una collaborazione molto stretta tra me e Nanni.
2: C'è una collaborazione, ma l'occhio, occhio, quando è valido, come in questo caso, che distribuisce la sua graziosa figurina come
3: io già ho capito quello che lei intende, ma questo poi chiediamo a Nanni, che è presente.
2: Io desidero una cosa sola, che voi dopo questo match a casa litighiate perché poi da questo nascerà qualche cosa.
4: Per ragione di pigmalionismo litigare?
2: Certamente, poi c'è un disdegno in colei che sale per colui che si è adattato ad insegnare, perché in fondo insegnare è un adattamento, è una specie di servilismo. Lei poi si scuoterà e lui la rimarrà a guardare mentre cammina. Sarà una meraviglia.
3: Non capisco chi insegna, chi disegna.
2: Ancora più vecchia, e vedrò questa farfalla che svolazza. E lui che è tutto felice di vederla svolazzare. No, avanti, fammi una domanda.
4: No, ma tocca sempre a lei. Siamo sempre nel suo round. Io credo che gli argomenti non le mancheranno, certo.
2: Ecco, adesso voglio sapere una cosa. La diversità di emozioni che le ha dato un teatro importante e quei teatri deliziosi che i primi tempi naturalmente la ospitavano. Guarda, vedi che in questo momento ti ho dato del lei, perciò...
3: Non me ne ero neanche accorta.
2: Ah, io sì, l'ho fatta apposta.
3: Ah, sì?
2: Certo. La distanza,
3: dunque, alla fede lei se lo ricorda benissimo, tant'è vero.
4: La fede era
3: la nostra cantina, sì. Il nostro teatro che abbiamo avuto per 5 anni, dove sono nati appunto il Risveglio e l'Alice, dove la signora Borboni ha assistito a uno spettacolo fatto quasi esclusivamente per lei, per altre 2 persone che erano venuti a vedere il Risveglio perché dovevano portarla a Nancy. Poi
2: parlai con l'impresario. Comunque, e dissi tutto il bene che potevo sperando.
3: E non è servito
2: spingerlo.
3: A molto.
4: Non siete partiti per Nancy.
3: Siete partiti per altri luoghi. New York, eccetera. Comunque, Nancy ancora. Lei mi ha chiesto la diversità di emozioni, ma l'emozione è quasi sempre la stessa, perché io comunque mi emoziono sempre, cioè anche...
2: Me ne accorgo.
4: Ecco, per esempio si fa un gran parlare di velluti, teatro con i velluti, teatro con le dorature, come di cose orrende da rifuggire.
3: L'altro anno la Francisca al Teatro in Trastevere ed era quasi come la fede, cioè dove hai gli spettatori a niente. Io addirittura avevo un palmo di naso perché era talmente strapieno che bisognava aggiungere sedie e cuscini. La diversità è lì, cioè gli spettatori molto molto vicini, ma io tendo sempre a non vederli perché mi dà un po' fastidio.
2: Necessariamente bisogna isolarsi per creare.
3: Appunto, quindi la diversità non è poi moltissima, oppure nei teatri enormi dove l'altro anno, perché io penso sempre alle tournée passate, dico in Francisca, non so, al
2: pensa all'avvenire, non al passato.
3: Sì, ma siccome rifaccio lo stesso spettacolo mi confondo facilmente. Comunque.
4: Ecco, ma a questo modo di fare teatro, che riguarda non soltanto Manuela Custa e Maine Nanni, ma tutto un teatro moderno d'avanguardia, trovandosi qui davanti dei suoi rappresentanti così significativi, la signora Borboni chissà quante contestazioni avrà da fare, immagino.
2: No, nessuna, che lo facciano. Prima di tutto perché quando l'hanno fatto non è più avanguardia. Avanguardia è nel momento che lo creano e lo pensano. Quando è cominciato a essere qualcosa da offrire al pubblico,
3: quello allora sarebbe,
2: non è più avanguardia.
3: Quello sarebbe,
2: non è più avanguardia.
3: E perché nel momento in cui si presenta davanti
2: regola,
3: al pubblico?
2: Ma no, il teatro in fondo.
3: Ma allora quello si chiama laboratorio ed è un'altra cosa. Fare delle...
2: Il nonsense è la cosa più bella che ci sia.
3: Vabbè, il nonsense sì. Lei magari lo
2: io l'ho fatto, l'ho fatto, con, figurati.
3: Con il teatro futurista magari.
2: L'ho fatto in un teatro che non mi ricordo dove, che mi avevano invitato appunto a partecipare, io non sapendo cosa fare, mi levai il vestito, perché ho detto, non mi avete detto niente, che facciamo? Rimasi con una sottoveste, fra l'altro neanche che mi giovava niente. E beh, poi
3: vabbè, questo non è un nonsense.
2: Sì, è un nonsense, perché una cosa del genere non era utile né a quello che stavano facendo né a me che mi proponevo.
3: Oggi si chiamerebbe performance comunque.
2: Brava, racconta.
3: Ma racconta, parla sempre lei.
2: Racconta,
4: ma giustamente parla lei.
3: Sì,
4: la prossima volta farai delle domande.
3: Infatti.
4: No, ma per esempio sul fatto di spogliarsi c'è un episodio famoso. C'è un episodio famoso. Paola Borboni si spogliò in una famosa occasione nel 25. Emanuela si è spogliata più recentemente.
2: Certo.
4: C'è stato un famoso scandalo. No, forse non è stato uno scandalo, è stato un grande successo. Invece c'è stato uno scandalo quando si è spogliata.
3: C'è stato uno scandalo
4: tremendo, arrestati, denunciati.
3: Sì, questo è successo in Francisca, ma io penso che sia stato più per un nudo maschile che c'è in scena che per i nudi femminili.
2: Ma come per un nudo maschile scandalo?
3: Beh, io credo che sia stata questa la ragione.
2: Si vede un uomo. Dio, ce ne sono in fondo non tanti. Se ne vede uno, applausi, scandalo.
3: E invece hanno pensato bene di portarci in guardina.
2: Quasi, sì. Ma è divertente questo.
3: Insomma, sì, mica ma tanto.
2: Sì. Dio, ma poi.
3: No, è stato divertente il tutto, sì.
4: Quando si è spogliata la signora Borboni, invece non l'hanno portata in guardia.
2: No, niente, caro, solo applausi.
4: Cioè, nel 25 applausi e successi.
2: Sì, e siccome eravamo a maggio, tanti mughetti, mi ricordo, perché allora nei teatri c'erano le fioraie che, a seconda della stagione, offrivano agli spettatori, pagando naturalmente, dei fiori. E era maggio, era l'epoca dei mughetti, me ne buttarono tanti, facevo algamarina.
3: Beh, lei, non succedono più certo, cose.
4: No, ma per esempio, oltre che i mughetti, per esempio, quella è un'epoca di ammiratori.
2: Non pensa mica,
4: di ammiratori
2: oltre
4: che arrivavano,
2: ai mughetti, mica no, legumi.
4: Brillanti, diamanti, collanti.
2: Ah, ne avevo così. Tanti, ecco, sì,
4: adesso passano ancora ammiratori con brillanti, Madonna. Con collane.
2: No,
4: cioè c'è una differenza
2: sì,
4: tra i camerini, fra il dopo teatro,
2: sì.
4: Tra
3: adesso,
4: gli ammiratori.
3: Qualche volta capita un mazzo di fiori.
2: Sì, ma anche i baci perugina, forse, io dico, anche quelli possono
3: comunque
2: capitare.
3: Brillanti e diamanti, ma chiaramente... Ecco, infatti questa era una delle domande. Cioè,
4: è un momento, la signora credo che abbia ancora diritto e tempo a fare
3: sì,
4: almeno
3: sì,
4: una domanda
3: carità,
4: o due.
3: No,
4: e poi,
3: sta
4: poi,
3: diventando
4: poi
3: un po' informale.
2: Voglio sapere,
4: va benissimo, diventa performance.
2: Voglio sapere se quando lavorate, Nanni lei lo lascia al suo posto di regista, cioè lo rispetta. Questa è una cosa che voglio sapere, ha un certo interesse.
3: Io lo rispetto moltissimo, forse lei intende regista...
2: No, regista, cioè colui che ha diritto
3: noi abbiamo...
2: di consigliare, di correggere,
3: certo, ma certo.
2: Di annoiare, siamo d'accordo.
3: Però è anche logico che, appunto, come ho detto prima, la nostra è una soprattutto collaborazione, quindi...
2: Ma che collaborazione? Se lui le dice di fare così e lei dice no, guarda, preferisco così, io mi meraviglierei molto se fossi lì
3: io...
2: che lui glielo...
4: Non sarebbe male,
3: a
4: non sarebbe male
3: se farei intervenire Nanni, perché...
4: Vuoi parlare Nanni o Giuliana
5: sì.
4: Calandra?
5: Prima...
4: Giuliana,
2: ecco,
4: Calandra.
2: Calandra,
4: sentiamo cosa ne dicono. Giuliana.
6: Allora, io vorrei chiedere alla signora Borboni. Lei prima ha accennato di essere una femminista, di essere stata sempre una femminista.
2: E ho lavorato sempre.
6: Allora vorrei sapere, rispetto alla donna di oggi, lei si sente avanti o indietro?
2: Uguale, cara.
6: E
2: uguale.
3: Però lei in un'intervista ha detto di non stimare affatto le femministe. Cioè,
2: ma no, cara, c'è una differenza fra la femminista che si diverte a fare la femminista e la femminista autentica. E allora la femminista autentica è degna di tutto il rispetto, perché è una donna che sa i propri diritti, ma anche i propri doveri. Questo è molto importante.
6: E del maschio italiano cosa pensa, signora?
2: Il maschio italiano, cara... Gli vogliono tutti tanto bene, le altre degli altri paesi, che non possiamo certo distruggerlo noi. Il maschio italiano è qualcosa, è un animale importante e anche con un cervello. Io ho letto una volta un bellissimo articolo che diceva: ha fatto più bene Rodolfo Valentino all'Italia che Garibaldi. E forse avevano ragione. Insomma, lasciamo andare. Io non faccio che battere il microfono
4: Volevo chiarire alla signora appunto che il suo concetto di regia, probabilmente appunto nel tempo in cui lavorava, cioè era tipo diverso, cioè il regista non è più inteso come quello che dice all'attore: fai un passo a destra, fai un passo a sinistra.
2: Ma non dire così!
4: No,
2: ma
4: non
2: dire
4: è.
2: Così!
4: Non lo è!
2: Che
4: è
2: io ho fatto l'anima buona di Sezio, di Brecht, ed era proprio così: fai un passo su e
4: a me non interessa. Infatti, il nostro teatro è diverso anche in questo senso,
2: sì,
4: perché lavoriamo in un altro modo.
2: Ma sei sempre il regista.
4: Ecco, noi non lavoriamo come Strella, lavoriamo
2: e
4: in altro
2: allora
4: modo.
2: Che cosa ci stai a fare?
4: Ci sto a fare perché collaboro
3: forse per gli altri. Io non ho detto che non ho bisogno del regista, non ho bisogno certo che lui, che Nanni mi dica, non so, fai quel gesto,
2: metti un passo avanti,
3: ma è una questione anche di intonazione, cioè voglio dire, non ho assolutamente bisogno che qualcuno mi dica come devo dire una certa cosa.
2: Invece sì.
3: Ma io credo proprio di no. Io credo di no.
4: Allora mi sostituisce.
2: Caro tesoro, ci sono delle, guarda, ci sono delle parole uguali nella vita.
4: Nel modo di dire.
2: Fra bandito e bandito c'è una differenza. Un bandito e uno è bandito. Dunque vedi che ci sono delle parole così simili.
3: Ma non serve assolutamente
2: allora
3: la figura del regista.
2: Ma lascia stare.
5: Lei farebbe la regia della Kusterman in uno spettacolo?
2: Sì, al pronto soccorso.
5: Tu faresti uno spettacolo diretto dalla signora Borboni?
3: No, penso.
2: No, è permalosa, accidiosa. Ma com'è? Tutta questa graziosità che hai.
3: Non per niente.
2: Guarda, ti dico una cosa. Calmati, perché quello che hai fatto fino adesso non è niente.
3: Beh, io spero
2: no,
3: che
2: non
3: un,
2: è,
3: pochino,
2: non
3: un pochino
2: è niente,
3: sia.
2: Te lo dico io. Beh, non è niente. Aspetta, tu non hai ancora un'età di riflessione. Sei in felicità ed è giusto. E lo meriti, vedi che io ti faccio tutti gli elogi che sono necessari.
5: Cosa merita? L'infelicità?
2: No, merita la felicità. Tutto. Non neanche hai sentito quel che dico. Dunque, e lui è frastornato oggi. È giusto. Ma ti dico una cosa. Tu hai bisogno di una maturità, di qualche cosa.
3: Ma certamente, guarda, ma chi lo ha mai negato? Ma voglio dire.
2: No, guarda quel bel faccino che hai così.
3: Ma il mio bel faccino ce l'ho.
2: Pensa che qualcuno,
3: prenderà
2: schiaffi,
3: c'è un bel faccino, e allora?
5: Quindi merita la felicità,
2: Senti, io ti dico una cosa. C'erano delle commedie che mi facevano digiunare. Perché ero troppo graziosa, veramente. Troppo. E io dicevo.
5: Su questo graziosa, che meraviglia. Interruzione, perché passa il tempo alla nostra.
2: Kusterman
5: è il suo round, comincia a lei, tocca a lei fare domande alla signora Borboni.
2: Sì, sono due minuti di tranquillità.
5: Dica,
2: o no?
5: Niente, andiamo diritti. Non c'è
3: sosta.
5: No,
3: ecco appunto, io su questa parola, cioè sul fatto della. Che io sono graziosa, va bene, grazie.
2: No, ho detto che io ero.
3: Ah, va bene, ma
2: no, vabbè. Tanto per fare. No, bisogna ricordarsi.
3: Va bene. Comunque, io tornerei al suo esordio in teatro. Lei parla come di questo suo esordio, questo suo gesto di denudarsi, come
2: no,
3: di un.
2: Ma non all'esordio!
3: No, è stato nel 25.
2: Ragazza, ma no, 25? Oh, erano già 9 anni che lavoravo. E lavoravo tutte le sere.
3: No, ma io volevo.
2: Una volta si lavorava tutte le sere, io avevo un contratto.
3: Ma anch'io lavoro tutte le sere.
2: No,
3: insomma,
2: beh, ma cara, ma non come ho fatto io.
3: Ma
2: avevo un contratto.
3: È da verificare,
2: No, e ti dico il mio contratto. prima attrice giovane. Prima attrice non potevo, ero quasi una bambina.
3: Anch'io sono ecco, sempre stata ecco, prima attrice
2: dunque, guarda,
3: giovane.
2: Prima attrice,
3: anzi, no, prima attrice
2: giovane,
3: basta.
2: Assoluta
3: perché
2: sola.
3: Ora questo tipo di ruoli sola. Non esistono allora,
2: amorosa,
3: per fortuna.
2: Generica e anche obbligo di comparse. Recitavo tutte le sere, perché non si faceva mica come adesso uno spettacolo.
3: Comunque lei sta mangiando il mio tempo.
5: Avanti, usa il tuo tempo.
3: Uso il mio tempo, quindi io le volevo chiedere, oggi si spogliano un po' tutte le attrici. Anche
2: quelle
3: le,
2: che possono.
3: Quelle che possono, quelle anche che quelle che non possono.
2: Perché quelle che non possono.
3: Quelle che non possono.
2: Il regista glielo dice.
3: Che cosa pensa lei? Perché lo fanno? Cioè, che valore ha questo... Non so, tanto per non fare romi, la Rossella Falsi si è spogliata in una commedia, ora bontà sua, non fa più teatro,
2: bella,
3: si è sistemata.
2: Era carina, era
3: no, non
2: spada.
3: Era né bella né carina, era una signora di
2: era
3: 50
2: bella
3: anni.
2: Per me! Ma, era un
3: dire,
2: nudo
3: che
2: d'avanguardia! Era
3: perché un nudo d'avanguardia?
2: Secca
3: cioè,
2: da una
3: il nostro
2: parte,
3: nudo è provocatorio.
2: Secca da una parte, da quell'altra un
3: no,
2: bel
3: sì, ma
2: naso,
3: io voglio sapere,
2: insomma,
3: il,
2: no,
3: voglio
2: era,
3: sapere che era... senso ha per lei, perché le attrici del teatro ufficiale, certe attrici, ricorrono adesso a questo espediente del nudo. Perché? Che era prerogativa, diciamo, del teatro d'avanguardia. Perché? Beh, che senso ha questo?
2: Ma cara, perché probabilmente, o meglio,
3: per
2: quando è successo,
3: cioè,
2: no. Il personaggio lo permetteva. Perché ma uno non fa mica così, si apre la camicetta
3: beh, sì,
2: e va.
3: Molte volte si fa così, cioè no, siccome
2: no.
3: Questa è una accusa che viene rivolta
2: allora
3: al teatro
2: d'avanguardia. Allora sei gelosa che le altre si spoglino. Sta attenta,
3: no,
2: un
3: era...
2: giorno vengo a teatro io... Mi metto una calza a maglia, mi levo il paltò e vengo sul palcoscenico e ti dico impara a quanto è bella la mia vecchiaia. Ecco,
3: non era questa la mia domanda.
2: Tutto può succedere.
5: No, quella era la domanda, no, specifichiamo la domanda.
2: Ma è un
5: piccolo giardinetto.
3: Che fatica, questo è un match altro che match.
5: Specifichiamo la domanda.
2: Ma cara, è un match.
3: Ma sì,
5: e allora che match sia, avanti.
2: Non lo so io. Sei permalosa, non fai che agitarti lì su, sta ferma.
5: No, abbiamo le sedie girevoli, mi approfittiamo.
3: Se lei avesse 20 anni ora, che cosa sceglierebbe? Il teatro ufficiale o il teatro d'avanguardia?
2: Cara, bisognerebbe che avessi 20 anni, siccome è una cosa impossibile,
3: vabbè,
2: non ti posso rispondere. Io sono una persona.
3: E che cosa pensi
2: reale.
3: Del teatro d'avanguardia?
2: Bene, è l'unico teatro che
3: quindi
2: quando
3: potrebbe...
2: io vado, mi
3: e
2: diverto.
3: Perché
2: quando non... torno a casa dico, però poveracci.
3: Poveracci
2: domani sera è la stessa cosa, cioè... Non
3: come,
2: c'è consolazione.
3: Non è mai la stessa cosa. Prima
2: non
3: di tutto...
2: c'è consolazione. Infatti adesso tu cosa farai? Cosa farai di Shakespeare?
3: Come cosa? Io il cimbelino.
2: Ecco, ma io ti sei attaccata a quel popò di Colosso.
3: Vuol dire, ma mica...
2: Non dirai che è avanguardia,
3: Ma il modo in cui viene rappresentato... Ma il modo con cui viene rappresentato un testo... Per cui uno spettacolo...
2: Ma lo fai all'avanguardia? Ma allora anche
3: ma io le invito a vedermi
2: ma sì,
3: siccome ecco
2: non mi devi
3: siccome a febbraio sarò a Roma io ecco
2: io vengo
3: quindi,
2: e pago come
3: e vedrà questa
2: immagine
3: perché
2: ecco,
3: il personaggio
2: no ecco. Sei permalosa non va bene fai cimbellino e dici
3: ma il modo come viene
2: beh avanti fammi un'altra domanda e dai su forza dov'è
5: colpisci
3: ma lei non mi risponde perché altre domande ma io non mi spoglio non ne ho bisogno di spogliarmi mi spoglio quando c'è bisogno
2: ecco,
3: non
2: vedi,
3: gratuitamente
2: quando c'è bisogno
3: quindi...
2: ma lo scegli il testo per farlo
3: certo che lo scelgo il testo
2: allora
3: lei
2: non ce n'è bisogno vai a prenderti un testo dove ti puoi spogliare noi al tempo a me mi venne offerto io dicevo madonna questa sirena che viene fuori dal mare madonna e cosa farò?
3: Beh, se lei conosce il risveglio di primavera non c'era proprio motivo di spogliarmi
2: bene dico non mi metterò niente
3: io sono distrutta
5: qui c'è una sirena ma qui c'è anche un'ondina quindi dialogo fra sirena match fra sirena e ondina non è mica male non capita tutti i giorni match fra sirena e ondina
3: è una fatica
2: io sono un temperamento reumatico
3: beh anch'io sono piena di reumatismi
5: dipende dallo spogliarsi o no?
3: No, dipende forse appunto dall'essere stata nelle cantine, come,
2: ma va là,
3: come diceva
2: che
3: prima,
2: nelle
3: c'era
2: cantine,
3: l'acqua nei camerini.
2: Ma bene, così?
3: Bene fino a un certo punto.
2: Vedi,
3: adesso ringraziando il cielo ci sono anche
2: no,
3: le
2: sei
3: poltrone.
2: Bellina vuol dire che ti ha fatto bene. Guarda,
3: ma sì, io l'ho anche detto, è stata una mia famosa battuta. A proposito di battute, volevo chiederle se è tutto vero quello che si dice di lei, o se le sue...
2: Attenta, perché io ne ho dette di quelle che...
3: Appunto, quando... volevo sapere se sono vere o se sono false. Se sono inventate da lei. Per esempio, ce n'è una famosissima, che è quella che quando lei è stata abbandonata da un suo uomo in una stazione, e questo uomo ha detto: scusa cara, scendo un attimo a prendere un pacchetto di sigarette,
2: che
3: non l'ha più rivisto per 25 anni. È vero?
2: No,
3: è stata inventata.
2: Che gioia! Non è vero!
3: Non è vero.
2: Sai perché
3: è stata
2: non
3: inventata?
2: È vero? Perché io avrei, se fosse stato così, gli avrei detto:
3: quindi
2: ma
3: è lei che
2: metti la valigia.
3: Quindi,
2: caro,
3: quindi tutte
2: poteva mica andare
3: tutti
2: via
3: questi aneddoti li ha inventati lei?
2: No,
3: si è costruita,
2: le hanno inventate gli altri.
3: Altri.
2: Guarda, ci sono tanti aneddoti che non sono miei, però c'è tanta gente intelligente.

0: sai, è istintivo di guardare per aria perché il pericolo attrae, io faccio così e poi mi volto per guardare quasi per consolarlo che c'era questo pericolo e non c'era più. Questo è peggio.
1: Ah, ecco, questo.
0: Ecco, vedi, io
1: come mai vuol passare alla regia?
0: Ma io ho sempre fatto la regista nelle mie compagnie.
1: Ma come? Prima ha accusato me di non...
0: No, tu hai un regista e lo contesti.
1: Io lo contesto, sempre...
0: Sì, lo contesti,
1: lei...
0: lo contesti. Te lo vedo negli occhi. Quante volte tu, quando lui ti dice una cosa, tu lo guarderai così.
1: No, è un match impari.
0: No,
1: perché
0: ma come?
1: Io
0: ma
1: mi dovevo
0: quanto
1: già...
0: pesi? Quanto pesi?
1: 46 e mezzo.
0: Allora, io ne peso,
1: sì,
0: guarda, 62,
1: prima,
0: 60, 80, beh, non me ne importa.
1: Peso medio, peso
0: medio. Dunque è vero, no, sì, no, guarda che occhi che hai.
1: Gli occhi da furetto, se una volta Gasman.
0: Sì, vedi che te l'hanno già detto. Te l'hanno già detto.
1: Ha degli occhi Gasman. Venne alla fede
0: dicendo, non dovevi nominare Gasman, tu che sei dell'avanguardia.
1: Ma infatti lo
0: guarda,
1: so, ma io non ho detto,
0: mi,
1: ho detto soltanto, ho fatto una citazione, per carità.
0: Antichi che non è.
1: Io ho fatto una citazione,
0: guarda,
1: di Gasman, non ho mica
0: scusa,
1: detto
0: sei
1: altro.
0: Sei persino
1: per
0: preso,
1: carità,
0: un genero, o meglio l'hai dovuto incontrare, che si chiamava Virgilio, perciò, capisci, è tutta una storia straordinaria. È la vendetta dei classici, capisci?
1: Su,
0: beh,
1: di lui?
0: Sì, su di lui, sì, beh, ma tu non dovevi nominarlo.
1: Va bene, vai,
0: meglio, perdono. Bene.
1: Senta una cosa, lei ha detto che ci sono artisti, infatti... Stranamente il nostro discorso poi combacia, eccetera.
0: Sì, incarnelo bene, guarda.
1: Lei ha detto che ci sono artisti e attori. Io sono d'accordo. Infatti per me, appunto, un artista può essere Carmelo, non so, Valli o Gasman, lo sono molto meno, e sono attori. Lei
0: no,
1: fa questa
0: Gasman
1: distinzione.
0: Vale di più, eh?
1: Sì, molto di più.
0: Ecco,
1: comunque
0: no,
1: lei ha fatto questa
0: non
1: distinzione. Lei
0: tutti
1: come si considera?
2: Stiamo facendo
1: devo
2: il
1: strillare
2: match degli assenti.
1: Lei si considera un artista o un'attrice? Cosa è stata, secondo lei, nella vita? Un artista,
0: una donna molto importante, una
1: sì,
0: benefattrice, ma... dico... Perché ho dato tutto al teatro, che gioia poterlo dire, e nessuno me lo può contestare questo. Ero una donna ricca e sono diventata povera, non più oggi perché sono vecchia e ho già questa ricchezza. Ho resistito, capisci? Ho resistito.
1: Sì, io
0: cara mia!
1: Io volevo chiederle se lei si considera...
0: Una grande donna mi considero, sì, signore, perché so lavare i piatti, ma so anche entrare in una sala... e mettere a posto con la mia presenza e uno straccio addosso tutti quelli che ci sono, perché io penso, vi distruggo, e questo avviene.
2: Proviamo a sentire cosa ci possono chiedere gli ospiti che siedono da questa parte e
0: sì,
2: che finora non sono in
1: chiediamo interi. Aiuto, aita, come si dice. Chiediamo
2: avanti,
1: aiuto, io
2: parlare,
1: non ce la faccio più.
2: Vuol parlare, presentatevi per favore. No, per favore, uno per volta e presentandosi.
0: Mi hai accettato?
3: Signora
0: mi
3: Bordoni?
0: Hai accettato?
1: Ci
0: signora
1: siamo
0: Bordoni?
1: Accettate?
0: No,
2: Giuliano?
0: A me mi hanno proposto.
2: Signora Bordoni, eccoli che intervengono.
0: Scusa, io non mi faccio entrare, non è di regola.
3: Signora Bordoni, sono Giuliano Gallo, giornalista. Volevo chiederle, c'è mai stato qualcuno nella vita per 5 minuti che sia riuscito a contenere la sua vitalità?
0: Sì!
3: Può dire il nome, così lo onoriamo.
0: Bruno Vilar, mio marito. Eccolo lì. Lui è capace di contenere la vita.
1: Io volevo fare un'altra domanda.
2: Vuole intervenire?
1: Alla
2: vuole intervenire?
1: Io, scusa,
2: vuole
1: poi
2: intervenire?
1: Posso fare un'altra domanda? Perché in questo...
0: No, ma dobbiamo dire chi è mio marito.
1: Vabbè, certo.
0: È un poeta, oltre che un attore. Ma forse più poeta. Poi, col tempo, diventerà soltanto attore, perché non credo che la vena che lui ha continui.
2: Ma forse vorrebbe dirlo lui questo.
0: No, sono io che lo devo dire.
4: No, questa volta parlo anch'io. Siccome con me in casa non ha tutta questa vitalità, non può averla,
1: si sfoga,
4: no?
1: Qui.
4: Automaticamente si sfoga con gli altri. Io la contesto sempre. Senti, Kusterman.
1: Sì.
4: Cosa faresti per eliminare Paola Borboni?
1: Oh, niente, no, assolutamente. Non...
0: Cara,
4: allora
0: ma siamo
4: dal... forza.
0: Saresti privata di una nemica.
1: No, un momento, ma eliminare,
0: e allora,
1: eliminare...
0: senza...
4: Eliminarla.
1: Adesso non posso fare altro che urlare di più, perché
2: urla,
1: sto urlando come
2: una
1: pazza.
2: Tu volevi dire un'altra cosa?
1: No, appunto, io sì,
2: volevo...
1: No, volevo chiederle... No, parla dopo, perché mi pare...

0: Io sono Franco Bisazza e faccio l'attore. Ho lavorato con tutte e due, con la signora Borboni e con Manuela Kusterman. E trovo che non c'è questa grande concorrenza, perché sono abbastanza simili, cioè...
1: Bravo! Come ti chiami?
0: Sì, Franco Bisazza.
1: Oh, detto Franco! Prima. Franco, sono... come di una moneta! Guarda, sei il rialzo! Non ti conoscevo, ma vai bene, vai bene! Bravo, bravo, bravo! Sì, guarda, tu con me sei uguale a me, hai capito, scimmia?
2: Ma io non ho mai detto il contrario.
1: Ah, ecco!
3: Volevi dire invece un'altra cosa, o qualcuno voleva, qualcun altro voleva...
4: Ma, sono Franco Cordelli. E volevo...
3: Critico.
4: Sì, volevo...
1: Venga.
4: Volevo dire, io credo nel progresso delle tecniche, non quello dell'arte, ma quello delle tecniche sì.
1: Sì, insomma, come la macchinetta del caffè, via.
4: Sì.
1: Ecco,
4: la Kusterman diceva prima che lei parte per interpretare un personaggio non dal testo, cioè non dalle parole del testo, ma da quello che il personaggio nel suo insieme rappresenta, quindi dal movimento che le singole battute comportano. Queste sono tecniche che forse prima non si usavano, diciamo la gestualità. In questo senso un'attrice moderna è più avanti, è più brava anche di un'attrice meno moderna, diciamo così, no? Che ha più anni. Lei è d'accordo o no?
1: Senta, cosa significa per lei gestualità? Gestualità per me è quello del suggeritore, che quando tu non sai come dire una cosa, lui ti fa il gesto e fa... E questo significa piangere. Ma cosa? Io ho visto una volta una lezione di gestualità e quello fa. Io sono un albero. Albero. Io sono un corteo.
2: Voglio dire, lei interpretando...
1: Ma il diavolo, il teatro è parola.
2: Sì,
1: guarda,
2: è tanto parola
1: che vedi che cosa succede con la gesto. Parola. Tu sei lì che sei tutta sudata per la parola.
2: Ma io non sudo
1: le mie.
2: Io non sono per niente sudata. Ecco. Io non sudo mai.
1: Cara mia.
2: Neanche in
1: Insomma,
2: teatro sudo, neanche d'estate.
1: È un modo di...
3: Giuliana Calandra... Sta per dirci un'altra cosa.
5: Volevo chiedere a Emanuela Kusterman se vorresti invecchiare come la signora Borboni.
1: No!
2: Vedi, risponde anche lei per me.
3: Rispondi tu per lei.
2: Cioè, se tu intendi con questa vitalità, io spero di sì, con questa bellezza.
1: Bada, tu non sai quanti anni ho.
2: Io lo so, lei è nata nel 900.
1: No, guarda, io fra 2 anni compio 80
2: anni. Comunque io ho buone prospettive, perché io ho una nonna che ha 92 anni ed è ancora meravigliosa.
1: Mia madre è morta a 102.
2: Spero di invecchiare con la stessa vitalità e con la stessa bellezza.
1: Batto.
3: Ecco il gong, abbiamo finito. Io credo che dopo questo match possiamo arrivare a una conclusione di questo tipo. Le signore della scena sono non solo tali mostri sacri, ma sono tali mattatrici che con queste prime attrici il teatro italiano non muore mai.
1: Mai, bravo!
3: Mai!

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Pronto.
1: Ti piace la cravatta che ti ho regalato?
0: Oh, Olivia, la cravatta?
2: Sì, come no, ti avrei chiamato per ringraziarti.
0: Mi vuoi scusare un attimo che stavo sotto la doccia?
3: Salvo.
0: Eccomi. No, ti dicevo, grazie mille per la cravatta, è veramente meravigliosa.
2: È bellissima.
3: Non dimenticare di metterla in valigia, te la voglio vedere addosso a Capodanno, capito?
0: A Capodanno.
3: Beh, cos'è quel tono?
0: No, quale tono? No, non mi sento tanto bene, non vorrei che mi stesse pigliando l'influenza, sai?
3: No, non fare scherzi, Salvo. Mi hai promesso che saremmo stati insieme, ricordi? Abbiamo fatto un patto.
1: Natale a Vigata e Capodanno dove dicevo io.
0: A Parigi.
1: Sì, a Parigi.
3: Sono sicura che ti piacerà. Non vedo l'ora di partire.
0: Sì, lo so, ma... E che a Parigi farà magari
2: freddo.
3: Oh, la vuoi smettere, Salvo? Non andiamo mica in Islanda. Metti in valigia qualcosa di pesante, no? Baci. Ciao.

0: Meno male che è Delano.
1: Guarda di me.
2: Pasquale, il figlio di Adelì. Come sei cresciuto? Come sta mamma?
1: Bene, dottore. Ha detto che domani passa per le pulizie. Ha mandato me perché voleva che io lo domandavo di persona, visto che voi non mi incontrate mai.
2: E che me devi domandare?
1: Ecco, se possiamo vuole, commissario, la notte di Capodanno la voglio trascorrere da noi, visto che mio fratello Giuseppe è uscito da carcere. È il primo Capodanno che siamo tutti insieme. E poi magari festeggiamo il mio nuovo travaglio.
2: Ah, è trovato lavoro?
1: Sì, mi hanno preso da Gino, commissario, servi tavoli.
2: Ah, hai messo la testa a posto.
1: Il fatto è che sto con una picciotta che mi piace assai. E gli ho detto che in galera non ci voglio mettere più piede, commissario.
2: E vedi mantenerla sta promessa, eh? Mi raccomando. Senti, di a tua madre che ha avuto una bella pensata, però io purtroppo a Capodanno ho già un impegno.
1: Ma come? Che peccato, commissario.
2: Lo so, vabbè, sarà per un'altra volta, dai.
1: Allora, buon anno, commissario.
2: Ciao, Pasquale, anche a te. Ah, senti, così, tanto per curiosità, ma che prepara tua madre per Capodanno?
1: Chi scimunito, non gliel'ho detto?
2: Che cosa?
1: Si è raccomandato di dirle che farà gli arancini, commissario.
2: Ah. Gli arancini?
1: Sì, commissario, gli arancini.
2: Buon anno.
1: Arrivederci, commissario, arrivederci.
0: Adelina fa gli arancini e io me ne vado a Parigi. Complimenti.

0: Dottore!
1: Oh, hanno ritrovato la macchina della signora Pagnozzi, del di lei, di lui, il marito, il Pagnozzi.
2: Il cavaliere commendatore Pagnozzi?
1: Sì, sì, il costruttore.
2: Ah, gliel'avevano rubata.
1: Che cosa?
2: La macchina, cadere.
1: Che ne so, commissario?
2: Vabbè, è avvertita la stradale, telefonata a Pagnozzi.
1: Ma Pagnozzi e la moglie stanno dentro la macchina, dottore.
2: E che ci stanno a fare dentro la macchina?
1: I cadaveri.
2: Ma come i cadaveri? Sono morti.
1: Perdonasse, dottore, ma come facevano a restare vivi? La macchina se ne calò da uno sbalanco di 100 metri.
2: Mimì!
1: Non c'è.
2: Gallozzo!
1: Neppure.
2: Dottorella!
1: Non c'è nessuno.
2: Dove cazzo sono andati tutti quanti?
1: Il loco, insieme al dottor Augello.
2: E dov'è questo loco?
1: Incontrato a San Giovanni.
2: Ma perché non avete chiamato la stradale, dico io?
1: Ecco, dottore, proprio di questo ci volevo spiare. Ma se ammazzano uno sopra una strada, la cosa riguarda noi o la stradale?
3: Buongiorno, commissario.
2: Dottore, mi spieghi che ci siamo a fare noi qua? Questa è roba della stradale, no?
3: Il commissario, buongiorno. Il dottor Augello quando ha saputo il corso qua?
4: Devono essere conoscenti.
2: Vengono là?
4: Sì.
5: La macchina veniva da quella parte, vedi? Abbiamo controllato la traccia del...
2: Andiamo giù, eh?
6: A mano manca.
2: Mimì?
7: Ciao.
2: Oh, ciao, Giacomo, dopo, per favore. Mimì, scusa, mi spieghi che ci stiamo a fare, no, qua?
8: Allora, caro, c'è qualcosa che non mi quadra, Salvo. La macchina dei Pagnozzi, la curva, non ha nemmeno principiato a fare. È andata dritta nello spiazzo e poi giù nello sbalanco.
2: E allora?
8: Forse ci ha avuto un malore, un colpo di sonno, ha perso il controllo della macchina, ha cercato di frenare, ma era troppo tardi, oppure questo è quello che ci vogliono far credere. Quanto era bella, povera Stefania.
2: Stefania? Oh, Tortorella, vedi di là faccio per sapere vita, morte e miracolo di Pagnozzi e famiglia, eh?
3: Va bene.
2: Scusa, Mimì, ma tu a questa Stefania la conoscevi?
8: Fatti fare un momento questo, Salvo.
2: Ma perché gli ho detto? Gallozzo! Vado a prendere la macchina, vai.
6: Bella. Bellissimo. Stupendo. Questa è la più bella ancora.
2: Cadere, ci sono telefonate per me?
1: No, di dottore. Ah, dottore, se non ci dispiace ci vorrei far vedere una cosa. Guardasse come cresce bene Orlando.
2: Ah.
1: Bellissimo.
2: Belle foto, Cadere.
1: Grazie, dottore.
2: Solo che vedi che è difficile che Orlando cresca, a quest'età.
1: Si vede che nella dica semi ci va bene assai, perché mangia, beve e dorme come un papa.
2: Ebbene, bravo Cadarella.
1: Ah, dottore!
2: Sì.
1: Non è che quando che lei me lo disse, dottore, a me la cosa non mi risultò chiaramente cara. Allora mi è rimasto questo dubbio che non ho capito, che ci vorrei sempre chiedere, ma c'è stato...
2: Cadarella, che mi devi chiedere?
1: Il cane Orlando, lei lo vuole restituito a lei medesimo oppure...
2: No, non lo voglio restituito.
1: Cioè, nel senso...
2: Nel senso che se vuoi lo puoi tenere, è tuo.
1: Ma veramente dici?
2: Sì.
1: Grazie, dottore, io non ci dormivo la notte per questo pensiero, perché lei deve sapere una cosa, con rispetto a... Ma... che io mi ci sono appassionato assai, e anche lui modestamente parlando...
2: Carai, siamo tutti molto contenti, adesso lasciami andare che c'ho da fare,
1: Sì, dottore, grazie, mi scusasse, grazie ancora, grazie, grazie, dottore.
9: Hai 5 minuti?
2: Oh, Mimì, vieni.
9: Devo far vedere una cosa. Ma queste non sono scuse.
2: Ma che è sta cosa?
9: Scusa, sono fotografie.
2: Sì, lo vedo che sono fotografie.
9: Dove l'ho messo?
2: Mimì! Ma queste sono fotografie compromettentissime.
9: Ma che fai, te le tieni in ufficio? Salvo, fammi uno spiritoso, perché se tu avessi Livia tra i piedi come io, c'ho beba tutti quanti i santi giorni, mi capiresti, eh?
2: Carina questa.
9: Questa si chiama Claudia.
2: Claudia?
9: Un corpo, una statua, Salmo.
1: Eccola qua.
9: Stefania Pagnozzi.
2: Io spero che tu abbia avuto una relazione con lei prima che diventasse la signora Pagnozzi.
9: Sì, era la segretaria da Pagnozzi. Si sono maritati, mi pare, 2 o 3 anni fa, quando la moglie di Pagnozzi è passata a miglior vita.
2: Certo che era bellissima, eh?
9: Molto bella, Salvo. Molto.
0: Disturbo?
9: Beh, amore, che ci stai a fare qua?
0: Ero passata dal tuo studio, non c'era nessuno. Scusa, Salvo, posso entrare?
9: Ah, vieni, vieni.
0: Che stai facendo lì?
9: Stavamo mettendo a posto delle robe d'archivio, foto, vecchie indagini, capisci?
0: Foto? Fammele vedere queste.
9: Sì,
0: foto.
9: Ma no, ma sono foto di...
0: Mimì, fammi vedere queste foto.
9: Ma è roba vecchia, sono delle...
0: Archivio? Indagini? Certo è pesante fare delle indagini così. Mimì, scusa Salvo.
9: Beba, scusa Salvo. Beba!
10: Beba!
11: Ma dove va?
0: Cosa, Mimì? Non mi seguire, ma dimmi cosa schifo.
2: Una tigre. Sta messo bene, sta messo.
12: Sì.
13: Commissario, posso?
12: Oh, vieni, vieni.
13: Ho quelle informazioni sul commendator Pagnozzi.
12: Ah, dimmi.
14: Allora, Pagnozzi Calogero, cavaliere del lavoro. Nato a Vigata nel 1940.
2: Senti, facciamo prima. Nel tuo dossier c'è scritto pure che il cavaliere del lavoro Pagnozzi faceva affari con la mafia, che comprava i terreni dove costruiva i suoi palazzi in gare d'appalto dove era l'unico concorrente.
13: Ovviamente non ci sta, commissario, perché è stato sempre assolto.
2: Ma questo non vuol dire niente, giusto?
13: Commissario, lo sa benissimo anche lei che i legami tra Pagnozzi e la famiglia dei Sinagra, e la fattispecie di Don Balduccio, sono più che probabili, almeno fino agli anni 70.
2: Senti, e del figlio di Pagnozzi che mi dici?
13: È di là, come ha ordinato lei.
2: Mi ci vuoi fare parlare senza il conforto di uno dei tuoi deliziosi ritrattini burocratici?
13: No, commissario, ci mancherebbe. Dunque, pittore nulla facente. Ha 30 anni, campa di rendita. Il padre ci ha pure provato a farlo travagliare sui suoi cantieri, poi l'ha scoperto che rubava e l'ho sbattuto fuori. Dedito alle donne, ultimamente soprattutto all'alcol. L'hanno fermato diverse volte per ubriachezza molesta e per guida pericolosa. Però poi se l'ha sempre cavata perché chi di dovere ha chiuso un occhio.
2: Stiamo sempre a chiudere occhi. Vabbè, facciamolo entrare, no?
13: Va bene, commissario. Ah, senta, mi scusi, commissario. Ma lei cosa fa per Capodanno? No, perché io con alcuni amici, diversi agenti del commissariato, Spada, Caruso, Galluzzo, il dottor Augello no, perché ci aveva da fare, abbiamo affittato un baglio. E niente, un po' di musica, si fa 4 salti, si mangia qualcosa, giusto per divertirsi e stare in compagnia. Se magari lei vuole passare, ci farebbe piacere.
2: Ah, no, grazie mille, Fazio. Me ne vado a Parigi con la signorina Livia. Magari la prossima volta, il prossimo anno.
13: Va bene, commissario. Faccio entrare...
2: Sì.
13: Signor Pagnozzi, prego. Si accomodi. Commissario, io...
2: Buongiorno, il commissario Montalbano sono. Si accomodi.
15: Giacomo Pagnozzi.
2: Mi dispiace di averla fatta venire in una circostanza simile.
15: Non si preoccupi, commissario. Le confesso che non ho versato lacrime per la fine di quei due.
2: Ah. È un eufemismo per dirmi che i rapporti tra lei, suo padre e la sua seconda moglie non erano dei migliori?
15: Non vedo perché avrei dovuto provare affetto per la persona che ha provocato la morte di mia madre.
2: In che senso, mi scusi?
15: Non vorrei che mi fraintendesse, commissario. Il problema non era Stefania. Non è stata la prima. Certo, è stata l'ultima. Il problema era mio padre. Lui non ragionava col cervello, ma con un altro organo, molto più in basso.
2: Ma è un problema comune tra noi mascoli. Cambiano gli organi, ma il cervello rimane sempre disoccupato.
15: Io sono uno che vive male, commissario. Lo so. Mi prendo tutte le mie responsabilità. Ma non faccio soffrire nessuno. E non mi nascondo dietro una maschera di ipocrisia, come invece faceva mio padre.
2: Sì. Senta, lei che cosa ha fatto ieri sera?
15: Sono stato a casa, da solo. C'era una festa in un locale sul lungomare, ma non ci sono potuto andare perché mio padre non mi ha voluto prestare la macchina, come al solito. Solo che stavolta la scusa che ha usato mi è sembrata più sincera. Pare che Stefania l'avesse portato al meccanico.
2: Ieri stesso?
15: Sì, nel primo pomeriggio. Aveva sentito strani rumori nel motore e l'ha riportata all'officina della concessionaria, dove mio padre l'aveva comprato un paio di mesi prima.
2: E chi è il titolare dell'officina?
15: Parrinello, di Corsa Sicilia.
2: Ho capito. Va bene, io intanto la ringrazio. Casomai dovesse avere ancora bisogno di lei, la richiameremo.
15: Si figuri, commissario.
2: Arrivederla.
10: La macchina era a posto, commissario, glielo garantisco. Sono 20 anni che faccio questo mestiere, 20 anni. Ieri pomeriggio la signora Pagnozzo aveva portato la macchina per vedere se aveva un problema ai freni. Ma l'ho fatto controllare ed era tutto a posto. Jerry, vieni un attimo qua. Abbiamo fatto subito il check-up in presenza della signora ed era tutto a posto. Il commissario Montalbano.
11: Salve.
10: E il check-up alla macchina del commendator Pagnozzo l'hai fatto tu?
11: Sì.
10: Ed era tutto a posto?
11: A postissimo, eh. Abbiamo controllato tutto 2 volte. Volevamo pure tenere la macchina in prova, ma la signora ci disse che le serviva subito.
2: Ah, e gli disse dove doveva andare?
10: Mi disse che aveva un appuntamento col marito alla villa in campagna che stanno ristrutturando. Doveva parlare col capomastro per dei lavori.
2: Ah.
16: Buongiorno.
17: Buongiorno.
16: Commissario Montalbano, sono.
17: Ah.
16: Lei è già a corrente di quello che è successo al suo principale?
17: Ah, la disgrazia, incidente. Ancora non ci posso credere. Proprio ieri li vidi.
16: Ah, e che vi siete detti?
17: No, vennero a controllare i lavori della villa. La signora Stefania mi aveva detto che voleva cambiare alcune cose. Qui non si finisce mai di lavorare. Ora voleva cambiare il pavimento del patio e alcune piastrelle della piscina. La signora metteva le mani ovunque. Così ci siamo trattenuti fino alle 8. Poi io me ne sono andato, ma loro sono rimasti. È stato un incidente.
16: Ancora non lo sappiamo con certezza. Lei ce l'ha le chiavi della villa?
17: Certo.
16: Volevo dare un'occhiata. Grazie.

0: Di sopra c'è lo studio.
1: No, prima voglio vedere l'appartamento.
0: Da quella parte.
1: Ah, grazie.
0: Ma qua sono entrati i ladri.
1: Sicuro?
0: E come sicuro?
1: Ma lei non si è accorto di niente questa mattina?
0: No, io da qua non ci sono nemmeno passato. Ho visto anche lei che stiamo lavorando vicino dove ci sono le scuderie.
1: Qui c'era il televisore, giusto?
0: Il televisore, il videoregistratore, il DVD, lo stereo, tutto si sono portati via. Ah, anche l'argenteria.
1: Ma perché il commendatore teneva l'argenteria qua in villa?
0: Il commendatore diceva sempre che voleva ritirarsi qui quando sarebbe andato in pensione. Poi la signora voleva tutte le cose al suo posto. Ah, guardi, sono passati da qua.
1: No, è quello che ci vogliono far credere. Vede? Il vetro è stato rotto dall'interno.
0: E che viene a significare?
1: Viene a significare che sono entrati con le chiavi.
0: Con quali chiavi?
1: Con queste chiavi.

0: faccia. Voglio sapere, vi dà molto il miracolo di quel capomastro e anche dei suoi operai. Può darsi che qualcuno di loro abbia fatto un doppione alle chiavi e sia entrato bello bello nella villa. Tesi?
1: Va bene.
2: Oh, dottor Pasquano, buongiorno.
3: Oh, commissario, che sorpresa. E non poteva salire, così le facevo una visita.
2: No, grazie, non ce n'ho ancora bisogno.
3: Ma non si sa mai, tante volte.
2: Ah, beh, magari nel futuro. Senta, ha già fatto l'autopsia con il Gipagnozzi?
3: Certamente. La donna è morta per arresto cardiaco provocato dallo schiacciamento della cassa toracica, anche se in realtà è rimasta intatta. Il marito invece era ridotto un sacchetto di ossa. Però una soddisfazione prima di morire se la sono tolta.
2: Sì.
3: Hanno fatto all'amore.
2: Ah. C'è dell'altro?
3: No, niente. Ah, dimenticavo. Le unghie della donna sono tutte rotte. Forse all'ultimo momento ha cercato di aprire lo sportello.
2: Ah. Vabbè, la ringrazio, dottore. Buona
3: giornata.
2: Di niente,
3: giornata, commissario. A disposizione per la visita quando vuole.
2: Magari ci penserò, grazie.
3: Gliela faccio gratis.
4: Ho capito, ma non è che ci vuole tanto. Tu vedi, ci parli, ti pigli qualche appunto e poi me lo riporti. Ci vuole tanto, non ci vuole tanto, no?
5: Va bene.
4: E allora?
6: Ah, buongiorno,
7: Buongiorno, vieni.
6: Scusa, Salvo, me la potresti spiegare una faccenda?
7: Quale faccenda?
6: No, mi ha detto Caterella che tu fazzi il galluzzo se sei stato nella villa dei Pagnozzi.
7: E allora?
6: E allora mi stai prendendo per il culo perché sai benissimo che il caso Pagnozzi è mio.
7: Allora, innanzitutto mio non esiste nessun caso Pagnozzi, è semplicemente un incidente strano e ci voglio vedere un po' più chiaro. Poi, anche se il caso esistesse, tu non te ne potresti occupare. Dati i tuoi trascorsi con la signora Stefania Pagnozzi, non saresti né lucido né imparziale. Siediti. Che c'è, Mimì? Niente. Mimì?
4: Ieri, dopo quella faccenda delle foto, Beba è tornata a stare con i suoi.
7: Vabbè, che sarà mai? Vedrai che tra una settimana torna.
4: Ma vuoi sapere la verità?
7: Dimmi.
4: Io non lo so se ci resisto una settimana senza di lei.
7: Addirittura?
4: Poi avevamo pure cominciato a organizzare per Capodanno con gli amici suoi. Volevamo andare alla discoteca, alla Central Park, la conosci?
7: No.
4: Ti volevamo invitare pure a te.
7: Che è questo? Sto Capodanno sono invitatissimo. Comunque non avrei potuto accettare perché devo andare a Parigi. Con Livia. Ma comunque, stai tranquillo, dai. Non mi sembrate due che litigano per queste stupidaggini. Dai, vedrai che prima di Capodanno torno. Avanti!
8: Commissario, mi scusi, sono io, posso?
7: Oh, faccio, vieni, vieni.
8: Ho qui l'elenco degli operai che lavoravano alla villa di Pagnozzi.
7: Ah.
8: Sono tutti quanti albanesi. Quasi tutti senza il permesso di soggiorno e senza il contratto di lavoro.
7: Ehi.
4: Beh, allora io vado, eh.
7: Oh, Mimì. Tranquillo,
4: Sì, sì.
7: Allora?
8: Commissario, io mi sono permesso di interrogarne qualcuno.
7: E com'è andato?
8: Ma ho chiesto se avevano un alibi per la notte dell'incidente. Ce l'hanno tutti l'alibi. Stavano in un locale a giocare a biliardo. Poi sono tornati a casa. Ne ha visti un sacco di gente. L'unico che non mi convince è quello più giovane, ho segnato con un cerchetto rosso.
7: Ilir Palai?
8: Esatto. Lui non era con gli altri, dice che è andato al cinema a vedere un film, ma il film che ha citato nella zona non lo danno da nessuna parte. E tra l'altro il signorino ha anche dei precedenti per furto con scasso.
7: Ah.
9: Santo! Polizia! Hai

0: Buongiorno, polizia. Controllo documenti. Permessi di soggiorno.
1: I permessi di soggiorno, per favore.
2: Buongiorno, per favore. I permessi di soggiorno.
3: Documenti.
0: Con cortesia, eh. Mi raccomando.
3: Allora, questi permessi li vediamo.
4: Grazie. Grazie.
5: Se ne sta facendo!
3: Fare la denuncia, ma l'hanno rubato, che devo fare?
5: Fermo! Fermo! Fermo! Fermo! Fermo!
0: Che ha sparato?
6: È Galluzzo, commissario, ne è scappato uno.
0: Buono, continuate a stare qua. Galluzzo! Tortorella, tu vieni con me.
5: Maria Donalu, faccia a te.
0: Galluzzo!
5: Fermo, immobile.
0: Galluzzo, che succede?
5: L'ho fermato, commissario.
0: Ma chi ha sparato?
5: Io, signor commissario.
0: In piedi, in piedi.
7: Permesso di soggiorno, tutto regolare.
0: Tutto regolare? Allora perché sei scappato? Dottore, portatelo via, va.
5: Senti, Galluzzo.
0: Devo dire una cosa. Ma rotti i coglioni. Ogni volta che tiri fuori la pistola o spari o ti parte un colpo. Che te pensi di essere uno sceriffo?
5: Commissario, ma quello non si fermava. Io allora.
0: E allora lo sai dove te la devi mettere la pistola?
5: Sì, sì, no, commissario.
0: Oh, bravo. Mannaggia la miseria, mannaggia. E dai. Fazio.
8: Commissario, guardi un po' cosa abbiamo trovato.
0: Che cos'è?
8: Un lettore DVD.
0: Dove l'hai trovato?
8: Sotto il letto del giovanotto.
0: E questo dove l'hai trovato? Portiamo al commissariato, va?
8: Ah, commissario, che faccio? Avverto il questore?
0: Il questore già l'ha avvertito, Galluzzo, che ha sparato lui. Spara te.
9: Una volta tanto le devo fare i complimenti, Montalbano. Il caso è stato risolto con una rapidità e un'efficienza che onestamente non mi aspettavo da lei e dai suoi agenti.
10: Grazie della considerazione, signor questore, ma di quale caso sta parlando?
9: Ma come? L'arresto della banda degli albanesi, la sparatoria. Ho letto il suo rapporto e mi sono già fatto un'idea di come sono andate le cose.
10: Ma quale cose?
9: Ma non faccia il finto tonto, su.
10: No, mi scusi, signor questore, io l'unica cosa che so è che uno di loro è in possesso di un pezzo della refurtiva rubata nella villa del commendator Pagnozzi. Detto questo, se vuole sapere come la penso, i ladri forse sono albanesi, i ricettatori sono sicuramente italiani.
9: Questa è una sua illazione, Montalbano. Di certo per ora c'è che i ladri sono albanesi. Bisogna finirla con questa immigrazione selvaggia. Queste frontiere colabrodo che lasciano passare cani e porci. Bisogna dare l'esempio. Fare capire a questi delinquenti che non possono venire in Italia a commettere delitti atroci come questo e restare impuniti.
10: Mi scusi, signor questore, ma quale sarebbe il delitto atroce? Il furto di un televisore?
9: Ma non faccia lo spiritoso, Montalbano. Ho capito benissimo che sto parlando dell'uccisione del commendator Pagnozzi e di sua moglie.
10: L'uccisione del commendator Pagnozzi e di sua moglie?
9: È un'ipotesi condivisa anche dal giudice Scornamiglio. Ma non mi dica che non aveva fatto il collegamento anche lei.
10: Signor questore, io il collegamento non l'avevo fatto.
9: Un'ipotesi possibile è che il pregiudicato Ilir Palai, insieme ai suoi connazionali, abbia fatto il calco delle chiavi della villa del povero Pagnozzi e sia entrato. Ma lui e i suoi complici non si aspettavano la presenza dei due coniugi. Così li hanno sopraffatti, li hanno storditi e forse avevano l'intenzione di violentare la povera signora.
5: Violentare?
9: Violentare, sì. Ma poi hanno fatto di peggio. Li hanno messi nell'auto e infine è stata spinta l'auto nello strapiombo.
11: Comunque io questa notizia non la passo. E che gli faccio? La gran cassa elettorale a Bonetti Alderichi?
10: Che c'entra la campagna elettorale?
11: È solo un'ipotesi. E che non lo sai. E questo ne si dà alla politica.
9: Che possa essere molto vicina alla verità.
10: Ma dai.
12: Va bene, ma su quali elementi si basano?
5: Giusto. E su quali elementi?
9: Caro zito, su uno degli arrestati albanesi è stata trovata refurtiva proveniente da Villa Pagnozzi. Cosa vuole che le dica?
11: E siccome il suo partito sta valutando l'idea di candidarlo a sindaco o meno, quello che fa? Piglia una bella posizione contro gli immigrati. Questa è carta vigente adesso. Ma secondo te come sono andate veramente le cose?
10: Non lo so, ma sicuramente non come dice Bonetti Alderichi. Ma scusa, questo Ilir Palai lavorava lì alla villa, giusto? Oh, se voleva rubare qualche cosa bastava che aspettasse che i padroni di casa e Pagnozzi uscissero dalla villa e si faceva gli affari suoi comodo comodo.
0: E poi se la signora Pagnozzi era stordita, come ha detto Boletti Alderighi, mi spieghi come ha fatto a frenare?
11: Ma allora questi albanesi sono entrati dentro la villa quando quelli già non c'erano più?
0: Io non so se sono stati gli albanesi, comunque chiunque sia stato è entrato nella villa, secondo me, dopo che i Pagnozzi se ne erano usciti. E se proprio la devo dire tutta, secondo me non c'entra niente con la loro morte.
13: Difficile riuscire intanto ad accertare.
11: Allora è stato un incidente.
0: Io non ho detto questo, non mi cominciare a fare il giornalista deficiente, per cortesia, eh?
11: Vabbè, tu non parli e io ci provo.
13: Seguendo sulla pista albanese.

0: domani sera lo facciamo, amore. No, non ho paura.
1: Lo sai che ho detto a padre quanto lo odi tu? Domani lui sarà morto e noi saremo ricchi e felici. Domani lui sarà morto e noi saremo ricchi e felici.

0: Che c'è? Che minchia va a quest'ora?
1: C'è un registratore?
0: Rossi, state là, il salotto.
1: Devo far sentire questa.
2: La piano, che Pippa dorme.
1: Ah, è tornata, mi fa piacere.
2: Sì, sì, è tornata ieri sera. Ha detto che ha pensato molto a quello che è successo.
3: Mimì!
2: Sì?
3: Ma chi è?
2: No, dormi, amore, non ti preoccupare, non è successo niente. E forse mi ha giudicato troppo.

0: Vieni a sentire.
1: Sì, facciamolo sentire a tutto il palazzo. No, aspetta. Vai.
2: Minchia, ma qui stai...
0: Stefania Bagnozzi?
2: Esatto. Come l'ha avuta?
0: Diciamo che è caduta dalla slitta di Babbo Natale, va?
2: Che significa?
0: Che significa che Stefania Bagnozzi aveva una relazione col figlio del marito?
2: Non è possibile.
1: Perché? Non è possibile perché Stefania era una brava ragazza. Tu pensa che appena cominciò la relazione con Bagnozzi vuole interrompere la nostra?
0: Allora ci avevo insertato, tu e lei...
1: Puoi parlare piano per cortesia?
0: Parlo piano, parlo piano. Secondo te Stefania amava il vecchio?
1: Ma naturalmente no, lei era di famiglia modesta e voleva sistemarsi. E lui le ha offerto molto di più di quanto lei potesse sperare.
0: Allora perché escludi che potesse avere una relazione con Giacomino?
1: Lo escludo per due motivi, Salvo. Il primo è che i rapporti tra padre e figlio erano pessimi e perciò tutto quasi alla morte di lui sarebbe andato comunque a Stefania.
0: E il secondo?
1: Secondo motivo.
2: Ma tu l'hai visto Giacomino Pagnotti?
1: Quello non si regge in piedi con l'alcol e tutte quelle schifezze varie che si piglia. Andiamo.
0: E allora?
1: Invece l'hai visto che pezzo di femmina che era Stefania, eh? Un fisico statuario, Salvo. Tre volte a settimana andava in palestra e poi le piaceva fare l'amore. E una, e due, tre, quattro, e cinque volte a notte, in tutte le posizioni. Ma quale Giacomino Pagnozzi? Bisognava essere allenati per starle appresso, Salvo. Andiamo. Io non ho più conosciuto una donna come lei, credimi.
0: Vabbè, ciao, Mimì. Scusa per l'ora, eh?
1: Non ti preoccupare. Ci vediamo domani in ufficio, Salvo. Ciao.
3: Hai conosciuto un'altra femmina come quella, no, eh? Tutte le posizioni, c'è, quattro volte a notte. Complimenti. Che ti succede ora, Mimia? Hai perso colpi?
1: Ma no, amore, è Salvo che
3: Salvo,
1: ha cominciato a...
3: Salvo, sì, l'ho sentito con le mie orecchie, Salvo!
1: Ma lui ha cominciato...
3: Mimì, finiscila!
1: Ha cominciato a parlare di femmine lui, non io!
4: Vabbè, prendi questi.
5: Spazio, oh! Senti, informali se si sa già chi eredita il patrimonio dei Pagnozzi.
4: All'ordine, commissario.
6: Dottore, dottore! I questori Bonetti e Alderighi la vogliono venire personalmente di persona.
5: Bonetti e Alderighi, una persona sola, cadere.
6: E io che disse, dottore, di persona, dissero. Al carcere di Montelusa l'aspettano.
5: Ma mi vogliono vedere subito?
6: No, no, subito, dottore. Ah. Orrore medesimo e stesso.
5: Vabbè, ti hanno detto il motivo della convocazione?
6: Dice che l'albanese parla.
5: Ah, l'albanese parla?
6: L'albanese parla.
7: Montalbano, lei conosce il giudice Sordomenico?
0: Ah, certamente, buongiorno signor giudice.
7: Buongiorno, commissario. Allora, dici quello che sai, eh?
8: Tutto voglio dire, commissario.
0: Fai bene.
7: E allora, perché non dici al commissario come si sono svolte veramente le cose?
8: Commissario, io ho detto anche al giudice che non volevo fare più minchiate. E infatti in quella villa non ci sono mai entrato, e neanche i miei compagni.
7: E questo lo abbiamo capito. Ma allora perché siete scappati quando avete visto la polizia?
0: Perché chi è abituato a pigliare mazzate se l'aspetta anche quando non ha fatto niente. Giusto, Elio?
7: Ma se non sei stato tu a rubare nella villa di Pagnozzi, allora come mai eri in possesso di una parte della refurtiva?
8: Quella cosa è un regalo.
7: E di chi?
8: Di un amico.
7: Ah, sì? E perché un amico avrebbe dovuto regalarti un lettore DVD?
0: Perché lui gli ha fatto il calco delle chiavi della villa. È vero o no?
8: Sì.
7: Quindi il furto è stato commesso da un tuo compare albanese?
8: No, non albanese. Siciliano.
7: E come si chiamerebbe questo siciliano?
8: Pasquale. Pasquale Cirincio.
7: E dove lo possiamo trovare questo Cirincio?
0: Lo so io, dottor Scognamiglio, ci penso io.

0: buongiorno commissario.
1: Buongiorno, cercavo Pasquale.
0: Sto qui subito, si accomodi.
1: Grazie.
0: Pasquale!
2: Sì?
0: Ti vogliono?
2: Arrivo.
3: Oh, dottore Montalbano.
1: Carissimo Pasquale, come va?
3: Bene.
1: Mamma Elena sta bene?
3: Bene, bene, signor commissario. Ma come mai da queste parti?
2: No, niente, è che mi è venuta voglia di una bella granita di caffè.
3: Una granita di caffè? Gliela preparo subito.
1: Grazie. Io mi accomodo,
3: Si accomodi che ora gliela porto.
1: Bene.
4: Grazie. No, perché tu ancora non gliel'hai detto? Ma tu ti ricordi la telefonata che ti ha fatto l'altra sera?
5: Sì.
4: Te la ricordi?
5: Sì.
4: Allora, se ti così non hai capito niente.
3: Aia, dottore, ma che ho fatto?
6: Te lo dico io che cosa hai fatto, deficiente, mi hai rovinato il capodanno.
3: Aia, dottore!
6: Aidir, come l'hai conosciuto?
3: Siamo stati in cella insieme l'ultima volta che mi hanno cazzarato. Poi ci siamo rivisti per casa a bar dove c'avaglio. Mi disse che si guadagnava il pane da Pagnozzi, a Candiera e alla villa. Tutti sanno che Pagnozzi aveva un sacco di soldi, no? E così l'ho convinto a farmi una copia dei chiavi. Andai alla villa la notte per fare il furto.
6: Eri da solo?
3: Sì, queste cose le faccio da solo. Cioè, commissario, le facevo da solo. Insomma, mi appostai là fuori e aspettai. Perché quei due poverazzi, i Pagnozzi, marito e moglie, si ingiattennero anche quando il capomascio era andato via. Poi finalmente uscirono, acchinarono in macchina e se ne andarono.
6: E che guidava, la donna?
3: Sì, mi pare di sì. Quando ho saputo che avevate trovato il lettore DVD, che io avevo dato lire per ricompensarlo e che lo avevate arrestato insieme ai suoi amici, commissario, mi sono sentito male. Volevo costituirmi, ma poi ho pensato, c'era un dispiacere a me matti. Sono 10 anni, commissario, che io e mio frate non siamo tutti e due liberi per il giorno di Capodanno. E così ho pensato, ma sì, dai, facciamoci il Capodanno in grazia di Dio e poi mi consegno nelle mani del dottore Montalbano.
6: Dell'incidente che mi dici?
3: Commissario, che cosa vuole che le dica? Quando è successo già io mi trovavo dentro la casa.

0: sound of it.
1: Commissario, ci dice lei, Matti.
2: Non ti preoccupare.
1: Commissario, ci posso domandare una preghiera? Ci si lei a fareci compagnia a Capodanno, visto che si sta allungando la vita per fare gli arancini.
2: Ciao, Pasquale.
1: Arrivederci, commissario.
3: Su, dai, andiamo.
4: Ah, commissario, avevo quelle informazioni che mi aveva chiesto. Commissario? Commissario?
5: Dimmi!
4: No, no, magari... Niente, glielo dico più tardi.
5: Faccio, non mi fare incazzare, che non è giornata. Dimmi quello che mi devi dire e finiamolo qua.
4: Va bene, commissario. Io ho raccolto soltanto delle voci, ma comunque in base a queste voci, a quanto pare, va tutto quanto al figlio.
2: Che cosa va tutto al figlio? Faccio soggetto, predicato e complemento.
4: Mi scusi, commissario, volevo dire l'eredità del commendatore Pagnozzi. Va tutto al figlio, lei mi aveva chiesto di informarmi. In effetti il commendatore aveva lasciato tutto quanto alla moglie Stefania, riservando al figlio soltanto la legittima. Ma adesso va tutto quanto a Giacomino.
2: Ah, va tutto quanto a Giacomino.
4: Grazie. Dovere, commissario.

0: Pronto.
1: Ciao.
0: Oh, ciao Olivia.
1: Sto facendo la valigia. Ti sei ricordato di prenotare l'albergo per domani?
0: Sì, vedi Olivia che ti devo dire una cosa.
1: Sì, però veloce perché ho ancora un sacco di cose da sbrigare prima di partire.
0: Olivia, vedi che io non posso partire domani.
2: Ho un'indagine molto importante per le mani e non la posso lasciare così.
1: No, non è possibile. Me l'avevi promesso.
0: C'è un ragazzo, giovane, innocente, è stato incastrato e...
3: Insomma, adesso ti spiegherò tutto con calma. L'unica cosa che ti posso dire...
0: Adesso è che non posso partire domani. Fai una cosa, guarda, vai avanti tu, io poi ti raggiungo.
1: Eh sì, mi raggiungi. Come al solito, fa come vuoi, guarda, non mi va di litigare con te. Va bene così. Ciao.
4: Problemi con la tua bella?
0: Un mare di problemi.

0: Stai bene, tutto a posto?
1: Nemmeno un graffio.
0: Meno male. Vedi, noi abbiamo provato sulla strada, però se tu andavi dritta verso lo spalanco, io sarei andato giù con la macchina e tu ti saresti salvata.
1: E io, Stefania?
0: E io nel senso dei Pagnozzi.
1: E tu, Pagnozzi, perché non avresti tirato il freno a mano?
0: Ma non lo so, forse perché non me l'aspettavo e non l'ho fatto in tempo, forse perché ero svenuto.
1: E chi ti ha fatto svenire?
0: Tu, cioè Stefania.
1: E perché Stefania non si è buttata dalla macchina?
0: Non lo so, forse ci ha provato e non c'è riuscita. Aveva tutte le unghie rotte. Andiamo.
2: Siamo chiusi. Cercavo il signor Parenello.
3: Ah, commissario, è lei. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Il signor Parenello lo trova domani mattina.
2: Vabbè, magari posso chiedere anche a lei.
3: Mi dica.
2: Volevo chiedere una cosa a proposito del commendator Pagnozzi.
0: Lei era presente quando la moglie portò la macchina, giusto?
3: Commissario, io sempre qua sono. Ci dormo magari. C'ero pure quel giorno. Infatti la signora ha parlato con me.
0: E lei si ricorda se ha parlato solo di problema ai freni o anche di qualcos'altro?
3: No, non mi pare che mi abbia parlato di altro. Cioè, non lei almeno.
0: Che mi significa non lei? E chi altro, mi scusi?
3: Un pomeriggio prima di Natale è venuto qua il figlio del commendatore.
0: Ma chi, Giacomino?
3: Non lo so come si chiama. Mi portò la macchina del padre e mi chiese di verificare se c'erano problemi con la chiusura delle portiere. Io gli dissi che a prima vista mi sembrava tutto a posto, ma lui volle lo stesso che gli smontassi il pannello e verificassi il funzionamento della serratura.
0: Così, davanti a lui?
3: Era molto interessato, mi faceva un sacco di domande. Che io avevo pure da fare, commissario. In periodo di feste, in primo pomeriggio, io sono sempre da solo qua in officina. Ma lui mi promise una bella mancia e quindi...
0: E quel pomeriggio lei era solo, non c'era nessun altro in officina?
3: Sì, ero da solo. Perché?
4: Tieni, portalo all'ispettore.

0: Oh, Niccolò, Montalbano sono.
1: Ciao, salve.
0: Senti, domani mattina fai una cosa, vai al carcere di Montelusa.
1: Perché?
0: Succederà qualche cosa di molto interessante. Oh, vacci e portati un cameraman. Non vorrai perdere l'occasione di smerdare il nostro aspirante sindaco.
1: Ma perché? Che succede?
0: Non te lo posso dire. Ma te garantisco che ne vale la pena.
1: Questo senz'altro.
0: Oh, Mimì, vieni, vieni. Senti, Niccolò, ti devo lasciare.
1: Va bene, ciao, ciao, salve.
0: Ciao, ciao, ciao. Accomodati.
2: Che c'è, Mimì?
3: Niente, Bebba se n'è andata di nuovo.
2: Oh, mamma mia, un'altra volta, ma perché?
3: L'altra sera, quando sei venuto a casa, lei ha sentito tutto. Io parlavo di Stefania, lei si era svegliata, stava lì, ha sentito tutto.
2: Che ti devo dire, mi dispiace.
3: Lascia stare, vale, donna. Allora, che volevi dirmi?
2: Ti volevo raccontare come sono andate secondo me le cose.
3: Quale cose, scusa?
2: Ma come quali cose, Mimì? Le cose riguardanti la morte del commendator Pagnozzi e di sua moglie, no?
3: Scusa, Salvo, scusa, dimmi.
2: Tutto è nato quando mi sono dato la risposta a una domanda che mi aveva fatto il dottor Pasquano. Come mai Stefania Pagnozzi aveva le unghie delle mani spezzate?
3: Perché magari ha avuto un malore, si è riavuta, ha visto quello che stava succedendo, ha cercato di aprire la portiera, però era troppo tardi.
2: Sì, ma se tu ti ripigli da un malore e vedi che con la macchina stai andando dritto verso uno sbalanco, che cosa fai? Apri la portiera? No, casomai freni, no?
3: Giusto.
2: E infatti Stefania ha frenato, ma troppo tardi. Come mai?
3: Non lo so, dimmelo tu.
2: Allora, quella sera la faccenda, secondo me, è andata così. Quando il capomasso se n'è andato, Stefania Pagnozzi si è fatta venire le voglie. A Pagnozzi non sembrava vero, come mi hai detto tu stesso, pare che i rapporti fra loro due non fossero poi così frequenti. Ma tu lo sai perché l'ha fatto, Mimì?
3: No, perché?
2: Perché aveva bisogno di stancarlo, il marito.

0: Riepilogando. Lo sbalanco viene dopo una piazzola che misurerà quanto? 5-6 metri di lunghezza. Stefania Pagnozzi voleva buttarsi lì, mentre la macchina col marito avrebbe continuato verso il vuoto. Solo che la portiera non si è aperta, malgrado lei ci si spezzasse le unghie contro.
1: E come fai a esserne così sicuro?
0: Ho fatto la prova con Ingrid.
1: Tu hai fatto la prova con Ingrid? Tu sei pazzo, Salva, hai capito?
0: Ma mica siamo arrivati fino in fondo, no? Mica sono scemo. Comunque, il tempo per saltare dalla macchina c'era, solo che bisognava che la portiera si aprisse. Poi Stefania Pagnozzi sarebbe venuta da noi a farci vedere i graffi, i lividi, no? A piangere la morte del maritozzo suo, per poi andare a godere l'eredità con Giacomino.
1: A parte il fatto che la storia di una relazione tra lei e Giacomino non sta né in cielo né in terra, già te l'ho spiegato, no? Ma poi, secondo te, Stefania faceva fare la revisione alla macchina perché? Per farsi dare la zappa sui piedi?
0: Ma no, per avvalorare l'ipotesi del problema ai freni, no?
1: Però quelli della concessionaria hanno detto che la macchina era in perfette condizioni, Salvo.
0: E lei poteva sempre dire che il controllo era stato effettuato superficialmente.
1: Sì, e allora la portiera perché non funzionava? Funzionava quando i Pagnozzi sono arrivati alla villa, tant'è vero che lei è scesa. Allora, se la portiera non funzionava perfettamente, ti pare che Stefano metteva a repentaglio la sua vita? Aspettava un'altra occasione migliore.
0: Vai avanti.
1: A meno che qualcuno, mentre loro due facevano l'amore...
0: Bravo. Io mi sono fatto persuaso che qualcuno ha manomesso lo sportello dell'automobile mentre i Pagnozzi erano in villa.
1: E questo qualcuno potrebbe essere Giacomino, che in un solo colpo si sbarazza della madrigna e del padre.
0: Esattamente.
1: Ma non abbiamo nessuna prova a parte la testimonianza del meccanico.
0: Lo so.
1: Lo sai che ci vorrebbe? Un bel testimone che ha visto Giacomino vicino alla serratura della macchina.
0: Un testimone.
1: Perché, che ho detto?
2: Rai Radio Tech & Tech.

Quinta e sesta puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che si configura come la prima grande serie che sia arrivata completa ai giorni nostri, dai tempi della fondazione della radio in Italia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, cambio di radiocronista e dopo la Francia, percorsa in lungo e in largo da Sergio Zavoli, l'Olanda e poi il Belgio, ai microfoni di Luca Di Schiena. Due nazioni, l'Olanda e il Belgio, dalle diverse condizioni economiche, con differenti priorità. Che cosa ne pensavano i cittadini, i politici, gli economisti del Trattato di Parigi appena firmato, che istituiva una prima elementare forma di unificazione sovranazionale? Che cosa si aspettavano gli olandesi e i belgi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? Volevano di più? Lo scopo del reportage in 20 puntate attraverso 12 paesi dell'Europa occidentale era questo: verificare sul campo quanto il sogno europeo potesse tradursi in realtà. Ed è con questo spirito che ve lo proponiamo a 70 anni di distanza. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Olanda, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.
1: Fu aprendo un libro di geografia che facemmo la prima conoscenza con l'Olanda. Scoprimmo allora che gli Atlanti offrono di questo paese una immagine in continuo movimento, anche se questo ingrandirsi non avviene che all'interno delle sue frontiere permanenti. Oggi poi, dopo averlo conosciuto meglio e da vicino, abbiamo appreso che l'Olanda è anche un paese tagliato su misura per gli uomini che lo abitano. È un paese che venera la vita moderna, ma ha il culto straordinario per il passato. Un paese in cui gli uomini pare abbiano realizzato i loro sogni di fanciulli, creando meraviglie d'arte e di scienza e rinnovando quasi per gioco il biblico miracolo del Mar Rosso. Ma l'Olanda è soltanto la terra della gente in zoccoli di legno, dei tulipani, dei mulini a vento e degli innumerevoli fiumi e canali? Eccoci a Rotterdam, nel quartiere centrale già scheletrito dai bombardamenti aerei del maggio 1940 ed oggi quasi interamente ricostruito. L'impresario edile che abbiamo avvicinato ci ha detto:
2: il y a 10 ans, nous pouvions regarder à travers, mais maintenant tout même il y a des bâtiments qui se forment et qui commencent.
3: 10 anni fa noi potevamo vedere una sola vasta radura nel centro della città, ma ora le case cominciano a formarsi e a riempire i vuoti. Nei bombardamenti Rotterdam ebbe 10.000 abitazioni distrutte e circa 20.000 morti. I tedeschi, quando si ritirarono, minarono i moli e le installazioni del porto. Oggi il porto di Rotterdam è stato ricostruito e da un anno ha ripreso l'attività dell'anteguerra, quando era divenuto il più importante dell'Europa continentale.
1: L'impresario edile conclude:
3: noi però dobbiamo dimenticare che gli autori di tutte queste devastazioni sono stati nostri nemici. Nel futuro essi dovranno collaborare con noi alla stessa maniera di quelli che ci hanno aiutato a liberarci.
1: Gli olandesi hanno risanato le dolorose ferite della guerra, quelle morali e quelle materiali. Una delle maggiori opere, rinate dalla rovina, l'abbiamo ammirata nell'Olanda settentrionale. Si tratta delle più grandi chiuse del mondo, ai Muiden, nel canale che congiunge il mare del Nord al porto di Amsterdam. Un canale per il quale passano i piroscafi di ogni tonnellaggio, tanto che da lontano si ha l'impressione di veder passeggiare comodamente per i campi perfino un transatlantico grande come il Queen Elizabeth. Proseguendo nel nostro viaggio verso il nord, abbiamo percorso la famosa diga di 32 chilometri, la più lunga del mondo, con la quale gli olandesi hanno separato il mare del sud, lo Zuiderzee, dal mare del nord.
2: Maintenant nous traversons la digue qui est la communication de la Hollande du Nord et Friesland.
1: Era una giornata particolarmente fredda e il vento faceva da padrone senza misericordia. La voce del nostro accompagnatore ci giungeva a tratti per ricordarci che questa diga rappresenta la difesa dell'Olanda e che è servita a trasformare l'antico golfo dello Zuiderzee di 3.750 km quadrati in un lago d'acqua dolce, di cui finora la metà circa è stata prosciugata. Una nazione che vive, costruisce per il futuro. Così hanno scritto gli olandesi nella pietra del monumento eretto sulla diga che sfida l'urlo violento della risacca del mare del nord. Attraversando la diga, lungo il rettilineo senza fine dell'autostrada, si ha l'impressione di correre in macchina proprio sul mare. Subito dopo arriviamo nella zona dei famosi polders, cioè della terra prosciugata dalle acque e messa a coltura. In Olanda, infatti, il 40% dell'intero territorio è stato riscattato al mare e ai fiumi grazie ad un lavoro iniziato e proseguito da lunghe generazioni, con una costanza sovrumana e con una tecnica sempre più perfezionata. Non si tratta però di desolate praterie. La vita è attiva in questi civettuoli borghi rurali che si rimandano come un augurale saluto le note degli antichi carillon distorte e singhiozzate dal vento. In Olanda, infatti, paese piatto e marino, il vento spadroneggia senza posa giorno e notte. In questa zona dei polders furono gli olandesi dapprima per difesa e i tedeschi più tardi contro gli alleati a provocare apocalittiche inondazioni nell'ultima guerra, aprendo brecce nelle dighe che insieme alla fitta rete di canali e stazioni idrovore proteggono le terre bonificate dall'invasione delle acque. Oggi i 200.000 ettari di terra già sommersi sono stati liberati dall'acqua e rimessi in valore, anche se qua e là il terreno è tutto cosparso di bianche conchiglie depositate dal mare. Prima lo Stato e poi l'opera dei contadini hanno di nuovo prosciugato la terra e nei campi popolati di case coloniche e di bestiame rifervono il lavoro e la produzione. Ma le nuove terre che risulteranno dalla bonifica in corso di gran parte dello Zuiderzee non basteranno a dar lavoro alla crescente popolazione olandese e solo la progressiva industrializzazione del paese potrà e dovrà assorbire la manodopera. Ci ritorna ora alla memoria una immagine sonora di un complicato e rumoroso pianino verticale servito da ben quattro uomini che incontrammo una mattina in una via di Rotterdam. Non è certo il caso di sopravvalutarlo come indiretto indizio economico, ma è pur certo che quell'incontro non ci colpì soltanto come una pittoresca nota di un folklore locale. La situazione economica, caratterizzata da un forte intervento dello Stato in senso dirigista e da un bilancio in deficit, non è molto allegra in Olanda rispetto all'anteguerra, specialmente per le classi medie e operaie che vivono nelle città. Ecco per esempio quello che ci ha detto all'AIA un impiegato di banca, il quale ha parlato con noi in italiano grazie ai suoi viaggi resi possibili soltanto prima della guerra.
4: In questo momento il nostro paese e poveri, perché noi abbiamo più gli indiani orientali, è finito. E poi noi dobbiamo importare quasi tutte le cose. Il terzo, che in questo momento dobbiamo pagare 4 miliardi di fiorini per l'esercito durante forse 3 anni.
1: Qual è lo stipendio medio di un impiegato olandese?
4: È difficile dire. Io, per esempio, ho 580 al mese, ma è abbastanza elevato perché in generale 300. 400.
1: Una media cioè di 300-400 fiorini al mese. La vita, sappiamo, è aumentata di 3-4 volte in Olanda, ma gli stipendi sono stati aumentati anch'essi in proporzione?
4: No, per noi impiegati di banca 40% circa, ma non dimenticare le tasse. Io, per esempio, non sono meritato, devo pagare quasi 25% del mio stipendio alle tasse.
1: La vita degli operai non è d'altra parte meno difficile di quella degli impiegati. Sempre all'AIA abbiamo avuto la fortuna di registrare una sera di fine settimana il dialogo fra un imbianchino e sua moglie. L'operaio rientrava a casa con la paga settimanale. La sua era in verità una casa tipicamente olandese, accogliente e ricca di ogni comfort, dall'apparecchio radio alla ghiacciaia. Il dialogo che abbiamo registrato potrebbe essere tradotto in tutte le lingue di questo mondo senza che la sua sostanza rischi di cambiare.
5: 5%, ma ze hebben zeker 50 cent belasting afgehouden, hè? Ma weet je wel?
1: Gli argomenti della conversazione sono pressappoco quelli comuni in ogni famiglia al giorno d'oggi. Intanto, per quanti non lo sapessero, ricordiamo che il cambio attuale di un fiorino si aggira sulle nostre 150 lire. L'operaio ha detto di aver ottenuto l'aumento del 5% sul suo salario. La notizia non sembra rallegrare affatto sua moglie, la quale ritiene che le tasse le toglieranno questo poco di aumento. Essa infatti sostiene che con i 52 fiorini della paga settimanale di suo marito proprio non ci si arriva. A lei occorrono almeno 60 fiorini e non sono poi mica troppi. L'ortolano infatti ha aumentato tutti i suoi prezzi. La camicia che ha comprato costa ben 12 fiorini e 50, le scarpe sono aumentate di 7 fiorini e adesso costano 35,75. Un vestito come quello che indossa ora suo marito costa 170 fiorini e di questo passo non sa proprio come andare avanti.
5: Ik heb net nog een overhemd gekocht voor je, dat kost 12,50.
1: Dopo questo affrettato bilancio, la signora serve il tè e chiede se ci sono novità nel giornale questa sera. Sì, dice suo marito, c'è un lungo articolo sulla collaborazione europea. E tu che ne pensi, chiede la moglie, si potrà mai raggiungere una collaborazione europea? Beh, risponde il signor Jan, io penso che, visto che tutti si sono messi con tanto impegno per raggiungere questo scopo, qualcosa di buono ci dovrebbe essere in tutta la faccenda. Questo abbiamo registrato in un giorno di fine settimana nella casa del signor Jan, un operaio in bianchino dell'AIA. Un discorso qualsiasi forse, ma così vicino a quelli che potrebbero farsi in tante altre famiglie di questo mondo. E già che questi buoni olandesi hanno voluto accennare alla fine ad una collaborazione europea, ascoltiamo ora dalla voce più autorevole del primo ministro, il socialdemocratico Drees, qual è l'atteggiamento del governo olandese nei riguardi del problema europeo.
6: De Nederlandse regering, en ik ben overtuigd ook het Nederlandse volk.
3: Il governo olandese, e altrettanto posso dire dell'intero popolo, è ben convinto che una stretta collaborazione è necessaria in tutta l'Europa nel caso in cui si voglia garantire il futuro del continente. E perciò l'Olanda collabora volentieri in quest'opera. Riconosciamo che una parte delle competenze nazionali e delle attribuzioni di sovranità verranno in tal maniera ad essere sminuite, ma ci auguriamo che con l'andar del tempo possa essere raggiunta una effettiva integrazione delle varie istituzioni. Vorremmo a tal proposito che in futuro anche l'Inghilterra e le nazioni scandinave partecipassero effettivamente a tale unità europea. Noi abbiamo aderito volentieri al piano Schuman perché riteniamo che con questa collaborazione economica si raggiungerà un maggiore benessere generale per i consumatori e i produttori e di conseguenza anche per l'insieme delle nazioni europee. Noi ci auguriamo che la collaborazione possa essere estesa anche nel campo agricolo e dei trasporti, in modo che da queste esperienze derivi una cooperazione europea di maggiore portata.
6: Betrokken zal blijven en dan daarnaast de Scandinavische landen. Wij zijn van mening dat om praktische resultaten te bereiken.
1: Eccellenza, lei ritiene che la nuova Europa debba essere fondata ancora sulle istituzioni democratiche e sulla libertà?
6: Ja, onze mening is uiteraard zeer stellig dat wanneer West-Europa tracht een grotere eenheid te vormen.
3: La nostra opinione è che per raggiungere l'unità europea sia necessario usare mezzi democratici e che lo scopo ultimo sia quello di mantenere e proteggere tutte le libertà e i diritti, tutte le conquiste di natura spirituale sinora raggiunte dalle nazioni dell'Europa occidentale.
1: L'eminente scrittore olandese Herman van den Berg pone anche lui l'accento sul problema della libertà quale fattore principale dell'unità europea.
7: Il problema della libertà, il quale secondo la mia opinione è indissolubilmente legato alla conservazione dell'Europa quale potenza intellettuale, non può essere risolto se non a patto che gli europei, dotati anche di un'infima parte di questo patrimonio intellettuale, scelgano deliberatamente la libertà, cioè la loro emancipazione da tutti i vecchi pregiudizi, sia di classe sia di nazione, sia di qualsiasi egoismo politico, sociale, religioso, spirituale.
1: Anche il professor Kreut, direttore dei laboratori nazionali di ricerca scientifica, è d'accordo.
8: Ik ben overtuigd dat de enige wijze alleen.
3: Sono convinto, egli dice, che il solo mezzo per il quale l'Europa occidentale potrà recuperare quanto ha perduto è la libertà di manifestazione del pensiero nell'ambito delle istituzioni democratiche che ci hanno sempre guidato.
1: Quando poi gli abbiamo chiesto se esiste negli europei una volontà fattiva di sopravvivere, egli ha risposto:
8: Ik ben overtuigd dat wij zeker met alle krachten.
3: Il popolo olandese è ben compreso della necessità di recuperare i valori perduti e di costruire un nuovo avvenire. D'altra parte, le doti secolari delle nazioni europee devono essere messe a frutto per ottenere sul piano interno e internazionale la collaborazione atta a garantire questo nuovo futuro.
1: Il signor Schraver, redattore di politica estera al Nieuwe Rotterdamse Courant, il più importante quotidiano dell'Olanda, è stato ancora più preciso.
9: Vrijheid van meningsuiting is zonder democratie ondenkbaar.
3: La libertà di pensiero è certamente inconcepibile senza una democrazia. Perciò, nonostante gli sforzi di organizzare la vita sociale e la vita economica, il vero scopo che dobbiamo prefiggerci è quello di mantenere la libertà dello spirito. Questo è certamente il caso dell'Olanda.
1: Quindi ha voluto sottolineare in italiano il pensiero che più gli stava a cuore.
9: Oggi si pone il problema del riarmo, però non dobbiamo dimenticare il problema economico, perché una democrazia deve basarsi non soltanto sulla difesa della libertà, ma anche su un minimo di benessere generale. Non più burro o cannoni, ma burro e cannoni.
1: Queste sono le opinioni di alcuni uomini più rappresentativi d'Olanda, di coloro cioè che recano nelle parole il frutto di annose esperienze di studi e di vita. Ma i giovani olandesi come vedono questi problemi? Lo abbiamo chiesto al signor Oranje, uno studente di 22 anni che frequenta l'ultimo anno di legge all'Università di Amsterdam.
10: Prima della guerra non ero un studente, mi pare, che si interessava nella politica. Per esempio, prima della guerra abbiamo sempre solo visto i problemi di Olanda, sempre Olanda, Olanda, Olanda. Adesso abbiamo capito che abbiamo perduto le nostre colonie, eccetera, siamo poveri, allora dobbiamo vedere gli altri paesi, cosa loro fanno, cosa loro pensano, eccetera. Si vede anche che dopo la guerra c'è cominciato un contatto internazionale molto buono fra studenti. Per esempio, io sono stato a Milano per un congresso sul tema libertà culturale, che era molto interessante, mi è piaciuto tanto. Ma non si deve dimenticare, naturalmente, che quando si è là, si è solo là. Resta sempre un contatto personale, ma in ogni caso c'è adesso un contatto e questo mi pare molto importante.
1: Di questi contatti con l'estero degli studiosi olandesi ci ha parlato brevemente il professore dell'Università di Amsterdam, Romano Guarnieri, che da moltissimi anni dedica la sua attività all'insegnamento della lingua italiana in Olanda.
11: Un collega d'università mi scrive proprio oggi una lettera entusiasta alla vigilia della sua partenza per l'Italia con un gruppo di studenti universitari. Mi pare che effettivamente in Olanda nessuna cultura sia più degna d'essere rappresentata e propagata che la cultura italiana, mi scrive. Sono attualmente 4 gruppi di studenti universitari con i loro docenti in viaggio di studio a Roma, Firenze ed altre nostre città. Non sono solo studenti dell'arte e di archeologia. L'interesse per il nostro paese è pur sentito da tecnici e industriali e sono studenti e docenti del Politecnico e della Scuola Superiore d'Agraria che si recano in Italia a studiarne il suolo e i suoi prodotti e i suoi laboratori e opifici.
1: Durante il nostro viaggio nei Paesi Bassi ci è accaduto più volte di sentire accennare alla perdita dell'Indonesia come ad uno dei motivi più gravi della indebolita posizione economica dell'Olanda, anche se nelle più grandi città olandesi i ristoranti indonesiani ostentano ancora il loro fasto esotico e creano in tutto e per tutto, dalle suppellettili alle vivande, un'atmosfera orientale.
12: Macam macam bami nasi goreng.
13: Saya mau restanfo.
12: Mau restanfo. Yeah. Mana?
1: In questo ristorante Tampat Senang, per esempio, un cameriere malese sta consigliando nella lingua natia una lista di strane pietanze ad alcuni
12: commensali.
1: Fra questi ci hanno presentato un esperto assaggiatore di tè che, per aver svolto a lungo la sua professione in Indonesia, ci è parso il più indicato a spiegarci in che modo l'economia olandese ha subito un duro colpo con la perdita delle colonie orientali.
3: Prima della guerra, egli ha detto, noi inviavamo sul mercato di Amsterdam circa 15.000 casse di tè al mese, mentre ora le nostre esportazioni sono scese a circa 5.000. Prima della guerra migliaia di giovani andavano in India a trovarvi lavoro e anche questo favoriva lo sviluppo del traffico marittimo tra Amsterdam e Batavia. Durante i primi due anni dopo la guerra, le società olandesi, piantatrici di tè, che vendevano questo prodotto negli Stati Uniti o in Francia, si sono accorto che i maggiori profitti in valuta pregiata non andavano più a riversarsi ad Amsterdam, ma beneficiavano, in conseguenza dei nuovi avvenimenti, altri paesi. Infatti, dopo la guerra in Indonesia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno sviluppato una notevole concorrenza a danno dell'Olanda.
14: En van de zijde van Engeland, want in troebel water is het heel vaak zeer goed vissen.
15: Oggi il commercio estero olandese ha però conservato uno dei suoi punti di forza nell'esportazione dei fiori, che rappresenta senza dubbio un settore ancora attivo e caratteristico nell'economia del paese. Lo abbiamo constatato visitando il mercato dei fiori ad Aalsmeer, una graziosa cittadina adagiata su una fitta rete di canali e che è definita giustamente il centro floreale d'Europa. Ogni mattina, all'arrivo di tonnellate di fiori di ogni tipo, trasportate su autocarri e su battelli, Aalsmeer si trasforma in un immenso giardino semovente e in centinaia di aiuole galleggianti. In un grande edificio della città si svolge la più grande asta pubblica di fiori che si conosca. Sulla parete un garbato invito è rivolto agli esportatori e ai commercianti. Lasciate parlare i fiori. Ed è veramente quello dei fiori, un linguaggio quanto mai eloquente e pittoresco, anche se per qualcuno è fatto solo di cifre seguite da molti zeri. Alcune notizie dateci dal direttore del mercato sono abbastanza significative e si riferiscono soltanto ad Aalsmeer.
16: Aalsmeer vendió l'année passée environ 50 milioni di rose.
3: L'anno scorso sono stati venduti 50 milioni di rose, 50 milioni di garofani, circa 2 milioni di lilà e molti altri fiori per una cifra di affari che si aggira sui 18 milioni di fiorini, pari cioè a 2 miliardi e 700 milioni di lire italiane all'anno. Le maggiori esportazioni sono dirette in Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, Italia, Scandinavia e Stati Uniti. I fiori venduti qui la mattina vengono in gran parte spediti per aereo e possono essere acquistati nel pomeriggio a Londra, a Bruxelles o a Roma.
16: Norvegia, la Suède, la Stati Uniti dell'America. Le fleurs qui sont vendues ce matin, on peut les acheter l'après-midi a London, a Bruxelles, a Rome, ça va par avion.
15: Il signor Jansen, esportatore ortofrutticolo di Rotterdam, ci ha parlato invece di alcune difficoltà del commercio estero olandese relative al suo settore e, da uomo economico qual è, ci ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini.
17: De Verenigde Staten van Europa worden ten zeerste gepropageerd.
3: Si sta parlando molto degli Stati Uniti d'Europa e tutti gli esseri di buona volontà sono d'accordo nel ritenere che questa è l'unica soluzione per liberarsi dai tanti intralci. Mi sembra però che ci sia buona volontà solo a tavolino, perché appena si tratta di mettere in pratica sul terreno finanziario le buone intenzioni, ci si accorge che gli accordi tardano a realizzarsi. È il caso per esempio del nostro commercio ortofrutticolo con la Germania, la quale non rispetta fedelmente gli accordi raggiunti a Parigi, secondo i quali avrebbe dovuto assorbire prodotti non pregiati di paesi a valuta debole per un ammontare di 30 milioni di dollari. Ora sembra invece che il quantitativo che la Germania acquisterà sia di parecchio inferiore. Anche per quanto riguarda il Benelux, abbiamo notato che molto spesso le conferenze e le riunioni annullano l'interesse e i risultati economici, almeno nel mio settore ortofrutticolo, sono poco soddisfacenti. Secondo me esiste un solo metodo per realizzare gli Stati Uniti d'Europa in maniera concreta, e quindi anche sul piano economico. Un bel lunedì mattina qualsiasi dovrebbe uscire sui giornali un comunicato con l'annuncio nudo e semplice che a partire dal giorno successivo verranno costituiti gli Stati Uniti d'Europa. Si eviterebbe soprattutto una grande perdita di tempo.
15: Così ci ha parlato, forse con cruda franchezza, il signor Jansen, esportatore ortofrutticolo di Rotterdam. Il suo parlare però non era dettato da pessimismo o da sfiducia, ma semplicemente dal desiderio prepotente di veder presto realizzata una Unione Europea alla quale soltanto egli affidava la migliore soluzione di tutti i problemi che gravano sui vari paesi. Questa è del resto l'opinione prevalente di ogni ceto olandese. Tornano così alla mente le parole secche e misurate, quasi un grido disperato, dell'impiegato di Banca dell'Aia quando gli chiedemmo qual era l'opinione corrente degli olandesi sull'unità europea.
4: è l'unica cosa per la salvezza dell'Europa.
15: Riaffiora anche l'europeismo sofferto, si può dire, nella carne e nel sangue dell'impresario edile di Rotterdam.
2: Je crois que personne peut être plus européen que moi. Mon père était allemand et le sien.
3: Io credo che nessuno può considerarsi più europeo di me. Mio padre era tedesco e il suo polacco. Mia madre era belga e suo padre è di origine spagnola. Nella mia casa, posso dire, è ancora vivo e saldo questo piccolo modello di comunità europea.
15: Perfino un modesto mulinaio, tra i pochi superstiti che ancora vivono e lavorano nel vecchio mulino a vento, ha steso la mano oltre il confine, oltre la solitudine della sua terra.
18: Jawel. Bijvoorbeeld als er veel water komt en het regent.
15: Quando il mulino gira, ci ha detto, io non posso andarmene, devo rimanere a casa, sempre con le pale, come diciamo in Olanda. Vorrei che tutti gli europei si adoperassero come faccio io, ora che anche per l'avvenire dell'Europa spira il vento a favore.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Olanda, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va, alle cuffie di una marca americana.

0: 300 bambini di Pietralata e di Tiburtino Terzo hanno vissuto la bella fiaba di Natale. Il presidente Einaudi li ha invitati a pranzo in Quirinale. E donna Ida, con tenerezza quasi materna, aiutata dai nepoti, ha vinto le prime diffidenze dei 300. Si è occupata di loro riempiendo piatti di pasta asciutta, tagliando bistecche e colmando calici di cristallo. Per ciascuno una parola, una carezza. Di ciascuno donna Ida ha voluto conoscere i grandi e i piccoli drammi. Poi è giunto il presidente che ha applicato coi 300 di Pietralata e di Tiburtino Terzo l'arte di essere nonno. A ciascuno bambole, cucine per le bimbe, palloni, automobili per i maschietti, panettoni per tutti, ha consegnato il dono preferito. Poi, con buffetto sulla gota, con la mano passata amorevolmente tra i capelli, la favola bella si è conclusa. E ciascuno, insieme col dono, ha portato con sé il ricordo gentile. Nel cuore, il ricordo della fiaba vissuta a Natale.
1: Nel 1952, la legge truffa provocò molti risentimenti. Il premio di maggioranza previsto proprio non andava giù a una parte cospicua di parlamentari che al momento dell'approvazione della legge in aula scatenarono una vera e propria rissa. De Gasperi rimase impietrito di fronte alla gigantesca scazzottata che si verificò davanti ai suoi occhi. Ci furono feriti sia tra gli esponenti della maggioranza che tra quelli dell'opposizione e il presidente del Senato Meuccio Ruini venne colpito con una scheggia di legno. Andreotti prese un cestino della carta straccia e lo usò come elmetto, ficcandoselo in testa.

I danni furono più di 1 milione di lire tra seggiole spaccate, sportelli in legno divelti, cerniere d'ottone scardinate, pavimento danneggiato, oltre alla balaustra lesionata in più punti. Tono più prosaico e meno cruento molti anni dopo, quando cadde il governo Prodi e Domenico Gramazio, insieme al senatore Nino Strano, dai banchi di Alleanza Nazionale mangiarono fette di mortadella a favore delle telecamere.

0: Sei partita e non so quale nuvola avrà accompagnato i tuoi passi. Sei andata così.
1: Rai Radio Tech e Tech.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
3: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
2: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso. L'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
3: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, Mister Oronzo Canà.
4: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando, Mancini domani, che era il giorno dopo la partita. Mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
3: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
4: Mara?
3: Mara?
4: Canà.
3: Esatto! Signori, si comincia! Il 5 marzo 1906 l'avvocato Leone Vivoli, futuro sindaco di Frosinone, dette vita all'Unione Sportiva Frusinate. Due settimane più tardi circa, il Messaggero ne diede notizia, comunicando che la nuova realtà sarebbe stata composta da una trentina di soci effettivi, che come sede sociale presero i locali in Corso Vittorio Emanuele II. I primi colori sociali furono il rosso ed il blu, ripresi dallo stemma cittadino. Il primo campo da gioco adottato invece nella società si trovava a Frosinone, lungo l'odierna via Cicerone, ai tempi denominata Casilina Nord, nelle vicinanze della villa comunale, mentre lo storico stadio Matusa venne costruito soltanto nel 1932. Le cronache narrano che l'Unione Sportiva Frusinate ottenne l'affiliazione alla FIGC nel 1923, giocando nel campionato di quarta divisione Lazio 1923-1924. In quella formazione si distinsero Biagi, Armando Niro, Nobili, Magni, Luigi Diamanti, Dante e Giulio Toscani, Aldo e Renato Calmanti, che per tanti anni a venire diverrà capitano di quella squadra. Sempre in quegli anni la presenza di giocatori di categoria nella selezione militare stimolò l'attività agonistica dell'Unione Sportiva Frusinate, la quale era schierata in campo con i colori sociali bianco e azzurro. Dopo l'affiliazione alla FIGC del 1923 e l'iscrizione alla quarta divisione Lazio, nel 1925 l'Unione Sportiva Frusinate passò il testimone alla nuova società sportiva Alba Frusinate. La prima squadra di calcio frusinate che si rivelò davvero competitiva a livello agonistico fu la polisportiva Bellator Frusino. I colori sociali furono inizialmente il rosso e blu, come abbiamo raccontato, diventando poi giallo chiaro ed infine giallo e azzurro. Colori questi che erano presenti sullo stemma della nuova provincia istituita qualche anno prima. Nella seconda metà degli anni 30 la Bellator Frusino si sciolse. Con la venuta della guerra tutti i campionati vennero sospesi e la squadra di calcio frusinate scomparve. La rinascita del Frosinone avvenne nel campionato 45-46, i ciociari disputarono il campionato di seconda divisione Lazio, salendo così in prima divisione un anno dopo e più tardi vennero ammessi d'ufficio alla Serie C della Lega Centro. Dal 1948 al 1952 i giallo-azzurri del patron Vincenzo Ditri giocarono nel campionato di promozione della Lega Centro e nell'estate del 1952 vennero inseriti nel torneo di quarta serie di nuova istituzione. In quegli anni, pensate, faceva parte della formazione canarina anche il giornalista Sandro Ciotti. Per sei anni consecutivi i canarini disputarono il campionato di quarta serie e le vere figure rivoluzionarie di quegli anni furono i presidenti Domenico Ferrante e Angelo Cristofari, l'allenatore Mario Genta, i calciatori Azzoni, Gabriele, Diglio, Dini, Spinato, Quercia, Fortuna, Braccaglia, Surina, Piccolomini. Nella stagione 58-59 il Frosinone venne incluso nel campionato interregionale, ma a calendario già compilato venne in seguito escluso dalla FIGC per non aver perfezionato il pagamento delle tasse di iscrizione. Venne dichiarato il fallimento e la società fu radiata dal campionato. Nel 1959 nacque così l'Unione Sportiva Frosinone, che partecipò ai campionati di seconda categoria e di promozione. La vera svolta avvenne nel 1963, quando lo storico presidente Cristofari, insieme a Dante Spaziani e Augusto Orsini, annunciò la nascita dello Sporting Club Frosinone. In Serie D, Frosinone si classificò sempre nelle prime posizioni, conquistando nel 1966 la promozione in Serie C, dopo un appassionante testa a testa con il Latina. L'anno seguente i canarini retrocedettero però subito in Serie D. In questo periodo spiccarono le figure dei fratelli Roberto e Benito Stirpe. Indimenticabili inoltre le
5: gesta degli allenatori De Angelis, Amadei e Rambone e dei calciatori Benvenuto, Caputi, Dacol, Del Sette, Fumagalli, Trentini e Gerli. Nel campionato 70-71 il Frosinone del presidente Marocco raggiunse di nuovo la promozione in Serie C e da Frosinone in quegli anni nacque una stella, Massimo Palanca, capocannoniere del girone meridionale della terza serie nel 1974.
3: Proprio quell'anno raggiunse Frosinone Paolo Santarelli, il nostro primo ospite del Super Club. Paolo, benvenuto. La tua storia calcistica con il Frosinone ebbe inizio nell'estate del 1974, quando da Isola Liri arrivasti alla corte del presidente Franceschi in Serie C. Alla tua prima stagione con la maglia giallo-azzurra ti presentasti a quei nuovi tifosi segnando 2 gol in 27 presenze. Certo, quel primo anno non fu facile per la squadra. Sulla panchina dei Canarini partì mister Benedetti, ma in corso di stagione subentrò mister Cardarelli. E a fine campionato vi ritrovaste a retrocedere in Serie D. Che ricordo hai di quella prima stagione?
6: E quella prima stagione ricordo che io ho fatto il militare con i compagni come primo campionato di Serie C professionisti, perché era semiprofessionisti, mi sono trovato a una realtà facendo soltanto l'allenamento il sabato e poi si partiva in ritiro e tutta la settimana stavo a Roma Compagni Atleti. Comunque è un ricordo bellissimo, anche se uno retrocede, però la mia esperienza in Serie C è stata positiva, anche che ho fatto 2 reti, non ci stanno proprio, però io mi ricordo, se gli dico un paio di aneddoti, nel senso che io la prima volta che giocavo, abbiamo giocato a Catania, al Cipari, e ci stanno 30.000 persone, Cardarelli mi ha messo in campo, perché noi facevamo riscaldamento sotto gli spogliatoi, e sono arrivato sopra, mi tremavano le gambe e il mister Cardarelli mi disse: Sandra, ma che è successo? E che ne so, mister, io la testa va e le gambe no. E il secondo tempo sono stato sostituito, mi sono trovato un po' spaesato, capito?
3: Nei campionati 75-76 e 76-77 dunque il Frosinone si ritrovò a giocare in Serie D. Paolo Santarelli fu il vero bomber di quella squadra, mettendo a segno rispettivamente 15 gol nella prima stagione e ben 20 realizzazioni nella seconda. A fine stagione però lasciasti una prima volta Frosinone, Paolo. Cosa accadde?
6: No, il presidente, adesso non è che ci stavano i sponsor, il presidente Battista, poi dopo la Franceschi subentrò, quando si stava la retrocessione subentrò Battista, e stava sempre era vicepresidente con Franceschi. Entrò Battista e mi disse: guarda, devi andare a San Giovanni Valtarno. Ha detto: come vado a San Giovanni Valtarno? Io rimango qua. Ha detto: no, se non vai là ti smetti da giocare. Ha detto: vabbè, allora ci vado. Quarta serie sono andato a San Giovanni Valtarno. Ecco perché servivano i soldi. Ero l'unico, a me mi hanno, così mi hanno detto il presidente, ci ha fatto 75 milioni all'epoca, 75 milioni in comproprietà.
3: Una somma certamente importante per l'epoca, ma soprattutto per la situazione societaria di quel momento.
6: All'epoca 75 milioni erano tanti.
3: Quindi lasciasti Frosinone con il cuore pesante, ma soprattutto con la voglia di tornare.
6: Sì.
3: Nella stagione 77-78 il Frosinone fu promosso nel neonato campionato di Serie C2 per poi retrocedere dopo un solo anno nuovamente in Serie D. Soltanto 10 anni più tardi il Frosinone tornò in quinta serie a causa di una rifondazione consecutiva ad una nuova radiazione dalla FIGC. I protagonisti del Frosinone anni 70 furono i presidenti Marocco e Battista, gli allenatori Mister Banchetti e Mister Lupi e gli sportivi Brunello, Masiello, Colletti, Vescovi, Daldin, Bomber Santarelli e chiaramente Massimo Palanca. Non poteva certo mancare Bomber Palanca al Super Club. Benvenuto.
5: Massimo, dopo 3 stagioni con il Camerino, durante le quali segnasti 31 gol in 71 partite, nell'estate del 1973 arrivasti a vestire la maglia del Frosinone in Serie C. Con i gialloblu quell'anno giocasti 28 partite realizzando 17 gol, vincendo il titolo di capocannoniere nel girone C di Serie C della stagione 73-74, attirando su di te tutte le attenzioni di molte società. Che ricordo hai di quella stagione?
7: Ma è stato magnifico, perché praticamente è stato il mio esordio tra i professionisti, e all'età di 21 anni fare un campionato di Serie C e soprattutto del girone C è stato molto formativo, perciò io ringrazierò sempre il Frosinone che mi ha dato questa possibilità.
3: il saluto di Massimo Palanca a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
7: Certo, quest'anno poi è un anno particolare, perché sicuramente il Frosinone ritornerà in Serie A, perciò poi quest'anno per me il 2023 è un anno speciale, perché il Frosinone tornerà in Serie A, il Napoli vincerà lo scudetto, il Catanzaro è salito in Serie B, compio 70 anni, perciò non posso chiedere di meglio dal 2023.
3: Nella stagione 80-81 i ciociari imbattuti vennero promossi in Serie C2. Uno dei protagonisti certamente di quel campionato fu il neoacquisto Marco Cari. Benvenuto al Super Club.
5: Marco, la tua storia calcistica con il Frosinone ebbe inizio nell'estate del 1980, quando dalla Viterbese arrivasti a vestire la maglia giallo-azzurra in Serie C2. Ben presto quella squadra avrebbe maturato risultati importanti, ma in quei primi 6 anni vi ritrovaste a lottare per creare quello che sarebbe diventato poi un futuro davvero splendido per la società. Che ricordi hai di quegli anni? Che stagioni furono?
8: Furono stagioni bellissime, importantissime. Cominciamo col campionato di Serie D, dove salimmo di categoria subito al primo anno, rimanendo imbattuti tutte 34 le partite. Ricordo ancora che c'erano due promozioni allora, dalla D alla C, e noi la Torres andammo in categoria superiore, e ricordo il Matusa, lo stadio Matusa, già allora, malgrado un piccolo stadio, ma pieno di gente che continuamente tutte le domeniche ci esaltava in questa cavalcata che fu bellissima, insomma. Dopodiché negli anni successivi ci fu una programmazione per salire ancora di categoria, che riuscimmo a tenere nell'88, mi sembra 87-88.
3: In quel campionato 80-81 fece ritorno al Frosinone anche Paolo Santarelli. Paolo, ben trovato. Dunque, a campionato in corso lasciasti il Messina quell'anno per tornare a casa tra i canarini, riuscendo ad ottenere la promozione con quella squadra in Serie C2. Che emozione fu?
6: Io venendo da Messina non mi trovavo con scoglio e ho voluto ritornare a Frosinone, mi hanno accolto ben volentieri. Quell'anno ci feci 14 reti, ho contribuito dopo l'ottava giornata, perché prima ci stava il campionato, la cosa era a novembre, non è che adesso ci sta a gennaio tutto un mese, era a novembre 3-4 e sono venuto e mi hanno portato a Frosinone, e di cui là io all'ottava giornata sono subentrato con la cosa canarina, però ci feci 14 reti e ho contribuito a vincere il campionato. Allora, siccome io adesso andavo in campo per l'associazione calciatori olimpici, mi sono ricordato, proprio mi è venuto proprio, che l'esperienza che ho avuto io vincendo un campionato, che noi eravamo tutti amici, chi giocava la panchina era più forte, per dire, di chi giocava, e lui e il mister Mari, ecco perché ha vinto il campionato. Non c'è stato uno scherzo, noi tra di noi niente, siamo a mangiare insieme tutti fuori. E qua io ho parlato con Lucioni, ho parlato con parecchi giocatori, è stata la cosa come abbiamo fatto noi che 80-81, capito? E tu la fai, questi vanno sempre tutti insieme, non ci stanno scherzo con la squadra, ecco perché si vengono i campionati.
3: Insomma, il vero segreto di quella squadra fu l'unione che avevate, ecco, tra di voi all'interno dello spogliatoio e fuori dal campo.
6: Sì, perché nessuno si fa da solo, capito? È tutto un gruppo. Quando un gruppo si unisce è bello, capito?
3: Per la stagione 81-82 l'allenatore del Frosinone, mister Alberto Mari, guidò invece quella squadra neopromossa in C2 fino al raggiungimento del terzo posto finale in classifica. Paolo.
6: Noi quando siamo andati in C2, quell'anno là, siamo andati 81-82 in C2, i soldi non ci stavano. E siamo arrivati terzi perché noi ci allenavamo, perché noi stavamo in rotta con la società, perché non ci pagava. Noi andavamo a fare pure allenamento a Roma, però allenamenti noi non li facevamo. Noi non facendo allenamenti, noi eravamo sempre là. Quell'anno là ha vinto l'Agracas e il Siena, quell'anno là, perché però noi come potenza di calcistica eravamo più forti, però se non ci pagavano, non ci allenavamo, come fai a vincere i campionati?
3: arrivando al campionato 82-83. Il Frosinone chiuse al quinto posto finale con la guida tecnica di mister Mario Facco, voluto dal neoeletto presidente Umberto Celani. E quella per te, Paolo, fu davvero l'ultima stagione con la maglia giallo-azzurra. Paolo Santarelli lasciò definitivamente il Frosinone dopo aver realizzato 65 gol in 167 presenze ufficiali, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club come secondo miglior marcatore di sempre. Paolo, qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
6: È bellissimo, guarda. Allora, qua a Frosinone c'è sta... Io avendo giocato a Messina, c'è stato il calore proprio del sud, il calore calcistico proprio. Non ho... cioè, abbiamo solo quello, per esempio, a Frosinone. Non c'è sta basket, per dire quella, perché se c'è sta basket in Serie A tu, e se disuniscono i tifosi, invece c'è solo il calcio, e questo è la vera forza del sud, è il calcio. So certe volte troppo, però questo a Frosinone, avendo fatto pure la Serie A, la Serie B, se so addolcire, capito? Pure se vince e se perde, c'è sempre l'incitazione, capito?
3: Sì, ma dimmi, se chiudi gli occhi e ripensi a quella carriera, ci sarà stato il momento più felice, insomma, quel momento in cui ti sei sentito davvero realizzato grazie a quei colori?
6: Io stavo quelle con Alberto Mario 80-81 quando sono ritornato da Messina, perché era una gioia giocare a calcio, capito?
3: Qual è stato invece il momento più difficile?
6: Il momento più difficile è quando nell'82-83, quando c'è stato Mario Iacobucci come direttore sportivo, mi disse che io a 30 anni ero troppo vecchio, che è venuto Santa Cecca, sempre in C, venuto Santa Cecca, e non ero nei piani della società, e sono dovuto andare via.
3: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
6: Mi dicevano sempre, perché io c'avevo un tiro che segnavo pure da metà campo, tira la bomba, tira la bomba, Santarelli tira la bomba, tira la bomba.
3: Ce ne accenni un pezzettino?
6: Santarelli tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Santarelli tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Quando tiravo, se scansavano, io infatti alla prima tiravo in barriera e qualche turno l'ho mandato pure all'ospedale.
5: Ma lo facevi apposta?
6: No, la prima lo facevo proprio apposta. Ma non ti preoccupare, la seconda si allargavano e tiravo sempre là e facevo gol.
5: Una tattica micidiale, però insomma.
6: Così si deve fare.
3: Senti, che effetto ti ha fatto? Che effetto ti fa vedere il Frosinone in Serie A?
6: Vabbè, io l'ho vissuto tutte e tre le promozioni. Io dico proprio il Frosinone, oltre alla Serie A, la prima proprio. Perché mia moglie è tifosista, mi sono sposata una ceciara che era proprio, stava sempre in mezzo al campo, era tifosissima, e mi sono sposato e ancora ci sto insieme. E il problema sa qual è? Che la prima promozione in Serie B è stata, guarda, ancora mi vengono i brividi, rendi conto? No, questa sì, magari se uno già c'è stato in Serie A, però la prima promozione, che noi avevamo fatto sempre la gavetta, quarta serie, Serie C, quarta serie, Serie C, andando nella Serie B, è come se fossero vinto la Coppa dei Campioni, capito?
3: Il saluto di Paolo Santarelli a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
6: Sostenete questa società e questa squadra per sempre, è inutile che glielo dico, ma loro sanno pure, chiamiamo i canarini, i sociali che stanno a Toronto, difatti ogni anno il Frosinone va a Toronto perché c'è una comunità sociale molto elevata. Conosco tutti questi da curva nord, io sto sempre insieme a domenica quando si gioca, poi il sabato, giochiamo il sabato, sto sempre con loro, capito? Però ecco, vado un'altra parte perché là a me mi piace... vedere la partita, perché se vai in curva con tutte quelle bandiere non me la gusto, capito? Però ecco, mi piace vedere la partita e vedere delle azioni, delle cose, quello è come sono stato sempre nel calcio, e quello è. Sì, saluto sempre i tifosi perché stanno nel mio cuore.
3: Paolo, l'intervista è finita, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
6: No, io voglio ultimare una cosa. Allora, io ho fatto sì 64 reti, perché 65 più 11 di Coppa Italia, e siamo arrivati a
5: 76.
6: No. Il problema sa qual è? che prima se tirava in porta e mandava dentro il portiere era l'autogol, adesso no.
5: Ah, sempre con la tattica micidiale del tiro potente,
6: insomma. Eh sì, perché i portieri mandavano scusi perché
5: senti, prima era autogol. Quanti autogol, chiamiamoli così, hai fatto segnare?
6: Ma saranno stati più di 10.
3: Beh, bisogna aggiornare assolutamente i dati allora. Grazie Paolo, è stato davvero un piacere. Proseguiamo.
5: Nel campionato invece 86-87, malgrado una precaria condizione economica, il Frosinone, guidato dal presidente Di Vito e da mister Mari, ottenne la sua prima e storica promozione in Serie C1, conquistando il primo posto in classifica davanti all'Ischia, Isola Verde e ai rivali storici del Latina. Sconfitti proprio a fine stagione nello scontro diretto decisivo, vinto per 3-0, che sancì la storica promozione della compagine frusinate.
3: Torniamo dunque dal nostro Marco Cari.
5: Ecco, nella stagione 86-87 il presidente Tino De Vito affidò la guida tecnica della squadra al mister Alberto Mari, vecchia conoscenza del Frosinone. Nonostante le tante difficoltà economiche in cui versava la società, quell'anno riusciste a compiere una prima impresa davvero importante. Il Frosinone a fine campionato arrivò primo in classifica realizzando 47 punti, battendo dunque la concorrenza dell'Ischia Isola Verde, e quel campionato terminò proprio con uno scontro diretto che fu determinante. Il 17 maggio 1987 al Matusa, Frosinone 3, Latina 0. I canarini giallo-azzurri conquistano per la prima volta una storica promozione in Serie C1. Che emozione fu!
8: Un'emozione grandissima, quella partita non la dimenticherò mai, anche perché era un derby, cioè, come ben si sa c'è molta rivalità tra Frosinone e Latina, e quella fu l'occasione per essere promossi matematicamente, quindi diciamo che con quella vittoria prendemmo con una fava due piccioni, vincemmo quella partita. Mi ricordo ancora l'episodio, eravamo in ritiro la domenica mattina, io e il mio compagno di squadra alle 5 della mattina non riusciamo a dormire, e nel pregara decidemmo di scendere a fare una passeggiata giù in albergo e trovammo tutta la squadra che era già lì, quindi lo porto con affetto questo ricordo, insomma.
5: Al vostro primo campionato in Serie C1, mister Mari, riconfermato sulla panchina giallazzurra, riuscì a guidarvi fino al nono posto in finale in classifica. Vi assicuraste così una comoda salvezza in categoria, mentre nel campionato 88-89, per un solo punto, vi ritrovaste nuovamente in Serie C2. Nel corso di quella stagione, contrariamente alla buona partenza in campionato, vi ritrovaste a lottare per la salvezza e sulla panchina del Frosinone si dovette ricorrere al cambio di guida in panchina. Mister Robotti subentrò a mister Mari, ma alla fine non ci fu nulla da fare. Il Frosinone tornò in Serie C2. Marco, che stagioni furono?
8: La prima fantastica, sicuramente. Eravamo tanti debuttanti in categoria superiore, quasi pochi avevano fatto la C1, allora c'era la C2 e la C1, le divise le categorie, pochi l'avevano fatta, eravamo tutti ansiosi di misurarci con questa categoria, facciamo un campionato straordinario, se non ricordo bene il Cagliari di Ranieri, che allora il Cagliari era allenato da lui, c'erano squadre importanti, Brindisi, Catania, Salernitana, e noi facemmo un campionato straordinario, fummo la sorpresa della categoria. E l'anno dopo, non è una scusante, ma ci furono tanti problemi a livello societario, e ci furono che ci coinvolsero anche a noi giocatori, e non riuscimmo, non essendo sereni, non riuscimmo a mantenere la categoria.
5: Marco, quella per te fu anche l'ultima stagione con il Frosinone. Lasciasti il club dopo 9 stagioni avendo collezionato 287 presenze ufficiali con quella maglia. Marco Cari scrive per sempre il suo nome nella storia del Frosinone come il calciatore in assoluto con più presenze in campo, un'icona, una vera bandiera per il club. Cosa ha significato per te questa società?
8: Vabbè, tantissimo, gran parte della mia carriera, seppure un'umile carriera, tra la D e la C l'ho passata qui a Frosinone, la mia famiglia è nata qui, mia moglie è di Frosinone, le mie figlie sono nate qui, e quindi ha significato tutto, ha dato una svolta alla mia vita, sicuramente in positivo, e porto un ricordo bellissimo di sia come atleta e poi anche come vengo trattato dalla gente del posto, mi ritengono uno di loro. E domenica scorsa allo stadio ci hanno fatto fare un giro di campo e ho visto l'affetto della gente che ancora si ricorda di me, quindi non può far altro che grande piacere essere rimasto qui, insomma.
5: Il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
8: È quello che ho detto prima, sicuramente il momento più bello è la partita della promozione contro il Latina, ricordo indelebile, una grande festa, e quindi lo metto al primo posto sicuramente.
5: Il più difficile?
8: Momenti difficili ce ne sono stati tanti, perché non era il calcio d'oggi dove c'è grande organizzazione a livello societario, erano tutte cose abbastanza casarecce tra virgolette prima, e quindi ci arrangiavamo sia come campi d'allenamento, come trasferte, come tutto, era un altro calcio. Adesso è molto organizzato, però erano momenti difficili sicuramente, però se devo dirne uno dico sicuramente l'ultima partita con Rimini, che sancì la nostra retrocessione.
5: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
8: Marco cari salta con noi, Marco cari salta con noi, questo era bellissimo, io saltavo naturalmente.
5: Il saluto di Marco Cari a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
8: Sicuramente un grandissimo saluto, un grande abbraccio, anche se è nostalgico, perché mi piacerebbe tornare indietro negli anni e poter rifare quello che è stato fatto, quindi gli dico godetevi la Serie A che è bellissima.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: E siamo ancora qui.
2: Certo.
3: Permettete questo ballo?
2: Eccoci qua, ben trovato, buonanotte, buonasera.
1: Sergio Endrigo,
2: Sergio Bardotti.
3: Ciao Pezzolla.
2: Eccoci qua, Mario Pezzolla. Siamo pronti, stavo cercando qualche foglio per capire, l'ultima volta abbiamo parlato di balli, cosa abbiamo detto? Aspettate che lo cerco.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Eccoli, guarda qua, perché noi ci appuntiamo. Appuntiamo le cose che diciamo, prima no, non le scriviamo, ma poi ce le appuntiamo per non ripeterci. Se qualcosa ci siamo ripetuti, ma forse anche ripetere giova.
3: Ripetita
2: appunto, appunto. Allora, volevo parlare ancora di balli, perché l'ultima volta che abbiamo parlato di balli e sentito molti pezzi che andavano al Night, pezzi che facevano ballare, perché soprattutto al ballo, al Night bisognava saper far ballare.
1: Certo.
2: Ecco. E allora abbiamo sentito il mambo, il merengue, il rock and roll, che era considerato un ballo qualsiasi, avete detto.
3: Certo.
2: E il Madison, il twist, l'alligalli. E quindi io penso che ce ne siano degli altri, no? Abbiamo parlato anche del quel pezzo lanciato da Peppino Di Capri, scritto da Savone Giacobetti sulla scia del pezzo di Harry Belafonte.
3: Ah, Pumarola Botte.
2: Esatto.
3: È un calypso.
2: Un calypso
3: italiano. Beh, ne abbiamo fatta ballare di gente, Endrigo.
1: Come?
3: Ne abbiamo fatta ballare di gente,
1: Beh, direi. Ma comunque il Night non era uno stadio, no? Il Night era piccolino, diciamo, no? Quindi 100-200 persone massimo, penso così. Ballare bisognava far ballare, non c'è niente da fare, perché i lenti cominciavano all'inizio per invogliare le coppie più timide a mettersi in pista a ballare. Poi nel centro della serata c'erano tutti questi balli movimentati, strani, alcuni anche stupidini, come vedremo più tardi. E poi alla fine invece di nuovo i lenti per sognare, per abbracciarsi, per parlare.
2: E anche oggi cominciare. Poi, ecco, anche oggi sapremo come chiudere.
3: Beh, la bania dei balli comincia all'inizio del Novecento. Mi ricordo il primo ballo del Novecento, il cakewalk. Mi ricordo perché l'ho fatto in un programma di Baudo recentemente.
2: Ecco.
3: E ho fatto una ricerca sui balli del Novecento. È pieno di balli nuovi. È sempre stata una delle idee del Novecento, far ballare a tutti e non agli specialisti i balli in sala. Voglio dire. In Italia abbiamo avuto dei pionieri del far ballare i pezzi di fuori, beh, pensa al tango, eccetera. Uno dei pionieri che ha fatto ballare i ritmi sudamericani fu proprio il maestro Angelini nella RAI, che quando suonava alla Sala Gai a Torino, cioè all'inizio degli anni 30, 32.
2: La Sala Gai, non Gay.
3: Gai di Torino, importò i primi ritmi sudamericani, cioè perché lui era stato a Caracas a lungo tempo con la sua Royal Perroquet Orchestra, che era un complesso. Portò i primi balli sudamericani, cioè credo rumba, queste cose qui, la guaranola, la carioca, tutte queste cose.
1: Se
3: vuoi
1: il pueblo, per armi mia, voglio aiutarti dall'arma mia.
2: Questo cos'è?
1: È un pezzo che sono Angelini che ha dato Daniele Pizzi.
3: E certo.
1: Le vuoi al pueblo.
3: Ora, dopo la guerra, all'Europa intera, in Italia in particolare, quando sono nati i night club, i piccoli club, è venuta la smania di ballare, forse per dimenticare tutti i problemi, gli orrori, le mancanze. E dal 45 in poi praticamente ogni anno era una gara a inventare un ballo, praticamente ce n'era uno ogni anno. Alcuni erano basati su cose folcloriche, cose vere, voglio dire, come era il boogie woogie, il jitterbug, tutte le varianti, oppure i balli sudamericani, il samba, il mambo, eccetera, in anni seguenti,
2: certo,
3: il merengue,
2: recuperare
3: eccetera.
2: Quelli precedenti.
3: Ma poi c'erano tanti balli che si inventavano, non si capisce perché, con delle coreografie inventate lì per lì, che con un piccolo lancio di stampa, piccolissimo per l'epoca, diventavano una specie di must di chi viveva alla moda.
2: Alcuni sono rimasti, sono famosi ancora oggi, altri un po' si sono perduti, specialmente come nomi, alcuni nomi proprio non si conoscono, io non li conosco per niente. Ho letto, riguardante un ballo, del quale probabilmente parlerai tra un attimo, ballo di origine messicana a ritmo di marcia, caratterizzato da movimenti figurativi e collettivi.
3: Sì, infatti, era La Raspa. La Raspa è un pezzo, è un ballo che è stato poi praticamente un pezzo solo. In Italia fu portato al successo da Bruno Quirinetta, di cui non abbiamo il disco purtroppo, credo che non l'abbia neanche inciso. Era un pezzo messicano il cui testo ti insegnava a ballarla, un po' come la quadriglia, no? Re sol, re sol, re sol, re sol, la sol, fa sola. Che esca la gente a ballare da questo posto, la Raspa è il suo divertimento. Tre davanti, tre di lato, si daranno le mani. Sto traducendo all'impronta, certo, certo, il testo messicano. Dammi il braccio per girare. Ed era una specie di danza folclorica delle aie messicane che veniva trasportata nei night.

0: Beh, insomma, una linea melodica e armonica molto semplice.
1: Ah sì, più semplice di così si muore. Sembrava, ti ripeto, che i VIP dell'epoca ballassero allacciati, saltellando, come se fossero dei mietitori messicani, mm-hmm. è una particolarità stramba. Però mi ricordo distintamente che traia, traia, traia, la raspa del Paraná. Ora poi, ma Paraná cosa c'entrasse col Messico, lo sa solo il paroliere.
2: Era finalmente una parola tronca,
0: ma no? Penso che non esista, che non esista. Questo è un motivo tradizionale, motivo e parole prese dalla
1: sì,
0: tradizione,
1: c'era anche una
0: popolare.
1: Citazione di un peso popolare sì. messicano.
2: Io penso che sia l'unica raspa questa qui, o
1: no,
2: ce ne sono state
1: no,
2: altre?
1: Non credo proprio. Mentre di altre canzoni, di altri balletti, ballettini che hanno ballato una sola estate, anche meno, anche un solo inverno, c'erano, se ne facevano, voglio dire, sempre per insegnare a ballare questi balli improvvisati, queste cose che...
0: Ma Endrigo, ma come capitava un momento della serata in cui si faceva la raspa? Cioè lo decideva il caporchestra o era la richiesta di qualcuno?
2: Si vedeva, si sentiva un po' l'atmosfera, no?
0: Il solito fiuto,
2: di sfogarsi, eccetera. E poi c'è un'altra cosa che non suoneremo qui, ma nelle serate, per esempio, di Capodanno, nei veglioni di Capodanno, nei veglioni di Carnevale, eccetera, si faceva anche una fantasia di marcette, tipo Funiculì, Funiculà, o Soldato Innamorato, e si finiva con il pubblico, uomini e donne, tutti si tenevano le mani attorno ai fianchi, che giravano attorno ai tavoli del locale, e si suonava, si finiva con la marcia dei bersaglieri.
0: Questo al night,
2: Sì, al night.
1: Certo, questo ancora adesso probabilmente qualcuno la fa, comunque la esegue la raspa a qualche capodanno, qualche veglione molto lungo, perché è divertente oggettivamente.
0: Qual è il periodo in cui andava in voga la raspa, abbiamo detto?
1: 49, credo, qualcosa del genere.
2: Che io l'ho suonata negli anni 50, ma
1: aspetta,
2: mi ricordo benissimo.
1: Ho qua la musica che mi hanno trasmesso per fax, la musica è di Nacho García, il testo è di un certo La Torre y Carreras.
0: Allora esistono gli autori di questa raspa?
1: 1945.
0: Ah, ma allora esiste.
1: Editato in Spagna e quindi in Europa nel 49.
0: Allora vuol dire qualcosa.
1: Cioè la raspa, nuovo baile, cioè nuovo ballo.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco, vedi, in questo caso.
1: Era un'epoca in cui il sudamericano.
0: L'hanno potuto firmare,
1: sudamericano,
0: diciamo.
1: Certo, il del sudamericano andavano di moda soprattutto la musica messicana e la musica paraguayana. Prima del Brasile, prima di Cuba, prima delle Antille.
2: Il famoso trio Los Paraguayos.
1: Certo.
2: Che ha girato molto in Italia, li ho incontrati anche a Beirut.
0: Passiamo a un altro ballo che penso non sia molto famoso oggi, molto popolare perlomeno come nome.
1: Meno male.
0: Parlatemi dello Spirù.
2: Ecco, io vorrei che prima di parlare del ballo, che Bardotti recitasse questa poesia che era il testo dello Spirù.
1: Di uno Spirù, perché questa era una cover italiana e si erano ispirati. Dicevo prima che si scrivevano testi per insegnare a ballare. Questo non è il testo originale, che dopo dello Spirù originale, perché è un pezzo belga, una danza belga, non aggiungo altro. Che anche i belgi ballano, voglio dire, pare incredibile pure. E questa era una cover italiana di un certo Casarini e Milena, e diceva: per danzar lo Spirù piega pian pian il ginocchio all'ingiù, è una gioia ti dà perché è una danza originale. Giù di qua, giù di là, batti la spalla con grande piacere e se stanca non sei, puoi da capo incominciare. Spirù, tra l'altro, vuol dire scoiattolo, ecco, in franco-belga, e quindi si imitavano gli scoiattoli, saltellando tutti intorno con aria di cipe ciop.

0: La voce che sentiamo è di Aldo Donà dell'orchestra Moglietta.
1: L'anno è il 1947. Voi danzate.

0: Ma diciamo che questi erano un po' balli minori, cioè si suonavano forse una volta per sera, neanche tutte le sere, cioè balli classici che favorivano anche la donna nelle sue movenze, eccetera, erano il cha-cha-cha.
1: Ma questo negli mambo, anni, anni 50. Sì. Invece questa abbiamo detto è precedente, 47.
2: Il precedente, sì.
1: Lo,
2: sì,
1: voi
2: precedente,
1: l'avete trovati questi sì. balli, cioè voi avete trovato un night che suonava queste cose.
0: Anche queste cose.
1: Ecco, cioè. Quindi le avete anche ereditate e le avete dovute suonare anche voi.
2: No, purtroppo. No, Endrigo le ha cantate.
1: Tu le hai cantate.
2: Immaginate Sergio Endrigo a cantare lo Spirù.
0: Ho cantato di tutto. Hai cantato
1: dal
0: 52 al 59, ho cantato veramente di tutto. No? Mi dispiace di non avere una grossa documentazione discografica, cioè qualcosa con l'orchestra Rauchi, ma avrei voluto avere qualcosa in più, cioè sentire come cantavo queste cose, sarebbe divertente, almeno per me.
1: Va bene, però divertente. Tu ti ricordi, no, quando le cantavi? Sì, ti sì. ricordi? Certo. Che effetto ti faceva? Ti divertivi, dai, perché la musica è divertimento.
0: No, queste cose non mi divertivano molto. Già la mia mentalità andava, cioè il mio gusto andava in cose diverse. Qualche cha-cha-cha mi piaceva, devo dire la verità. Qualche ritmo strano così. Però questi lo Spirù, la raspa, per l'amor di Dio, erano cose proprio obbligatorie che bisognava fare, e pazienza, si facevano.
1: E quindi le sopportavi, certo. Diciamo così. Invece, ne abbiamo già parlato di film qualche volta. Questo è un ballo diventato famoso. E che è il mambo, vero? Possiamo per parlare del mambo?
2: No, il Bayonne.
1: Ah, questo è il Bayonne.
2: Il Bayonne. Questo allora, qua. Questa è una storia curiosa.
1: Allora, parliamo del Bayonne. Parliamo del Bayonne.
2: Il Bayonne non esiste, è un'invenzione italiana. Il ballo che esiste si chiama Bayonne, ma si balla in una maniera tutta diversa. È perché è un ballo del nord-est del Brasile. E l'allora percussionista dell'orchestra della Rai, che si chiama Giordano, aveva suonato lì ed era arrivato in Italia con questo ritmo nuovo, tum pum tum cha pum cha tum cha pum, che era un'invenzione di un musicista che ancora c'è, si chiama Luigi Gonzaga, non ha niente a che fare col santo, Luigi Gonzaga, che con la fisarmonica, la zabumba, che è una cassa a mano, e il triangolo, aveva inventato questo ballo che tuttora è una grande moda, cioè fa molto in Brasile ballare i baião e i balli del nord-est. È un tipo di ballo che, come da noi il liscio, lì si chiama forró, for all, per tutti, perché è una parola portoghese inglesizzata, inglese brasilianizzata, e avevano trovato nel 46-47 le prime espressioni discografiche. E il Giordano lo spiegò a Trovaioli, un grande musicista, e inventarono il Bayonne. E Giordano scrisse il testo di questa canzone, che era il Negro Zumbón,
1: famosissima questa canzone,
2: in spagnolo, perché tutto
0: in spagnolo,
2: sommato,
0: stavo per dire, non in portoghese,
2: sì,
0: ma in spagnolo.
2: Sì, c'era una confusione, tutto quello che era Sud America era spagnolo, del Brasile tutto sommato e della lingua che
0: addirittura c'è una canzone degli anni 30, mi pare 40, che si chiama non a Copacabana ma a Capocabana,
2: e di Danzi, certo, Capocabana, perché Copacabana è un quartiere di Rio, voglio dire.
1: Questa canzone che sentiamo fu lanciata grazie a un film del 1951,
2: sì, di La Tuada,
1: ecco, con protagonista La Mangano,
2: cioè, sì, ma La Mangano che lo ballava. Per il film Anna, ed è la famosissima Negro Zumbón, lo dico alla spagnola già che ci siamo.
0: C'è un particolare, che il grande attore Vittorio Gassma in quel film era doppiato, evidentemente aveva un tono un po' troppo teatrale per la parte che doveva sostenere il film. È stata l'unica volta.
1: È una scena famosissima questa qui, ma noi la sentiamo, è una scena famosissima quella della quale stiamo parlando, ma noi il pezzo lo sentiamo da un'altra famosissima dell'epoca, che era Abby Lane, della quale abbiamo parlato.
0: Niente male.
1: Lo dici con costernazione.
2: Non ne parliamone per sempre.

0: È curioso perché ho detto prima che il ritmo base del Bayonne del Bayon è tum tum tum tum, mentre da questo disco, come dalla versione anche delle versioni italiane, il pezzo è italiano, c'è questo curioso adattamento italiano, tum tutum tum tutum, che non è esatto, è tum tum tum tum. È molto più elastico, è molto più la versione italiana, è perché noi siamo abituati a ballare sul tempo, tum pum pum tum pum pum, capito? E questo è, vabbè, si è perso qualcosa del ritmo.
1: Allora, abbiamo sentito la voce della bellissima Abby Lane, talmente bella che Endrigo e Bardotti non ne vogliono parlare, per questo non ne volete parlare, perché era bellissima.
2: No. Ma io, a me piaceva anche molto Silvana Mangano, eh?
1: No, vabbè, certo, ma qui stiamo parlando del...
2: Tra le due non so chi avrei scelto.
1: Però dobbiamo dire che questa canzone fu lanciata discograficamente da Flo Sandons.
0: Certo.
1: Ecco, vabbè, dobbiamo dire questa cosa qua. Invece passiamo a un altro ballo, diventato famoso nella metà degli anni 60. Voglio sapere, è famoso o era già, era un ripescaggio di un ballo passato, no, il Let Kiss?
0: È un ballo finlandese, anche in Finlandia ballano, sembra incredibile. No, io credo che sia del periodo. Infatti è come ballo da night, è una delle espressioni del tardissimo night, del 66. E fu, fra l'altro non viene dal night, ma viene dalla TV, perché furono le Kessler che lo lanciarono.
1: Sì, per ballare i Let Kiss non c'è molto da imparare.
0: Imparare, lasciati baciare con Let Kiss. Con due bacetti, anche questo un testo che insegnava a ballare. E uno dei pochi Let Kiss registrati fu fatto da Marino Marini.
1: Eccolo. E questo qua, no?
0: Sì.
1: Questo ritmo è famoso per questo.
0: È un ritmo un cia, un cia, un cia. Da notare che c'è un lusso in questo disco, c'è un Hammond, un organo Hammond. Per l'epoca bisogna essere molto grandi per ottenerlo dal discografico.
1: Tra un attimo lo sentiamo.

la mania di fare questi balli un po' inventati, così un pochino scioccherelli, divertenti e così un po' gratuiti, non è che è finita con Knight. Io voglio ricordare dei nomi mitici tipo Tuca Tuca, con cui la Carrà si è inventata un ballo che è diventato popolare, il Gioca Jouè di Cecchetto recentemente, cioè dove il testo ti racconta come ballare questo ballettino.

0: Eccolo qua, il Let Kiss. Endrigo, c'erano serate al night, serate nottate in cui si facevano tutti questi balli uno di seguito all'altro?
1: O ma, anche... Sì, molto
0: cioè,
1: spesso.
0: La
1: sì.
0: Serata, le serate si assomigliavano tra di loro? O alcune riuscivano in un modo e altre proprio ricche di tutti questi balli?
1: No, credo si assomigliavano molto. L'andazzo era un po' quello che ho descritto prima. Si cominciava con i pezzi grandi a farli ballare, poi nel centro della serata grande allegria, grande ballo, dove il cia-cia-cia faceva da padrone. E poi si finiva con le cose lente, eccetera, così. Infatti quando alle 2 del mattino uno veniva a chiedere un cia-cia-cia, l'orchestrale si seccava, basta, no? Le ore tarde.
2: Dipendeva molto dal pubblico che era in sala, se avevi un VIP si poteva bloccare e cambiare completamente l'ordine delle cose.
0: E bisognava essere pronti a tutto, no?
1: Certo. Eravamo dei lavoratori della musica, sì, non eravamo degli artisti.
0: Ha una domanda che non vi ho mai fatto. Per gli autori, per guadagnare, che cosa devono? Sappiamo che c'è la SIAE, ma bisogna denunciare i pezzi che si fanno, no?
1: Certo, io facevo i bollettini SIAE.
0: Ecco, i bollettini SIAE.
2: I bollettini.
1: Io lo chiamavo bollettino, veramente. Erano dei fogli con delle caselle e dove bisognava scrivere il nome dell'autore, il titolo della canzone e possibilmente anche le edizioni, ma quello non sapevamo, raramente. Per i pezzi americani sì, perché erano editi dalla Ricordi, da Leonardi, cioè, ma c'erano molti pezzi sudamericani, cioè non sapevamo assolutamente di chi erano editi, bastava mettere l'autore e il titolo del pezzo e ogni sera bisognava compilare questo
0: in modo preciso, eh?
1: Sì, in Olanda e in Lussemburgo invece era diverso, perché ci davano un foglio con una
0: in Olanda,
1: anche in Lussemburgo un foglio con una colonna, scrivevi tutti i pezzi del repertorio e poi i giorni delle caselle e mettevi una crocetta sul giorno che
0: quindi sono meno fatica,
1: più semplice.
2: Sì, perché dopo una serata fino alle 3, fino alle 4, dover compilare un dei bordereau di 40, 50, 60, 70, 80 pezzi veramente era una fatica improba. E
0: Toccava a lui,
2: il responsabile dell'estensore, voglio dire, è il caporchestra, si prendono le multe. Ancora adesso si fa
0: certamente ancora adesso.
1: Adesso si usa anche, sì, esatto, che molte orchestre che suonano tutte le sere, specialmente in Emilia Romagna, eccetera, mettono sul bollettino dei pezzi che addirittura non suonano, oppure c'è dei taciti accordi tra varie orchestre, io segno i pezzi tuoi, tu segni i miei e diventano ricche. Purtroppo non è che si può controllare tutto.
2: Questo si chiama reato, ma comunque è un altro discorso.
0: Detto così in maniera molto semplice, ma invece si chiama proprio reato. E invece è arrivato il momento
2: di stringersi, di abbracciarsi.
1: Sì, sì, l'ultima coppa di champagne. My heart is sweet and lonely, for you I cry, for you dear only. Massa memoria, distante 35 anni. Body and Soul, Errol Garner.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5,
1: Radio
2: 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Terza e ultima parte.
2: Io ho scritto soltanto un libro sulla meccanica del firmamento e basta. Poi ciò che gli altri vogliono farne o non farne è una cosa che non mi riguarda per niente. Io ho scritto soltanto il libro.
3: Oh, cioè, se la gente sapesse come la pensi, sapessero quanto hai disapprovato le pagliacciate dell'ultimo carnevale in tutte le città d'Italia.
2: E con quelli lì, tu offri del miele a un orso e ti trovi senza il braccio se l'orso è affamato.
3: È stato il Granduca a dirti di venire qui oggi?
2: No, l'ho pregato io. No, che sarà lieto di ricevere il libro, l'ha già pagato del resto. Ma adesso basta, Tu adesso chiedi a quel commesso lì e protesta perché ci fanno aspettare troppo. No, perbacco.
3: Scusate. Il signor Galileo vorrebbe sapere se Sua Altezza è stata informata che egli desidera parlargli.
2: Io come faccio a saperlo?
3: Beh, non è una risposta.
2: No?
3: No. E imparate ad essere più cortese. Ha detto che il Granduca è ancora occupato.
2: Mi pare di aver sentito che hai parlato di cortesia. A che proposito?
3: No, lo ringraziavo per la sua cortese informazione, nient'altro. Non sarebbe meglio lasciare qui il libro, papà? Stai perdendo tanto tempo.
2: Ma sì. E intanto entra una figura strana, magra, nera, in controluce, passa. Fa un piccolo sorriso verso Virginia.
3: Il cardinale inquisitore? Che cosa è venuto a fare a Firenze?
2: Che ne so io. Il cardinale inquisitore sarà venuto... No, però, hai visto, cortese, no? Beh, avevo ragione io quando ho deciso di stabilirmi qui a Firenze e di star benedetto per tanti anni. Beh, sai, da quel giorno lì mi hanno colmato di elogi, tal punto che adesso sono obbligati a prendermi per quello che sono. Avviene. Ecco, e passa una portantina dove dentro c'è il bambino Cosimo, che è diventato più grande perché sono degli anni. Desideravo umiliare a vostra altezza i miei dialoghi dei massimi sistemi, la prima copia per voi. E assai ben, bambino. Ragazzo ormai, bravo, bravo, i vostri occhi. Grazie, grazie, Altezza, così, insomma. Col permesso di vostra Altezza, io vorrei mostrarvi questo libro. Esso è dedicato all'Altezza vostra e arricchito anche da illustrazioni che... Sì, caro Galilei, la salute prima di tutto. I vostri occhi mi stanno grandemente a cuore. Sì, molto, molto, molto, già. E il vostro cannocchiale... Mi raccomando, signor Galilei, non guardateci troppo a lungo dentro e troppo sovente, perché... Ma io ho il libro, Altezza, che potrei umilmente rassegnare a lei, che è... E quello se ne va. Ciù, Virginia, andiamo a casa adesso, che il Granduca, là, prima di uscire, mi ha concesso... un'udienza particolare domani mattina e si è scusato molto per oggi. Non fare quello che faccio, mattinario, tranquilla, vieni via, a casa no, da Volpi, andiamo, ci vediamo dietro la taverna, c'è un carro pronto, quello di Messer Vasco, non voltarti indietro.
3: Sapevi!
2: Zitto, contegno. E si capisce che Galilei già... sentiva puzza di bruciato. In quel momento Entra un segretario e fa: signor Galilei, cercavo proprio di voi. Sbianca, avete qualche cosa da dirmi? No, sono soltanto incaricato di informarvi che la corte granducale non è più in grado di opporre un rifiuto alla richiesta fatta dalla Santa Inquisizione di interrogarvi a Roma. Signor Galilei, la carrozza è pronta. Vi prego. Questo quadro capitale e che indubbiamente è una delle cose che io ricordo di più e che ho amato di più si svolge nell'appartamento del Papa, il quale ha vicino a sé il grande inquisitore. Anche questo non incominciava con la musica, perché la musica era data da una musica di messa. Praticamente tutti i servitori del Papa, che era, diciamo, in vestaglia, diciamo così, e che doveva vestirsi poi con la grande cerimonia, con la tiara, con il mantello, con tutto quello, insomma, che i papi mettono quando vanno alla grande messa, era tutta costellata da piccoli inchini. Ogni pezzo che li portavano addosso al Papa, c'era questa atmosfera, diciamo, se volete, di messa. Papa, ma insomma, quell'uomo è il più grande fisico dei nostri tempi, è il luminare d'Italia, non è un ciarlatano qualunque, lo capite, Eminenza? Inquisitore, se così non fosse, avremmo dovuto arrestarlo. Lui sa benissimo quello che fa, perché scriverebbe allora le sue opere d'astronomia non più in latino, ma nell'idioma volgare delle pescivendole e dell'anaioli. Si lavava le mani, sì, come Ponzio Pilato un po', ma... Sì, beh, è vero, non è stata una prova di buon gusto scriverlo così, nell'idioma volgare. Ma io glielo voglio proprio dire, quando lo incontro. Ma che... Cos'è questo strisciare, questo rumore, queste voci, queste... Chi sono? Chi è? Chi sono? Sono i dottori di tutte le cattedre, di tutte le università, rappresentanti degli ordini ecclesiastici, di tutto il clero, convenuti per udire dalla santità vostra la conferma della loro ingenua fede nella parola di Dio tramandata dalle sacre scritture per quell'uomo corrotto. Forse vostra santità si preparava a dir loro che la Bibbia non è più degna d'essere creduta? Corrotto, din din din, din din din, tum tum. Pantofole, din din din, un'altra cosa. Ma io non ho mai visto nessuno più felice di esistere di Galilei. Non è corrotto. Gli piace eccedere, ecco. Nel mangiare, nel bere come nel pensare. Il pensiero stesso è per lui, che lo conosco bene, un fatto sensuale. Davanti a un vino vecchio, come a un'idea nuova, lui non sa dire di no. Ma non c'è niente altro, non sottovalutate santità, la sua forza di convinzione. Basta un esempio: i porti dell'Italia del Nord ogni giorno più insistentemente chiedono per le loro navi le carte astronomiche di questo Galileo, e bisogna consentire, trattandosi naturalmente di interessi materiali dei circoli più qualificati e più vicini alla Chiesa. Ma come se quelle carte non poggiassero proprio sulle sue affermazioni eretiche? Si tratta dei monti di stelle che non dovrebbero esistere, perché se si condanna la teoria è impossibile accettare per buone quelle carte. Lo capite, Eminenza, che io non voglio mettermi contro la tavola pitagorica. Ah no, è un matematico che vi parla, questo mai. La tavola pitagorica, santità, dicono tutti così, la tavola pitagorica, o meglio, dicono, le cifre parlano chiaro. Eccolo lì, il loro grido di battaglia. Ma da dove provengono quelle cifre? Dal dubbio! Questa gente ormai discute tutto, mette in dubbio tutto, ogni cosa. E può una società fondarsi sul dubbio anziché sulla fede? Tu sei il mio signore, va bene. Ma io dubito che questo sia giusto. Questa è la casa del mio vicino. Questa è la moglie del mio vicino. Ma io dubito che possano essere... Ma basta! Basta! Questo mormorio mi dà sui nervi! È più forte di me! Non lo voglio più sentire questo scalpiccio! Santità è più eloquente delle mie parole. Dopo la peste, dopo il disastro senza pari della riforma, il gregge cristiano oggi è sparso ormai a piccoli frammenti per tutta l'Europa. Le gente che non capisce la politica condotta da vostra santità in Spagna, che deplora il vostro disidio con l'imperatore da tre lustri, la Germania è un banco da macello e da una parte e dall'altra ci si scanna citando da tutte e due le parti i versetti della Bibbia. E proprio ora questi vermi di matematici rivolgono i loro cannoni, perché di cannoni si tratta, alle stelle, ed annunciano che vostra santità non detiene più l'infallibilità del giudizio neppure sul cielo, quel cielo che fino ad oggi era rimasto incontestata sfera della sua influenza. È lecito chiedersi, santità, allora, perché questo improvviso interesse? Perché per una scienza così remota come l'astronomia, che importanza ci può essere nel modo in cui coteste sfere girano o non girano? La verità è che in Italia, qui, in questo paese, dove tutti ormai fino all'ultimo stagliere parlano delle fasi di Venere o delle lune di Giove, non c'è più nessuno che non pensi a tutto ciò che nelle scuole viene insegnato come incontestabile ed immutabile. Ma che succederebbe in tutti costoro? Se tutti costoro, inclini già ad ogni eccesso della carne, tenessero per valida soltanto l'istanza, diciamo così, della loro ragione, come va predicando quel pazzo, quel forsennato. Amici potenti, non toccatelo, ve ne prego. Santità, in pratica finirà tutto molto presto. Un tipo carnale come lui capitolerà subito. Ormai era vestito, era una specie di fantasma, andava così verso il pubblico. Beh, cambiava, l'abito fa il monaco. Nessuna condanna di fatti materiali, dite? Badate bene che non voglio sentire da una parte viva la Chiesa e dall'altra viva la ragione. Oh, ma pare proprio che tutto il mondo sia convenuto qui oggi. Non tutto il mondo, santità, la parte migliore, quello della fede. Allora, siamo intesi, niente tortura, al massimo portatelo davanti agli strumenti. Non occorrerà altro, santità, Galileo, di macchine, se ne intende.

0: Papa non ha voluto nemmeno concedergli udienza.
1: Finite le discussioni scientifiche.
2: Non scriverà mai più i discorsi delle nuove scienze. Lo uccideranno.
1: Ma sei sicuro?
3: Mai abiurerà mai.
0: Di notte, quando non si riesce a dormire, vengono in mente i pensieri più strani. Stanotte non ho fatto che pensare, se soltanto gli permettessero di portare con sé il suo sassolino, quello che tiene sempre in tasca, il suo richiamo alla ragione.
1: Dove lo porteranno? Non gli servirà più.
3: Ma non abiurerà mai.
0: Ma come soffocare la verità in un uomo che per vedere ha sacrificato la vista?
1: Hanno la forza. Loro.
3: La forza non può tutto.
1: Forse no.
0: Prega, prega perché abiuri.
4: Il signor Galileo giungerà tra poco. Forse avrà bisogno di un letto.
5: L'hanno lasciato libero.
4: Verrà. La biura del signor Galilei è prevista per le 5. Nello stesso istante suonerà la grande campana di San Marco e verrà reso pubblico il testo della biura.
3: Non lo credo!
4: Il signor Galileo sarà trasportato all'ingresso del giardino dietro il palazzo per evitare assembramenti nelle strade.
3: E la luna è una terra priva di luce e luce e gira intorno al sole. Quattro lune girano intorno a Giove e non siamo chiusi in una sfera di cristallo. E il sole è un mondo e la terra si muove in grandi spirali intorno al sole.
6: E tutto questo egli ci lo ha insegnato.
0: Non si può fare che un uomo non veda ciò che ha visto.
1: Amen. Le 5
6: stanno uccidendo la verità.
1: Niente. Le 5 sono passate.
6: Non si è piegato.
0: Non ha abiurato la forza.
6: Dunque la forza non può tutto, dunque la stupidità non è invincibile. Dunque l'uomo non ha solo paura della morte.
1: Oggi, 22 giugno 1633, primo giorno dell'età della ragione. Se avesse abiurato, non avrei più avuto coraggio di vivere.
0: E io non parlavo, non, ma ero all'agonia. Io non, tu, uomo di poca fede.
6: Io ero sicuro.
1: Sarebbe stato come se dall'aurora fossimo ripiombati nella notte.
6: Come se la montagna avesse detto: io sono acqua.
0: Gloria. Gloria. Gloria al Padre.
7: Miserere mei. domine misere.
0: Gloria.
4: Io, Galileo Galilei, lettore di matematica e fisica nello studio di Firenze, ripudio pubblicamente la mia teoria che il sole è il centro del mondo e che la terra si muove con cuore sincero e fede non finta, abiuro, maledico, detesto i suddetti errori ed eresie, qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla nostra Santa Chiesa. Non posso crederlo.
0: Io? Galileo Galilei.
4: Certo, continua.
0: Lettore di matematica e fisica dello
5: studio. Io, Galileo, Galileo, ripudio pure di matematica e fisica.
4: Sentono le voci di studio di Firenze. E a questo punto, dalla quinta, appare Galileo che ha abiurato. Guazzelli era grandissimo, lo vedete anche lì in una fotografia presa così. Aveva tutto il viso completamente bianco, cioè non era solamente pallido, era proprio come un clown. Tanta paura, diciamo, aveva preso, e aveva un tic in questa mano mentre entrava, perché aveva preso troppa paura a vedere le macchine di tortura sporche di sangue. Fateli vedere le macchine. E quindi entrava e aveva un'espressione un po' enigmatica lì, fissa naturalmente, ma in realtà Boazzelli riusciva a dare al pubblico una idea molto complessa e molto difficile. Sono contento, perbacco, mi sono salvato la vita, Cristo. Non mi hanno torturato, non mi hanno bruciato, li ho fregati. Dall'altra sono un verme. Ho tradito me stesso, ho tradito tutto quello che ero. Quindi sono l'uomo più infelice della terra.
6: Non posso vederlo, ditegli che se ne vada via.
5: Calmati.
6: Infelice la terra che non ha più eroi.
0: No. Andrea, sbagli. Infelice la terra che ha ancora bisogno di eroi.

0: tutti questi anni Galileo visse ad Arcetri sotto la stretta sorveglianza della Chiesa, aveva quattro frati in casa che si davano il cambio, due per due, stavano seduti uno di qui, uno di là, oppure andavano a una porta, andavano in cucina, insomma era sempre sotto sorveglianza, non era quasi mai solo, se non quando dormiva a letto. E viveva con Virginia, sua figlia, la figlia sacrificata, la figlia uccisa, là, ve la ricordate? È diventata una monaca ormai, una bigotta, una mezza gobba, non c'è più traccia di quella giovane creatura che abbiamo visto a portare il cannocchiale a Venezia tanto tempo fa. La vita è implacabile, passa su di noi, ci invecchia ma ci anche distrugge. Questa storia non ha distrutto soltanto Galilei, ma ha distrutto tutto quello che c'era intorno a lui. E intanto che il frate, da quella parte o da quella, non mi ricordo più, prega, legge, Galilei lì che scribacchia, che cerca di leggere ma non riesce, prende un po' di vino, lo beve, e poi improvvisamente entra la nuova Virginia, cioè la Virginia, ecco.
1: Hanno portato questo regalo per te?
0: Che roba è?
1: Non lo so, guarda tu.
0: Ok. Ok. Papelle grasse anche. Ma tu, dico, sai chi le ha portate?
1: No.
0: Questa qui è la più grossa di tutte. Ma sai che quasi quasi ne mangio un pezzettino?
1: Ma non puoi avere ancora fame, hai appena cenato. Dovremmo chiamare di nuovo l'oculista. Non ci vede più.
0: Infatti ormai Galilei è quasi cieco. Bisogna chiedere il permesso a Monsignor Carpula.
1: No, il libro lo sapete, me lo ha dettato. Le due pagine che vi ho mostrato, 131 e 132, erano le ultime.
0: Sì, sì, sì, sì, ma sapete, con un tipo come lui non si può mai sapere.
1: No, il suo pentimento è sincero e poi ci sono io che lo sorveglio. Oh, vi prego, dite in cucina di mettere ad arrostire il fegato con mela e cipolla.
2: Buonasera. C'è il signor Galileo? Lascio l'Italia, vado in Olanda dove continuerò ad occuparmi di scienza. Mi hanno chiesto di passare a visitarlo per poter dare sue notizie.
1: Non so se vorrà vederti, Andrea. Non sei più venuto.
2: Domanda.
3: Chi è?
1: È Andrea. Lo mando via.
0: No, fallo entrare, va.
2: Avete goduto buona salute, signor Galileo?
0: Che cosa hai fatto in tutto questo tempo, eh? Mi hanno detto che ti occupavi di nuovi impianti idraulici in Lombardia.
2: Fabricius mi ha scritto da Amsterdam pregandomi di dargli notizie della vostra salute.
0: Sto benissimo.
2: Sarò contento di poterlo informare che state bene.
0: E poi anche dirgli che grazie al mio profondo pentimento vivo con una certa comodità e i miei superiori mi hanno concesso, sia pure entro limiti ristretti, di dedicarmi ai miei studi preferiti.
2: Anche a noi è giunta la notizia che la Chiesa è contenta di voi. La vostra totale sottomissione ha sortito gli effetti sperati. Da quel giorno in tutta Italia non è più apparso un solo scritto contenente nuove tesi scientifiche. Io per poter lavorare vado in Olanda. Mazzoleni si è rimesso a limar lenti in bottega a Milano.
0: E beh, lui non sa leggere i libri, non sa il latino.
2: Frate Fulgenzio ha per sempre abbandonato la ricerca scientifica e riposa in pace nel grembo della chiesa.
0: Capisco. Per me è diverso. I miei superiori prevedono un completo recupero delle mie energie spirituali in breve tempo. Ed in realtà sto compiendo progressi insperati.
1: Sì, babbo, sei sulla buona strada.
0: Ecco, Virginia, mi lasci solo un momento?
1: Vado a vedere le oche.
2: Viaggerò tutta la notte, perché voglio passare il confine domattina all'alba. Posso partire, signore?
0: Cosa sei venuto a fare? A turbarmi? Da quando sono qui devo usare prudenza nella vita e nei pensieri. Ho già avuto delle ricadute.
2: Non volevo davvero turbarvi, signor Galileo.
0: Barberini, il Papa li chiamava pruriti. Ma neanche lui ne andava del tutto esente. Ho ripreso a scrivere.
2: Ah sì?
0: I discorsi sono finiti.
2: I discorsi? Quali discorsi? I discorsi delle due nuove scienze? La meccanica e la caduta dei gravi? Qui?
0: Mi concedono ancora l'uso della carta e della penna. I miei superiori, sapete, sono gente illuminata, sanno che dei vizi radicati come i miei per tutta una vita non si possono poi abbandonare da un momento all'altro. E mi proteggono da ogni spiacevole conseguenza facendosi consegnare ogni pagina che scrivo.
2: I discorsi in mano ai preti. Quanto ad Amsterdam, Londra, Praga, darebbero qualsiasi cosa per avere.
0: Come no? Mi pare di vederlo, Fabricius, mentre si lamenta, si dà dei colpi sulle coscione lì. In Olanda, però, lui.
2: Due nuove scienze praticamente perdute.
0: C'è un'altra copia. La scritta di nascosto. A me stesso, si può dire, sfruttando da sei mesi in qua l'ultimo barlume di luce nelle notti più chiare.
2: Un'altra copia, dove?
0: Là, dentro quel mappamondo, là.
2: Dove?
3: Oh, guarda, prendila, portala via, fanne quello che vuoi. Sta attento però che se la porti via è sotto la tua piena responsabilità. Lei è acquistata da una persona che ha accesso all'originale custodito al Santo Ufficio. Io non c'entro.
2: I discorsi è mio proposito.

0: tempo senza fare niente, non ho resistito.
1: I fondamenti di una nuova scienza, di una nuova fisica.
2: Nascondili sotto il mantello subito.
1: E noi, che pensavamo che aveste disertato, io che fra tutti sono stato il più accanito.
2: Giusto, mi pare. Non ero io che ti avevo insegnato la scienza e poi a rinnegare la verità?
1: Ma questo cambia tutto, tutto.
2: Ah sì? Cambia tutto? Davvero?
1: Sì, avete nascosta la verità contro il nemico. Con l'Inquisizione avete messo in pratica lo stesso buon senso che avevate sempre applicato alla fisica, anche sul terreno dell'etica. Ci avete preceduto di secoli.
2: Spiegati meglio, Santi.
1: Noi tutti avevamo perduto la testa, la gente della strada ripetevamo: morirà, ma non abiurerà. E voi siete tornato dicendo: mi sono arreso, ma sono vivo. E noi allora vi siete sporcato le mani. E voi, meglio le mani sporche che vuote.
2: Meglio le mani sporche che vuote. Come suona bene. È un suono che mi assomiglia. Nuova scienza, nuova morale. Capisco, capisco.
1: Volevate guadagnare tempo per scrivere il libro che solo voi potevate scrivere. Se foste salito a rogo, se foste morto in un'aureola di fuoco, avrebbero vinto loro.
2: Hanno vinto loro. Un'opera scientifica che possa dirsi scritta da un uomo solo non esiste.
3: Ma allora, perché avete abiurato?
2: Il dolore fisico mi ha sempre fatto paura.
1: Non era un piano allora?
2: No, assolutamente no.
1: Ebbene, non importa.
2: Come?
1: La scienza ha un solo imperativo: contribuire alla scienza. E voi l'avete assolto meglio di chiunque altro da 100 anni in qua.
2: È davvero così, Sartre? E allora, giù con me, nella stessa fogna, caro fratello di scienza e collega di tradimento, tu compri quello che svendo io, l'irresistibile potere di questa merce consacrata, là che il libro. Basta che lo guardi perché sbavi e perché si rimangi tutti i suoi rimproveri come frate Fulgenzi un giorno qui. Tutto è cambiato, eh? Benedetta congrega la nostra, tutti abili nel trafficare, tutti capaci di rinverginare ogni reputazione alla fine sacrosantamente vigliacchi davanti alla morte.
1: La
2: tutti.
1: Paura, la paura della morte è umana, soltanto una debolezza umana è stata la vostra.
2: No, persino la Chiesa pensa, insegna che la debolezza non è umana. Anzi, è un peccato.
1: Le debolezze umane non interessano la scienza.
2: Ah no? E allora, caro Andrea, lascia, nonostante tutto, che nonostante le convinzioni che ora professo, lascia che io ti orienti un po' su questa professione dello scienziato a cui tu ti sei legato per tutta la vita. Nel tempo libero che ho, e ne ho di tempo libero, mi è venuto di ripensare a lungo il mio caso e di domandarmi come dovrà giudicarlo il mondo della scienza, al quale io penso di non appartenere più. Anche un semplice venditore di lana, per quanto abile sia ad acquistarla a buon prezzo e poi rivenderla più cara, deve preoccuparsi che il suo commercio possa essere praticato senza difficoltà anche dagli altri. Tanto più dunque lo scienziato non può non porre mente allo stato in cui si trova il sapere di tutti, ed è certo che occorre più coraggio allo scienziato per praticare la sua scienza che al venditore di lana per vendere la sua lana. La scienza tratta il sapere è un prodotto del dubbio. Elargire il sapere a tutti su tutte le cose finisce sempre per destare in tutti il bisogno di porre

0: nuove domande sempre, che a loro volta richiedono sempre nuove risposte. Ora, capisci, la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi principi, dai suoi proprietari di terra, dai suoi preti, in una nebbia madreperlacea di superstizioni, di antiche sentenze che occulta le malefatte di tutti costoro. Antica come le rocce è la condizione dei più, e dall'alto dei pulpiti e delle cattedre si soleva ai miei tempi dipingerla come non meno di quelle immutabili. La nostra nuova scienza invece, che è la scienza del dubbio, appassionò ad un certo punto tanto il grande pubblico che questo corse a strapparci di mano il telescopio per puntarlo non soltanto verso le stelle, ma anche verso i suoi aguzzini. E questi uomini, egoisti, prepotenti, avidi, predatori a proprio vantaggio dei frutti della scienza, si avvidero subito che un freddo occhio scientifico si era finalmente posato su una miseria millenaria, ma artificiale, una miseria che poteva benissimo essere eliminata. Bastava eliminare solo loro stessi, e fu allora che essi ci sommersero sotto una valanga di minacce e di corruzione, una valanga tale da travolgere gli spiriti più deboli tra di noi. Io ero uno di quelli. E come potevamo noi, uomini di scienza, essere uomini di scienza e restare così, separandoci da tutti gli altri uomini che ci stavano intorno? E così oggi i moti celesti ci sono diventati più chiari, ma i moti dei potenti sono restati come allora imperscrutabili ai più, e se il dubbio ha vinto la sua battaglia per la misurabilità degli spazi stellari, la battaglia quotidiana del manovale romano per il suo pezzo di pane resta ancora sempre, come sempre, una battaglia perduta in partenza. La scienza, Sarti, ha da fare sempre con tutte e due le cose, non soltanto con una di esse, fino a che l'umanità continuerà a brancolare in questa nebbia secolare, fino a che sarà troppo ignorante per sviluppare tutte le energie che ha, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. E qual è lo scopo vero del vostro lavoro? La scienza, come dici tu? No, no, io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. E se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti, degli egoisti, e si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro per sempre, e ogni nuova macchina non sarà altro che fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando nel tempo dei tempi tutto ciò che da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà stato altro che un progressivo allontanamento dall'umanità, e tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso così profondo che ad ogni vostro eureka risponderà soltanto un grido di orrore universale. Questa è la verità, Sarti. Nella mia vita di scienziato io ho avuto la fortuna quasi incredibile, quella di vedere un giorno l'astronomia, pensa, dilagare nelle pubbliche piazze in circostanze così straordinarie. La fermezza di un uomo solo avrebbe potuto produrre degli enormi rivolgimenti. Se io, per esempio, avessi resistito, forse i fisici avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici fu una volta il giuramento di Ippocrate, un voto solenne di fare uso della scienza ad esclusivo vantaggio dell'umanità. Così come oggi stanno le cose, il massimo in cui noi possiamo sperare è una progenie di piccoli mostri sapienti, pronti a farsi assoldare da chi che sia per qualsiasi scopo. E infine sono arrivato a concludere, Sarti, di non avere mai corso allora i gravi rischi che credevo, perché per alcuni anni io come scienziato ebbi la stessa forza di una pubblica autorità. Ora lo so, allora no. e invece sono stato soltanto capace di mettere tutta la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a loro piacimento. Ho tradito la mia professione. E quando un uomo ha fatto quello che ho fatto io, la sua presenza non può più essere tollerata nei ranghi della scienza.
1: Babbo, hai il tuo posto nei ranghi della Chiesa.
0: Giusto. E adesso vado a mangiare. Fegato, Doc. Oggi un viaggiatore me ne ha mandate due. Mangiare mi piace lo stesso.
2: Allora, non pensate più che sia cominciata una nuova era?
0: Buono. Perché no? La luce nasce sempre dall'oscurità più fonda. E se la vostra nuova era è diventata una vecchia bagascia sporca di sangue, peggio per voi, e non è detto che anche le età future non avranno lo stesso aspetto o peggio di quella nostra. Abbi cura di te, Sarti, e soprattutto quando attraversi la Germania sotto il mantello, la verità.
2: Quanto al vostro giudizio sull'autore di cui abbiamo discorso, non so cosa né come rispondervi, ma non posso credere che quella vostra crudele analisi sia l'ultima parola.
1: Le visite degli amici del passato non ci fanno piacere. Ave Maria, grazie, omnibus tecum, benedicta omnia,
0: benedicta omnia. Come? La notte.
1: Chiara. Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: E così si concludeva Vita di Galileo di Bertolt Brecht, proposta da Giorgio Strehler nel 1995 al Piccolo Teatro Studio di Milano e registrata da Radio 3 il 13 e 14 ottobre. Ma anni prima Strehler, esattamente nella stagione 62-63, aveva già messo in scena al Piccolo Vita di Galileo, con uno strepitoso Tino Boazzelli nel ruolo del protagonista. Boazzelli del resto è considerato uno dei migliori interpreti brechtiani del Novecento. E noi in chiusura, dopo la lettura integrale proposta da Strehler nel 95, vi facciamo ascoltare un estratto di una puntata di Wiki Radio in onda su Radio 3 il 10 febbraio del 2012, in cui Ferruccio Marotti, professore emerito alla Sapienza di Roma, dove ha insegnato storia del teatro e dello spettacolo, che tra il 62 e il 63 è stato collaboratore e assistente di Strehler, parla proprio della messa in scena di Strehler di Vita di Galileo del 63. A questo estratto seguiranno due brani dello spettacolo recitati da Boazzelli e trasmessi dal giornale Radio 1 dopo le prime due repliche dell'opera di Brecht al Piccolo di Milano. E con Vita di Galileo si conclude anche il lungo speciale che lo spazio teatrale di Radio Techetè ha dedicato a Giorgio Strehler nel centenario della nascita. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.
4: Vita di Galileo per me è stato un'esperienza di teatro epico giunto ormai alla perfezione e un'esperienza assolutamente incredibile. Era la prima volta che in Europa si dedicavano ben 120 giorni alle prove in scena di uno spettacolo. Ricordo che prima con Strehler si fece un mese di lavoro senza gli attori, di ricerche per riuscire a individuare i nuclei intellettuali fondamentali del periodo storico in cui l'opera si collocava, ma al tempo stesso le linee collogi, cioè il grande problema della scienza, dell'uso della scienza e della responsabilità della scienza. La visione della Terra centro del mondo, la visione tolemaica, e la nuova visione galileiana della Terra parte dell'universo, che in qualche modo portavano fino alla bomba atomica, fino alla distruzione dell'umanità. Questa esperienza di vita di Galileo è stata appunto un modo per comprendere a fondo il teatro epico, di cui sarò eternamente grato a Giorgio Strehler, ma anche e forse soprattutto all'interprete che Strehler aveva scelto, Tino Guazzelli. Fin dalla prima scena, questa vita di Galileo, si ponevano questi continui problemi di riuscire a far capire allo spettatore delle cose non emotivamente. La prima scena era una scena all'alba in cui Galileo si sveglia e ha le prime intuizioni sul problema del rapporto fra la Terra e gli altri pianeti. E queste intuizioni vengono fuori in un colloquio che lui ha con un bambino, Andrea Sarti, e che gli pone delle domande da bambino e che gli creano però la voglia di capire, di sapere di più sull'universo. Mi ricordo che Strehler aveva grandi difficoltà con questa, che doveva essere la scena iniziale dello spettacolo. Tino Guazzelli gli disse: "A Gio, dammi una bacinella." Presero una bacinella in scena e Guazzelli, per far capire intellettualmente, visivamente, ma al tempo stesso forse anche emotivamente allo spettatore che era all'alba del nuovo mondo, mise questo trespolo con la bacinella in scena e cominciò senza l'acqua a lavarsi la faccia, facendo i versacci di quello che si butta l'acqua in faccia e fa brrr, ecco, e col ragazzino che gli portava l'asciugamano. E questo estraniare questi movimenti, cioè il far vedere allo spettatore questi rituali dell'alba, questa rinfrescata della faccia e quindi della mente, per cui poi risponde al ragazzino in termini sempre intellettualmente più efficaci, era una cosa straordinaria che incantava e che permetteva, come dire, di creare l'atmosfera giusta per la comprensione di una vicenda intellettuale, cioè il dubbio sul valore della Terra come centro dell'universo, ovvero della Terra come parte di un universo più vasto.
5: La vita di Galileo Galilei di Bertolt Brecht va in scena stasera in anteprima al Piccolo Teatro di Milano. È l'avvenimento teatrale del 1963. La rappresentazione è iniziata 4 ore fa alle 19, terminerà verso mezzanotte. È riservata a un piccolo gota delle lettere del teatro del mondo scientifico milanese. Quasi nessuno finora era riuscito ad assistere nemmeno alle prove, dirette da Giorgio Strehler. Il servizio che presentiamo è dunque a sua volta un'anteprima sul Galileo. Tino Guazzelli, assieme al giovanissimo Walter Festari, che è il ruolo di Andrea Sarti, piccolo allievo di Galileo, ci presenterà alcune battute del dramma.
6: Andrea, non vorrei che fuori si chiacchierasse troppo di queste nostre idee.
7: Perché?
6: Perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi.
7: Ma perché no, se la verità? Perché?
6: Perché no?
5: Abbiamo chiesto a Guazzelli Galileo come giudica il suo personaggio. Lo condanna o lo assolve?
6: Galilei è un personaggio positivo e negativo allo stesso tempo, come quasi tutti i personaggi brechtiani. Quindi la nostra è una condanna, non condanna.
8: Ma lei, Guazzelli, come cattolico, come giudica il Galilei di Brecht?
6: È come chiedere se ai marxisti piace la Cappella Sistina. Ora, forse il Galilei non è la Cappella Sistina, ma per noi è una grande opera d'arte.
8: Ancora una domanda, Guazzelli. Che differenza c'è tra la sua interpretazione e quella che alcuni conoscono di Charles Lotton, del personaggio di Galilei?
6: Beh, noi ci siamo ispirati moltissimo a Charles Lotton. Giorgio Strehler ha riletto spesso le note di Brecht riguardanti l'interpretazione di Charles Lotton e abbiamo tenuto presente parecchie sue chiarificazioni sul personaggio, tanto più che poi Lotton è l'attore, è uno dei più grossi attori che siano mai esistiti nel mondo, insomma.
4: Vita di Galileo è un momento assolutamente perfetto in cui il teatro epico è oramai divenuto quello che Brecht chiama teatro dialettico. Vale a dire, è una epicità che non è più didattica, non è più solamente intellettuale, ma in cui riesce a inglobare anche gli elementi sentimentali, gli elementi fisici, però in funzione di una visione intellettuale, di una immagine del problema di cui si tratta. Questa interazione fra la fisicità del teatro e la ricerca intellettuale dell'autore è, secondo me, una delle cose più affascinanti, al limite dell'utopia, che il teatro del Novecento ha saputo dare con Brecht.
9: Il miglior spettacolo visto nel dopoguerra, lo spettacolo degli anni 60. Enucleiamo soltanto questi due sintetici giudizi fra i moltissimi espressi da 85 critici italiani e 15 stranieri che hanno assistito a Vita di Galileo di Bertolt Brecht, diretto da Giorgio Strehler, andato in scena al Piccolo Teatro. Le musiche sono di Hans Eisler. L'anteprima e le prime due repliche hanno confermato la previsione del grande spettacolo, successo entusiastico. Tino Boazzelli è il protagonista e per lui sono stati scritti gli elogi che un attore vorrebbe sognare nella sua carriera. Tino Boazzelli ha interpretato il personaggio di Galileo dal momento in cui si trova nello studio padovano, 1610, al momento dell'esilio, quando è cieco, vicino a Firenze, ed è prossimo alla morte. Vogliamo fermare due momenti dello spettacolo attraverso la voce di Tino Boazzelli. L'inizio.
10: Era il 1609.
11: Da 100 anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo non ce n'è, ci sono montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra d'immensa velocità. E anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove ad una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche, piene di superstizioni, peste. Ma già si dice, visto che così, così non deve rimanere. Mi piace pensare che tutto sia cominciato dalle navi. Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Poi ad un tratto via si slanciarono verso il mare aperto. E allora una voce si sparse per il nostro vecchio continente. Esistono altri continenti, terra, terra. E allora la gente disse, ma guarda, il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua in un catino. Ma non basta, dappertutto c'è una gran voglia di indagare le cause delle cose, perché una mela sale se buttata in su e perché se lasciata andare cade.
9: E portiamoci adesso alla conclusione, all'epilogo di Vita di Galileo.
11: Tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso tanto grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido d'orrore universale. Qual è lo scopo del vostro lavoro? La scienza? No. Io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Fino a che l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia secolare, fino a che sarà tanto ignorante da non poter sviluppare le proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. Se gli uomini di scienza non reagiscono alle intimidazioni dei potenti, se si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro, per sempre. Ogni nuova macchina non sarà che una fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando, nel tempo dei tempi, tutto ciò che ci sarà da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.
12: Rai Radio Tech e Te.
13: Canta Napoli, Napoli che viene a annunciare per carosonando. Nando Citarella, nipote di un carrapare e figlio di un fornare da Nocera Interiore, statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare su.
14: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.

0: Eccoci! Dai, prego. Stupendo. Che muro! Muro di gente, bellissimo! Grazie! Eccoci! Siamo al Teatro Romano di Fiesole. È un evento, perché è la prima volta che il Comune di Fiesole e Firenze si sono messe insieme per realizzare uno spettacolo. Il personaggio che li ha uniti è Michelangelo Buonarroti. Ma chi è Michelangelo Buonarroti? Tanto per cominciare, Michelangelo Buonarroti non è nato a Firenze, come tanti credono, ma è nato a Caprese, nei pressi di Arezzo, il 6 marzo del 1475 e campò fino a quasi 90 anni. 20 anni prima della sua nascita, nel 1452, a Vinci, o borgo presso Firenze, nasceva Leonardo. E pochi anni dopo Raffaello Urbino. Tutti e tre hanno trovato la matrice essenziale della propria genialità in Firenze, dove imparano a dipingere, a scolpire e a progettare architetture. In quegli anni, a cavallo del Cinquecento, vengono al mondo, apprendono e producono, soprattutto a Firenze, centinaia di giovani talenti che diverranno, oltre che artisti, sommi statisti, intellettuali come Machiavelli, Soderini, Guicciardini, oppure filosofi, musici, incisori, poeti, storici, scienziati, imprenditori della lana e dell'edilizia, grandi medici e speziali, astronomi e perfino ammiragli di flotta, scopritori di terre del nuovo mondo, per non parlare del numero incredibile di vescovi e papi che Firenze dà alla Chiesa. Potete applaudirvi. Ma come mai questa città è diventata il crogiolo di tanti maestri? Se si dovessero radunare tutte le opere prodotte dai suoi figli naturali e acquisiti nel tempo dell'umanesimo e del rinascimento, compreso quelle andate perdute, quelle razziate nelle guerre, quelle rubate e ora in collezione private di tutto il mondo, ebbene, con esse si riempirebbero tutti i musei di ogni paese e ne resterebbero anche d'avanzo. Ma cos'è, una casualità? Uno strano fenomeno che ha raccolto per follia genetica un DNA eccezionale fra i nativi della stessa città e nello stesso tempo? E non c'è più, adesso è sparito! Questo è l'autoapplauso più triste che abbia mai ascoltato. Gli storici che amano i numeri e le statistiche hanno tentato di elencare i personaggi straordinari che hanno prodotto intelligenza e creatività nella Firenze dei Medici e nella Repubblica che li ha sostituiti. Si sono accorti recentemente che in appoggio a questi eccezionali uomini e donne si è scoperto, fra l'altro, che anche i geni nascono dall'utero di femmine. Oh, siete veloci, non tutti, ma avete capito su, soprattutto le donne, meno gli uomini hanno capito questa battuta. Vabbè, andiamo. E si devono elencare anche migliaia di artigiani di tale valore che altrove sarebbero stati classificati come artisti eccelsi. A Firenze nel 400 e nel 500 non esistevano donne e uomini comuni. Evidentemente i normali venivano tutti da fuori ed erano turisti. Ripetiamo quindi la nostra domanda. come e perché in questa città al tempo di Michelangelo si è creata quell'ineguagliabile situazione. Di certo ce lo insegnano tutti gli economisti. In un simile contesto alla base esisteva un'organizzazione dell'operare molto forte e attiva. Banche che gestivano il prestito e l'affare con un'apertura mentale che difficilmente ha riscontro nei nostri giorni. Non so se seguite i fatti delle cronache, non va dimenticati che i banchieri di Firenze allora furono i sovvenzionatori principali della scoperta delle Americhe. E non a caso America prende il nome da Amerigo Vespucci, che era toscano, anzi fiorentino. È sintomatico che sia stato proprio un banchiere a dare il proprio nome all'America. Ma tornando a noi, non basta una valida economia da sé sola a sviluppare un'esplosione culturale con un fervore creativo di quella portata. Quello straordinario processo emulativo e mutativo, senza un possente catalizzatore, non avrebbe mai avuto compimento. E come si forma allora un simile catalizzatore? Solo se un'intera popolazione partecipa compatta allo sviluppo culturale della società. Ecco che allora principi o gonfalonieri della Repubblica mettono come punto più elevato del loro programma il sapere e la conoscenza, la creatività, la scienza e la scuola, poiché hanno capito che il prestigio più alto per chi gestisce il potere è determinato dal valore delle opere e dalla crescita civile, oltre che economica, dell'intera società. È un processo rivoluzionario di cui tratta largamente il Machiavelli nei suoi discorsi sulla politica. È efficace ma molto pericoloso per principi e vescovi. Stavo dicendo vescovi, despoti invece la battuta. Poiché cultura, sapere e conoscenza producono effetti collaterali o, se volete, controindicazioni sconvolgenti per il potere. Cioè si sviluppa la libertà creativa, ma anche quella politica, incluso un insolito anelito di partecipazione. Tutti vogliono contare. Insomma, nasce la democrazia. Un fenomeno molto faticoso da gestire per tutti i governanti. Per questo rimaniamo sempre stupiti quando assistiamo alle enormi difficoltà, crisi che assalgono i nostri attuali politici nella gestione dello Stato nostro e del nostro governo. Ma basterebbe che si guardassero un attimo indietro nel tempo. Qui Michelangelo Buonarroti iniziò da bambino a lavorare e nella sua vita produsse un'enorme quantità di opere straordinarie. Per di più visse il suo tempo con una partecipazione totale, si fece coinvolgere fino alle massime conseguenze. Mostrò subito grandi qualità nel disegno e nella pittura, e gli amici di famiglia, quando era bambino, ecco qua, ecco, questo è un mio disegno, l'ho fatto proprio dedicandolo a Michelangelo ragazzo. No, è un'altra, mi devo dire, quando io mi trovo a dover studiare un personaggio come Machiavelli, ma anche Michelangelo, per Raffaello, mi metto a studiare, è ovvio, faccio delle ricerche su Machiavelli, ho letto per anni e anni e anni su Michelangelo. Poi che cosa ho fatto? Ho cominciato a disegnare e ho copiato tutti i disegni che ha fatto, anche pitture. E questo mi ha aiutato moltissimo, perché ho capito il linguaggio, ho capito come sviluppa il discorso, come, o almeno credo di aver capito, perché ha una testa veramente che è un pianeta quest'uomo. Va bene, andiamo avanti. dicevamo che mostrava subito da ragazzino, mostrava subito grande qualità nel disegno e nella pittura. Gli amici di famiglia insistevano presso il padre perché mettesse a bottega quel ragazzino tanto dotato nelle arti. Il padre però aveva per lui altri progetti e tergiversava. Alla fine lo inviò presso maestri piuttosto scarsi, in verità, finché a 13 anni il ragazzino entrò nella bottega dei fratelli Ghirlandaio, fra i più stimati maestri di Firenze. Qui vigeva, come in tutte le botteghe di quel tempo, prima di cimentarsi coi pennelli, la regola di servire i maestri in ogni bisogno. Tener loro puliti gli strumenti, macinare colori, approntare impasti, stendere resine a preparatorio sulle tavole e altre faccende del mestiere. Esibirsi nella pittura veniva solo dopo un lunghissimo tirocinio, ma Michelangelo scalpitava e tanto a casa che di nascosto in bottega ad ogni occasione ci provava. Il giovane apprendista, come tutti i toscani di razza, dimostrava un grande senso del gioco a scherno e un giorno con altri suoi compagni pensò di burlarsi un poco del più severo fra i suoi maestri, Domenico Ghirlandaio, l'indiscusso capo bottega. Costui teneva un inciampo, quello di essere fortemente smemorato, come quasi tutti gli anziani, io sono uno dei primi, si scordava di nomi, appuntamenti e perfino di aver compiuto un lavoro e di averlo poi venduto. Come si diceva allora, era fortemente rintronato. In quel tempo Domenico aveva iniziato una tavola con Madonna e figliolo attorniato da putti cantori. Non so se è già apparso ancora. No, non c'è. Eccola là! L'ho disegnata su un dépliant dell'albergo, perché non avevo carta, mancava nella serie, non è male. Beh, vi devo dire subito, non cercatela sui libri di testo, perché non esiste. L'ho inventata completamente. C'è scritto Ghirlandaio sotto, ma è un falso. È un piacere immenso fare i falsi. Improntare i falsi è meraviglioso, mi sembra di essere un uomo politico. Va bene, dicevo che come era costume ancora nel Cinquecento si andava per sezioni quando si iniziava una tavola. Aveva già dipinto per intiero la Vergine e il Bambino e gli restava di mettere mano ai putti appena abbozzati, quelli del coro. Di questi esistevano già i cartoni e qualche abbozzo. Michelangelo con i suoi compagni apprendisti approfittò di un'occasione. I fratelli Ghirlandaio, con tutti gli aiuti di bottega, si erano assentati per qualche giorno. I ragazzi con pennelli e tempere iniziarono a mettere, proprio a dar vita e forma ai bimbi del coro. Michelangelo mostrò di essere già pittore di buon mestiere. Quasi non si notava la differenza fra la maestria di Domenico e quella del ragazzo. Quando tornò, l'anziano maestro liberò la tela dal drappo e rimase come interdetto. Ma chi ha completato il mio dipinto? E i ragazzi tutti all'unisono, proprio infami. Ma maestro, è opera vostra? E chi altri poteva farlo con tanta sicurezza? E il maestro dice, beh, è ben dipinto, ma io non ricordo di averci messo mano. Poi fra sé sconvolto, Dio, sto proprio diventando vecchio, sono davvero rintronato. Rimasti soli, i ragazzi si misero a ridere e a farlazzi di contento e a commentare lo scherzo. Uno degli aiuti di bottega li sorprese di nascosto. Quindi chiamò Domenico e scoperchiò dinanzi a tutti la loro beffa. Michelangelo fu additato come l'ideatore capo dell'infame pagliacciata e da tutti duramente insultato. Domenico, con un tono grave, disse: tu sei il meglio talento che mi sia capitato mai di dirigere. Ma essa tua bravura nulla vale se tu non tieni rispetto per un tuo maestro, se ti beffi di lui e lo trascini alla berlina. Solo insolenza è quella che in te appare. Rimase talmente scosso Michelangelo che abbandonò la bottega. da quel dì non permise a nessuno di ricordare che lui fosse stato allievo dei ghirlandaio e odiò quasi alla follia la pittura e il colore. Quando Michelangelo aveva 14 anni, Lorenzo il Magnifico, impressionato dalle doti del giovane, lo accolse nel giardino dell'Accademia dei Medici, fondata in quel tempo proprio da lui, da Lorenzo il Magnifico. In quella scuola imparò tutte le tecniche possibili della pittura, dello scolpire e delle lettere. Il Magnifico morì dopo qualche anno e Michelangelo soffrì molto per quella perdita. Di lì a poco scoppiò in Firenze una vera e propria rivoluzione. Causa ne fu l'abbiocco di Piero de' Medici, detto il Fatuo, figlio del Magnifico e a lui succeduto, che si inginocchiò con vergognosa piaggeria dinanzi a Carlo VIII di Francia, che scendeva in Italia diretto a Napoli, sulla quale città millantava di riti di sovranità. Con l'indignazione di tutto il popolo di Firenze, Piero il Fatuo è costretto ad abbandonare il governo e la città. Nasceva quindi la Repubblica. La Repubblica per la prima volta. Michelangelo si trovò in tragico conflitto tra la riconoscenza verso i Medici e il fermento di libertà, democrazia e partecipazione che veniva di giorno in giorno scoprendo, finché si decise a partecipare attivamente a quel governo. Come tanti artisti del suo tempo, era ammiratore di Savonarola, il grande domenicano che predicava un nuovo cristianesimo vicino alle origini. Ma quando si rese conto che quel movimento assumeva i tratti di una teocrazia mistica, rasentante il fanatismo, oggi diremmo un integralista, se ne allontanò. Quando poi, ancora in Savonarola, accettò che la città accogliesse il re francese Carlo VIII, spalancandogli le porte e decretandogli un trionfo, Michelangelo, mortificato e confuso, entrò in una crisi che lo tenne lontano per qualche tempo dalla politica. Ma il trionfo di Carlo VIII in Firenze, è risaputo, fu dimezzato da eventi che vi andremo a raccontare con questa antica tiritera popolare che veniva cantato in quel tempo ai ragazzini. Carlo de Francia, con truppe e tracotanza, sfilò per Florenza tutta infiorata sotto un'arcata di foglie e di bori e frutto. Di poi, con Pier Capponi stipulò un novel contratto. Quel re, gran figliol di putta per non dir pottana, così parlò nella sua lingua estrana: ogni forte io vo della Garfagnana. E Capponi ribattò: no, manco morto te le do. Eh sì che tu me le devi la sé, con la zonta de 100.000 pièce d'oré. No, eh sì. Sì, non l'avrò, le trombe suonerò, e a squarcio e a sango tutta Firenza io porrò. Ah ben, relanzò il Capponi irritato, se tu le tue trombe farai suonar, n'avrai il ribotto. Nostre campane tu odrai sbatter col batocchio e con tal fracasso che ne resterai assordato. E tu vedrai li tetti addosso ai tuoi infanti e ai cavalieri a roversare, che nullo al par è un tremamoto. Ehi, come ti infuochi, gran capozzo, esclama il lore. Tu sei uno gallinazzo de cedrone, altro che un cappone. D'accordo, te calma e se stipula un altro patto assai de molto più corretto. Capon, tu me porrai in mano 120.000 pièce d'oré. No, questa è una rapina, col biscaro che io te li do. Fammi finire, aggiunse Carlo tutto dolce. Appena a Napoli son giunto, j'ai la conchetta l'entrassat e i tuoi denari ti tornerà in dre. Allez, l'affaire se fait. Salta a cavallo e non torna in dre. Hop, il grand tempévon, ici c'est un peuple en fond, j'ai donc une session rabère, le France dit de l'or. Et puis ça pire en te, ti ton peu fit te. Chier! tutti. Michelangelo se ne andò a Roma, nel palazzo in cui era ospitato, frequentato da uomini e donne d'alto intelletto, incontra Jean Villers, l'ambasciatore di Carlo VIII, il francese, ancora per poco a suo servizio, già che l'anno seguente, nel 1498, causa una sfuriata, il re di Francia a Parigi, attraversando di gran passo un corridoio centrale del suo palazzo, va a sbattere di netto contro la trapeazione del portale. Oh, parbleu, che botte! E ci rimane secco. Si commentò che quel botto finalmente gli aveva messo la testa a posto. Un giorno, nello studio in cui Michelangelo lavora, entra in attesa Jean Villers, l'ambasciatore del re di Francia che già conosciamo, e sorprende il Buonarroti all'opera, intento a scolpire il Bacco. È appoggiato sulla tavola, ammira il bozzetto in cera di una scultura, una Madonna che tiene in braccio il suo figliolo esanime, una Pietà. Questa, esclama, è mia, è per la mia tomba. Ma in marmo la vorrei. Detto fatto, si fa il contratto. Buonarroti, recati tosto a Carrara e scegliti il marmo. Qui c'è il denaro per l'anticipo. A Carrara, dopo qualche mese di ricerca, il Buonarroti trova, appena segato dalla rupe, là si vede, uno concio di un bianco inebriante. Il concio è, lo sapete voi toscani, una parola toscana, è una lastra spessa di marmo. Nostra Donna, come la chiamava Michelangelo, starà seduta sopra un masso di roccia, quasi in disequilibrio, con il figlio abbandonato su di lei senza vita. Di certo qui Buonarroti si è ispirato alla Pietà di Cosme Tura, maestro della scuola ferrarese di quasi 50 anni prima. Gesù viene scolpito con una finezza ineguagliabile. Michelangelo descrive il suo corpo con una precisione anatomica straordinaria. Vene, congiunture, muscoli. Cristo posa senza gravità sulle membra della madre. Le stoffe e il rincorrersi delle pieghe, dei panneggi, di tutto l'abito della Madonna disegnano una specie di labirinto plastico dentro il quale ci si perde come per incantamento. Uno stuolo incredibile di critici d'arte. Per secoli si è cervellato nel tentativo di cogliere il significato allegorico e mistico di questo gruppo scultoreo. Perché, si chiedevano, perché Michelangelo si è scelto come madre di Dio una fanciulla dal volto attonito, quasi una bambina? Condivi, il suo biografo, fa dare a Buonarroti una strana risposta. La freschezza e l'apparir di giovane età è delle donne caste. Ma è un concetto non attendibile, specie se messo in bocca a un uomo di intelligenza non comune quale possedeva Michelangelo. Egli sapeva benissimo che la castità spesso avvizzisce, in particolare chi ne abusa. Bravi! Bravi! Il fatto di essere riusciti a capire una battuta così composita e soprattutto rovesciata, che velocità, ragazzi! Scusate, no, ho bisogno di bere un goccio d'acqua, perché altrimenti faccio veramente respiro con fatica. Purtroppo oggi ho commesso un errore spaventoso, me l'avevano anche detto: evita di mangiarti la finocchiona prima di recitare. Bisogna spiegare a chi non è di Firenze, è un salame meraviglioso, condito proprio con la finocchiona, che dà il profumo, ma è un disastro. Non si capisce subito, non si sente subito che è leggermente salato, ma poi appresso... ho già bevuto decine di bicchieri, ma non mi pare... Sì, sì. La Finocchiona. Ma voi sapete che ne parla anche Michelangelo. E Leonardo ha fatto un trattato sulla Finocchiona. E ha spiegato perché, come è nato il pane di Firenze, sciocco, sciapito. Nasce proprio per metterlo in contatto con la Finocchiona, per abbinarlo alla Finocchiona. Perché quando uno... Scusami. È bello che l'altro giorno, l'avevo già detto, in un'altra occasione una cosa di questo genere, e mi hanno chiesto, ma è vero? Poi lo insegnano, certo, c'è sui libri di testo. Il compito di Jessica, così si chiama, non è quello di darmi l'acqua, ma è quello di dare tutti i tempi, i ritmi e soprattutto l'andamento, le tavole, vi dicendo, grazie. Ecco, Jessica. Ma che immagine teneva Michelangelo della propria madre? Quella appunto di una ragazzina. Francesca, così si chiamava, l'aveva partorito che non aveva ancora 18 anni e non raggiunse i 25 anni di vita. Morì che il figliolo aveva poco più di 6, non aveva ancora 6 anni, anzi. Quella per lui, per il bambino Michelangelo, quella è la memoria della Madonna. Ogni Madonna che si trovasse a dipingere, a scolpire, era sempre sua madre, quella madre, così ragazzina. In questa pietà, inoltre, dobbiamo porre in risalto la calma che si respira, classica delle grandi rappresentazioni tragiche. Il comportamento della Madonna è quello di una giovane madre che regge con forza inaudita non solo il dolore per la condanna imposta al figlio, ma soprattutto la violenza di quella società che ha deciso di mandarlo a morte. Nel 1498 a Firenze una banda di arrabbiati che appoggiavano il ritorno della signoria massacra l'intera famiglia di Francesco Valori, un seguace di Savonarola e gonfaloniere della città, e massacrano anche l'infante di pochi mesi. Savonarola, sconvolto pur di spegnere tanta violenza, si offre prigioniero, prigione si diceva allora, al governo di Firenze. Di qui lasciamo la parola ai recitanti della Passione di Fra Gerolamo, scritta sulla falsa riga di quella medioevale di Fra Matteo Minorita. Che t'hai fatto, Gerolamo, a darti ostaggio nelle mani dei maggiorenti di palazzo? Ma tu fossi davvero molto, molto pazzo. Meglio sarebbe stato che tu ti impacchettassi cinto di laccio e tu facessi la consegna di te direttamente in man del boia. Ma dove te stanno calando? Frate, dove te stanno calando? Nelle segrete. I maggiorenti hanno dimandato al Santo Papa di farti l'improvvisata. Tu sarai giudicato con il benestar del Santo Padre e del Senato. Sei fortunato. Attenti, stanno trasportando Gerolamo nel salone del Gran Giudizio. Guardate, appare il giudicante dell'ufficio. Tu, frate, d'eresia sei accusato e anche di offesa alla Chiesa, e c'ha avuto pure la tracotanza di tramar con il re di Francia. No, menzogna! Ogni accusa io rigetto. Zitto, fratocchio! Proviamo con un poco di tortura. Ligatelo di tosto alla rota come se lo torneste arrosto. Ma fatelo con cura che l'arto non si spezzi. Finito il processo, è condannato. Il giudizio ora è finito, il frate è fottuto, è cascato, eccolo, impiccato, il rogo è approntato. Date fuoco, brucia, brucia! Fiamme montan tosto, coccio le salme andando arrosto, sode scoppiettar tutto intorno, li frati crepitano come castagne al forno. Attenti, di botto sta ululando il vento, tutto viene sconnesso in un momento, fumi e vampate spruzzano addosso al boia, alle ermigini, ai preti, agli astanzi, fuggi, fuggi, aida, aida, qui si va tutti arrosto, tutta la cenere dei condannati si sparge nella ventata, pure il palco dei maggiorenti, tutti in fiamme, tosto, via, aida, fora! I togati con lor cappello in capo si gettano di sotto dove sta una larga e profonda fontana che sprizza acqua a getto e ognun si butta dentro a mucchio e il popolo ci sguazza. Che festa pazza!
1: Benissimo, benissimo.
0: Michelangelo è ancora a Roma, intento a concludere la deposizione di Cristo commissionata dai frati di Sant'Agostino. A 25 anni, l'idea compositiva della tavola è tratta di certo da un dipinto del maestro fiammingo Van der Weyden, questa bellissima, è straordinaria, guardate, in entrambe le opere Cristo è all'impiedi, sorretto da uomini e donne. Michelangelo rispetta per intero la composizione della tela a cui si è ispirato, ma vi aggiunge un impianto geometrico del tutto insolito. Il corpo esanime di Gesù è retto in piedi grazie a nastri di tela che lo avvolgono in parte. Fra i reggitori sulla destra c'è anche una delle Marie che tende con fatica un nastro. Nello sforzo si inarca, ponendosi così in opposizione dinamica rispetto al San Giovanni che sta dall'altro lato e a sua volta tira a sé i nastri come traendo dalle cinghie. Ne nasce una geometria di angoli acuti dentro i quali sono iscritti i personaggi. Vedete, 1, 2, 3, 4, 5 sono. In basso a sinistra, a racchiudere l'intero movimento, sta la Maddalena inginocchiata. Di certo Michelangelo avrebbe preferito poter collocare ai piedi di Cristo la Maddalena del tutto nuda. Come dire, spogliata di ogni passione, vestita soltanto del vuoto che le procura il dolore. Non a caso, in uno studio preparatorio oggi a Parigi, egli aveva disegnato totalmente svestita la peccatrice amata da Gesù, come è nell'antica tradizione popolare. Ora provate a immaginare la Maddalena nuda del Louvre al posto dell'attuale Maddalena abbigliata. Eccola là, vedete? Eccola qua. La vedete? Eccola, l'abbiamo costruito noi, perché non ci si fidava troppo della vostra immaginazione. Ecco, ad ogni modo, di certo l'emozione che ne ricevete sarà di tutt'altra dimensione, ma quelli non erano purtroppo tempi in cui si potesse azzardare delle soluzioni estreme come quella. Si rischiava, oltre che una furibonda censura, anche un processo con galera e forse qualcosa di più. Ma torniamo a leggere il dipinto. Qui è il ritmo che determina e narra il dramma, più che l'espressione dei volti, delle figure, il lamento. Infatti loro non ci sono né lacrime né grida disperate. La tensione dei nastri intorno al corpo dei reggitori di Cristo sembra strizzare le figure in un insostenibile dolore. Prima del giovane Michelangelo nessuno si era espresso in modo tanto potente in una deposizione. E questo soprattutto perché egli applica una concezione rivoluzionaria, quella di cancellare con il silenzio il grido e sostituirlo con la gestualità caricata da un dinamismo prorompente. Tutti i grandi pittori che vennero appresso hanno fatto tesoro di questa soluzione, a cominciare da Raffaello per risalire su fino a Caravaggio. L'opera è rimasta incompiuta proprio nelle figure delle Marie, di una delle Marie e della Maddalena. Si racconta che i frati avessero già pagato per intero in anticipo la tavola a Michelangelo, ma questi, avendo deciso di tornare di fretta a Firenze, si recò in convento e restituì i denari agli agostiniani. Tenete, la tavola è vostra, è un mio regalo. un gesto del genere ci dà un bel segno del carattere deciso e generoso del Buonarroti. L'eco del su- di

una statua, o meglio un monumento in marmo di 4 metri e più, eletto a emblema della città e della sua indipendenza. Michelangelo per questa statua si avvale di un blocco di marmo già sbozzato 40 anni prima da Agostino di Duccio, valente scultore di Firenze. La grande pietra bozzata si trovava abbandonata nel cortile dell'Opera del Duomo, era alta più di 4 metri. Il Buonarroti, con qualche colpo di scalpello, assaggia la durezza. Trovatovi un buon marmo, qualche giorno appresso, il 13 di settembre, comincia a lavorare al progetto con più decisione e fermezza. Per cominciare fai innalzare tutto intorno pareti e un tetto, così da trovarsi al coperto senza dover spostare il masso, ma evidentemente lascia ampi spazi per la luce e li chiude con lastre di vetro. E qui dobbiamo denunciare una certa superficialità, e piuttosto grave, di certi narratori d'arte. Chi ha pratica dello scolpire opere così imponenti sa bene che solo nei film storici dell'arte americani, e purtroppo anche nostrani, si assiste alla messa in opera immediata con mazzuole e scalpelli, lo scultore che arriva, no, è veramente una balla immensa. Nella realtà, il primo impatto con la scultura nasce sempre, o quasi, insomma, dai disegni. Un numero notevole di bozzetti dove si descrive gestualità. Questi sono proprio i bozzetti che Michelangelo ha elevato proprio a preparazione di questa statua, uno, due, del Davide. Ora, in questi bozzetti si descrivono proprio i movimenti e la gestualità visti da molte posizioni, come se lo scultore girasse tondo tondo alla statua che è già concepita nella sua mente. Quindi si comincia a plasmare un modello in terra creta della grandezza naturale. Dalla creta si realizza un calco in gesso. Solo allora, rapportandosi sempre con il modello, si inizia a scolpire nel marmo, ma col trapano, non con lo scalpello. Col trapano. Un tempo il trapano era detto ad arco trillo, eccolo qua, proprio perché veniva mosso per mezzo di un arco, si allungava, ecco. Ma poi nel 500, attenzione, è nato un altro tipo di trapano, questo è un originale, gran gioia. Ecco, tolgo il tappo qui perché, ecco, è pericoloso, c'è una punta acuta. Ecco, vedete, l'arco, si chiama ancora l'arco perché questo girava così, lasciandolo portando, qui è bloccata naturalmente, poi lasciandolo andare con la grande velocità, ecco che tornava indietro, continua a girava, qui ripeto che è bloccato, e quindi trapanava, e si continuava a trapanare, un trapano, due volte, un foro, e dopo aver prodotto, ma scusa, ci pensi te, attenzione a non bucarti. Solo allora, dopo tanti fori, centinaia, si interviene con lo scalpello, elipinando tutto il superfluo con una certa facilità. Adesso però bisogna farvi vedere prima su che livello si arrivava appunto a scolpire in questa maniera. Grazie a questo aggeggio, vedete, è una squadrettatura che vale tanto per la statua che per la bozza. Ecco, allora noi abbiamo i due elementi e da uno si passa all'altro, contando quello che deve uscire, non quello che resta. Ecco, sì, perché in scultura si toglie, non si aggiunge, e se si toglie in eccesso non puoi più tornare indietro. Quindi dal masso si cava la pietra che nel modello è l'aria che abbraccia la scultura. Come diceva Michelangelo, si libera la figura che sta prigioniera nella roccia. A testimonianza di ciò egli stesso scrive: Davide con la fromba e io con l'arco, Michelangelo, rotta è l'alta colonna. Cioè a dire, Davide ruppe il gigante con pendolo con la fionda e io l'ho vinto traforando col trapano ad arco.
Ecco, questa è la dimostrazione di quante favole ci raccontano nella storia dell'arte e come bisogna sempre andare a verificare, a ritrovare di nuovo e non fidarsi mai delle assicurazioni che ci danno. Anche di questa mia, con tutto che vi ho fatto vedere un'ora.

0: originale, forse è un falso originale. Ma con quale intento fu ordinato a Michelangelo di scolpire una statua di quelle dimensioni da porre nella piazza storica di Firenze? È di certo un gesto fortemente politico. Non va dimenticato che la Repubblica è nata con la cacciata dei Medici nel 1494 e che già con Savonarola i Medici si erano affacciati protervi con l'intento di ritornarci. In poche parole, quella statua diceva, proprio chiaramente ed esplicitamente ai fiorentini, preparatevi. I tiranni stanno sempre alle porte, non vi è permesso di dormire sonni tranquilli. Infatti, sintetizzando, diceva Soderini, come Davide noi siamo indifesi e ignudi d'armi. Solo la nostra determinazione e l'amore possente per la libertà possono armarci contro tanti nemici che da ogni lato si preparano ad attaccarci. Solo così noi saremo giganteschi come questo Davide, preparati e invincibili. Di certo... Sì, sì, sfogatelo! È vostra, è roba vostra! Vi dirò che in certi momenti, studiando questa storia, ho detto peccato che io non sia toscano, fiorentino... Di certo il viaggio di questa statua del Davide dal cortile dell'Opera del Duomo fino a Piazza della Signoria fu una vera e propria epopea trionfale. Antonio da San Gallo aveva progettato sia la gabbia che avrebbe dovuto contenere il monumento, sia il carro che l'avrebbe trasportato. Una gran folla accompagnava il trasporto. Ragazzi e ragazze danzavano cantando. Solo alcuni schizzinosi moralisti fischiavano e lanciavano pietre, indignati per il fatto che Michelangelo si era permesso di mostrare un Davide con gli orpelli sessuali in faccia. Evidenza, li voleva castrato proprio, un David castrato è molto più elegante. Bene, a questo punto vi presentiamo una straordinaria tensione. Leonardo e Michelangelo si trovano posti uno contro l'altro a misurarsi in un'insolita gara. Ognuno dovrà dipingere una diversa battaglia. Il gonfaloniere Pier Soderini affida a Leonardo la battaglia di Anghiari e lo scontro armato di Cascina viene imposto a Michelangelo, anzi offerto a Michelangelo. Il Buonarroti sceglie di narrare la scena che in verità precede la battaglia vera e propria e la scena di un bagno collettivo. Siamo in piena estate, l'esercito dei fiorentini si è buttato in Arno sguazzando festoso. I loro nemici, i pisani, con i quali si scontreranno fra poco, scoprono quella balneazione collettiva attraverso delle canne e si preparano ad attaccarli approfittando del fatto che stanno disarmati e ignudi nell'acqua. Ma un capitano dei fiorentini dà l'allarme, ha scoperto i pisani che oltretutto hanno saccheggiato spade e lance dei bagnanti, nonché gli abiti. Giunge velocissimo con un carro carico di nuove armi. Fuori dall'acqua, presto, lasciate perdere le vesti, armatevi, armatevi. Così, ignudi, mostrando le loro pudende, ecco che i fiorentini si schierano per il combattimento. I pisani arrivano, scoppiano in una sonora risata. Avete ben fatto a presentarvi con i vostri corbezzoli nudi, ci sarà più facile mozzarveli di netto. Ma con uno slancio d'orgoglio davvero imprevedibile, i fiorentini, seppur spogli, rispondono con ardimento a quella bordata. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Fra urla e gesti furenti guadagnano la battaglia, anche se costretti a ballonzonare i propri corbezzoli di qua e di là per la tiera pugna. E qui Michelangelo dimostra, nell'aver scelto questo argomento tutt'altro che eroico, di possedere, a differenza di quanto si va sostenendo, soprattutto coloro che lo descrivono sempre ingrugnito, severo, privo di humor scorzoso, di possedere un gran senso dell'umorismo e dell'antiretorica. Vai!
1: Rai Radio Tech e Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Questa volta andiamo a curiosare fuori dal nostro sistema solare attraverso uno studio a guida italiana pubblicato di recente. Poi ci faremo dire di una mostra che in questi mesi ha permesso di viaggiare nello spazio e nel tempo. E indietro nel tempo ci andremo anche, come nostra consuetudine, con un programma di archivio. Una trasmissione del 1979 in cui ci si chiedeva se in altri sistemi stellari fossero presenti pianeti simili al nostro con delle forme di vita. Insomma, c'è tanto da fare oggi ad Archimede il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. Un astronomo, dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, primo autore dello studio che ci porta a guardare fuori dal nostro sistema solare. Raffaele Gratton, benvenuto.
1: Grazie.
0: Pensavamo di essere unici, che il nostro sistema solare fosse diverso da tutto il resto. E invece lo studio guidato dall'INAF di Padova, con lei Gratton primo autore, ci dice che, insomma, altri sistemi planetari sono più simili al nostro di quanto pensavamo.
1: Sì, lo studio si concentra su un particolare gruppo di stelle. In questo gruppo di stelle si trovano diversi pianeti che somigliano ai pianeti che ci sono nella parte esterna del nostro sistema solare, Giove, Saturno, in particolare Giove. E si trova che in questo gruppo di stelle la frequenza di questo tipo di pianeti è molto elevata. Quasi ogni stella in cui è possibile che ci possa essere un pianeta di questo tipo ce l'ha. Questo non è quello che si pensava fino ad adesso. Quello che noi pensiamo è che si tratti di condizioni un po' particolari in cui si è formato questo sistema, il gruppo di stelle, ma questo può dare un'idea di dove potrebbe essersi anche formato il nostro sistema solare. Stiamo parlando di altri sistemi che assomigliano al nostro, cioè nel nostro sistema solare i pianeti hanno una particolare configurazione. Vicino al Sole, nella parte più interna del sistema, abbiamo dei pianeti piccoli, relativamente piccoli e rocciosi, mentre nelle parti più esterne del sistema noi abbiamo dei pianeti molto più grandi, prevalentemente di gas. Questo tipo di configurazione è quello che noi pensiamo di trovare all'interno di questo gruppo di stelle, diciamo.
0: Un vostro articolo sullo studio è stato pubblicato lo scorso ottobre sulla rivista scientifica Nature Communications. Quanto avete lavorato a questo studio? Come vi siete avvicinati a questa possibilità? Perché il condizionale è d'obbligo.
1: Certo, il condizionale è ancora d'obbligo, soprattutto se si vuole generalizzare questo risultato ottenuto per un particolare gruppo di stelle. Come ci siamo arrivati? Beh, noi da parecchi anni stiamo lavorando sulla ottenere immagini dirette di pianeti, pianeti vicini a stelle. È una cosa molto difficile, è possibile da soltanto circa una quindicina d'anni. Questi pianeti, per essere visti, devono avere delle caratteristiche particolari, essere molto giovani, stare abbastanza lontani dalla stella ed essere abbastanza grandi.
0: Cercate pianeti simili gioviani perché Giove è un pianeta gigante e solo pianeti con una massa simile possono essere in qualche modo individuati?
1: Con questa tecnica sì. Ci sono altre tecniche con cui noi possiamo vedere dei pianeti di massa molto più piccola, o meglio non vedere. Noi possiamo intuire la presenza di pianeti di massa anche molto più piccola. Tuttavia sono pianeti che sono molto vicini alla stella e si tratta di un tipo di sistemi che sono molto diversi dal sistema solare.
0: Questo studio è disponibile online sul sito nature.com, ma ci si arriva anche attraverso il notiziario online dell'INAF, media.inaf.it, cercando l'articolo «Ecco dove trovare giovani sistemi solari». Gratton, quali sviluppi sono possibili a partire da questa ricerca? Che strada apre?
1: Beh, innanzitutto una prima cosa è verificare se anche altri gruppi di stelle giovani si comportano come quello che noi abbiamo osservato. In realtà abbiamo già pubblicato un articolo in cui troviamo che anche altre associazioni giovani hanno delle frequenze di pianeti di tipo gioviano elevate, anche se sembra esserci una correlazione, nel senso che tanto più grande è l'associazione, tanto più rari sono i pianeti di tipo gioviano. Nei prossimi anni quando questo satellite Gaia dell'ESA, che di cui abbiamo parlato prima, avrà fornito i suoi dati completi. Per il momento sono solo disponibili dei dati preliminari. Tutto questo si potrà mettere su basi molto più solide.
0: Ma quanti esopianeti, pianeti extrasolari, sono stati scoperti finora?
1: Beh, circa 5.000. Però, diciamo, il numero è molto elevato, però la gran parte di questi pianeti che sono stati scoperti con la tecnica dei transiti, cioè osservando il passaggio del pianeta davanti alla stella. Il pianeta nasconde una piccola parte della superficie della stella, apparentemente si vede meno luce dalla stella, e questa è una tecnica che permette di scoprire moltissimi pianeti, però i pianeti che vengono scoperti in questo modo sono tutti molto vicini alla stella. Quindi un tipo diverso da quelli che abbiamo nel Sistema Solare.
0: Lei, Gratton, ora è in pensione, ma ovviamente non abbandona l'INAF. Continua a svolgere per conto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica il suo lavoro di ricerca. Non si fermano i suoi studi. Tra l'altro, come potrebbe fermarsi uno studioso come lei, che da sempre ha vissuto a stretto contatto con certi temi? Raffaele Gratton è figlio di Livio Gratton, uno dei maggiori astrofisici, ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'astronomia italiana, che certo non è stato dimenticato. A Livio Gratton, ad esempio, è intitolato il Parco Astronomico di Rocca di Papa, vicino Roma. A Livio Gratton è intitolato il premio che ogni anno viene assegnato all'autore della tesi più meritevole di dottorato di ricerca in astronomia o astrofisica in Italia. Un'importante eredità che si alimenta sempre grazie a queste iniziative. E proprio grazie a queste iniziative, cosa continua a scoprire in qualche modo di suo padre, che ci ha lasciati già da più di 30 anni?
1: Io devo dire che sono molto attivo nel premio Livio Gratton, ed è una cosa che mi piace moltissimo, perché mi permette di conoscere dei giovani meravigliosi, che sono quelli che vincono il premio, che sono persone veramente eccezionali, che dimostrano che in Italia esiste tanta bella gioventù.
0: Raffaele Gratton, noi apriamo sempre finestre sulla comunicazione, come da nostro sottotitolo, cioè il racconto della scienza. L'INAF svolge tante attività di divulgazione. E c'è proprio un settore divulgazione e didattica dell'INAF. Noi, Gratton, abbiamo invitato una sua collega di quel settore, che è anche la curatrice di una mostra visitatissima, dove ci si muove sotto un cielo stellato e lo si guarda con l'occhio potenziato, il cannocchiale, come fece Galileo, dove c'è il Sistema Solare ricreato sulla scala della città di Roma. Solo due degli allestimenti che troviamo lungo il percorso espositivo di Macchine del Tempo dell'INAF, che poi è il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell'universo. La mostra è stata allestita a Roma dallo scorso mese di novembre al 24 marzo presso il Palazzo delle Esposizioni. La curatrice della mostra Macchine del Tempo è Caterina Boccato, benvenuta.
2: Salve, buongiorno. Beh, alla mostra Macchine del Tempo si fa un vero e proprio viaggio nello spazio e anche nel tempo, quindi si parte dalla Terra per andare ai confini dell'universo, e lo facciamo attraverso le nostre macchine del tempo, cioè attraverso i nostri telescopi e i nostri satelliti artificiali che scrutano il cielo e il cosmo sopra di noi. È un viaggio appunto per catturare la luce che ci arriva da molto lontano, che ci mette molto tempo per raggiungere a noi, e per quello che parliamo proprio di macchine del tempo, perché ci fanno vedere oggetti così come erano quando hanno immesso la loro luce nello spazio, e quindi anni, minuti, si parte dai minuti, anni, migliaia di anni, milioni di anni, fino ad arrivare ai miliardi di anni dei confini dell'universo.
0: Per tutti, dicevamo, ogni età e ogni tipo di preparazione.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo pensata per poter essere apprezzata dal pubblico non specialistico, perché il nostro scopo è quello proprio di parlare con le persone e arrivare a persone giovani, meno giovani, alle scuole, e insomma a un pubblico veramente il più largo possibile.
0: Boccato, spendiamo un po' di parole per i tre aggettivi con cui avete presentato la mostra: moderna, accessibile e inclusiva. Il primo, moderna.
2: È moderna perché alla fine, pur strizzando gli occhi all'occhio agli anni Ottanta, parla in un linguaggio attuale.
0: Accessibile.
2: Accessibile perché appunto abbiamo cercato di essere vicini alle persone e farci comprendere.
0: Inclusiva è una parola bellissima, ma lo dico sempre, lavoriamo perché non ci sia più bisogno di specificare che un evento è inclusivo. Ma in questo caso è bello ricordarlo anche per la particolarità delle realizzazioni.
2: Assolutamente d'accordo, sì, nel nostro caso è perché abbiamo tenuto conto di una serie di elementi per poter rendere la mostra fruibile anche a persone che hanno delle difficoltà, per esempio, visive o uditive.
0: Ce lo fa un esempio?
2: Un dispositivo che ci permette di suonare letteralmente una galassia, una nebulosa, perché passando sopra con la mano noi possiamo sentire le onde sonore che si differenziano a seconda delle zone che si sta attraversando con la mano di quella nebulosa. Ora questo serve per proprio dare l'idea della frequenza che cambia e della luce che cambia, per esempio alle persone ipovedenti o non vedenti, cioè con la sonificazione.
0: E poi la presenza di interpreti LIS, lingua italiana dei segni, per buona parte delle conferenze pubbliche e eventi collaterali della mostra e per visite guidate. Una sua dichiarazione Boccato durante la presentazione della mostra lo scorso mese di novembre. Il nostro obiettivo non è solo fare pura diffusione scientifica, bensì portare al cittadino un approfondimento culturale unico e accattivante. Ma la scienza è cultura.
2: Sì, perché da molto tempo è considerata scissa dalla cultura cosiddetta con la C maiuscola, dove si pensa che chi non conosce Dante non può essere non conoscere Dante in italiano, ma non sapere come è fatto l'atomo va bene lo stesso. No, abbiamo capito che non va più bene questo atteggiamento mentale. La scienza deve essere cultura e, come il discorso dell'inclusività, anche questa cosa si spera che nel prossimo futuro non venga più specificata, cioè la cultura è una, scienza e letteratura, arte, ingegneria, è tutta cultura, e l'astronomia peraltro si fregia di essere una scienza veramente interdisciplinare, peraltro abbiamo fatto anche all'interno della mostra, abbiamo fatto delle conferenze proprio sulla poesia e l'astronomia.
0: La mostra Macchine del Tempo dopo Roma sarà in altre città?
2: Dopo Roma stiamo valutando tutta una serie di proposte che ci sono già giunte per capire come e dove portarla in altre città d'Italia.
0: Tutte le informazioni sul sito macchinedeltempo.inaf.it. Caterina Boccato, settore divulgazione e didattica dell'INAF, grazie.
2: Grazie a lei e un saluto anche al professor Gratton.
1: Grazie Caterina.
0: E chi ha visitato la mostra Macchine del Tempo è andato a spasso nello spazio e nel tempo. Lo facciamo anche noi, come ogni volta. Oggi con un programma di archivio del 1979, una puntata di Appuntamento con la Scienza, Radio 3. C'è vita su altri pianeti, su altri sistemi stellari? 45 anni fa, Gratton, un'altra era per quel che riguarda l'osservazione di pianeti al di fuori del Sistema Solare.
1: Nel 79 le idee su come poter fare osservazioni di pianeti fuori del Sistema Solare erano molto vaghe. Non c'era assolutamente la strumentazione adeguata per poterlo fare. Ci è voluto alcuni anni di sviluppo tecnologico. Negli anni 90, 1995 in particolare, c'è stata la scoperta del pianeta attorno al sistema di 51 Pegasi, che è il primo pianeta scoperto attorno a una stella simile al Sole. Per questa scoperta Michel Mayor e Didier Queloz hanno ricevuto il premio Nobel nel 2019, quindi chiaramente una scoperta epocale. E da allora si è aperto una valanga di studi sui pianeti fuori del Sistema Solare. Come abbiamo detto prima, adesso ne sono conosciuti circa 5.000, e questo naturalmente vuol dire che in 25 anni, quasi 30, abbiamo fatto un enorme progresso.
0: Nella puntata dell'archivio delle Tech Rai che stiamo per ascoltare interverrà Franco Pacini, allora docente di astronomia all'Università di Firenze e per oltre 20 anni direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, fino al 2001. Lei, Gratton, ha dei ricordi legati a Pacini, anche personali?
1: Certo, Pacini me lo ricordo da quando io ero bambino, perché Pacini veniva spesso a casa nostra, era un allievo di mio padre, di Livio Gratton, e quindi lo conosco da sempre.
0: Allora, sentiamo cosa ci dice in questo programma del 1979. Poi ci ritroviamo qui. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Questa sera in studio Franco Pacini, che insegna astronomia all'Università di Firenze. In realtà Pacini è un cosmologo e noi l'abbiamo già conosciuto qui all'appuntamento con la scienza perché qualche mese fa è venuto a parlarci dei fenomeni catastrofici che avvengono nell'universo, nelle stelle. Oggi è tornato per discutere di un problema per un verso molto meno conosciuto, se vogliamo, ma peraltro affascinante, cioè quello della possibilità che su altri, diciamo, sistemi stellari, che in altri sistemi stellari vi siano pianeti in qualche maniera simili al nostro, o sui quali comunque si sia sviluppata una vita intelligente con cui, da cui potremmo avere dei segnali e con cui forse si potrebbe, non dico colloquiare, ma perché questo, come vedremo, è piuttosto difficile, ma comunque con cui si potrebbero scambiare in determinate condizioni informazioni. Ecco Pacini, vorresti puntualizzare com'è questa storia che in fondo di cui si sente parlare, direi, piuttosto male in tante occasioni di questi tempi, ecco.
2: Se ne sente di sicuro parlare molto a sproposito, diciamo, per esempio tutte le storie UFO, non UFO, eccetera, eccetera. Però è anche un problema scientifico di grande attualità e che si basa su considerazioni scientifiche. Quando c'è stato nell'agosto scorso il congresso degli astronomi di tutto il mondo a Montreal in Canada, molte sessioni sono state dedicate proprio al problema del modo in cui si può cercare la possibilità, diciamo, possono cercare forme di vita in altri corpi celesti. E non è che gli astronomi siano convinti ora degli UFO.
1: Certo.
2: La questione sostanzialmente parte a vari aspetti. Parte dal fatto che ci sono state tante ricerche, di cui voi biologi siete molto più parte che non noi astronomi, sopra l'origine della vita sulla Terra. Il secondo punto è che, diciamo, varie evidenze su cui immagino torneremo indicano che la presenza di pianeti nell'universo sia un fenomeno abbastanza comune intorno alle stelle.
1: Sì.
2: La terza cosa è che le tecnologie di oggi, se trasferite in un altro pianeta, permetterebbero di rivelare pianeti come il nostro, quindi in un certo senso esiste la base tecnologica per cercare nell'universo delle civiltà simili alla nostra.
1: Cioè, scusa, per chiarire meglio quest'ultimo punto, tu dici, se su un altro pianeta si fosse sviluppato un sistema di comunicazioni radio come quello che è sulla Terra, questo emetterebbe dei segnali che altri potrebbero raccogliere,
2: cioè,
1: questo è il punto.
2: Esattamente, o loro possono stare a sentire noi. Quindi esistono tutta una serie di basi scientifiche e tecnologiche perché questo problema qui sia oggigiorno un problema scientifico, diciamo.
1: Ecco, se permetti, vorrei prima di tutto sgombrare il campo, cioè fare un po' di chiarezza sulla questione dell'origine della vita, perché questo è un punto centrale, evidentemente. Purtroppo, pur avendo imparato tante cose, noi ancora non sappiamo in effetti, diciamo, che cosa esattamente è successo. E soprattutto noi non sappiamo se quello che è successo sulla Terra 4 miliardi di anni fa circa, cioè l'insorgenza di primi sistemi vitali, sia pure molto semplici, se sia un caso estremamente raro, un fatto che ha una probabilità estremamente, diciamo, piccola, date certe condizioni fisico-chimiche, oppure se sia una conseguenza inevitabile di queste condizioni, quindi un caso assai meno raro. E naturalmente queste due ipotesi alternative, che magari poi non saranno vere completamente né l'una né l'altra, forse poi, diciamo, le cose stanno nel mezzo, queste due ipotesi alternative comunque fanno fare un calcolo molto diverso sulla probabilità di trovare qualcosa in una sfera esplorabile,
2: sì. Evidentemente.
1: Ora, purtroppo su questo non abbiamo idee precise, però ecco, forse questo tu ne potresti parlare meglio di me. Mediante la radioastronomia sono state comunque trovate nell'universo, a grandi distanze dalla Terra, negli grandi spazi cosmici, molte molecole di tipo organico, è vero?
2: Sì.
1: Ecco, questo fa sì da pensare che non è che le sostanze organiche stanno solo qui, ecco questo.
2: Dal punto di vista, diciamo, dell'astronomia e di quegli astronomi, diciamo, che si interessano di problemi biologici di questo genere, ci sono stati due tipi di cose. Da un lato l'analisi di un certo numero di meteoriti che ha mostrato in meteoriti, diciamo, una contaminazione biologica o prebiologica di qualche
3: organica,
2: però diciamo cose abbastanza complicate, diciamo, dal punto di vista chimico. Poi, da circa una decina d'anni, si è aperta una nuova finestra radioastronomica, la finestra sostanzialmente delle onde millimetriche, e nell'ambito delle onde millimetriche quello che si trova è una quantità enorme, diciamo, di molecole organiche nello spazio interstellare. In altre parole,
3: però molecole piccole per ora, diciamo, sono
2: relativamente piccole, alcune contengono decine di atomi e pongono un certo numero di problemi. Dunque, prima di tutto forse dovrei chiarire dove si trovano esattamente. Noi sappiamo che ci sono le stelle, intorno alle stelle ci possono essere i pianeti, fra stella e stella ci sono delle nubi di gas. Queste nubi di gas sono il luogo dove nascono altre stelle, cioè una stella nasce per contrazione di una nube di gas. I pianeti nascono pure per lo stesso processo. Bene, queste molecole organiche sono state trovate proprio nelle nubi di gas fra stella e stella, quella da cui nasceranno i pianeti. E lì, quindi, il sospetto, diciamo, che aleggia, forse i processi vitali partono addirittura nello spazio interstellare.
3: Cioè, non sono i fenomeni vitali che partono, o perlomeno non possiamo, credo, dire così. Si formano sostanze organiche, cioè quel lungo periodo di sintesi prebiologica, noi chiamiamo così, cioè di formazione di grandi molecole organiche, indipendentemente da fenomeni vitali, può essere spinto forse all'indietro nel tempo più ancora di quanto non si sia fatto finora. Cioè, non è detto che si debba essere formato un pianeta solido, una superficie solida, con l'acqua già, diciamo, allo stato liquido, perché questo sia successo. Può essere successo addirittura nella nuvola primigenia.
2: Esatto.
3: Quindi, insomma, magari 10 o 15 miliardi di anni fa, invece che 4 miliardi di anni fa, per quanto riguarda la Terra. Ecco, questo... Poi, quando nasce il primo organismo vivente, le condizioni perché questo avvenga, o perlomeno gli organismi che noi conosciamo, questi, certamente la cosa è successa dopo, direi. Perché...
2: Però, diciamo, evidentemente molto differente dal punto di vista di valutare la probabilità di diffusione della vita, il fatto che tutte le premesse si siano sviluppate nello spazio interstellare oppure che si siano sviluppate sopra i pianeti, diciamo, cioè l'aver trovato, penso su questo potremmo concordare, l'aver trovato che nello spazio interstellare e nelle nuvole fra stella e stella ci sono già molecole organiche anche complicate, fa ritenere più probabile, anche se ben lontana dal certo, che il fenomeno della vita che si è sviluppato successivamente a partire da questi mattoni sia un fenomeno relativamente comune. Naturalmente c'è una controversia, ci possono essere punti di vista più conservatori oppure punti di vista estremamente...
3: Purtroppo non abbiamo i fatti in base ai quali decidere tra queste alternative, però per esempio, e poi magari passiamo appresso, se no non parliamo di quello che ci interessa di più, però per esempio ecco, gli altri pianeti del sistema solare, per esempio su Marte, su Venere, non troviamo traccia di sostanze organiche, cosa che avrebbe dovuto essere, se la nuvola primigenia da cui è sorta, si è sviluppata la Terra, certamente che ha dato origine anche a questi altri corpi celesti, avrebbe dovuto quantomeno contenere sostanze organiche anche sulla superficie di questi
2: pianeti. Questi studi sono stati fatti su Marte in modo abbastanza approfondito, però ancora non sufficiente. Certo è un po' una delusione. Tanti di noi sono diventati astronomi perché speravano che i canali di Marte fossero state fatte dai marziani. Certamente i marziani non sembrano esistere.
3: No, certamente no.
2: Per cui si spera, diciamo, che possano essere, diciamo, delle forme di vita forse in altri pianeti del sistema solare oppure su pianeti intorno ad altre stelle.
3: Pacini, scusa, io quello che ti voglio far vedere, poi ti ripeto, passiamo a presto, è che se si forma, se, diciamo, la sintesi prebiologica sulla Terra da cui poi è nata la vita, accumulato nell'acqua e sulla superficie terrestre una grande quantità di composti organici, e da questa, diciamo, da questo brodo,
2: il brodo primitivo
3: può essere venuto fuori poi qualcosa di vitale. Ora, questo brodo certamente non c'è su Marte e forse non c'è neanche su Venere, ecco, non c'è nessuno.
2: Dunque su Venere ancora non si può dire, su Marte la sonda che è scesa non l'ha trovato.
3: Ecco.
2: E io, evidentemente un ultra della situazione direbbe che anche un'astronave venuta dal cielo e scesa nel Sahara avrebbe avuto delle difficoltà.
3: Allora, ci siamo capiti, comunque ci sono delle grosse difficoltà, ci sono anche degli spirali, questo sì. Vuoi dire tu.
2: Sì.
3: Ecco, ma supponiamo adesso invece che su altri pianeti, invece su altri sistemi solari, quindi su altri pianeti, possa invece essere successo. Ecco. Qual è, perché per poter comunicare, poi per poter avere dei segnali, ecco, non è, se questo fosse successo troppo lontano, la cosa non sarebbe poi tanto interessante, perché come fare una telefonata, diciamo, se la prospettiva è fare una telefonata, qui dico pronto, poi dall'altra parte quello risponde sono qui, però questa risposta arriva 1000 anni dopo, è chiaro che al telefono non c'è nessuno a recepire la risposta, non credo che si possa, diciamo, nella nostra civiltà immaginare una conversazione su questi tempi. Quindi qui bisogna mettere una, quindi deve fare un calcolo delle cose, una valutazione delle cose ragionevoli, diciamo, ecco.
2: Ma, dunque, da questo punto di vista, prima di tutto tu parli di altri pianeti, credo che l'astronomia lì ti dia ragione, nel senso che il fenomeno di formazione dei pianeti potrebbe essere un corollario della formazione delle stelle. Tutto quello che non siamo in condizione neppure coi telescopi più potenti di vedere pianeti intorno ad altre
3: neanche
2: stelle.
3: Un pianeta fuori dal sistema solare,
2: diciamo. Nemmeno un pianeta fuori dal sistema solare. Gli unici casi che ci sono di stelle il cui moto è stato studiato nei minimi dettagli, e in questi casi si è visto che c'è un corpo accanto perturbante simile al nostro Giove.
3: Sistemi binari, diciamo.
2: Fra qualche anno, diciamo, l'arrivo del telescopio spaziale nel 1983 dovrebbe permettere di vedere alcuni di questi pianeti. Comunque tutto fa ritenere che la formazione dei pianeti sia un fenomeno molto diffuso. Dopodiché, qual è lo stadio delle comunicazioni interstellari? Lì hai ragione.
3: No, dico nell'ambito di quale volume di spazio, chiamiamolo così, o di quale distanza intorno alla Terra?
2: Diciamo, la stella più vicina è a distanza di qualche anno luce.
3: Ecco, nell'ambito, per esempio, supponiamo, facendo proprio uno sforzo di buona volontà, nell'ambito di 100 anni luce, supponendo che queste telefonate possano avvenire con 100 anni tra una comunicazione e la successiva risposta, diciamo, questo, diciamo.
2: Ma io direi che di 100 anni luce uno trova milioni di stelle.
3: Milioni di stelle.
2: Uno trova milioni di stelle. E direi che non si è lontani dal vero nel supporre un numero comparabile di pianeti, forse.
3: Ecco, quindi allora
2: quindi dovrebbero essercene tanti.
3: Poi io vorrei fare una considerazione forse ancora più ottimistica dal tuo punto di vista, cioè che se si tratta di conversare è un conto, ma se si tratta solo di percepire un segnale che è partito magari moltissimo tempo fa,
2: sì.
3: Di una civiltà magari già estinta, ma che però
2: sì, sì.
3: Di cui segnali ancora viaggiano nello spazio, allora qui siamo a distanze enormemente maggiori e quindi con probabilità maggiori. Questo.
2: Cioè in questo momento si fanno esperimenti in questa direzione. A metà novembre l'Institut de la Vie, per esempio, organizza un congresso appunto sopra la ricerca della vita extraterrestre, l'origine della vita dell'universo. Alcuni dei più grandi radiotelescopi svolgono programmi di ricerca di segnali intelligenti.
3: Ecco.
2: E il tutto è cominciato una ventina d'anni fa. Con un fisico italiano, Cocconi, che ora lavora al CERN a Ginevra, e con Philip Morrison, i quali si sono posti proprio il problema del linguaggio con cui uno dovrebbe comunicare, oppure se ci fosse qualcuno vorrebbe comunicare con noi.
3: Scusa, permetti che ti interrompa. Questo è un punto importantissimo, però prima ancora di questo, in fondo vorrei esaminare con te la cosa più semplice. Supponiamo che ci sia un pianeta molto lontano da noi, anche molto lontano, su cui si è sviluppata una tecnologia simile alla nostra, che quindi emette onde radio di ogni genere, e non lo fa di proposito, non è che vuole comunicare con noi, semplicemente, diciamo, inonda lo spazio di questi segnali, va bene? Noi li possiamo percepire, man mano che i metodi diventano più sensibili, possiamo esplorare profondità sempre maggiori, anche da questo punto di vista. Ecco, che tipo di segnali percepiremmo noi? Ci accorgeremmo noi in questo caso, ammesso che non sia un segnale volutamente, diciamo, costruito per essere capito.
2: Sì.
3: Un'altra, per esempio, civiltà che esplorasse il pianeta Terra, dalle nostre onde radio, si accorgerebbe che questa non è una roba casuale, non è un background, così, ma è qualcosa di significativo.
2: Direi di sì. Se per esempio esistesse un'altra civiltà che disponesse di un telescopio, di un radiotelescopio come quello di Porto Rico, potrebbe accorgersi dell'esistenza di un rumore, di un chiasso radio dovuto alle tante radio libere, a noi stessi qui, fino a una distanza di qualche decina di anni luce.
3: Ma col tempo,
2: cioè i nostri strumenti sono in questo momento così potenti che effettivamente possono rivelare una civiltà simile alla nostra fino a qualche decina di anni luce. Sì. Naturalmente tutto questo qui però è in termini della potenza, in termini poi di capire davvero che un segnale intelligente, invece che semplicemente un rumore,
3: ecco.
2: Questo qui il problema è molto più complicato e si entra sul problema, del linguaggio di comunicazione.
3: Ecco, no, ma scusa, i nostri, questo chiasso radiofonico, radio che c'è intorno al pianeta Terra, è indistinguibile, da... da quello che sarebbe un semplice rumore di fondo?
2: Sì, lo è, con delle tecniche di analisi, siccome in generale sotto ci sono dei messaggi intelligenti, è una cosa in linea di massima, però presuppone la conoscenza, del linguaggio, dei linguaggi terrestri, dei modi di trasmissione.
3: No, io non parlo della comprensione terrestre. Del contenuto del linguaggio, ma il fatto che sia una comunicazione in codice, perché in fondo le nostre trasmissioni sono tutte comunicazioni in codice. Ecco, il fatto che sono comunicazioni in codice, questo può essere capito indipendentemente. Insomma, se noi troviamo
2: direi
3: un libro
2: che
3: noi non
2: sì.
3: sappiamo
2: dipende
3: che
2: dal
3: lingua
2: livello.
3: È scritto, però che sia un libro lo
2: dipende
3: vediamo.
2: Dipende dal livello dell'altra civiltà, però qui vedi subito un limite in tutta questa ricerca. Se noi prendessimo la civiltà che ha dato luogo alla rivoluzione francese, quella lì non è rivelabile.
3: No, certo,
2: con questa tecnica, perché
3: radio.
2: Non c'avevano la radio.
3: Esatto.
2: La civiltà che forse ci sarà sulla Terra fra 50 anni, forse non sarà rivelabile neppure lei, o in perché gran parte delle trasmissioni, almeno quelle radiofoniche tipo la nostra o televisive, avverranno via cavo. Quindi c'è solo un piccolo periodo forse nello sviluppo di una civiltà in cui una civiltà è chiassosa e individuabile casualmente.
3: Ho capito, quindi questo diminuisce di molto
2: la probabilità di trovarla.
3: Di trovarla solo per caso senza che sia emesso un segnale di proposito, ecco, quindi veniamo al segnale.
2: D'altra parte anche noi sulla Terra abbiamo cominciato a emettere segnali di proposito. Due o tre anni fa sono stati inviati proprio col telescopio di Porto Rico dei segnali, e se qualcuno avesse guardato la Terra in quel momento, cioè nel momento giusto, nella direzione giusta, quella della Terra, alla frequenza giusta, noi eravamo il corpo più luminoso di tutta la galassia in quel momento. In quel momento lì. Quindi la tecnologia per inviare dei segnali c'è, la probabilità di pescare il segnale giusto è estremamente bassa. Quindi si tratta di una ricerca che deve esplorare tante frequenze, tante direzioni.
3: Ed è molto costoso anche tutto questo.
2: E soprattutto una cosa estremamente impegnativa sul piano delle tecniche di analisi e delle tecniche di trasmissione. Ma per questo esistono dei progetti che sono finanziati dalla NASA, è un progetto analogo per esiste anche in Unione Sovietica, non è solo negli Stati Uniti, per la ricerca della vita extraterrestre.
3: Io ti confesso, il fatto che lo facciano la NASA e l'Unione Sovietica dà una certa autorità a questi progetti, però io ti confesso un certo scetticismo sulla serietà di questi progetti, non sulla serietà professionale poi di chi li fa, ma insomma sulla... Ecco, se mi chiedo se io forse non li farei, dato il costo, dato l'enorme impegno, eccetera. Ecco, certo, poi se uno facesse il colpo, naturalmente, allora uno direbbe, è andata bene, insomma.
2: Non è neppure detto che debba dire è andata bene, potrebbe anche essere andata male, perché se noi riuscissimo davvero, a comunicare con altre civiltà, quello che potrebbe succederci è la stessa cosa che è successa ad alcune tribù dell'Amazzonia, se sono più avanzate.
3: Su questo poi dopo viene fuori il problema della comunicazione materiale, che è un problema ancora più difficile, se vuoi, perché qui almeno abbiamo a che fare con segnali che viaggiano alla velocità della luce, poi dopo ti voglio vedere, a scavalcare materialmente questi spazi.
2: Sì, ma solo...
3: I tempi diventano...
2: Immaginati solo il grande sviluppo che potrebbe esserci, se loro fossero più avanzati di noi, di solo 1000 anni, l'improvviso shock culturale che potrebbe produrre, quindi non sono sicuro che comunicare
3: comunque
2: vorrebbe
3: senti,
2: dire
3: io
2: va
3: vedo
2: bene.
3: Che tu vedo che tu sei abbastanza più ottimista e più diciamo aperto di me a queste cose.
2: È una grossa curiosità.
3: Parliamo di come può essere fatto questo segnale perché uno capisca che è un segnale che non è un fenomeno, diciamo, che non ha niente a che vedere con la civiltà o con. Insomma, come si fa a sapere che è un segnale intenzionale?
2: Per esempio, io credo che quando per far

0: Allora, supponiamo per esempio di dare degli intervalli fra segnale e segnale.
1: Come un radiofaro, diciamo così.
0: Diciamo degli intervalli di tempo fra un segnale e segnale. E di mettere questi intervalli di tempo in un certo rapporto.
1: Quantitativo, sì.
0: Quantitativo. Per esempio uno potrebbe scegliere questo rapporto a essere 3 e 14.
1: Comunque un rapporto abbastanza arbitrario.
0: Senti dei segnali e poi dall'analisi viene fuori che gli intervalli di tempo divisi fra di loro, diciamo, danno 3 e 14, sai che chi li ha emessi
1: sa che
0: conosce almeno che c'è una cosa magica nel numero 3 e 14, il rapporto fra il...
1: Certo. E quali sono i tipi di segnali che si usano? Questi? E c'è gente che attualmente li emette effettivamente, che spende i soldi per farlo?
0: Diciamo no, così. Dunque, l'emissione di segnali è stata fatta a titolo sperimentale appunto da Porto Rico una volta.
1: Sì.
0: E non credo che sia stata più ripetuta, anche perché appunto centrare la direzione giusta nel momento giusto eccetera, è un'impresa abbastanza disperata per una civiltà come la nostra, mentre si concentra molto di più nella ricerca di segnali di questo tipo, diciamo,
1: più che mandarli.
0: Guarda, sì. 11 anni fa sono state scoperte le pulsar.
1: Me lo ricordo, c'è stato un momento di grande eccitazione, poteva sembrare un segnale intenzionale.
0: Io allora ero,
1: ero
0: negli Stati Uniti e lavoravo associato proprio al radiotelescopio di Porto Rico. E lì arrivò la notizia, diciamo, di questi segnali che erano rigorosamente periodici.
1: Esatto.
0: Esattamente, insomma, uno dietro l'altro, cadenzati ogni secondo.
1: Ricordo l'eccitazione che c'è stata per un certo
0: per qualche giorno, in effetti. Mi raccontava poi la persona che scoprì queste cose, la signorina Bell, un'astronoma inglese, e Anthony Hewish, diciamo, che loro erano in estremo dubbio su che cosa fare. E questa cosa, cioè se dirla al Papa o alla Regina, tanto per dirlo essendo inglesi, e fecero un testo, cioè cercarono di vedere se c'era una periodicità supplementare su questi segnali che sarebbe stata dovuta al cosiddetto effetto Doppler, al moto dei pianeti intorno alla stella, e non si trovò nulla di questo genere, il che escludeva che si trattasse di segnali provenienti da un pianeta. E allora tutta l'ipotesi cadde. Però per qualche giorno, sia lì, sia gente come noi che si trova vicino, si chiese seriamente se non era stata trovata.
1: Mi ricordo che un resoconto abbastanza spiritoso, dettagliato di questo fatto, è stato fatto dalla rivista Nature. C'era un resoconto appunto che spiegava bene l'atmosfera che sarà creata in quel momento. Poi si è visto che erano delle pulsar, delle stelle particolari, insomma, dei sistemi di stellari.
0: Sì, sì.
1: Che hanno queste caratteristiche. Senti, ma adesso credo che ci siano rimasti soltanto 2 o 3 minuti, diciamo, del tempo messo a nostra disposizione. Per ora abbiamo parlato, diciamo, delle possibilità. Adesso tu in concreto, come cosmologo, come esperto di queste, diciamo, ricerche radioastronomiche, eccetera, quali probabilità dai che si trovi qualcosa di interessante nei prossimi 10 anni?
0: È molto difficile, è stata un pochettino la grande domanda che si sono posti gli astronomi lì a Montreal. Non c'è dubbio, dipende dallo sforzo che uno fa, e gli sforzi che uno fa in questo momento variano di dimensione, pensa di fare variano in dimensione, da queste cose di cui si parlava prima, semi-artigianali, fino a imprese della NASA il cui costo è confrontabile a quello di imprese spaziali, quindi costi altissimi. Se l'ultima cosa si verificasse, effettivamente allora la probabilità di trovare qualche cosa è molto alta, ammesso che qualche cosa esista.
1: Ecco, quindi tu pensi che vale la pena di fare, diciamo, delle spese anche grosse per fare?
0: Bisogna anche dire un'altra cosa: le stesse tecniche che si usano in questo modo sono tecniche che vengono sviluppate per la radioastronomia. Qualunque radiotelescopio che venga progettato per questo qui è in grado di fare anche dell'altro lavoro scientifico.
1: Ecco, quindi un po' ci serve una ricaduta forte.
0: C'è una ricaduta fortissima sul piano delle comunicazioni, dell'analisi dei processi logici, diciamo,
1: certo, la decodificazione.
0: Per noi astronomi, se si realizzasse per esempio il progetto Ciclope, che è un progetto ciclopico proprio di grandissimi radiotelescopi, significherebbe non solo affrontare uno dei problemi più importanti forse di fronte all'uomo, quello se è solo oppure non è solo,

0: ma anche poter fare tutta una serie di ricerche che altrimenti non riusciremo a fare. Quindi per forza noi astronomi dobbiamo difendere questo tipo di case.
1: Sì, ma io volevo dire questo. Io ho manifestato nel corso di questa conversazione qua e là, diciamo, un certo scetticismo, una certa, come dire, prudenza nell'interpretare, nel prospettare questo tipo di ricerche. Però non è che io sottovaluti l'importanza del fatto di sapere se l'umanità è sola oppure no. Questo è un fatto effettivamente molto importante, psicologicamente. Non credo che vada sottovalutato. Tu che cosa ne pensi?
0: Ma
1: c'è un forte elemento motivazionale, credo, anche per i cosmologi.
0: È chiaro, c'è questo elemento, ma soprattutto io vuol dire che anch'io sono scettico in realtà, nel senso che non conosciamo molti di questi processi, però l'unica risposta che potremmo darle è dopo averci provato. E in ogni modo quello che mi preme, per così dire, è dire che il problema della vita extraterrestre non è semplicemente un problema da relegare al quinte o sestime pagine del giornale quando si individua l'UFO e queste cose,
1: ma è
0: effettivamente un problema scientifico che in questo momento può essere affrontato con metodi scientifici.
1: Ecco, no, questo è un fatto veramente importante, perché questo vuol dire che tra 10 anni certamente una conversazione come la nostra sarà diversa, dato al progresso che noi siamo abituati, diciamo, ad assistere, diciamo, in tutti i settori. Sì. Se già oggi sei in grado di fare questa affermazione, vuol dire che tra 10 anni certamente questa conversazione avrebbe un contenuto assai maggiore.
0: E magari potrebbe essere una conversazione a tre?
1: Questo mi sembra più difficile, ma comunque ci sarebbe qualche cosa di cui discutere di più sostanziale. Ecco, vabbè, allora mi pare che possiamo concludere così, quindi io ringrazio Pacini di essere venuto qui a Appuntamento con la Scienza, e insieme con lui ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno ascoltato. Buonasera.
0: Grazie, buonasera.
2: Avete ascoltato Appuntamento con la Scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
3: Con Raffaele Gratton, astronomo, dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, abbiamo ascoltato questa trasmissione da Radio 3 del 1979. Siamo sempre in Archimede, il racconto della scienza. Io sono Danilo Angelelli. Gratton, in quel 1979 si prevedeva l'arrivo del telescopio spaziale entro il 1983. Non è andata proprio così.
4: Il telescopio spaziale non è arrivato nel 1983, ma quasi un decennio più tardi, e sarebbe il Hubble Space Telescope di cui si sta parlando in quel contesto. Adesso noi abbiamo un nuovo telescopio spaziale, che è il James Webb Space Telescope, che è molto più potente soprattutto per l'osservazione dei pianeti di quanto non fosse il Hubble Space Telescope, un telescopio da 6 metri invece che da 2,5. Con tutto ciò rimane difficile l'osservazione diretta di pianeti. È possibile farlo anche da Terra. Questa è una cosa che a quell'epoca non era assolutamente contemplata. Esiste una tecnica che si chiama ottica adattiva, che permette di modificare molto velocemente la forma dello specchio di un telescopio, e in questo modo permette di correggere l'effetto dell'atmosfera, la degradazione dell'immagine dovuta all'atmosfera, e arrivare ad immagini estremamente nitide anche da Terra. E da Terra possiamo fare telescopi più grandi di quelli che possono essere mandati nello spazio.
3: E il progetto Ciclope, di cui abbiamo ascoltato parlare, che sarebbe servito anche a capire se l'uomo è solo nell'universo o no?
4: Il progetto Ciclope non è andato avanti, però in questo momento l'Italia è impegnata in un progetto che si chiama SKA, che sarebbe Square Kilometer Array, che è effettivamente un enorme radiotelescopio costituito da moltissime antenne e che potrebbe fare dei contributi molto importanti soprattutto alle comprensioni di come si formano le galassie e di come si è evoluto l'universo. Il contributo nel campo della ricerca delle forme di vita non è tanto per trovare altri sistemi solari che, come ho detto prima, sono stati scoperti con altri tipi di tecniche, però con l'osservazione nel radio e anche nel millimetrico è possibile osservare delle molecole che sono alla base poi della formazione della vita e osservarle nello spazio. Molecole che vengono chiamate prebiotiche, cioè sono quelle che servono poi per fare le molecole più complesse che servono per la vita.
3: Ci abbiamo alla conclusione, Gratton. Il tempo, gli studi che ci separano da quella trasmissione, ben 45 anni, come ci fanno guardare a certe affermazioni ascoltate?
4: Intanto ci fanno capire che le tematiche su cui noi stiamo lavorando sono tematiche così importanti un po' per tutta l'umanità, per cui continuano a rimanere attuali anche dopo 50 anni. Detto questo, è chiaro che molto dipende dal nostro sviluppo tecnologico, dalla nostra capacità di fare strumenti sempre più potenti, sempre più precisi. E l'altra cosa che vorrei dire è che è molto difficile prevedere lo sviluppo futuro della scienza. Questa c'era una famosa frase di Niels Bohr che, diciamo, che riguardava proprio questo, diciamo, perché a volte i progressi più importanti vengono da tecniche che non sono quelle che noi pensavamo in precedenza. Quindi, per esempio, usare i transiti, che è uno che ha fatto comunque fare un enorme progresso nella nostra comprensione dei pianeti extrasolari, era una cosa che non veniva considerata in quell'epoca, negli anni 80. Poi dopo invece si è rivelata essere una tecnica fruttuosissima che permette di ottenere risultati molto belli.
3: E in ultimo, come proseguono i suoi studi riguardo alla scoperta di cui abbiamo parlato in apertura, di altri sistemi che si sono rivelati simili al nostro sistema solare più di quanto si pensava?
4: Stiamo cercando di estendere questo campione il più possibile in modo da capire meglio il contesto, cioè capire meglio come mai in alcuni ambienti si formano tanti pianeti simili al Sole, simili a Giove, e perché invece in altri se ne formano così pochi.
3: E buon lavoro, Raffaele Gratton.
4: Grazie.
3: Ci salutiamo qui anche con voi che ci avete ascoltato. Grazie di averlo fatto. Archimedia, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Danilo Angelelli, alla prossima.

0: Oh, ma sempre che bevete siete voi.
1: Al calar del sole uno se lo può permettere.
0: Certo.
1: Do minore, maestro. Bellissima così, maestro. Posso andare?
2: Vai, vai.
1: Vado? Arrivederci. Drammatico.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Tech e Te vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
2: Stasera parliamo di teatro e anche di divismo teatrale italiano di ieri e di oggi, cioè non soltanto miti e riti, ma vogliamo sperare fantasticherie, fantasmagorie, e veramente spero, cari spettatori e spettatrici, avremo chicche, ghiottonerie e giuggiole dal momento che abbiamo con noi stasera due signore della scena, o se preferiamo mattatrici, o se preferiamo ancora mostri sacri come Paola Borboni e Manuela Kusterman. Cioè, potremmo dire, due mondi del teatro italiano e del divismo veramente teatrale italiano del nostro Novecento. Però, un momento, vediamo come stanno le cose. Paola Borboni debutta nel 1916, vero? Con
3: sì.
2: Alfredo De Santis.
3: Con Alfredo De Santis nel Dio della Vendetta. Sì, il titolo era già tutto una felicità, un assalto, il Dio della Vendetta. De Santis era un grande artista, grandissimo. Sono entrata una sera quando la prima attrice giovane, perché allora la prima attrice che era primatrice aveva sempre una certa quantità di anni, non so, per esempio 30, ecco, buoni, e invece la primatrice giovane era sempre una fanciulla, e io sono entrata perché la primatrice giovane si era fatta male, buon per me, nel senso, mi dispiace per lei a distanza di tempo ormai.
2: Quindi secondo la migliore tradizione, la sedicenne che entra in teatro,
3: ecco, e lei...
2: Però volevo dire una cosa alla signora, la signora Borboni, continuando la presentazione e poi incominciamo il nostro match, cioè si potrebbe anche considerare una illustre attrice storica del nostro teatro. Ma di quale nostro teatro? Se diciamo il teatro all'antica italiana, ecco che non ci siamo, perché è un'attrice modernissima, vivacissima, piena di verve, estremamente contemporanea e attuale, che infatti continua, come si direbbe a Roma, a zompettare da un genere all'altro.
3: Zompettarmi da un certo senso,
2: è un modo
3: come
2: di
3: dire
2: romano,
3: di prima sue
2: però,
3: che ho già fatto indigestione.
2: Da Pirandello al cabaret, dalla rivista alla televisione, e anche adesso ha una regia, dicevamo prima, una regia con Michael Aspinall, vita e carriera e fortune di Lina Cavalieri. Fatto con il famoso sopranista Michael Aspinall.
3: Sì, soltanto io ho sempre fatto la regista nelle mie compagnie.
2: Ecco, ma noi non potremmo neanche dire, scusi, un'attrice classica, perché come si fa a dire classica? Un'attrice modernissima, invece.
3: No, e io sono, come si può dire, ho nel mio cuore tante di quelle guerre, ho saputo. Saputo, perché le guerre si sanno, si leggono, una donna non le fa ancora proprio da sé, insomma.
2: Parleremo
3: se le
2: poi delle donne, parleremo poi le donne, il femminismo, credo che verranno a un certo punto.
3: Ma quando una donna lavora tutta la vita è una femminista,
2: allora,
3: non è il caso,
2: né antica né storica né classica,
3: sì, una via di mezzo.
2: Manuela Kusterman invece, tu hai esordito nel 63 con Carmelo Bene,
4: Ofelia, nell'Ofelia, un famosissimo Amleto.
2: E ora,
0: Spoleto c'erano tre persone, mi ricordo.
2: Tre persone, sì. Adesso invece sono molti di adesso, più, sì. E ce ne saranno anche di più gli spettacoli di quest'anno, che sono Cimbellino e Franziska,
0: sì,
2: che
0: fanno
2: per tutta la stagione.
0: Sì, sì, poi
2: ecco, però Manuela è sempre stata considerata, fin dal suo esordio, la diva delle cantine, la star delle catacombe, sono i titoli di allora che ti hanno seguito per tutta la tua carriera.
0: Le catacombe,
2: no, cioè, voglio dire, si chiamavano, cioè, i teatrini,
0: per forza di cosa,
2: si chiamavano le cantine, si chiamavano le catacombe.
3: Ma tu non sai niente, ma
2: la sta rubando titoli,
3: la
2: riferisco
3: delle catacombe.
0: No, non delle catacombe,
2: no, ma sono gli scherzi che si facevano.
3: Era questa, sono gli scherzi. In certi monumenti di Roma si facevano degli spettacoli e c'era un'attrice.
0: Comunque non erano
3: pronta,
0: catacombe,
2: no, non erano catacombe,
0: erano cantine per forza,
2: no,
0: di
2: si
0: cose.
2: Si scherzava perché c'erano i titoli di allora, perché si diceva
0: certo,
2: la Sara Bernard delle cantine,
0: certo,
2: la Duse del teatro off. Cioè, questo, quello che in fondo è singolare ed
3: sì,
2: è piccante è che questa diva dell'antiteatro e delle cantine e del teatro sperimentale d'avanguardia invece...
0: Vabbè, non antiteatro, perché...
2: No, antiteatro tradizionale,
3: no, ma...
2: antiteatro borghese, no, voglio dire... invece i tuoi modelli sono sempre stati dei monumenti dello stile Liberty, Art Nouveau, Belle Époque, come Eleonora Duse e Sara Bernard.
0: Ma c'è un equivoco di fondo,
2: ma
0: perché non
2: è sempre detto un equivoco,
0: sì,
2: perché tu
0: ma
2: hai avallato
0: che
2: i miei modelli sono la Duse, i miei modelli
3: ma come
2: sono
3: fa a avere dei modelli che non ci
0: nella...
3: sono più,
0: signora Borboni, mi toglie la parola,
2: non è un match il nostro match, allora lo incominciamo il nostro match con una regola. Diamo, dal momento che il nostro match si divide in un quarto d'ora, di interventi da parte di uno dei due protagonisti, la signora Borboni comincia per prima, e poi avremo anche degli interventi dei nostri amici, dei nostri ospiti, perché abbiamo fior di teatranti illustri che stanno con noi stasera. E poi invece la seconda parte...
3: Non me l'ha
2: parte,
3: detto prima, chi sono?
2: La seconda, abbiamo per esempio Giuliana Calandra, abbiamo...
3: Ah, già, scusa Calandra!
2: Abbiamo Giancarlo Nanni, regista...
3: regista, benissimo.
2: Allora, diamo la parola alla signora Borboni, che
3: sì,
2: se l'è già presa.
3: No,
2: e per
3: non
2: un quarto d'ora la signora Borboni parla...
3: Ma scusi, abbia pazienza, lei parla di Duse, di Sara Bernard, ma io mi meraviglio, ha una creatura così... così deliziosa, perché io lo devo dire, lo posso dire, una delizia. Io l'ho vista recitare a quel teatro di Porta Portese,
2: lo diciamo
3: una sera
2: tutti, dal 62,
3: avevo,
2: dal 63.
3: Avevo sì, ma poco dopo, Dio mio, un freddo faceva, io ero lì così, ma intanto lì c'era il teatro, c'era un regista che non sapevo chi era, però mi hanno detto Nanni, e io mi ricordavo Nanni, un famoso disegnatore delizioso, Liberty, eccetera. E questa creatura, questa bambola, questo amore che recitava, e dai, e contorcimenti, e cose, e parole, dico che gioia, questa è pazza quanto ci vuole, mi piace, sono soddisfatta, sto qua.
2: Dal momento che siamo nel primo round e tocca alla signora Borboni di fare delle domande a Manuela Kusterman, signora, faccia le sue domande a Manuela.
3: Sì, la prima è questa. Voglio sapere la sua reazione, proprio la sua intima, quando la prima volta le è capitato di leggere o di sentirsi dire la Duse delle cantine. Perché le due cose sono... tutte e due gradevolissime, perché è tutto molto moderno, la Duse delle cantine, ma io vorrei sapere da lei che effetto le ha fatto, un complimento e una specie di di incisiva ridicolaggine, come poteva essere una frase del genere o un appellativo del genere?
0: No, beh, dunque, perché c'è un equivoco su questa critica che è stata fatta da un critico inglese, ed è John Francis Lane. Viene sempre riferita in maniera sbagliata. Cioè, non è
2: riferita molte volte, però.
0: Sì, va bene, ma infatti, ma lui non ha detto che io ero la Duse delle cantine. Lui ha detto, mi sono sempre chiesto come reciterebbe una Duse nel teatro d'avanguardia di oggi, e ora ho la risposta, quindi è abbastanza diverso. Comunque è chiaro che è una critica positiva, quindi come tutte le critiche positive mi ha fatto un enorme piacere, e però vedo che me la trascino adesso, sì, sono anni, quindi bisognerebbe magari, non so, che ne inventassero un'altra, perché ormai un po' vecchia come
3: Tocca a te, Carina, di fare qualche cosa di talmente straordinario per cancellare questo.
0: Ma io faccio continuamente cose straordinarie, che sono poi gli spettacoli che faccio, perché quasi
3: con, tutti
0: sono
3: con la regia di Nanni.
0: Sì, con la regia di Nanni.
3: No, bisogna mettere a punto questo, perché questi spettacoli non avrebbero un loro tono, o meglio una loro validità, senza la regia di Nanni. Io in questo momento non voglio mica accarezzare il gatto, dico, o la tigre, no, gatto, ancora è gatto.
0: Non capisco perché questi spettacoli, se è con la regia di Nanni, cioè c'è una collaborazione molto stretta tra me e Nanni.
3: C'è una collaborazione, ma l'occhio, quel terzo occhio, quando è valido, come in questo caso, che distribuisce la sua graziosa figurina come
0: Io già ho capito quello che lei intende, ma questo poi chiediamo a Nanni, che è presente.
3: Io desidero una cosa sola, che voi dopo questo match a casa litighiate.
0: No, non litighiamo quasi mai.
3: Perché poi da questo nascerà qualche cosa.
4: Per ragione di pigmalionismo litigare?
3: Certamente. Poi c'è un disdegno in colei che sale per colui che si è adattato ad insegnare, perché in fondo insegnare è un adattamento, è una specie di servilismo. Lei poi si scuoterà e lui la rimarrà a guardare mentre cammina. Sarà una meraviglia.
0: Non capisco chi insegna, chi disegna.
3: Ancora più vecchia, e vedrò questa farfalla che svolazza.
0: Marina,
3: e lui che
0: farfalla.
3: È tutto felice di vederla svolazzare. No, avanti, fammi una domanda.
4: No, ma tocca sempre a lei. Siamo sempre nel suo round. Io credo che gli argomenti non le mancheranno, certo.
3: Ecco, adesso voglio sapere una cosa. La diversità di emozioni che le ha dato un teatro importante e quei teatri deliziosi che i primi tempi naturalmente la ospitavano. Guarda, vedi che in questo momento ti ho dato del lei, perciò...
0: Oh, non me ne ero neanche accorta.
3: Ah, io sì, l'ho fatta apposta.
0: Ah, sì?
3: Certo. La distanza,
0: dunque, alla Fede lei se lo ricorda benissimo, tant'è vero.
4: La Fede era
0: la nostra cantina, sì. Il nostro teatro che abbiamo avuto per 5 anni, dove sono nati appunto il Risveglio e l'Alice, dove la signora Borboni ha assistito a uno spettacolo fatto quasi esclusivamente per lei, per altre 2 persone che erano venuti a vedere il Risveglio perché dovevano portarla a Nancy. Poi,
3: sì, io parlai con l'impresario.
0: Comunque,
3: e dissi tutto il bene che potevo sperando
0: e non è servito a molto.
4: Non siete partiti per Nancy?
0: Siamo stati invitati per altri luoghi. New York, eccetera. Comunque, Nancy ancora. No, lei mi ha chiesto la diversità di emozioni, ma l'emozione è quasi sempre la stessa, perché io comunque mi emoziono sempre, cioè anche...
3: Me ne accorgo.
4: Ecco, per esempio si fa un gran parlare di velluti, teatro con i velluti, teatro con le dorature, come di cose orrende da rifuggire.
0: Io quest'anno ho fatto l'altro anno la Franziska al Teatro in Trastevere ed era quasi come la Fede, cioè dove hai gli spettatori a niente. Io addirittura avevo un palmo di naso perché era talmente strapieno che bisognava aggiungere sedie e cuscini. La diversità è lì, cioè gli spettatori molto molto vicini, ma io tendo sempre a non vederli perché mi dà un po' fastidio.
3: Necessariamente bisogna isolarsi per creare.
0: Appunto, quindi la diversità non è poi moltissima, oppure nei teatri enormi dove l'altro anno, perché io penso sempre alle tournée passate, dico in Franziska, non so, al
3: pensa
0: all'avvenire,
3: non al passato.
0: Sì, ma siccome rifaccio lo stesso spettacolo mi confondo facilmente. Comunque.
4: Ecco, ma a questo modo di fare teatro, che riguarda non soltanto Manuela Custa e Maine Nanni, ma tutto un teatro moderno d'avanguardia, trovandosi qui davanti dei suoi rappresentanti così significativi, la signora Borboni, chissà quante contestazioni avrà da fare, immagino.
3: No, nessuna, che lo facciano. Prima di tutto perché quando l'hanno fatto non è più avanguardia. Avanguardia è nel momento che lo creano e lo pensano. quando è cominciato a essere qualcosa da offrire al
0: no,
3: pubblico,
0: quello allora sarebbe,
3: non è più avanguardia.
0: Quello sarebbe, no, no,
3: non è più avanguardia.
0: E
3: no,
0: perché nel momento in cui si presenta davanti al pubblico?
3: Ma no, il teatro in fondo.
0: Ma allora quello si chiama laboratorio ed è un'altra cosa. Fare delle...
3: Il nonsense è la cosa più bella che ci sia.
0: Vabbè, il nonsense lei magari lo
3: io l'ho fatto,
0: con,
3: figurati.
0: Con il teatro futurista
3: l'ho
0: magari...
3: L'ho fatto in un teatro che non mi ricordo dove, che mi avevano invitato appunto a partecipare, io non sapendo cosa fare, mi levai il vestito, perché ho detto, non mi avete detto niente, che facciamo? Rimasi con una sottoveste, fra l'altro neanche che mi giovava niente. E beh, poi...
0: Vabbè, questo non è un nonsense.
3: Sì, è un nonsense, perché una cosa del genere non era utile né a quello che stavano facendo né a me che mi proponevo.
0: Oggi si chiamerebbe performance comunque.
3: Brava, racconta.
0: Ma racconta, parla sempre
3: racconta,
0: lei.
3: Ma
4: giustamente parla lei.
0: Sì,
4: la prossima
0: volta
4: farai delle domande.
0: No, vabbè,
4: no, ma per esempio sul fatto di spogliarsi c'è un episodio famoso. C'è un episodio famoso. Paola Borboni si spogliò in una famosa... Famosa occasione nel 25. Manuela si è spogliata più recentemente.
3: Certo.
4: C'è stato un famoso scandalo. No, forse non è stato uno scandalo, è stato un grande successo. Invece c'è stato uno scandalo quando si è spogliata.
0: Uno
4: scandalo tremendo, arrestati, denunciati.
0: Sì, questo è successo in Francisca, ma io penso che sia stato più per un nudo maschile che c'è in scena che per i nudi femminili.
3: Ma come per un nudo maschile scandalo?
0: Beh, io credo che sia stata questa la ragione.
3: Si vede un uomo. Dio, ce ne sono in fondo non tanti. Se se ne vede uno, applausi, scandalo.
0: E invece hanno pensato bene di portarci in guardina.
3: Quasi, sì. Ma è divertente questo.
0: Insomma, sì, mica tanto.
3: Sì. Dio, ma poi...
0: No, è stato divertente il tutto, sì. Perché
4: quando si è spogliata la signora Borboni invece non l'hanno portata in guardia.
3: No, niente, caro, solo applausi.
4: Cioè, nel 25 applausi è successo.
3: Sì, e siccome eravamo a maggio, tanti mughetti, mi ricordo, perché allora nei teatri c'erano le fioraie che, a seconda della stagione, offrivano agli spettatori, pagando naturalmente, dei fiori. E era maggio, era l'epoca dei mughetti, me ne buttarono tanti, facevo algamarina.
0: Beh, a lei, non succedono più
3: certo,
0: cose.
4: No, ma per esempio, oltre che i mughetti, per esempio, quella è un'epoca di ammiratori. Brillanti, diamanti, collanti.
3: Ah, beh, ne avevo così. Tanti,
4: ecco,
3: sì, me ne
4: adesso passano ancora ammiratori con brillanti, Madonna. Con collane. Cioè, c'è una differenza,
3: sì,
4: tra i camerini, fra il dopo teatro,
3: sì.
4: Tra
0: adesso,
4: gli ammiratori.
0: Qualche volta capita un mazzo di fiori.
3: Sì, ma anche i baci Perugina, forse, io dico, anche quelli possono...
0: Comunque, capitare. Brillanti e diamanti, ma beh, chiaramente... Ecco, infatti, questa era una delle domande. Cioè,
4: la domanda è un momento, la signora credo che abbia ancora diritto e tempo a fare,
0: sì,
4: almeno
0: sì,
4: una domanda,
0: carità,
4: o due.
0: No,
4: e poi,
0: sta
4: poi,
0: diventando
4: poi
0: un po' informale.
3: Voglio sapere,
4: va benissimo, diventa performance.
3: Voglio sapere se quando lavorate, Nanni lei lo lascia al suo posto di regista, cioè lo rispetta. Questa è una cosa che voglio sapere, ha un certo interesse.
0: Io lo rispetto moltissimo, forse lei intende regista...
3: No, regista, cioè colui che ha diritto
0: noi abbiamo...
3: di consigliare, di correggere,
0: certo, ma certo.
3: Di annoiare, siamo d'accordo.
0: Però
3: insomma,
0: è anche logico che,
3: dentro.
0: Appunto, come ho detto prima, la nostra è una
3: odiati,
0: soprattutto collaborazione, quindi...
3: Ma che collaborazione, se lui le dice di fare così e lei dice no, guarda, preferisco così, io mi meraviglierei molto se fossi lì
0: io...
3: e lui glielo...
4: Non sarebbe male
0: farei intervenire Nanni, perché...
4: Vuoi parlare Nanni o Giuliana,
5: sì,
4: Calandra? Giuliana,
3: ecco,
4: Calandra. Sentiamo cosa ne dicono. Giuliana.
6: Allora, io vorrei chiedere alla signora Borboni. Lei prima ha accennato di essere una femminista, di essere stata sempre una femminista.
3: E ho lavorato sempre.
6: Allora vorrei sapere, rispetto alla donna di oggi, lei si sente avanti o indietro?
3: Uguale, cara.
6: E
0: però
6: pensa?
0: Lei in un'intervista ha detto di non stimare affatto le femministe. Cioè,
3: ma no, cara, c'è una differenza fra la femminista che si diverte a fare la femminista e la femminista autentica. E allora la femminista autentica è degna di tutto il rispetto, perché è una donna che sa i propri diritti, ma anche i propri doveri. Questo è molto importante.
6: E del maschio italiano cosa pensa, signora?
3: Beh, il maschio italiano, cara, gli vogliono tutti tanto bene, le altre degli altri paesi, che non possiamo certo distruggerlo noi. Il maschio italiano è qualcosa, è un animale importante e anche con un cervello. Io ho letto una volta un bellissimo articolo che diceva: ha fatto più bene Rodolfo Valentino all'Italia che Garibaldi. E forse avevano ragione. Insomma, lasciamo andare. Io non faccio che battere il microfono.
5: Volevo chiedere alla signora appunto che il suo concetto di regia, probabilmente appunto del tempo in cui lei lavorava, cioè era di tipo diverso, cioè il regista non è più inteso come quello che dice all'attore: fai un passo a destra, fai un passo a sinistra,
3: ma non dire così.
5: Non lo è.
3: Che
5: è
3: io
5: un altro
3: ho fatto
5: tipo di
3: l'anima buona di Brecht ed era proprio così, fai un passo su e
5: a me non interessa, infatti il nostro teatro è diverso anche in questo senso,
3: sì,
5: perché lavoriamo in un altro modo.
3: Ma sei sempre il regista,
5: ecco, noi non lavoriamo come Strella, lavoriamo
3: e
5: in altro
3: allora
5: modo.
3: Che cosa ci stai a fare?
5: Ci sto a fare perché collaboro.
0: Forse per gli altri. Io non ho detto che non ho bisogno del regista, non ho bisogno certo che lui, che Nanni mi dica, non so, fai quel gesto,
3: metti un passo avanti,
0: ma è una questione anche di intonazione, cioè voglio dire, non ho assolutamente bisogno che qualcuno mi dica come devo dire una certa cosa.
3: Invece sì.
0: Ma io credo proprio di no.
5: Allora mi sostituisce.
3: Caro tesoro, ci sono delle parole uguali nella vita.
5: È il modo di dire.
3: Fra bandito e bandito c'è una differenza. Un bandito e uno è bandito. Dunque vedi che ci sono delle parole così simili.
0: Ma non serve assolutamente
3: allora,
0: la figura del regista.
3: Ma
0: lascia
3: stare.
7: Lei farebbe la regia della Kusterman in uno spettacolo?
3: Sì, al pronto soccorso.
7: Tu faresti uno spettacolo diretto dalla signora Borboni?
0: No, penso.
3: No, è permalosa, accidiosa. Ma com'è? Tutta questa graziosità che hai,
0: per niente.
3: Guarda, ti dico una cosa. Calmati, perché quello che hai fatto fino adesso non è niente.
0: Beh, io spero che
3: un pochino sia. Te lo dico io. Niente. Aspetta, tu non hai ancora un'età di riflessione. Sei in felicità ed è giusto. E lo meriti, vedi che io ti faccio tutti gli elogi che sono necessari.
7: Cosa merita? L'infelicità?
3: No, merita la felicità. Non neanche hai sentito quel che dico. Dunque, lui è frastornato oggi. È giusto. Ma ti dico una cosa, tu hai bisogno di una maturità, di qualche cosa.
0: Ma certamente, chi l'ha mai negato? Ma voglio dire...
3: No, guarda quel bel faccino che hai così.
0: Il mio bel faccino ce l'ho.
3: Pensa che prendere a schiaffi, no.
0: C'è un bel faccino, e allora
7: quindi merita la felicità, felicità.
3: Io ti dico una cosa, c'erano delle commedie che mi facevano digiunare, perché ero troppo graziosa, veramente, troppo, e io dicevo...
7: Su questo graziosa, che meraviglia, interruzione, perché... Passa il tempo alla nostra. Kusterman è il suo round, comincia a lei, tocca a lei fare domande alla signora Borboni.
3: Sono due minuti di tranquillità.
7: Andiamo diritti.
0: Questa parola, cioè sul fatto della... Che io sono graziosa, va bene, grazie.
3: No, ho detto che io ero.
0: Ah, va bene, va bene.
3: No,
0: va bene.
3: Tanto per fare. No, bisogna ricordarsi.
0: Va bene. Comunque, tornerei al suo esordio in teatro. Lei parla come di questo suo esordio, questo suo gesto di denudarsi, come
3: no,
0: di un...
3: Ma non all'esordio!
0: No, è stato nel 25.
3: Ragazza, ma no, 25? Oh, erano già 9 anni che lavoravo. e lavoravo tutte le sere.
0: No, no, ma io, volta, io volevo...
3: Una volta si lavorava tutte le sere, io avevo un contratto.
0: Ma anch'io lavoro tutte le sere,
3: no, insomma, beh, ma cara, ma non come ho fatto io.
0: Ma
3: avevo un contratto.
0: È da verificare,
3: no,
0: insomma.
3: No, e ti dico il mio contratto. Primatrice giovane, primatrice non potevo, ero quasi una bambina.
0: Anch'io sono ecco, sempre stata
3: ecco,
0: primatrice
3: dunque, guarda,
0: giovane.
3: Primatrice,
0: anzi, no, primatrice
3: giovane,
0: basta.
3: Assoluta
0: perché
3: sola.
0: Ora questo tipo di ruoli sola. Non esistono
3: amorosa,
0: più, per fortuna.
3: Generica e anche obbligo di comparse. Recitavo tutte le sere, perché non si faceva mica come adesso uno spettacolo.
0: Comunque lei sta,
3: solo,
0: sta mangiando il mio tempo.
3: Avanti,
4: usa il tuo tempo.
0: Uso il mio tempo, quindi io le volevo chiedere, oggi si spogliano un po' tutte le attrici. Anche
3: quelle
0: le,
3: che possono.
0: Quelle che possono, quelle anche che quelle che non possono.
3: Perché quelle che non possono.
0: Quelle che non possono.
3: Il regista glielo dice.
0: Che cosa pensa lei? Perché lo fanno? Cioè, che valore ha questo... Non so, tanto per non fare nomi, la Rossella Falsi si è spogliata in una commedia, ora bontà sua, non fa più teatro,
3: bella,
0: si è sistemata.
3: Era carina, era
0: no, non
3: spada.
0: Era né bella né carina, era una signora di 50 anni.
3: Era bella per me, ma, era un
0: dire,
3: nudo
0: che senso
3: d'avanguardia, era
0: perché un nudo d'avanguardia,
3: secca
0: cioè,
3: da una
0: il nostro
3: parte,
0: nudo è provocatorio.
3: Secca da una parte e da quell'altra un
0: no,
3: bel
0: sì, ma
3: naso,
0: io voglio sapere,
3: insomma,
0: il,
3: no,
0: voglio
3: era,
0: sapere che
3: era...
0: senso ha per lei, perché... Le attrici del teatro ufficiale, certe attrici, ricorrono adesso a questo espediente del nudo. Perché? Che era prerogativa, diciamo, di un teatro d'avanguardia. Perché?
3: Beh,
0: che senso ha questo?
3: Ma cara, perché probabilmente, o meglio,
0: per
3: quando è successo,
0: cioè...
3: il personaggio lo permetteva. Perché ma uno non fa mica così, si apre la camicetta.
0: Beh sì,
3: e va.
0: Molte volte si fa così, cioè
3: no,
0: siccome
3: no.
0: Questa è una accusa che viene rivolta
3: allora
0: al teatro
3: sei gelosa, io sei gelosa che le altre si spoglino. Sta attenta,
0: no,
3: un
0: era...
3: giorno vengo a teatro io, mi metto una calza a maglia, mi levo il paltò e vengo sul palcoscenico e ti dico: impara a quanto è bella la mia vecchiaia. Ecco,
0: non era questa la mia domanda.
3: Tutto può succedere.
4: No, quella era la domanda, no, specifichiamo la domanda. No, specifichiamola invece la domanda.
0: Che fatica, questo è un match, altro che match.
4: Specifichiamo la domanda.
3: Ma cara, è un match.
0: Ma sì,
4: e allora che match sia?
3: Ma picchia!
4: Avanti.
3: Non lo so io. Sei permalosa, non fai che agitarti lì su, sta ferma.
4: No, abbiamo le sedie girevoli, ne approfittiamo.
0: Se lei avesse 20 anni ora, che cosa sceglierebbe? Il teatro ufficiale o il teatro d'avanguardia?
3: Cara, bisognerebbe che avessi 20 anni, siccome è una cosa impossibile.
0: Vabbè,
3: non ti posso rispondere. Io sono una persona.
0: E che cosa pensi
3: reale.
0: Del teatro d'avanguardia?
3: Bene, è l'unico teatro che
0: quindi
3: quando
0: potrebbe...
3: io vado. Ah, mi
0: e
3: diverto.
0: Perché
3: quando non... torno a casa dico: però poveracci.
0: Poveracci.
3: Domani sera è la stessa cosa. Cioè. Non
0: come,
3: c'è consolazione.
0: Non è mai la stessa cosa. Prima
3: non
0: di tutto.
3: Non c'è consolazione. Infatti adesso tu cosa farai? Cosa farai di Shakespeare?
0: Come cosa? Io il cimbellino.
3: Ecco, ma ti sei attaccata a quel popò di Colosso.
0: Dire, ma mica...
3: Non dirai che è avanguardia, eh?
0: Ma il modo in cui viene rappresentato... Ma il modo con cui viene rappresentato un testo...
3: Ma no, ma
0: per
3: no.
0: Cui uno spettacolo...
3: Ma lo fai all'avanguardia? Ma allora anche
0: ma io le invito a vedermi
3: ma sì,
0: siccome ecco
3: non mi devi
0: siccome a febbraio sarò a Roma io ecco
3: io vengo
0: quindi,
3: e pago come
0: e vedrà
3: come
0: questa Imogene
3: volta.
0: Perché
3: ecco.
0: Il personaggio
3: no no
0: ecco.
3: Sei permalosa non va bene non va bene non va bene fai cimbellino e dici la guardata che no
0: ma
3: no.
0: Il modo come viene
3: beh avanti fammi un'altra domanda e dai su forza dov'è
4: colpisci
0: lei non mi risponde perché mi fa altre domande ma io non mi spoglio non ne ho bisogno di spogliarmi
3: ma, scusa,
0: mi spoglio,
3: ma
0: mi spoglio quando c'è bisogno
3: ecco,
0: non
3: vedi,
0: gratuitamente
3: quando c'è bisogno
0: quindi...
3: ma lo scegli il testo per farlo.
0: Certo che lo scelgo il testo.
3: Allora
0: lei
3: non ce n'è
0: il testo.
3: Bisogno, non ce n'è bisogno, vai a prenderti un testo dove ti puoi spogliare.
0: No,
3: a
0: no.
3: Noi, al tempo, a me mi venne offerto, io dicevo Madonna, questa sirena che viene fuori dal mare. Madonna, e cosa fa?
0: Se lei conosce il risveglio di primavera, non c'era proprio motivo di spogliarsi.
3: Bene, bene, dico, non mi metterò niente.
0: Io sono distrutta.
7: Qui c'è una sirena, ma qui c'è anche un'ondina. Quindi dialogo fra sirena, match fra sirena e ondina, non è mica male, non capita tutti i giorni, match fra sirena e ondina.
0: È una fatica.
3: Io sono un temperamento reumatico.
0: Beh, anch'io sono piena di reumatismi. Anch'io sono piena di reumatismi.
7: Dipende dallo spogliarsi o
0: no, dipende forse appunto dall'essere stata nelle cantine, come,
3: ma va là,
0: come diceva
3: che
0: prima,
3: nelle
0: c'era
3: cantine,
0: l'acqua nei camerini.
3: Ma bene, così?
0: Bene fino a un certo punto. Vedi, adesso ringraziando il cielo ci sono anche le
3: sei
0: poltrone.
3: Bellina vuol dire che ti ha fatto bene. Guarda,
0: ma sì, io l'ho anche detto, è stata una mia famosa battuta. A proposito di battute, volevo chiederle se è tutto vero quello che si dice di lei, o se le sue...
3: Attenta, perché io ne ho dette di quelle che...
0: Appunto, volevo sapere se sono vere o se sono false. Se sono inventate da lei. Per esempio, ce n'è una famosissima, che è quella che quando lei è stata abbandonata da un suo uomo in una stazione, e questo uomo ha detto: scusa cara, scendo un attimo a prendere un pacchetto di sigarette, e non l'ha più rivisto per 25 anni. È vero?
3: No,
0: è stata inventata.
3: Che gioia! Non è vero!
0: Non è vero.
3: Sai perché
0: è stata
3: non
0: inventata?
3: È vero? Perché io avrei, se fosse stato così, gli avrei detto:
0: quindi
3: ma
0: è lei che
3: metti la valigia.
0: Quindi,
3: caro.
0: Quindi tutte
3: poteva mica andare
0: tutti
3: via
0: questi
3: senza
0: aneddoti li ha inventati lei?
3: No,
0: si è costruita,
3: le hanno inventate gli altri.
0: Altri.
3: Guarda, ci sono tanti aneddoti che non sono miei, però c'è tanta gente intelligente e allora quelli che mi piacciono li faccio miei. Sì, è una piccola collaborazione alla vita mia a cui in fondo ho diritto.
0: Quindi questo non era vero? Cioè
3: no,
0: non
3: era
0: vero.
3: Però la stessa persona, posso dirti, che durante un allarme, scoppia l'allarme, eravamo in via del Tritone, sai, è istintivo di guardare per aria perché il pericolo attrae, io faccio così e poi mi volto per guardare quasi per consolarlo, che c'era questo pericolo e non c'era più. Questo è peggio.
0: Ah, ecco, questo...
3: ecco, vedi, io
0: come
3: non
0: mai,
3: c'era
0: come
3: più.
0: Mai si è come mai vuol passare alla regia?
3: Ma io ho sempre fatto la regista è... nelle mie compagnie.
0: Ma come? Prima ha accusato me di non...
3: No! Tu hai un regista e lo contesti.
0: Io lo contesto,
3: sempre... Sì, lo contesti,
0: lei...
3: lo contesti.
0: No,
3: sì, lo contesti. Te lo vedo negli occhi. Quante volte tu, quando lui ti dice una cosa, tu lo guarderai
0: no,
3: così.
0: No, è un match impari.
3: No,
0: perché
3: ma come?
0: Io
3: ma
0: mi dovevo
3: quanto
0: già...
3: pesi? Quanto pesi?
0: 46 e mezzo.
3: E allora
0: pesi?
3: Io ne peso,
0: sì,
3: guarda, 62,
0: prima,
3: 60, 80, beh, non me ne importa.
0: Peso medio, peso
3: medio. Dunque, è vero, no, sì, no, no. Guarda. Da che occhi che hai?
0: Gli occhi da furetto, se una volta
3: sì,
0: Gasman.
3: Vedi
0: venne,
3: che te l'hanno già detto. Te l'hanno
0: lei
3: chi te l'ha
0: ha
3: detto?
0: Degli occhi, Gasman. Venne alla fede dicendo,
3: non dovevi
0: questa ragazza...
3: Gasman, tu che sei dell'avanguardia.
0: Ma infatti lo
3: guarda,
0: so, ma io non ho detto...
3: Quello
0: mi...
3: è talmente
0: ho detto soltanto, ho fatto una citazione, per carità.
3: Antichi che non hai
0: Io ho fatto una citazione
3: guarda,
0: di Gasman, non ho mica detto altro.
3: Scusa, persino
0: per
3: preso
0: carità.
3: Un genero, o meglio l'hai dovuto incontrare, che si chiamava Virgilio, perciò... Capisci? È tutta una storia straordinaria. È la vendetta dei classici, capisci?
0: Su
3: beh,
0: di lui?
3: Su di lui, beh, ma tu non dovevi nominarlo.
0: Va bene, vai
3: meglio. Perdono. Bene.
0: Senta una cosa, lei ha detto che ci sono artisti, infatti... Stranamente il nostro discorso poi combacia, eccetera.
3: Sì,
0: il lei
3: Carmelo bene, guarda.
0: Lei ha detto che ci sono artisti e attori, io sono d'accordo, infatti per me appunto, so, un artista può essere Carmelo, non so, Valli o Gasman lo sono molto meno, e sono attori. Lei
3: no,
0: fa
3: ma
0: questa
3: Gasman
0: distinzione.
3: Vale di più,
0: Sì, molto di più,
3: ecco,
0: comunque
3: no,
0: lei ha fatto questa distinzione. Lei
7: tutti.
0: Come si considera?
7: Stiamo facendo
0: devo
7: il
0: strillare.
7: Match degli assenti.
0: Lei,
7: match
0: lei,
7: degli
0: lei
7: assenti.
0: Si considera un artista o un'attrice? Cosa è stata secondo lei nella vita?
3: Una donna molto importante, una
0: sì,
3: benefattrice, ma... dico, perché ho dato tutto al teatro, che gioia poterlo dire, e nessuno me lo può contestare questo, ero una donna ricca e sono diventata povera, non più oggi perché sono vecchia e ho già questa ricchezza, ho resistito, capisci? Ho
0: sì,
3: resistito,
0: sì, io
3: cara mia.
0: Io volevo chiederle se lei si considera...
3: Una grande donna mi considero, sì, sì signore, perché so lavare i piatti, ma so anche entrare in una sala e mettere a posto con la mia presenza e uno straccio addosso tutti quelli che ci sono, perché io penso, vi distruggo e questo avviene.
7: Proviamo a sentire cosa ci possono chiedere gli ospiti che siedono da questa parte e
3: sì,
7: che finora non sono
0: in chiediamo aiuto, aita, come si dice. Chiediamo
7: avanti,
0: aiuto, io non ce la faccio più.
7: Vuol parlare? Presentatevi, per favore. No, per favore, uno per volta e presentandosi.
3: Mi hai accettato?
5: Signora
3: mi
5: Borboni?
3: Hai accettato?
0: Ci siamo accettate.
3: No,
7: Giuliano?
3: No. Mi hanno proprio...
7: Signora Borboni, eccoli che intervengono.
3: Scusa, io non infatti volevo parlare, non è
0: vabbè,
3: di regola
0: dopo.
5: Signora Borboni, sono Giuliano Gallo, giornalista. Volevo chiederle, c'è mai stato qualcuno nella vita per 5 minuti che sia riuscito a contenere la sua vitalità?
3: Sì!
5: Può dire il nome così lo onoriamo?
3: Bruno Vilar, mio marito. Eccolo lì. Lui è capace di contenere la mia...
0: Io volevo fare un'altra domanda.
7: Vuole intervenire? Vuole intervenire?
0: Io, scusa,
7: vuole intervenire?
0: Poi posso fare un'altra domanda? Perché in questo...
3: No, ma dobbiamo dire chi è mio marito.
0: Vabbè, certo, non ho...
3: È un poeta, oltre che un attore, ma forse più poeta. Poi col tempo diventerà soltanto attore, perché non credo che la vena che lui ha...
7: Ma forse vorrebbe dirlo lui questo.
3: No, sono io che lo devo dire.
8: No, questa volta parlo anch'io. Siccome con me in casa non ha tutta questa vitalità, non può averla,
0: si sfoga,
8: no?
0: Qui.
8: Automaticamente si sfoga con gli altri. Io la contesto sempre. Senti, Kusterman.
0: Sì?
8: Cosa faresti per eliminare Paola Borboni?
0: Oh, niente, no, assolutamente.
3: Non... Cara,
8: allora ti manca forza.
3: Saresti privata di una nemica.
0: No, un momento, ma eliminare,
3: e allora,
0: eliminare...
3: Senza
8: eliminarla.
0: Adesso non posso fare altro che urlare di più, perché
3: ma
7: tu
3: urla,
7: dire
3: sto
7: cosa.
3: Urlando
7: tu
3: come
7: dire
3: una
7: cosa.
3: Pazza.
7: Tu volevi dire un'altra cosa.
0: No, appunto, io sì,
7: volevo...
0: No, volevo chiederle... No, no, parla dopo, dopo
7: e poi,
0: mi
7: poi...
0: pare... Sì, sì.
9: Cioè, io sono Franco Bisazzi e faccio l'attore. Ho lavorato con tutte e due, con la signora Borboni e con Manuela Kusterman. E trovo che non c'è questa grande concorrenza, perché sono abbastanza simili, cioè...
3: Bravo! Come ti chiami?
9: Sì, Franco Bisazzi.
3: Oh,
9: l'ho detto
3: Franco!
9: Prima.
3: Franco, sono... come di una moneta! Guarda, sei il rialzo! Non ti conoscevo, ma vai bene, vai bene! Bravo, bravo, bravo! Sì, guarda, tu...

0: Sono Franco Cordelli e
1: volevo
0: dire la CUST, io credo nel progresso delle tecniche, non quello dell'arte, ma quello delle tecniche sì.
1: Sì, insomma, come la macchinetta del caffè, via.
0: Sì.
1: Ecco.
0: La CUST diceva prima che lei parte per interpretare un personaggio non dal testo, cioè non dalle parole del testo, ma da quello che il personaggio nel suo insieme rappresenta, quindi dal movimento che le singole battute comportano. Queste sono tecniche che forse prima non si usavano, diciamo la gestualità. In questo senso un'attrice moderna è più avanti, è più brava anche di un'attrice meno moderna, diciamo così, no? Che ha più anni. Lei è d'accordo o no?
1: Senta, cosa significa per lei gestualità? Gestualità per me è quello del suggeritore, che quando tu non sai come dire una cosa, lui ti fa il gesto e fa... E questo significa piangere. Ma cosa? Io ho visto quello una volta una lezione mimica di gestualità e quello fa.
2: Quello
1: io sono un albero. Un albero. Io sono un corteo.
2: Voglio dire, lei interpretando...
1: Ma il diavolo, il teatro è parola.
2: Sì,
1: guarda,
2: è tanto
1: parola che vedi che cosa succede con la
2: gesto.
1: Parola. Tu sei lì che sei tutta sudata per la parola.
2: Ma io non sudo
1: Io
2: non sudo mai,
1: cara mia.
2: Neanche in teatro.
1: Insomma,
2: sudo, neanche d'estate.
1: È un modo di...
3: Giuliana Calandra... dirci un'altra cosa.
4: Volevo chiedere a Emanuela Kusterman se vorresti invecchiare come la signora Borbone.
2: No, risponda anche lei per me.
3: Rispondi tu per lei.
2: Cioè, se tu intendi con questa vitalità, io spero di sì, con questa bellezza.
1: Bada, tu non sai quanti anni ho.
2: Io lo so, lei è nata nel 900.
1: No, guarda, io fra 2 anni compio 80
2: anni. Comunque io ho buone prospettive, perché io ho una nonna che ha 92 anni ed è ancora meravigliosa.
1: Mia madre è morta a 102.
2: Spero di invecchiare con la stessa vitalità e con la stessa bellezza.
3: Ecco il gong, abbiamo finito. Io credo che dopo questo match possiamo arrivare a una conclusione di questo tipo. Le signore della scena sono non solo tali mostri sacri, ma sono tali mattatrici che con queste prime attrici il teatro italiano non muore mai.
1: Mai, bravo!
3: Mai!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Trovo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Pronto?
1: Ti piace la cravatta che ti ho regalato?
0: Oh, Olivia, la cravatta?
2: Sì, come no, ti avrei chiamato per ringraziarti.
0: Mi vuoi scusare un attimo che stavo sotto la doccia?
3: Salvo.
0: Eccomi. No, ti dicevo, grazie mille per la cravatta, è veramente meravigliosa.
2: È bellissima.
3: Non dimenticare di metterla in valigia, te la voglio vedere addosso a Capodanno, capito?
0: A Capodanno.
3: Beh, cos'è quel tono?
0: No, quale tono? No, non mi sento tanto bene, non vorrei che mi stesse pigliando l'influenza, sai?
3: No, non fare scherzi, Salvo. Mi hai promesso che saremmo stati insieme, ricordi? Abbiamo fatto un patto.
1: Natale a Vigata e Capodanno dove dicevo io.
0: A Parigi.
1: Sì, a Parigi.
3: Sono sicura che ti piacerà. Non vedo l'ora di partire.
0: Sì, lo so, ma... E che a Parigi farà magari
2: freddo.
3: Oh, la vuoi smettere, Salvo? Non andiamo mica in Islanda. Metti in valigia qualcosa di pesante, no? Baci. Ciao.

0: Meno male che è Delano.
1: Dottor Montalbano! Si ricorda di me?
2: Pasquale, il figlio da Delì. Come sei cresciuto? Come sta mamma?
1: Bene, dottore. Ha detto che domani passa per le pulizie. Ha mandato me perché voleva che io lo domandavo di persona, visto che voi non mi incontrate mai.
2: E che me devi domandare?
1: Ecco, se possiamo vuole, commissario, la notte di Capodanno la voglio trascorrere da noi, visto che mio fratello Giuseppe è uscito da carcere. È il primo Capodanno che siamo tutti insieme. E poi magari festeggiamo il mio nuovo travaglio.
2: Ah, hai trovato lavoro?
1: Sì, mi hanno preso da Gino, commissario, servi tavoli.
2: Ah, hai messo la testa a posto.
1: Il fatto è che sto con una picciotta che mi piace assai. E gli ho detto che in galera non ci voglio mettere più piede, commissario.
2: E vedi a mantenerla sta promessa, mi raccomando. Senti, di a tua madre che ha avuto una bella pensata, però io purtroppo a Capodanno ho già un impegno.
1: Ma come, che peccato, commissario.
2: Lo so, vabbè, sarà per un'altra volta, dai.
1: Allora buon anno, commissario.
2: Ciao Pasquale, anche a te. Ah, senti, così, tanto per curiosità, ma che prepara tua madre per Capodanno?
1: Chi scimunito, non gliel'ho detto?
2: Che cosa?
1: Si è raccomandato di dirle che farà gli arancini, commissario.
2: Ah. Gli arancini.
1: Sì, commissario, gli arancini.
2: Buon anno.
1: Arrivederci, commissario, arrivederci.
2: Marina fa gli arancini e io me ne vado a Parigi. Complimenti.

0: Al dottore!
1: Oh, hanno ritrovato la macchina della signora Pagnozzi, del di lei, di lui, il marito, il Pagnozzi.
2: Il cavaliere commendatore Pagnozzi?
1: Sì, sì, il costruttore.
2: Ah, gli avevano rubata.
1: Che cosa?
2: La macchina, cadere.
1: Che ne so, commissario?
2: Vabbè, è avvertita la stradale, telefonata a Pagnozzi.
1: Ma Pagnozzi e la moglie stanno dentro la macchina, dottore.
2: E che ci stanno a fare dentro la macchina?
1: I cadaveri.
2: Ma come i cadaveri? Sono morti.
1: Perdonasse, dottore, ma come facevano a restare vivi? La macchina se ne calò da uno sbalanco di 100 metri.
2: Mimì!
1: Non c'è.
2: Galloso!
1: Neppure.
2: Tortorella!
1: Non c'è nessuno.
2: Dove cazzo sono andati tutti quanti?
1: Il loco, insieme al dottor Augello.
2: E dov'è questo loco?
1: Incontrato a San Giovanni.
2: Ma perché non avete chiamato la stradale, dico io?
1: Ecco, dottore, proprio di questo ci volevo spiare. Ma se ammazzano uno sopra una strada, la cosa riguarda noi o la stradale?
3: Buongiorno, commissario.
2: Dov'è? Ma spieghi che ci siamo a fare noi qua? Questa è roba della stradale, no?
3: Il commissario, il dottor Augello quando ha saputo è corso qua.
4: Devono essere conoscenti.
2: Vengono là?
4: Sì.
5: La macchina veniva da quella parte, vedi? Abbiamo controllato la traccia del...
2: Andiamo giù, eh?
6: Ma non manca.
2: Mimì?
7: Ciao.
2: Oh, ciao, Giacomo, dopo, per favore. Mimì, scusa, mi spieghi che ci stiamo a fare, no, qua?
6: Allora, caro,
8: c'è qualcosa che non mi quadra, Salvo. La macchina dei Pagnozzi, la curva, non ha nemmeno principiato a fare. È andata dritta nello spiazzo e poi giù nello sbalanco.
2: E allora?
8: Forse ci ha avuto un malore, un colpo di sonno, ha perso il controllo della macchina, ha cercato di frenare, ma era troppo tardi, oppure questo è quello che ci vogliono far credere. Quant'era bella, povera Stefania.
2: Stefania? Oh, Tortorella, vedi la faccia, per sapere vita, morte e miracolo di Pagnozzi e famiglia, eh?
6: Va bene.
2: Scusa, Mimì, ma tu a questa Stefania la conoscevi?
8: Fatta per un momento questo, Salvo.
2: Ma perché gli ho detto? Galluzzo! Vado a prendere la macchina, vai.
6: Bello, bellissimo, stupendo. Questa è la più bella ancora.
2: Cadere, ci sono telefonate per me?
1: No, di dottore. Ah, dottore, se non ci dispiace ci vorrei far vedere una cosa. Guardasse come cresce bene Orlando.
2: Ah.
1: Bellissimo.
2: Belle foto, Cadere.
1: Grazie, dottore.
2: Solo che vedi che è difficile che Orlando cresca, a quest'età.
1: Si vede che nella dica sempre ci va bene assai, perché mangia, bene e dorme come un papa.
2: Bene. Bravo, Cadarella.
1: Ah, dottore.
2: Sì.
1: Non è che quando che lei me lo disse, dottore, a me la cosa non mi risultò chiaramente chiara. Allora mi è rimasto questo dubbio che non ho capito. Che ci vorrei sempre chiedere, ma c'è stato...
2: Cadarella, che mi devi chiedere?
1: Il cane Orlando. Lei lo vuole restituire a lei medesimo oppure...
2: No, non lo voglio restituire.
1: Cioè, nel senso...
2: Nel senso che se vuoi lo puoi tenere, è tuo.
1: Ma veramente, dice?
2: Sì.
1: Grazie, dottore, io non ci dormivo la notte per questo pensiero, perché lei deve sapere una cosa, con rispetto, ma che io mi ci sono affezionato assai, e anche lui, modestamente parlando...
2: Cadere, siamo tutti molto contenti, adesso lasciami andare che c'ho da fare,
1: Sì, dottore, grazie, mi scusasse, grazie ancora, grazie, grazie, dottore.
9: Hai 5 minuti?
2: Oh, Mimì, vieni, vieni.
9: Devo far vedere una cosa. Ma questo non sono scudo.
2: Ma che è stato?
9: Scusa, sono fotografie.
2: Sì, lo vedo che sono fotografie.
9: Dove l'ho messo?
2: Mimì! Ma queste sono fotografie compromettentissime.
9: Ma che fai, te le tieni in ufficio? Salvo, fammi uno spiritoso, perché se tu avessi Livia tra i piedi come io, c'ho beba tutti quanti i santi giorni, mi capiresti, eh?
2: Carina questa.
9: Questa si chiama Claudia.
2: Claudia?
9: Un corpo, una statua, Salmo.
1: Eccola qua.
9: Stefania Pagnozzi.
2: Io spero che tu abbia avuto la relazione con lei prima che diventasse la signora Pagnozzi.
9: Sì, era la segretaria da Pagnozzi. Si sono maritati, mi pare, 2 o 3 anni fa, quando la moglie di Pagnozzi è passata a miglior vita.
2: Certo che era bellissima, eh?
9: Molto bella, Salvo. Molto.
0: Disturbo?
9: Beh, va, amore. Che ci stai a fare qua?
0: Ero passata dal tuo studio, non c'era nessuno. Scusa, Salvo, posso entrare?
2: Ah, vieni, vieni.
0: Che stai facendo lì?
9: Stavamo mettendo a posto delle robe d'archivio, foto, vecchie indagini, capisci?
0: Foto? Fammele vedere queste.
9: Sì,
0: foto.
9: Ma no, ma sono foto di...
0: Dimmi, fammi vedere queste foto.
9: Beh, roba vecchia, sono delle...
0: Archivio? Indagini? Certo è pesante fare delle indagini così. Mimì, scusa Salvo.
9: Beba, scusa Salvo. Beba!
10: Beba, ma dove va?
0: Cosa, Mimira, non mi seguire, ma dimmi cosa schifoso, un trattato la
2: stazione! Una tigre. Sta messo bene, sta messo.
11: Sì.
12: Commissario, posso?
11: Oh, vieni, vieni.
12: Ho quelle informazioni sul commendator Pagnozzi.
11: Ah, dimmi.
13: Allora, Pagnozzi Calogero, cavaliere del lavoro, nato a Vigata nel 1940.
2: Senti, facciamo prima, nel tuo dossier c'è scritto pure che il cavaliere del lavoro Pagnozzi faceva affari con la mafia, che comprava i terreni dove costruiva i suoi palazzi in gare d'appalto dove era l'unico concorrente.
12: Ovviamente non ci sta, commissario, perché è stato sempre assolto.
2: Ma questo non vuol dire niente, giusto?
12: Commissario, lo sa benissimo anche lei che i legami tra Pagnozzi e la famiglia dei Sinagra e la fattispecie di Don Balduccio sono più che probabili, almeno fino agli anni 70.
2: Senti, è del figlio di Pagnozzi, che mi dici?
12: È di là, come ha ordinato lei.
2: Ah, e mi ci vuoi fare parlare senza il conforto di uno dei tuoi deliziosi ritrattini burocratici?
12: No, commissario, ci mancherebbe. Dunque, pittore nulla facente, a 30 anni, campa di rendita. Il padre ci ha pure provato a farlo travagliare sui suoi cantieri, poi l'ha scoperto che rubava e l'ho sbattuto fuori. Dedito alle donne, ultimamente soprattutto all'alcol. L'hanno fermato diverse volte per ubriachezza molesta e per guida pericolosa. Però poi se l'ha sempre cavata perché chi di dovere ha chiuso un occhio.
2: Stiamo sempre a chiudere occhi. Vabbè, facciamolo entrare, no?
12: Va bene, commissario. Ah, senta, mi scusi, commissario. Ma lei cosa fa per Capodanno? No, perché io con alcuni amici, diversi agenti del commissariato, Spada, Caruso, Galluzzo, il dottor Augello no, perché c'aveva da fare, abbiamo affittato un baglio. E niente, un po' di musica, si fa 4 salti, si mangia qualcosa, giusto per divertirsi e stare in compagnia. Se magari lei vuole passare, ci farebbe piacere.
2: Ah, no, grazie mille, Fazio. Me ne vado a Parigi con la signorina Livia. Magari la prossima volta, il prossimo anno.
12: Va bene, commissario. Faccio entrare...
2: Sì.
12: Signor Pagnozzi, prego, si accomodi. Commissario, io...
2: Buongiorno, il commissario Montalbano sono, si accomodi.
14: Giacomo Pagnozzi.
2: Mi dispiace di averla fatta venire in una circostanza simile.
14: Non si preoccupi, commissario. Le confesso che non ho versato lacrime per la fine di quei due.
2: Ah. È un eufemismo per dirmi che i rapporti tra lei, suo padre e la sua seconda moglie non erano dei migliori?
14: Non vedo perché avrei dovuto provare affetto per la persona che ha provocato la morte di mia madre.
2: In che senso, mi scusi?
14: Non vorrei che mi fraintendesse, commissario. Il problema non era Stefania. Non è stata la prima. Certo, è stata l'ultima. Il problema era mio padre. Lui non ragionava col cervello, ma con un altro organo, molto più in basso.
2: Ma è un problema comune tra noi mascoli. Cambiano gli organi, ma il cervello rimane sempre disoccupato.
14: Io sono uno che vive male, commissario. Lo so. Mi prendo tutte le mie responsabilità. Ma non faccio soffrire nessuno. E non mi nascondo dietro una maschera di ipocrisia, come invece faceva mio padre.
2: Sì. Senta, lei che cosa ha fatto ieri sera?
14: Sono stato a casa, da solo. C'era una festa in un locale sul lungomare, ma non ci sono potuto andare, perché... Mio padre non mi ha voluto prestare la macchina, come al solito. Solo che stavolta la scusa che ha usato mi è sembrata più sincera. Pare che Stefania l'avesse portata al meccanico.
15: Ieri stesso?
14: Sì, nel primo pomeriggio. Aveva sentito strani rumori nel motore e l'ha riportata all'officina della concessionaria, dove mio padre l'aveva comprato un paio di mesi prima.
15: E chi è il titolare dell'officina?
14: Padrinello, di Corso Sicilia.
15: Ho capito. Va bene, io intanto la ringrazio. Casomai dovessimo avere ancora bisogno di lei, la richiameremo.
14: Si figuri, commissario.
15: Arrivederla.
16: La macchina era a posto, commissario, glielo garantisco. Sono 20 anni che faccio questo mestiere, 20 anni. Ieri pomeriggio la signora Pagnozzo aveva portato la macchina per vedere se aveva un problema ai freni. Ma l'ho fatto controllare ed era tutto a posto. Jerry, vieni un attimo qua. Abbiamo fatto subito il check-up in presenza della signora ed era tutto a posto. Il commissario Montalbano.
17: Salve.
16: E il check-up alla macchina del commendator Pagnozzo l'hai fatto tu?
17: Sì.
16: Ed era tutto a posto?
17: A postissimo, eh. Abbiamo controllato tutto 2 volte. Volevamo pure tenere la macchina in prova, ma la signora ci disse che le serviva subito.
15: Ah, e gli disse dove doveva andare?
16: Mi disse che aveva un appuntamento col marito alla villa in campagna che stanno ristrutturando. Doveva parlare col capomastro per dei lavori.
15: Ah.
18: Buongiorno.
19: Buongiorno.
18: Commissario Montalbano sono.
19: Ah.
18: Lei è già a corrente di quello che è successo al suo principale?
19: Ah, la disgrazia, eccellente. Ancora non ci posso credere. Proprio ieri li vidi.
18: Ah, e che vi siete detti?
19: No, venivo a controllare i lavori della villa. La signora Stefania mi aveva detto che voleva cambiare alcune cose. Qui non si finisce mai di lavorare. Ora voleva cambiare il pavimento del patio e alcune piastrelle della piscina. La signora metteva le mani ovunque. Così ci siamo trattenuti fino alle 8. Poi io me ne sono andato, ma loro sono rimasti. Ma è stato un incidente.
15: Ancora non lo sappiamo con certezza. Lei ce l'ha le chiavi della villa?
19: Certo.
15: Volevo dare un'occhiata. Grazie.

0: Di sopra c'è lo studio.
1: No, prima vorrei vedere l'appartamento.
0: Da quella parte.
1: Ah, grazie.
0: Ma qua sono entrati i ladri.
1: Sicuro?
0: E come sicuro?
1: Ma lei non si è accorto di niente questa mattina?
0: No, io da qua non ci sono nemmeno passato. Ho visto anche lei che stiamo lavorando vicino dove ci sono le scuderie.
1: Qui c'è il televisore, giusto?
0: Il televisore, il videoregistratore, il DVD, lo stereo, tutto si sono portati via. Ah, anche l'argenteria.
1: Ma perché il commendatore teneva l'argenteria qua in villa?
0: Il commendatore diceva sempre che voleva ritirarsi qui quando sarebbe andato in pensione. Poi la signora voleva tutte le cose al suo posto. Ah, guardi, sono passati da qua.
1: No, è quello che ci vogliono far credere. Vede, il vetro è stato rotto dall'interno.
0: E che viene a significare?
1: Viene a significare che sono entrati con le chiavi.
0: Con quali chiavi?
1: Con queste chiavi.

0: spazio. Voglio sapere, vi dà molti miracoli di quel capomastro e anche dei suoi operai. Può darsi che qualcuno di loro abbia fatto un doppione alle chiavi e sia entrato bello bello nella villa. Tesi?
1: Va bene.
2: Oh, dottor Pasquano, buongiorno.
3: Oh, commissario, che sorpresa. E non poteva salire, così le facevo una visita.
2: No, grazie, non ce n'ho ancora bisogno.
3: Ma non si sa mai, tante volte.
2: Ah, beh, magari nel futuro. Senta, ha già fatto l'autopsia con il Gipagnozzi?
3: Certamente. La donna è morta per arresto cardiaco provocato dallo schiacciamento della cassa toracica, anche se in realtà è rimasta intatta. Il marito invece era ridotto un sacchetto di ossa. Però una soddisfazione prima di morire se la sono tolta.
2: Sì.
3: Hanno fatto all'amore.
2: Ah. C'è dell'altro?
3: No, niente. Ah, dimenticavo. Le unghie della donna sono tutte rotte. Forse all'ultimo momento ha cercato di aprire lo sportello.
2: Ah. Vabbè, la ringrazio, dottore. Buona
3: giornata.
2: Niente,
3: commissario. A disposizione per la visita quando vuole.
2: Magari ci penserò, grazie.
3: Gliela faccio gratis.
4: Ho capito, ma non è che ci vuole tanto. Tu vedi, ci parli, ti pigli qualche appunto, poi me lo riporti. Ci vuole tanto, non ci vuole tanto, no?
5: Va bene.
4: E allora? Ah, buongiorno,
6: Buongiorno, Mimì.
4: Scusa, Salvo, ma potresti spiegare una faccenda?
6: Quale faccenda?
4: No, mi ha detto Caterella che tu fazzi il galluzzo se sei stato nella villa dei Pagnozzi.
6: E allora?
4: E allora mi stai prendendo per il culo, perché sai benissimo che il caso Pagnozzi è mio.
6: Allora, innanzitutto, Mimì, non esiste nessun caso Pagnozzi, è semplicemente un incidente strano e io ci voglio vedere un po' più chiaro. Poi, anche se il caso esistesse, tu non te ne potresti occupare. Dati i tuoi trascorsi con la signora Stefania Pagnozzi, non saresti né lucido né imparziale. Siediti. Che c'è, Mimì?
4: Niente.
6: Mimì?
4: Ieri, dopo quella faccenda delle foto, Beba è tornata a stare con i suoi.
6: Vabbè, che sarà mai? Vedrai che tra una settimana torna.
4: Ma vuoi sapere la verità?
6: Dimmi.
4: Io non lo so se ci resisto una settimana senza di lei.
6: Addirittura?
4: Poi avevamo pure cominciato a organizzare per Capodanno con gli amici suoi. Volevamo andare alla discoteca, alla Central Park, la conosci?
6: No.
4: Ti volevamo invitare pure a te.
6: Che è questo? Sto Capodanno sono invitatissimo. Comunque non avrei potuto accettare perché devo andare a Parigi con Livia. Ma comunque, stai tranquillo, dai. Non mi sembrate due che litigano per queste stupidaggini. Dai, vedrai che prima di Capodanno torno. Avanti!
7: Commissario, mi scusi, sono io, posso?
6: Oh, faccio, vieni, vieni.
7: Ho qui l'elenco degli operai che lavoravano alla villa di Pagnozzi.
6: Ah.
7: Sono tutti quanti albanesi, quasi tutti senza il permesso di soggiorno e senza il contratto di lavoro.
6: Ehi.
4: Beh, allora io vado, eh.
6: Oh, Mimì. Tranquillo,
4: Sì, sì.
6: Allora?
7: Commissario, io mi sono permesso di interrogarne qualcuno.
6: E com'è andato?
7: Ma ho chiesto se avevano un alibi per la notte dell'incidente. Ce l'hanno tutti l'alibi. Stavano in un locale a giocare a biliardo. Poi sono tornati a casa. Mi ha visti un sacco di gente. L'unico che non mi convince è quello più giovane. Ho segnato con un cerchetto rosso.
6: Ilir Palai?
7: Esatto. Lui non era con gli altri. Dice che è andato al cinema a vedere un film. Ma il film che ha citato nella zona non lo danno da nessuna parte. E tra l'altro il signorino ha anche dei precedenti per furto con scasso.
6: Ah.
8: Santo! Polizia! Hai davanti anche

0: Buongiorno, polizia. Controllo documenti. Permessi di soggiorno.
1: I permessi di soggiorno, per favore.
2: Buongiorno, per favore. I permessi di soggiorno.
3: Documenti.
0: Con cortesia, mi raccomando.
3: Allora, questi permessi li vediamo.
4: Grazie.
5: Se ne sta fuggendo!
3: Fare la denuncia, ma l'hanno rubato, che devo fare?
5: Fermo! Fermo! Fermo! Fermo! Fermo!
0: Che ha sparato?
6: Galluzzo, commissario, ne è scappato uno.
0: Buono, continua a stare qua. Galluzzo! Tortorella, tu vieni con me.
5: Ma dietro la roba! Faccia a terra!
0: Galluzzo!
5: Fermo, immobile!
0: Galluzzo, che succede?
5: L'ho fermato, commissario.
0: Ma chi ha sparato?
5: Io, signor commissario.
0: In piedi, in piedi.
7: Permesso di soggiorno, tutto regolare.
0: Tutto regolare? Allora perché sei scappato? Tortorella, portatelo via, va.
5: Senti, Galluzzo.
0: Ti devo dire una cosa. Ma rotti i coglioni. Ogni volta che tiri fuori la pistola o spari o te parte un colpo. Che te pensi di essere uno sceriffo?
5: Commissario, ma quello non si fermava. Io allora...
0: E allora lo sai dove te la devi mettere la pistola?
5: Sì, signor commissario.
0: Oh, bravo. Mannaggia la miseria, mannaggia. E dai. Fazio.
8: Commissario, guardi un po' cosa abbiamo trovato.
0: Che cos'è?
8: Un lettore DVD.
0: Dove l'hai trovato?
8: Sotto il letto del giovanotto.
0: E questo dove l'hai trovato? Portiamo al commissariato, va?
8: Ah, commissario, che faccio? Avverto il questore?
0: Il questore già l'ha avvertito, Galluzzo, che ha sparato lui. Spara sempre.
9: Una volta tanto le devo fare i complimenti, Montalbano. Il caso è stato risolto con una rapidità e un'efficienza che onestamente non mi aspettavo da lei e dai suoi agenti.
10: Grazie della considerazione, signor questore, ma di quale caso sta parlando?
9: Ma come? L'arresto della banda degli albanesi, la sparatoria. Ho letto il suo rapporto e mi sono già fatto un'idea di come sono andate le cose.
10: Ma quale cose?
9: Ma non faccia il finto tonto, su.
10: No, mi scusi, signor questore, io l'unica cosa che so è che uno di loro è in possesso di un pezzo della refurtiva rubata nella villa del commendator Pagnozzi. Detto questo, se vuole sapere come la penso, i ladri forse sono albanesi, i ricettatori sono sicuramente italiani.
9: Questa è una sua illazione, Montalbano. Di certo per ora c'è che i ladri sono albanesi. Bisogna finirla con questa immigrazione selvaggia. Queste frontiere colabrodo che lasciano passare cani e porci. Bisogna dare l'esempio. Fare capire a questi delinquenti che non possono venire in Italia a commettere delitti atroci come questo e restare impuniti.
10: Mi scusi, signor questore, ma quale sarebbe il delitto atroce? Il furto di un televisore?
9: Ma non faccia lo spiritoso, Montalbano. Ha capito benissimo che sto parlando dell'uccisione del commendator Pagnozzi e di sua moglie.
10: L'uccisione del commendator Pagnozzi e di sua moglie?
9: È un'ipotesi condivisa anche dal giudice Scornamiglio. Ma non mi dica che non aveva fatto il collegamento anche lei.
10: Signor questore, io il collegamento non l'avevo fatto.
9: Un'ipotesi possibile è che il pregiudicato Ilir Palai, insieme ai suoi connazionali, abbia fatto il calco delle chiavi della villa del povero Pagnozzi e sia entrato. Ma lui e i suoi complici non si aspettavano la presenza dei due coniugi. Così li hanno sopraffatti, li hanno storditi e forse avevano l'intenzione di violentare la povera signora.
5: Violentare?
9: Violentare, sì. Ma poi hanno fatto di peggio. Li hanno messi nell'auto e infine è stata spinta l'auto nello strapiombo.
11: Comunque io questa notizia non la passo. E che gli faccio? La gran cassa elettorale a Bonetti Alderichi?
10: Che c'entra la campagna elettorale?
11: È solo un'ipotesi. E che non lo sai? E questo le si dà alla politica.
9: Che possa essere molto vicina alla verità.
10: Ma dai.
12: Va bene, ma su quale elemento si basano?
5: Giusto. E su quali elementi?
9: Caro zito, su uno degli arrestati albanesi è stata trovata refurtiva proveniente da Villa Pagnozzi. Cosa vuole che le dica?
11: E siccome il suo partito sta valutando l'idea di candidarlo a sindaco o meno, quello che fa? Ti piglia una bella posizione contro gli immigrati. Questa è carta vigente adesso. Ma secondo te come sono andate veramente le cose?
10: Non lo so, ma sicuramente non come dice Bonetti Alderichi. Ma scusa, questo Ilir Palai lavorava lì alla villa, giusto? Oh, se voleva rubare qualche cosa bastava che aspettasse che i padroni di casa e Pagnozzi uscissero dalla villa e si faceva gli affari suoi comodo comodo.
0: E poi se la signora Pagnozzi era stordita, come ha detto Boletti Alderighi, mi spieghi come ha fatto a frenare?
11: Ma allora questi albanesi sono entrati dentro la villa quando quelli già non c'erano più?
0: Io non so se sono stati gli albanesi, comunque chiunque sia stato è entrato nella villa, secondo me, dopo che i Pagnozzi se ne erano usciti. E se proprio te la devo dire tutta, secondo me non c'entra niente con la loro morte.
4: Sarà difficile riuscire intanto ad accertare...
11: Allora è stato un incidente.
0: Io non ho detto questo, non mi cominciare a fare il giornalista deficiente, per cortesia, eh?
11: Vabbè, tu non parli e io ci provo.
4: Seguendo sulla pista albanese.

0: domani sera lo facciamo, amore.
1: No, non ho paura.
0: Lo sai che ho detto padre quanto lo odi tu? Domani lui sarà morto e noi saremo ricchi e felici. Domani lui sarà morto e noi saremo ricchi e felici.

0: Che c'è? Che minchia va a quest'ora?
1: C'era un registratore.
0: Sì, sta di là, il salotto.
1: Devo far sentire questa.
0: La piano che Peppa torna.
1: Ah, è tornata, mi fa piacere.
0: Sì, sì, è tornata ieri sera. Ha detto che ha pensato molto a quello che è successo.
2: Mimì!
0: Sì?
2: Ma chi è?
0: No, torni, amore, non ti preoccupare, non è successo niente. E forse mi ha giudicato troppo severamente, allora mi vuole...
2: Mimì, che sta succedendo?
0: Sì, amore, c'è Salvo.
2: Salvo?
0: No, non ti preoccupare, sta andando via.
2: È successo qualcosa?
0: Sì, torni, torni. Qui, sta tranquilla.
1: Vieni a sentire.
0: Sì, facciamolo sentire a tutto il palazzo, no? Aspetta. Vai.
3: Minchia, ma qui stai?
1: Stefania Bagnozzi.
0: Esatto, come l'aveva avuta?
1: Diciamo che è caduta dalla slitta di Babbo Natale, va?
0: Che significa?
1: Che significa che Stefania Bagnozzi aveva una relazione col figlio del marito?
0: Non è possibile.
1: Perché?
0: Non è possibile perché Stefania era una brava ragazza. Tu pensa che appena cominciò la relazione con Bagnozzi vuole interrompere la nostra?
1: Allora ci avevo insertato, tu e lei...
0: Vuoi parlare piano per cortesia?
1: Parlo piano, parlo piano. Secondo te Stefania amava il vecchio?
0: Ma naturalmente no, lei era di famiglia modesta e voleva sistemarsi. E lui le ha offerto molto di più di quanto lei potesse sperare.
1: Ma perché escludi che potesse avere una relazione con Giacomini?
0: Lo escludo per due motivi, Salvo. Il primo è che i rapporti tra padre e figlio erano pessimi e perciò tutto quasi alla morte di lui sarebbe andato comunque a Stefania.
1: E il secondo?
0: Secondo motivo. Ma tu l'hai visto Giacomino Pagnotti? Quello non si regge in piedi con l'alcol e tutte quelle schifezze varie che si piglia. Andiamo.
1: E allora?
0: Invece l'hai visto che pezzo di femmina che era Stefania, eh? Un fisico statuario, Salvo. Tre volte a settimana andava in palestra. E poi le piaceva fare l'amore. E una, e due, tre, quattro, e cinque volte a notte. In tutte le posizioni. Ma quello è Giacomino Pagnozzi. Bisognava essere allenati per starle appresso, Salvo. Andiamo. Io non ho più conosciuto una donna come lei, credimi.
1: Vabbè, ciao, Mimì. Scusa per l'ora,
0: Non ti preoccupare. Ci vediamo domani in ufficio, Salvo. Ciao.
4: Hai conosciuto un'altra femmina come quella, no, eh? Tutte le posizioni, c'è, 4 volte a notte. Complimenti. Che ti succede ora, Mimì? Hai perso colpi?
0: Ma no, amore, è Salvo che
4: Salvo,
0: ha
4: cominciato a... Salvo, sì, l'ho sentito con le mie orecchie, Salvo!
0: Ma lui ha cominciato...
4: Mimì, finiscila!
0: Ha cominciato a parlare di femmine lui, non io!
5: Vabbè, prendi queste.
6: Spazio, oh! Senti, informati se si sa già chi eredita il patrimonio dei Pagnozzi.
5: Allora, commissario.
7: Dottore, dottore! I questori Bonetti e Alderighi la vogliono venire personalmente di persona.
1: Bonetti e Alderighi, una persona sola, cadere.
7: E io che dissi, dottore, di persona, dissero. Al carcere di Montelusa l'aspettano.
1: Ma mi vogliono vedere subito?
7: No, no, subito, dottore. Ah. Orrore, mi dissi me stesso.
1: Vabbè, ti hanno detto il motivo della convocazione?
7: Dice che l'albanese parla.
1: Ah, l'albanese parla?
7: L'albanese parla.
8: Montalbano, lei conosce il giudice Scolpino?
1: Ah, certamente, buongiorno signor giudice.
8: Buongiorno, commissario. Allora, dici quello che sai, eh?
9: Tutto voglio dire, commissario.
1: Fai bene.
8: E allora, perché non dici al commissario come si sono svolte veramente le cose?
9: Commissario, io ho detto anche al giudice che non volevo fare più minchiate. E infatti in quella villa non ci sono mai entrato, e neanche i miei compagni.
8: E questo lo abbiamo capito. Ma allora perché siete scappati quando avete visto la polizia?
1: Perché chi è abituato a pigliare mazzate se l'aspetta anche quando non ha fatto niente. Giusto, Eliro?
8: Ma se non sei stato tu a rubare la villa di Pagnozzi, allora come mai eri in possesso di una parte della refurtiva?
9: Quella cosa è un regalo.
8: E di chi?
9: Di un amico.
8: Ah, sì? E perché un amico avrebbe dovuto regalarti un lettore DVD?
1: Perché lui gli ha fatto il calco delle chiavi della villa È vero o no?
9: Sì.
8: Quindi il furto è stato commesso da un tuo compare albanese?
9: No, non albanese. Siciliano.
8: E come si chiamerebbe questo siciliano?
9: Pasquale.

0: Sì?
1: Ti vogliono?
0: Arrivo.
2: Oh, dottore Montalbano.
3: Carissimo Pasquale, come va?
2: Bene.
3: Mamma Lenina sta bene?
2: Bene, bene, signor commissario. Ma come mai da queste parti?
4: No, niente, è che mi è venuta voglia di una bella granita di caffè.
2: Una granita di caffè? Gliela preparo subito.
3: Grazie. Io mi accomodo,
2: Si accomodi che ora gliela porto.
3: Bene.
5: Grazie. No, perché tu ancora non gliel'hai detto?
6: Ma tu ti ricordi la telefonata che ti ho fatto l'altra sera?
5: Sì.
6: Te la ricordi? Sì. Allora, se ti dico sì, non hai capito niente.
2: Ah, dottore, ma che ho fatto?
3: Te lo dico io che cosa hai fatto. Deficiente, mi hai rovinato il capodanno.
2: Aia, dottore!
3: Aidir, come l'hai conosciuto?
2: Siamo stati in cella insieme l'ultima volta che mi hanno cazzarato. Poi ci siamo rivisti per casa a bar dove travaglio. Mi disse che si guadagnava il pane da Pagnozzi, al candiere e alla villa. Tutti sanno che Pagnozzi aveva un sacco di soldi, no? E così l'ho convinto a farmi una copia dei chiavi. Andai alla villa la notte per fare il furto.
3: Eri da solo?
2: Sì, queste cose le faccio da solo. Cioè, commissario, le facevo da solo. Insomma, mi appostai là fuori e aspettai. Perché quei due poverazzi, i Pagnozzi, marito e moglie, si ingiattennero anche quando il capomascio era andato via. Poi finalmente uscirono, acchianarono in macchina e se ne andarono.
3: E che guidava, la donna?
2: Sì, mi pare di sì. Quando ho saputo che avevate trovato il lettore DVD, che io avevo dato lire per ricompensarlo e che lo avevate arrestato insieme ai suoi amici, commissario, mi sono sentito male. Volevo costituirmi, ma poi ho pensato, c'era un dispiacere a me matti. Sono 10 anni, commissario, che io e mio frate non siamo tutti e due liberi per il giorno di Capodanno. E così ho pensato, ma sì, dai, facciamoci il Capodanno in grazia di Dio e poi mi consegno nelle mani del dottore Montalbano.
3: Dell'incidente che mi dici?
2: Commissario, che cosa vuole che le dica? Quando è successo già io mi trovavo dentro la casa.

0: Salve.
1: Buongiorno.
2: Commissario, ci dice lei mia madre.
0: Non ti preoccupare.
2: Commissario, ci posso domandare una preghiera? Ci si lei a fare ciò compagnia a Capodanno, visto che si sta allungando la vita per fare gli arancini.
0: Ciao Pasquale.
2: Arrivederci, commissario.
3: Su, dai, andiamo.
4: Ah, commissario, avevo quelle informazioni che mi aveva chiesto. Commissario? Commissario?
5: Dimmi!
4: No, no, magari... Niente, glielo dico più tardi.
5: Faccio, non mi fare incazzare, che non è giornale. Dimmi quello che mi devi dire e finiamolo qua.
4: Va bene, commissario. Io ho raccolto soltanto delle voci, ma comunque in base a queste voci, a quanto pare, va tutto quanto al figlio.
6: Che cosa va tutto al figlio? Faccio soggetto, predicato e complemento.
4: Mi scusi, commissario, volevo dire l'eredità del commendator Pagnozzi. Va tutto al figlio, lei mi aveva chiesto di informarmi. In effetti il commendatore aveva lasciato tutto quanto alla moglie Stefania, riservando al figlio soltanto la legittima. Ma adesso va tutto quanto a Giacomino.
6: Ah, va tutto quanto a Giacomino. Grazie.
4: Dovere, commissario.

0: Pronto.
1: Ciao.
0: Oh, ciao Olivia.
1: Sto facendo la valigia. Ti sei ricordato di prenotare l'albergo per domani?
0: Sì, vedi Olivia, che ti devo dire una cosa.
1: Sì, però veloce, perché ho ancora un sacco di cose da sbrigare prima di partire.
0: Olivia, vedi che io non posso partire domani.
2: Ho un'indagine molto importante per le mani e non la posso lasciare così.
1: No, non è possibile. Me l'avevi promesso.
0: C'è un ragazzo, giovane, innocente, è stato incastrato.
3: Sì, insomma, adesso ti spiegherò tutto con calma. L'unica cosa che ti posso dire...
0: Adesso è che non posso partire domani. Fai una cosa, guarda, vai avanti tu, io poi ti raggiungo.
1: Sì, mi raggiungi. Come al solito, fa come vuoi, guarda, non mi va di litigare con te. Va bene così. Ciao.
4: Problemi con la tua bella?
0: Un mare di problemi.

0: Stai bene, tutto a posto?
1: Nemmeno un graffio.
0: Meno male. Vedi, noi abbiamo provato sulla strada, però se tu andavi dritta verso lo spalanco, io sarei andato giù con la macchina e tu ti saresti salvata.
1: E io, Stefania?
0: E io nel senso dei Pagnozzi.
1: E tu, Pagnozzi, perché non avresti tirato il freno a mano?
0: Ma non lo so, forse perché non me l'aspettavo, non ho fatto in tempo, forse perché ero svenuto.
1: E chi ti ha fatto svenire?
0: Tu, cioè Stefania.
1: E perché Stefania non si è buttata dalla macchina?
0: Non lo so, forse... forse ci ha provato e non c'è riuscita. Aveva tutte le unghie rotte. Andiamo.
2: Siamo chiusi. Cercavo il signor Parenello.
3: Ah, commissario, è lei. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Il signor Parenello lo trova domani mattina.
2: Vabbè, magari posso chiedere anche a lei.
3: Mi dica.
2: Volevo chiedere una cosa a proposito del commendator Pagnozzi.
0: Lei era presente quando la moglie portò la macchina, giusto?
3: Commissario, io sempre qua sono. Ci dormo magari. C'ero pure quel giorno. Infatti la signora ha parlato con me.
0: E lei si ricorda se ha parlato solo di problema ai freni o anche di qualcos'altro?
3: No, non mi pare che mi abbia parlato di altro. Cioè, non lei almeno.
0: Che mi significa non lei? E chi altro, mi scusi?
3: Un pomeriggio prima di Natale è venuto qua il figlio del commendatore.
0: Ma chi, Giacomino?
3: Non lo so come si chiama. Mi portò la macchina del padre e mi chiese di verificare se c'erano problemi con la chiusura delle portiere. Io gli dissi che a prima vista mi sembrava tutto a posto, ma lui volle lo stesso che gli smontassi il pannello e verificassi il funzionamento della serratura.
0: Così, davanti a lui?
3: Era molto interessato, mi faceva un sacco di domande, che io avevo pure da fare, commissario. In periodo di feste, in primo pomeriggio, io sono sempre da solo qua in officina, ma lui mi promise una bella mancia e quindi...
0: E quel pomeriggio lei era solo, non c'era nessun altro in officina?
3: Sì, ero da solo. Perché?
4: Tieni, portalo all'ispettore.

0: Oh, Niccolò Montalbano sono.
1: Ciao, salve.
0: Senti, domani mattina fai una cosa, vai al carcere di Montelusa.
1: Perché?
0: Succederà qualche cosa di molto interessante. Oh, vacci e portati un cameraman. Non vorrai perdere l'occasione di smerdare il nostro aspirante sindaco.
1: Ma perché? Che succede?
0: Non te lo posso dire. Ma te garantisco che ne vale la pena.
1: Questo senz'altro.
0: Oh, Mimì, vieni, vieni. Senti, Niccolò, ti devo lasciare.
1: Va bene, ciao, ciao, salve.
0: Ciao, ciao, ciao. Accomodati.
2: Che c'è, Mimì?
3: Niente, Bebba se n'è andata di nuovo.
2: Oh, mamma mia, un'altra volta, ma perché?
3: L'altra sera, quando sei venuto a casa, lei ha sentito tutto. Io parlavo di Stefania, lei si era svegliata, stava lì, ha sentito tutto.
2: Che ti devo dire, mi dispiace.
3: Lascia stare, vale donna.
4: Allora, che volevi dirmi?
2: Ti volevo raccontare come sono andate secondo me le cose.
4: Quale cose, scusa?
2: Ma come quali cose, Mimì? Le cose riguardanti la morte del commendator Pagnozzi e di sua moglie, no?
4: Scusa, Salvo, scusa, dimmi.
2: Tutto è nato quando mi sono dato la risposta a una domanda che mi aveva fatto il dottor Pasquano. Come mai Stefania Pagnozzi aveva le unghie delle mani spezzate?
3: Perché magari ha avuto un malore, si è riavuta, ha visto quello che stava succedendo, ha cercato di aprire la portiera, però era troppo tardi.
2: Sì, ma se tu ti ripigli da un malore e vedi che con la macchina stai andando dritto verso uno sbalanco, che cosa fai? Apri la portiera? No, casomai freni, no?
3: Giusto.
2: E infatti Stefania ha frenato, ma troppo tardi. Come mai?
3: Non lo so, dimmelo tu.
2: Allora, quella sera la faccenda, secondo me, è andata così. Quando il capomasto se n'è andato, Stefania Pagnozzi si è fatta venire le voglie. A Pagnozzi non sembrava vero, come mi hai detto tu stesso, pare che i rapporti fra loro due non fossero poi così frequenti. Ma tu lo sai perché l'ha fatto, Mimì?
3: No, perché?
2: Perché aveva bisogno di stancarlo il marito.

0: Riepilogando. Lo sbalanco viene dopo una piazzola che misurerà quanto? 5-6 metri di lunghezza. Stefania Pagnozzi voleva buttarsi lì, mentre la macchina col marito avrebbe continuato verso il vuoto. Solo che la portiera non si è aperta, malgrado lei ci si spezzasse le unghie contro.
1: E come fai a esserne così sicuro?
0: Ho fatto la prova con Ingrid.
1: Tu hai fatto la prova con Ingrid? Tu sei pazzo, Salva, capito?
0: Ma mica siamo arrivati fino in fondo, no? Mica sono scemo. Comunque, il tempo per saltare dalla macchina c'era, solo che bisognava che la portiera si aprisse. Poi Stefania Pagnozzi sarebbe venuta da noi a farci vedere i graffi, i lividi, no? A piangere la morte del marito suo, per poi andare a godere l'eredità con Giacomino.
1: A parte il fatto che la storia di una relazione tra lei e Giacomino non sta né in cielo né in terra, già te l'ho spiegato, no? Ma poi, secondo te, Stefania faceva fare la revisione alla macchina perché? Per farsi dare la zappa sui piedi?
0: Ma no, per avvalorare l'ipotesi del problema ai freni, no?
1: Però quelli della concessionaria hanno detto che la macchina era in perfette condizioni, Salvo.
0: E lei poteva sempre dire che il controllo era stato effettuato superficialmente.
1: Sì, e allora la portiera perché non funzionava? Funzionava quando i Pagnozzi sono arrivati alla villa, tant'è vero che lei è scesa. Allora, se la portiera non funzionava perfettamente, ti pare che Stefania metteva a repentaglio la sua vita? Aspettava un'altra occasione migliore.
0: Vai avanti.
1: A meno che qualcuno, mentre loro due facevano l'amore...
0: Bravo. Io mi sono fatto persuaso che qualcuno ha manomesso lo sportello dell'automobile mentre i Pagnozzi erano in villa.
1: E questo qualcuno potrebbe essere Giacomino, che in un solo colpo si sbarazza della madrigna e del padre.
0: Esattamente.
1: Ma non abbiamo nessuna prova a parte la testimonianza del meccanico.
0: Lo so.
1: Lo sai che ci vorrebbe? Un bel testimone che ha visto Giacomino vicino alla serratura della macchina.
0: Un testimone.
1: Perché che ho detto?
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Quinta e sesta puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che si configura come la prima grande serie che sia arrivata completa ai giorni nostri, dai tempi della fondazione della radio in Italia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, cambio di radiocronista e dopo la Francia, percorsa in lungo e in largo da Sergio Zavoli, l'Olanda e poi il Belgio, ai microfoni di Luca Di Schiena. Due nazioni, l'Olanda e il Belgio, dalle diverse condizioni economiche, con differenti priorità. Che cosa ne pensavano i cittadini, i politici, gli economisti del Trattato di Parigi appena firmato, che istituiva una prima elementare forma di unificazione sovranazionale? Che cosa si aspettavano gli olandesi e i belgi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? Volevano di più? Lo scopo del reportage in 20 puntate attraverso 12 paesi dell'Europa occidentale era questo: verificare sul campo quanto il sogno europeo potesse tradursi in realtà. Ed è con questo spirito che ve lo proponiamo a 70 anni di distanza. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Olanda, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.
1: Fu aprendo un libro di geografia che facemmo la prima conoscenza con l'Olanda. Scoprimmo allora che gli Atlanti offrono di questo paese una immagine in continuo movimento, anche se questo ingrandirsi non avviene che all'interno delle sue frontiere permanenti. Oggi poi, dopo averlo conosciuto meglio e da vicino, abbiamo appreso che l'Olanda è anche un paese tagliato su misura per gli uomini che lo abitano. È un paese che venera la vita moderna, ma ha il culto straordinario per il passato. Un paese in cui gli uomini pare abbiano realizzato i loro sogni di fanciulli, creando meraviglie d'arte e di scienza e rinnovando quasi per gioco il biblico miracolo del Mar Rosso. Ma l'Olanda è soltanto la terra della gente in zoccoli di legno, dei tulipani, dei mulini a vento e degli innumerevoli fiumi e canali? Eccoci a Rotterdam, nel quartiere centrale già scheletrito dai bombardamenti aerei del maggio 1940 ed oggi quasi interamente ricostruito. L'impresario edile che abbiamo avvicinato ci ha detto:
2: il y a 10 ans, nous pouvions regarder à travers, mais maintenant tout même il y a des bâtiments qui se forment et qui commencent.
3: 10 anni fa noi potevamo vedere una sola vasta radura nel centro della città, ma ora le case cominciano a formarsi e a riempire i vuoti. Nei bombardamenti Rotterdam ebbe 10.000 abitazioni distrutte e circa 20.000 morti. I tedeschi, quando si ritirarono, minarono i moli e le installazioni del porto. Oggi il porto di Rotterdam è stato ricostruito e da un anno ha ripreso l'attività dell'anteguerra, quando era divenuto il più importante dell'Europa continentale.
1: L'impresario edile conclude:
3: noi però dobbiamo dimenticare che gli autori di tutte queste devastazioni sono stati nostri nemici. Nel futuro essi dovranno collaborare con noi alla stessa maniera di quelli che ci hanno aiutato a liberarci.
1: Gli olandesi hanno risanato le dolorose ferite della guerra, quelle morali e quelle materiali. Una delle maggiori opere, rinate dalla rovina, l'abbiamo ammirata nell'Olanda settentrionale. Si tratta delle più grandi chiuse del mondo, a Muiden, nel canale che congiunge il mare del Nord al porto di Amsterdam. Un canale per il quale passano i piroscafi di ogni tonnellaggio, tanto che da lontano si ha l'impressione di veder passeggiare comodamente per i campi perfino un transatlantico grande come il Queen Elizabeth. Proseguendo nel nostro viaggio verso il nord, abbiamo percorso la famosa diga di 32 chilometri, la più lunga del mondo, con la quale gli olandesi hanno separato il mare del sud, lo Zuiderzee, dal mare del nord.
2: Maintenant, nous traversons la digue qui est la communication de la Hollande du Nord et Friesland.
1: Era una giornata particolarmente fredda e il vento faceva da padrone senza misericordia. La voce del nostro accompagnatore ci giungeva a tratti per ricordarci che questa diga rappresenta la difesa dell'Olanda e che è servita a trasformare l'antico golfo dello Zuiderzee di 3.750 km quadrati in un lago d'acqua dolce, di cui finora la metà circa è stata prosciugata. Una nazione che vive, costruisce per il futuro. Così hanno scritto gli olandesi nella pietra del monumento eretto sulla diga che sfida l'urlo violento della risacca del mare del nord. Attraversando la diga, lungo il rettilineo senza fine dell'autostrada, si ha l'impressione di correre in macchina proprio sul mare. Subito dopo arriviamo nella zona dei famosi polders, cioè della terra prosciugata dalle acque e messa a coltura. In Olanda, infatti, il 40% dell'intero territorio è stato riscattato al mare e ai fiumi grazie ad un lavoro iniziato e proseguito da lunghe generazioni, con una costanza sovrumana e con una tecnica sempre più perfezionata. Non si tratta però di desolate praterie. La vita è attiva in questi civettuoli borghi rurali che si rimandano come un augurale saluto le note degli antichi carillon distorte e singhiozzate dal vento. In Olanda, infatti, paese piatto e marino, il vento spadroneggia senza posa giorno e notte. In questa zona dei polders furono gli olandesi dapprima per difesa e i tedeschi più tardi contro gli alleati a provocare apocalittiche inondazioni nell'ultima guerra, aprendo brecce nelle dighe che insieme alla fitta rete di canali e stazioni idrovore proteggono le terre bonificate dall'invasione delle acque. Oggi i 200.000 ettari di terra già sommersi sono stati liberati dall'acqua e rimessi in valore, anche se qua e là il terreno è tutto cosparso di bianche conchiglie depositate dal mare. Prima lo Stato e poi l'opera dei contadini hanno di nuovo prosciugato la terra e nei campi popolati di case coloniche e di bestiame rifervono il lavoro e la produzione. Ma le nuove terre che risulteranno dalla bonifica in corso di gran parte dello Zuiderzee non basteranno a dar lavoro alla crescente popolazione olandese e solo la progressiva industrializzazione del paese potrà e dovrà assorbire la manodopera. Ci ritorna ora alla memoria una immagine sonora di un complicato e rumoroso pianino verticale servito da ben quattro uomini che incontrammo una mattina in una via di Rotterdam. Non è certo il caso di sopravvalutarlo come indiretto indizio economico, ma è pur certo che quell'incontro non ci colpì soltanto come una pittoresca nota di un folklore locale. La situazione economica, caratterizzata da un forte intervento dello Stato in senso dirigista e da un bilancio in deficit, non è molto allegra in Olanda rispetto all'anteguerra, specialmente per le classi medie e operaie che vivono nelle città. Ecco per esempio quello che ci ha detto all'AIA un impiegato di banca, il quale ha parlato con noi in italiano grazie ai suoi viaggi resi possibili soltanto prima della guerra.
4: In questo momento il nostro paese e poveri, perché noi abbiamo più gli indiani orientali, è finito. E poi noi dobbiamo importare quasi tutte le cose. Il terzo, che in questo momento dobbiamo pagare 4 miliardi di fiorini per l'esercito durante forse 3 anni.
1: Qual è lo stipendio medio di un impiegato olandese?
4: È difficile dire. Io, per esempio, ho 580 al mese, ma è abbastanza elevato perché in generale 300. 400.
1: Una media cioè di 300-400 fiorini al mese. La vita, sappiamo, è aumentata di 3-4 volte in Olanda, ma gli stipendi sono stati aumentati anch'essi in proporzione?
4: No, per noi impiegati di banca 40% circa, ma non dimenticare le tasse. Io, per esempio, non sono meritato, devo pagare quasi 25% del mio stipendio alle tasse.
1: La vita degli operai non è d'altra parte meno difficile di quella degli impiegati. Sempre all'AIA abbiamo avuto la fortuna di registrare una sera di fine settimana il dialogo fra un imbianchino e sua moglie. L'operaio rientrava a casa con la paga settimanale. La sua era in verità una casa tipicamente olandese, accogliente e ricca di ogni comfort, dall'apparecchio radio alla ghiacciaia. Il dialogo che abbiamo registrato potrebbe essere tradotto in tutte le lingue di questo mondo senza che la sua sostanza rischi di cambiare.
5: 5%, ma ze hebben zeker 50 cent belasting afgehouden, hè? Ma weet je wel?
1: Gli argomenti della conversazione sono pressappoco quelli comuni in ogni famiglia al giorno d'oggi. Intanto, per quanti non lo sapessero, ricordiamo che il cambio attuale di un fiorino si aggira sulle nostre 150 lire. L'operaio ha detto di aver ottenuto l'aumento del 5% sul suo salario. La notizia non sembra rallegrare affatto sua moglie, la quale ritiene che le tasse le toglieranno questo poco di aumento. Essa infatti sostiene che con i 52 fiorini della paga settimanale di suo marito proprio non ci si arriva. A lei occorrono almeno 60 fiorini e non sono poi mica troppi. L'ortolano infatti ha aumentato tutti i suoi prezzi. La camicia che ha comprato costa ben 12 fiorini e 50, le scarpe sono aumentate di 7 fiorini e adesso costano 35,75. Un vestito come quello che indossa ora suo marito costa 170 fiorini e di questo passo non sa proprio come andare avanti.
5: Ik heb net nog een overhemd gekocht voor je, dat kost 12,50.
1: Dopo questo affrettato bilancio, la signora serve il tè e chiede se ci sono novità nel giornale questa sera. Sì, dice suo marito, c'è un lungo articolo sulla collaborazione europea. E tu che ne pensi? Chiede la moglie. Si potrà mai raggiungere una collaborazione europea? Beh, risponde il signor Jan. Io penso che, visto che tutti si sono messi con tanto impegno per raggiungere questo scopo, qualcosa di buono ci dovrebbe essere in tutta la faccenda. Questo abbiamo registrato in un giorno di fine settimana nella casa del signor Jan, un operaio in bianchino dell'AIA. Un discorso qualsiasi forse, ma così vicino a quelli che potrebbero farsi in tante altre famiglie di questo mondo. E già che questi buoni olandesi hanno voluto accennare alla fine ad una collaborazione europea, ascoltiamo ora dalla voce più autorevole del primo ministro, il socialdemocratico Drees, qual è l'atteggiamento del governo olandese nei riguardi del problema europeo.
6: De Nederlandse regering, en ik ben overtuigd ook het Nederlandse volk.
3: Il governo olandese, e altrettanto posso dire dell'intero popolo, è ben convinto che una stretta collaborazione è necessaria in tutta l'Europa nel caso in cui si voglia garantire il futuro del continente. E perciò l'Olanda collabora volentieri in quest'opera. Riconosciamo che una parte delle competenze nazionali e delle attribuzioni di sovranità verranno in tal maniera ad essere sminuite, ma ci auguriamo che con l'andar del tempo possa essere raggiunta una effettiva integrazione delle varie istituzioni. Vorremmo a tal proposito che in futuro anche l'Inghilterra e le nazioni scandinave partecipassero effettivamente a tale unità europea. Noi abbiamo aderito volentieri al piano Schuman perché riteniamo che con questa collaborazione economica si raggiungerà un maggiore benessere generale per i consumatori e i produttori e di conseguenza anche per l'insieme delle nazioni europee. Noi ci auguriamo che la collaborazione possa essere estesa anche nel campo agricolo e dei trasporti, in modo che da queste esperienze derivi una cooperazione europea di maggiore portata.
6: Betrokken zal blijven en dan daarnaast de Scandinavische landen. Wij zijn van mening dat om praktische resultaten te bereiken.
1: Eccellenza, lei ritiene che la nuova Europa debba essere fondata ancora sulle istituzioni democratiche e sulla libertà?
6: Ja, onze mening is uiteraard zeer stellig dat wanneer West-Europa tracht een grotere eenheid te vormen.
3: La nostra opinione è che per raggiungere l'unità europea sia necessario usare mezzi democratici e che lo scopo ultimo sia quello di mantenere e proteggere tutte le libertà e i diritti, tutte le conquiste di natura spirituale sinora raggiunte dalle nazioni dell'Europa occidentale.
1: L'eminente scrittore olandese Herman van den Berg pone anche lui l'accento sul problema della libertà quale fattore principale dell'unità europea.
7: Il problema della libertà, il quale secondo la mia opinione è indissolubilmente legato alla conservazione dell'Europa quale potenza intellettuale, non può essere risolto se non a patto che gli europei, dotati anche di un'infima parte di questo patrimonio intellettuale, scelgano deliberatamente la libertà, cioè la loro emancipazione da tutti i vecchi pregiudizi, sia di classe sia di nazione, sia di qualsiasi egoismo politico, sociale, religioso, spirituale.
1: Anche il professor Kreut, direttore dei laboratori nazionali di ricerca scientifica, è d'accordo.
8: Ik ben overtuigd dat de enige wijze
3: alleen. Sono convinto, egli dice, che il solo mezzo per il quale l'Europa occidentale potrà recuperare quanto ha perduto è la libertà di manifestazione del pensiero nell'ambito delle istituzioni democratiche che ci hanno sempre guidato.
1: Quando poi gli abbiamo chiesto se esiste negli europei una volontà fattiva di sopravvivere, egli ha risposto:
8: Ik ben overtuigd dat wij zeker met alle krachten.
3: Il popolo olandese è ben compreso della necessità di recuperare i valori perduti e di costruire un nuovo avvenire. D'altra parte, le doti secolari delle nazioni europee devono essere messe a frutto per ottenere sul piano interno e internazionale la collaborazione atta a garantire questo nuovo futuro.
1: Il signor Schraver, redattore di politica estera al Nieuwe Rotterdamse Courant, il più importante quotidiano dell'Olanda, è stato ancora più preciso.
9: Vrijheid van meningsuiting is zonder democratie ondenkbaar.
3: La libertà di pensiero è certamente inconcepibile senza una democrazia. Perciò, nonostante gli sforzi di organizzare la vita sociale e la vita economica, il vero scopo che dobbiamo prefiggerci è quello di mantenere la libertà dello spirito. Questo è certamente il caso dell'Olanda.
1: Quindi ha voluto sottolineare in italiano il pensiero che più gli stava a cuore.
9: Oggi si pone il problema del riarmo, però non dobbiamo dimenticare il problema economico, perché una democrazia deve basarsi non soltanto sulla difesa della libertà, ma anche su un minimo di benessere generale. Non più burro o cannoni, ma burro e cannoni.
1: Queste sono le opinioni di alcuni uomini più rappresentativi d'Olanda, di coloro cioè che recano nelle parole il frutto di annose esperienze di studi e di vita. Ma i giovani olandesi come vedono questi problemi? Lo abbiamo chiesto al signor Oranje, uno studente di 22 anni che frequenta l'ultimo anno di legge all'Università di Amsterdam.
10: Prima della guerra non era un studente, mi pare, che si interessava nella politica. Per esempio, prima della guerra abbiamo sempre solo visto i problemi di Olanda, sempre Olanda, Olanda, Olanda. Adesso abbiamo capito che abbiamo perduto le nostre colonie, eccetera, siamo poveri, allora dobbiamo vedere gli altri paesi, cosa loro fanno, cosa loro pensano, eccetera. Si vede anche che dopo la guerra c'è cominciato un contatto internazionale molto buono fra studenti. Per esempio, io sono stato a Milano per un congresso sul tema libertà culturale, che era molto interessante, mi è piaciuto tanto. Ma non si deve dimenticare, naturalmente, che quando si è là, si è solo là. Resta sempre un contatto personale, ma in ogni caso c'è adesso un contatto e questo mi pare molto importante.
1: Di questi contatti con l'estero degli studiosi olandesi ci ha parlato brevemente il professore dell'Università di Amsterdam, Romano Guarnieri, che da moltissimi anni dedica la sua attività all'insegnamento della lingua italiana in Olanda.
11: Un collega d'università mi scrive proprio oggi una lettera entusiasta alla vigilia della sua partenza per l'Italia con un gruppo di studenti universitari. Mi pare che effettivamente in Olanda nessuna cultura sia più degna d'essere rappresentata e propagata che la cultura italiana, mi scrive. Sono attualmente 4 gruppi di studenti universitari con i loro docenti in viaggio di studio a Roma, Firenze ed altre nostre città. Non sono solo studenti dell'arte e di archeologia. L'interesse per il nostro paese è pur sentito da tecnici e industriali e sono studenti e docenti del Politecnico e della Scuola Superiore d'Agraria che si recano in Italia a studiarne il suolo e i suoi prodotti e i suoi laboratori e opifici.
1: Durante il nostro viaggio nei Paesi Bassi ci è accaduto più volte di sentire accennare alla perdita dell'Indonesia come ad uno dei motivi più gravi della indebolita posizione economica dell'Olanda, anche se nelle più grandi città olandesi i ristoranti indonesiani ostentano ancora il loro fasto esotico e creano in tutto e per tutto, dalle suppellettili alle vivande, un'atmosfera orientale.
12: Macam macam bami nasi goreng.
13: Saya mau restanfo.
12: Mau restanfo. Yeah. Mana?
1: In questo ristorante Tampat Senang, per esempio, un cameriere malese sta consigliando nella lingua natia una lista di strane pietanze ad alcuni
12: commensali.
1: Fra questi ci hanno presentato un esperto assaggiatore di tè che, per aver svolto a lungo la sua professione in Indonesia, ci è parso il più indicato a spiegarci in che modo l'economia olandese ha subito un duro colpo con la perdita delle colonie orientali.
3: Prima della guerra, egli ha detto, noi inviavamo sul mercato di Amsterdam circa 15.000 casse di tè al mese, mentre ora le nostre esportazioni sono scese a circa 5.000. Prima della guerra migliaia di giovani andavano in India a trovarvi lavoro e anche questo favoriva lo sviluppo del traffico marittimo tra Amsterdam e Batavia, Durante i primi due anni dopo la guerra, le società olandesi, piantatrici di tè, che vendevano questo prodotto negli Stati Uniti o in Francia, si sono accorto che i maggiori profitti in valuta pregiata non andavano più a riversarsi ad Amsterdam, ma beneficiavano, in conseguenza dei nuovi avvenimenti, altri paesi. Infatti, dopo la guerra in Indonesia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno sviluppato una notevole concorrenza a danno dell'Olanda.
14: En van de zijde van Engeland, want in troebel water is het heel vaak zeer goed vissen.
1: Oggi il commercio estero olandese ha però conservato uno dei suoi punti di forza nell'esportazione dei fiori, che rappresenta senza dubbio un settore ancora attivo e caratteristico nell'economia del paese. Lo abbiamo constatato visitando il mercato dei fiori ad Aalsmeer, una graziosa cittadina adagiata su una fitta rete di canali e che è definita giustamente il centro floreale d'Europa. Ogni mattina, all'arrivo di tonnellate di fiori di ogni tipo, trasportate su autocarri e su battelli, Aalsmeer si trasforma in un immenso giardino semovente e in centinaia di aiuole galleggianti. In un grande edificio della città si svolge la più grande asta pubblica di fiori che si conosca. Sulla parete un garbato invito è rivolto agli esportatori e ai commercianti. Lasciate parlare i fiori. Ed è veramente quello dei fiori, un linguaggio quanto mai eloquente e pittoresco, anche se per qualcuno è fatto solo di cifre seguite da molti zeri. Alcune notizie dateci dal direttore del mercato sono abbastanza significative e si riferiscono soltanto ad Aalsmeer.
15: Aalsmeer vendió l'année passée environ 50 milioni di rose.
3: L'anno scorso sono stati venduti 50 milioni di rose, 50 milioni di garofani, circa 2 milioni di lilà e molti altri fiori per una cifra di affari che si aggira sui 18 milioni di fiorini, pari cioè a 2 miliardi e 700 milioni di lire italiane all'anno. Le maggiori esportazioni sono dirette in Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, Italia, Scandinavia e Stati Uniti. I fiori venduti qui la mattina vengono in gran parte spediti per aereo e possono essere acquistati nel pomeriggio a Londra, a Bruxelles o a Roma.
15: Norvegia, la Suède, la Stati Uniti dell'America. Le fleurs qui sont vendues ce matin, on peut les acheter l'après-midi a London, a Bruxelles, a Rome, ça va par avion.
1: Il signor Jansen, esportatore ortofrutticolo di Rotterdam, ci ha parlato invece di alcune difficoltà del commercio estero olandese relative al suo settore e, da uomo economico qual è, ci ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini.
16: De Verenigde Staten van Europa worden ten zeerste gepropageerd.
3: Si sta parlando molto degli Stati Uniti d'Europa e tutti gli esseri di buona volontà sono d'accordo nel ritenere che questa è l'unica soluzione per liberarsi dai tanti intralci. Mi sembra però che ci sia buona volontà solo a tavolino, perché appena si tratta di mettere in pratica sul terreno finanziario le buone intenzioni, ci si accorge che gli accordi tardano a realizzarsi. È il caso per esempio del nostro commercio ortofrutticolo con la Germania, la quale non rispetta fedelmente gli accordi raggiunti a Parigi, secondo i quali avrebbe dovuto assorbire prodotti non pregiati di paesi a valuta debole per un ammontare di 30 milioni di dollari. Ora sembra invece che il quantitativo che la Germania acquisterà sia di parecchio inferiore. Anche per quanto riguarda il Benelux, abbiamo notato che molto spesso le conferenze e le riunioni annullano l'interesse e i risultati economici, almeno nel mio settore ortofrutticolo, sono poco soddisfacenti. Secondo me esiste un solo metodo per realizzare gli Stati Uniti d'Europa in maniera concreta, e quindi anche sul piano economico. Un bel lunedì mattina qualsiasi dovrebbe uscire sui giornali un comunicato con l'annuncio nudo e semplice che a partire dal giorno successivo verranno costituiti gli Stati Uniti d'Europa. Si eviterebbe soprattutto una grande perdita di tempo.
1: Così ci ha parlato, forse con cruda franchezza, il signor Jansen, esportatore ortofrutticolo di Rotterdam. Il suo parlare però non era dettato da pessimismo o da sfiducia, ma semplicemente dal desiderio prepotente di veder presto realizzata una Unione Europea alla quale soltanto egli affidava la migliore soluzione di tutti i problemi che gravano sui vari paesi. Questa è del resto l'opinione prevalente di ogni ceto olandese. Tornano così alla mente le parole secche e misurate, quasi un grido disperato, dell'impiegato di Banca dell'Aia quando gli chiedemmo qual era l'opinione corrente degli olandesi sull'unità europea.
17: è l'unica cosa per la salvezza dell'Europa.
1: Riaffiora anche l'europeismo sofferto, si può dire, nella carne e nel sangue dell'impresario edile di Rotterdam.
2: Che personne peut être plus européen que moi. Mon père était allemand et le sien.
3: Io credo che nessuno può considerarsi più europeo di me. Mio padre era tedesco e il suo polacco. Mia madre era belga e suo padre è di origine spagnola. Nella mia casa, posso dire, è ancora vivo e saldo questo piccolo modello di comunità europea.
1: Perfino un modesto mulinaio, tra i pochi superstiti che ancora vivono e lavorano nel vecchio mulino a vento, ha steso la mano oltre il confine, oltre la solitudine della sua terra.
18: Jawel. Bijvoorbeeld als er veel water komt en het regent.
1: Quando il mulino gira, ci ha detto, io non posso andarmene, devo rimanere a casa. Sempre con le pale, come diciamo in Olanda. Vorrei che tutti gli europei si adoperassero come faccio io, ora che anche per l'avvenire dell'Europa spira il vento a favore.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Olanda, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: La bella fiaba di Natale. Il presidente Einaudi li ha invitati a pranzo in Quirinale e donna Ida, con tenerezza quasi materna, aiutata dai nepoti, ha vinto le prime diffidenze dei 300. Si è occupata di loro riempiendo piatti di pasta asciutta, tagliando bistecche e colmando calici di cristallo. Per ciascuno una parola, una carezza. Di ciascuno donna Ida ha voluto conoscere i grandi e i piccoli drammi. Poi è giunto il presidente che ha applicato con i 300 di Pietralata e di Tiburtino III l'arte di essere nonno. A ciascuno bambole, cucine per le bimbe, palloni, automobili per i maschietti, panettoni per tutti, ha consegnato il dono preferito. Poi, con buffetto sulla gota, con la mano passata amorevolmente tra i capelli, la favola bella si è conclusa. E ciascuno, insieme col dono, ha portato con sé il ricordo gentile. Nel cuore il ricordo della fiaba vissuta a Natale.
1: Nel 1952
2: la legge truffa provocò molti risentimenti. Il premio di maggioranza previsto proprio non andava giù a una parte cospicua di parlamentari che al momento dell'approvazione della legge in aula scatenarono una vera e propria rissa. De Gasperi rimase impietrito di fronte alla gigantesca scazzottata che si verificò davanti ai suoi occhi. Ci furono feriti sia tra gli esponenti della maggioranza che tra quelli dell'opposizione e il presidente del Senato, Meuccio Ruini, venne colpito con una scheggia di legno. Andreotti prese un cestino della carta straccia e lo usò come elmetto, ficcandoselo in testa.

I danni furono più di 1 milione di lire tra seggiole spaccate, sportelli in legno divelti, cerniere d'ottone scardinate, pavimento danneggiato, oltre alla balaustra lesionata in più punti. Tono più prosaico e meno cruento molti anni dopo, quando cadde il governo Prodi e Domenico Gramazio, insieme al senatore Nino Strano, dai banchi di Alleanza Nazionale mangiarono fette di mortadella a favore delle telecamere.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: 7 insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto, signori si comincia. Il 5 marzo 1906 l'avvocato Leone Vivoli, futuro sindaco di Frosinone, dette vita all'Unione Sportiva Frusinate. Due settimane più tardi circa, il Messaggero ne diede notizia, comunicando che la nuova realtà sarebbe stata composta da una trentina di soci effettivi, che come sede sociale presero i locali in Corso Vittorio Emanuele II. I primi colori sociali furono il rosso ed il blu, ripresi dallo stemma cittadino. Il primo campo da gioco adottato invece nella società si trovava a Frosinone, lungo l'odierna via Cicerone, ai tempi denominata Casilina Nord, nelle vicinanze della villa comunale, mentre lo storico stadio Matusa venne costruito soltanto nel 1932. Le cronache narrano che l'Unione Sportiva Frusinate ottenne l'affiliazione alla FIGC nel 1923, giocando nel campionato di quarta divisione Lazio 1923-1924. In quella formazione si distinsero Biagi, Armando Niro, Nobili, Magni, Luigi Diamanti, Dante e Giulio Toscani, Aldo e Renato Calmanti, che per tanti anni a venire diverrà capitano di quella squadra. Sempre in quegli anni la presenza di giocatori di categoria nella selezione militare stimolò l'attività agonistica dell'Unione Sportiva Frusinate, la quale era schierata in campo con i colori sociali bianco e azzurro. Dopo l'affiliazione alla FIGC del 1923 e l'iscrizione alla quarta divisione Lazio, nel 1925 l'Unione Sportiva Frusinate passò il testimone alla nuova società sportiva Alba Frusinate. La prima squadra di calcio frusinate che si rivelò davvero competitiva a livello agonistico fu la polisportiva Bellator Frusino. I colori sociali furono inizialmente il rosso e blu, come abbiamo raccontato, diventando poi giallo chiaro ed infine giallo e azzurro. Colori questi che erano presenti sullo stemma della nuova provincia istituita qualche anno prima. Nella seconda metà degli anni 30 la Bellator Frusino si sciolse. Con la venuta della guerra tutti i campionati vennero sospesi e la squadra di calcio frusinate scomparve. La rinascita del Frosinone avvenne nel campionato 45-46. I ciociari disputarono il campionato di seconda divisione Lazio, salendo così in prima divisione un anno dopo e più tardi vennero ammessi d'ufficio alla Serie C della Lega Centro. Dal 1948 al 1952 i giallo-azzurri del patron Vincenzo Ditri giocarono nel campionato di promozione della Lega Centro e nell'estate del 1952 vennero inseriti nel torneo di quarta serie di nuova istituzione. In quegli anni, pensate, faceva parte della formazione canarina anche il giornalista Sandro Ciotti. Per sei anni consecutivi i canarini disputarono il campionato di quarta serie e le vere figure rivoluzionarie di quegli anni furono i presidenti Domenico Ferrante e Angelo Cristofari, l'allenatore Mario Genta, i calciatori Azzoni, Gabriele, Diglio, Dini, Spinato, Quercia, Fortuna, Braccaglia, Surina, Piccolomini. Nella stagione 58-59 il Frosinone venne incluso nel campionato interregionale, ma a calendario già compilato venne in seguito escluso dalla FIGC per non aver perfezionato il pagamento delle tasse di iscrizione. Venne dichiarato il fallimento e la società fu radiata dal campionato. Nel 1959 nacque così l'Unione Sportiva Frosinone, che partecipò ai campionati di seconda categoria e di promozione. La vera svolta avvenne nel 1963, quando lo storico presidente Cristofari, insieme a Dante Spaziani e Augusto Orsini, annunciò la nascita dello Sporting Club Frosinone. In Serie D, Frosinone si classificò sempre nelle prime posizioni, conquistando nel 1966 la promozione in Serie C, dopo un appassionante testa a testa con il Latina. L'anno seguente i canarini retrocedettero però subito in Serie D. In questo periodo spiccarono le figure dei fratelli Roberto e Benito Stirpe. Indimenticabili inoltre le gesta degli allenatori De Angelis, Amadei e Rambone e dei calciatori Benvenuto, Caputi, Dacol, Del Sette, Fumagalli, Trentini e Gerli. Nel campionato 70-71 il Frosinone del presidente Marocco raggiunse di nuovo la promozione in Serie C e da Frosinone in quegli anni nacque una stella, Massimo Palanca, capocannoniere del girone meridionale della terza serie nel 1974. Proprio quell'anno raggiunse Frosinone Paolo Santarelli, il nostro primo ospite del Super Club. Paolo, benvenuto. La tua storia calcistica con il Frosinone ebbe inizio nell'estate del 1974, quando da Isola Liri arrivasti alla corte del presidente Franceschi in Serie C. alla tua prima stagione con la maglia giallo-azzurra ti presentasti a quei nuovi tifosi segnando 2 gol in 27 presenze. Certo, quel primo anno non fu facile per la squadra. Sulla panchina dei canarini partì mister Benedetti, ma in corso di stagione subentrò mister Cardarelli e a fine campionato vi ritrovaste a retrocedere in Serie D. Che ricordo hai di quella prima stagione?
3: Di quella prima stagione ricordo che io ho fatto il militare con i compagni come primo campionato di Serie C professionisti, perché era semiprofessionisti, mi sono trovato a una realtà facendo soltanto l'allenamento il sabato e poi si partiva al ritiro, e tutta la settimana stavo a Roma con compagni atleti. Comunque è un ricordo bellissimo, anche se uno retrocede, però la mia esperienza in Serie C è stata positiva, anche se ho fatto 2 reti, non ci stanno proprio, però io mi ricordo, se gli dico un paio di aneddoti, nel senso che io la prima volta che giocavo, abbiamo giocato a Catania, al Cipari, e ci stanno 30.000 persone, Cardarelli ha messo in campo, perché noi facevamo riscaldamento sotto gli spogliatoi, e sono arrivato sopra, mi tremavano le gambe e il mister Cardarelli mi disse: Sandra, ma che è successo? E che ne so, mister, io la testa va e le gambe no. E il secondo tempo sono stato sostituito, mi sono trovato un po' spaesato, capito?
0: Nei campionati 75-76 e 76-77 dunque il Frosinone si ritrovò a giocare in Serie D. Paolo Santarelli fu il vero bomber di quella squadra, mettendo a segno rispettivamente 15 gol nella prima stagione e ben 20 realizzazioni nella seconda. A fine stagione però lasciasti una prima volta Frosinone, Paolo. Cosa accadde?
3: No, il presidente, adesso non è che ci stavano i sponsor, il presidente Battista, poi dopo la Francesca subentrò, quando si stava la retrocessione subentrò Battista, e stava sempre era vicepresidente con Francesca. Entrò Battista e mi disse: guarda, devi andare a San Giovanni Valtarno. Ha detto: come vado a San Giovanni Valtarno? Io rimango qua. Ha detto: no, se non vai là ti smetti da giocare. Ha detto: vabbè, allora ci vado. Quarta serie sono andato a San Giovanni Valtarno. Ecco perché servivano i soldi. Ero l'unico, a me mi hanno, così mi ha detto il presidente, ci ha fatto 75 milioni all'epoca, 75 milioni in comproprietà.
0: Una somma certamente importante per l'epoca, ma soprattutto per la situazione societaria di quel momento.
3: All'epoca 75 milioni erano tanti.
0: Quindi lasciasti Frosinone con il cuore pesante, ma soprattutto con la voglia di tornare.
3: Sì.
0: Nella stagione 77-78 il Frosinone fu promosso nel neonato campionato di Serie C2 per poi retrocedere dopo un solo anno nuovamente in Serie D. Soltanto 10 anni più tardi il Frosinone tornò in quinta serie a causa di una rifondazione consecutiva ad una nuova radiazione dalla FIGC. I protagonisti del Frosinone anni 70 furono i presidenti Marocco e Battista, gli allenatori Mister Banchetti e Mister Lupi, e gli sportivi Brunello, Masiello, Colletti, Vescovi, Daldin, Bomber Santarelli e chiaramente Massimo Palanca. Non poteva certo mancare Bomber Palanca al Superclub. Benvenuto. Massimo, dopo 3 stagioni con il Camerino, durante le quali segnasti 31 gol in 71 partite, nell'estate del 1973 arrivasti a vestire la maglia del Frosinone in Serie C. Con i gialloblu quell'anno giocasti 28 partite realizzando 17 gol, vincendo il titolo di capocannoniere nel girone C di Serie C della stagione 73-74, attirando su di te tutte le attenzioni di molte società. Che ricordo hai di quella stagione?
4: Ma è stato magnifico, perché praticamente è stato il mio esordio tra i professionisti, e all'età di 21 anni fare un campionato di Serie C e soprattutto del girone C è stato molto formativo. Perciò io ringrazierò sempre il Frosinone che mi ha dato questa possibilità.
0: Il saluto di Massimo Palanca a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
4: Certo, quest'anno poi è un anno particolare, perché sicuramente il Frosinone ritornerà in Serie A. Perciò poi quest'anno per me il 2023 è un anno speciale, perché il Frosinone tornerà in Serie A. Il Napoli vincerà lo scudetto, il Catanzaro è salito in Serie B. Compio 70 anni, perciò non posso chiedere di meglio dal 2023.
0: Nella stagione 80-81 i ciociari imbattuti vennero promossi in Serie C2. Uno dei protagonisti certamente di quel campionato fu il neoacquisto Marco Cari. Benvenuto al Superclub. Marco, la tua storia calcistica con il Frosinone ebbe inizio nell'estate del 1980, quando dalla Viterbese arrivasti a vestire la maglia giallo-azzurra in Serie C2. Ben presto quella squadra avrebbe maturato risultati importanti, ma in quei primi 6 anni vi ritrovaste a lottare per creare quello che sarebbe diventato poi un futuro davvero splendido per la società. Che ricordi hai di quegli anni? Che stagioni furono?
5: Furono stagioni bellissime, importantissime. Cominciamo col campionato di Serie D, dove salimmo di categoria subito al primo anno, rimanendo imbattuti tutte 34 le partite. Ricordo ancora che c'erano due promozioni allora, dalla D alla C, e noi la Torres andammo in categoria superiore, e ricordo il Matusa, lo stadio Matusa, già allora, malgrado un piccolo stadio, ma pieno di gente che continuamente tutte le domeniche ci esaltava in questa cavalcata che fu bellissima, insomma. Dopodiché negli anni successivi ci fu una programmazione per salire ancora di categoria, che riuscimmo a tenere nell'88, mi sembra 87-88.
0: In quel campionato 80-81 fece ritorno al Frosinone anche Paolo Santarelli. Paolo, ben trovato. Dunque, a campionato in corso lasciasti il Messina quell'anno per tornare a casa tra i canarini, riuscendo ad ottenere la promozione con quella squadra in Serie C2. Che emozione fu?
3: Io venendo da Messina non mi trovavo con scoglio e ho voluto ritornare a Frosinone, mi hanno accolto ben volentieri. Quell'anno ci feci 14 reti, ho contribuito dopo l'ottava giornata, perché prima ci stava il campionato, la cosa era a novembre, non è che adesso ci sta a gennaio tutto un mese, era a novembre 3-4 e sono venuto e mi hanno portato a Frosinone, e di cui là io all'ottava giornata sono subentrato con la cosa canarina, però ci feci 14 reti e ho contribuito a vincere il campionato. Allora, siccome io adesso entravo in campo per l'associazione calciatori olimpici, mi sono ricordato, proprio mi è venuto proprio, che l'esperienza che ho avuto io vincendo un campionato, che noi eravamo tutti amici, chi giocava la panchina era più forte, per dire, di chi giocava, e lui e il mister Mari, ecco perché ha vinto il campionato. Non c'è stato uno screzio, non è tra di noi niente, siamo a mangiare insieme tutti fuori. E qua io ho parlato con Lucioni, ho parlato con parecchi giocatori, è stata la cosa come abbiamo fatto noi che 80-81, capito? E tu questi vanno sempre tutti insieme, non ci stanno screzio con la squadra, ecco perché si vengono i campionati.
0: Insomma, il vero segreto di quella squadra fu l'unione che avevate, ecco, tra di voi all'interno dello spogliatoio e fuori dal campo.
3: Sì, perché nessuno si fa da solo, capito? È tutto un gruppo. Quando un gruppo si unisce è bello, capito?
0: Per la stagione 81-82 l'allenatore del Frosinone, mister Alberto Mari, guidò invece quella squadra neopromossa in C2 fino al raggiungimento del terzo posto finale in classifica. Paolo.
3: Noi quando siamo andati in C2, quell'anno là, siamo andati 81-82 in C2, i soldi non ci stavano. E siamo arrivati terzi perché noi ci allenavamo, perché noi stavamo in rotta con la società, perché non ci pagava. Noi andavamo a fare pure allenamento a Roma, però allenamenti noi non li facevamo. Noi non facendo allenamenti, noi eravamo sempre là. Quell'anno là ha vinto l'Agracas e il Siena, quell'anno là, perché però noi come potenza di calcistica eravamo più forti, però se non ci pagavano, non ci allenavamo, come fai a vincere i campionati?
0: Arrivando al campionato 82-83, il Frosinone chiuse al quinto posto finale con la guida tecnica di mister Mario Facco, voluto dal neoeletto presidente Umberto Celani. E quella per te, Paolo, fu davvero l'ultima stagione con la maglia giallo-azzurra. Paolo Santarelli lasciò definitivamente il Frosinone dopo aver realizzato 65 gol in 167 presenze ufficiali, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club come secondo miglior marcatore di sempre. Paolo, qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
3: È bellissimo, guarda. Allora, qua a Frosinone c'è sta... Io avendo giocato a Messina, c'è stato il calore proprio del sud, il calore calcistico proprio. Non ho... abbiamo solo quello, per esempio, a Frosinone. non c'è sta basket, per dire quella, perché se c'è sta basket in Serie A tu, e se disuniscono i tifosi, invece c'è solo il calcio, e questo è la vera forza del sud, è il calcio. So certe volte troppo, però questo a Frosinone, avendo fatto pure la Serie A, la Serie B, se sono addolciti, capito? Pure se si vince e si perde, ci sarà sempre l'incitazione, capito?
0: Sì, ma dimmi, se chiudi gli occhi e ripensi a quella carriera, ci sarà stato il momento più felice, insomma, quel momento in cui ti sei sentito davvero realizzato grazie a quei colori?
3: E io stavo quelle con Alberto Mario 80-81 quando sono ritornato da Messina, perché era una gioia giocare a calcio, capito?
0: Qual è stato invece il momento più difficile?
3: Il momento più difficile è quando nell'82-83, quando c'è stato Mario Iacobucci come direttore sportivo, mi disse che io a 30 anni ero troppo vecchio, che è venuto Santa Cecca, sempre in C, venuto Santa Cecca, e non ero nei piani della società e sono dovuto andare via.
0: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Mi dicono sempre, perché io c'avevo un tiro che segnavo pure da metà campo, tira la bomba, tira la bomba, Canderelli tira la bomba, tira la bomba.
0: Ce ne accenni un pezzettino?
3: Allora, e Santarelli tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Santarelli tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Quando tiravo, se scansavano, io infatti alla prima tiravo in barriera e qualche turno l'ho mandato pure all'ospedale.
6: Ma lo facevi apposta?
3: No, la prima la facevo proprio apposta. Ma non ti preoccupare, la seconda si allargavano e tiravo sempre là e facevo gol.
6: Una tattica micidiale, però insomma.
3: Così si deve fare.
0: Senti, che effetto ti ha fatto? Che effetto ti fa vedere il Frosinone in Serie A?
3: Vabbè, io l'ho vissuto tutte e tre le promozioni. Io dico proprio del Frosinone, oltre alla Serie A, la prima proprio. Perché mia moglie è tifosista, mi sono sposata una ceciara che era proprio, stava sempre in mezzo al campo, era tifosissima, e mi sono sposato e ancora ci sto insieme. E il problema, sai qual è? Che la prima promozione in Serie B è stata, guarda, ancora mi vengono i brividi, rendi conto? No, questa sì, magari se uno già c'è stato in Serie A, però la prima promozione, che noi abbiamo fatto sempre la gavetta, quarta serie, Serie C, quarta serie, Serie C, andando nella Serie B, è come se fossero vinto la Coppa dei Campioni, capito?
0: Il saluto di Paolo Santarelli a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
3: Sostenete questa società e questa squadra per sempre, è inutile che glielo dico, ma loro sanno pure, chiamiamo i canarini, i sociali che stanno a Toronto, difatti ogni anno il Frosinone va a Toronto perché c'è una comunità sociale molto elevata. Conosco tutti questi da curva nord, io sto sempre insieme a domenica quando si gioca, poi il sabato, giochiamo il sabato, sto sempre con loro, capito? Però ecco, vado un'altra parte perché là a me mi piace vedere la partita, perché se vai in curva con tutte quelle bandiere non me la gusto, capito? Però ecco, mi piace vedere la partita e vedere delle azioni, delle cose, quello è come sono stato sempre nel calcio, e quello è. Sì, saluto sempre i tifosi perché stanno nel mio cuore.
0: Paolo, l'intervista è finita, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
3: No, io voglio ultimare una cosa. Allora, io ho fatto sì 64 reti, perché 65 più 11 di Coppa Italia e siamo arrivati a
6: 76.
3: No. Il problema sa qual è? Che prima se tiravi in porta e mandavi dentro il portiere era l'autogol, adesso no.
6: Ah, sempre con la tattica micidiale del tiro potente, insomma.
3: Sì, perché i portieri mandavano scusi, perché senti, prima era autogol.
6: Quanti autogol, chiamiamoli così, hai fatto segnare?
3: Ma saranno stati più di 10.
0: Beh, bisogna aggiornare assolutamente i dati allora. Grazie Paolo, è stato davvero un piacere. Proseguiamo. Nel campionato invece 86-87, malgrado una precaria condizione economica, il Frosinone, guidato dal presidente Di Vito e da mister Mari, ottenne la sua prima e storica promozione in Serie C1, conquistando il primo posto in classifica domenica davanti all'Ischia, Isola Verde e ai rivali storici del Latina, sconfitti proprio a fine stagione nello scontro diretto decisivo vinto per 3-0 che sancì la storica promozione della compagine frusinate.
7: Torniamo dunque dal nostro Marco Cari.
6: Ecco, nella stagione 86-87 il presidente Tino De Vito affidò la guida tecnica della squadra al mister Alberto Mari, vecchia conoscenza del Frosinone. Nonostante le tante difficoltà economiche in cui versava la società, quell'anno riusciste a compiere una prima impresa davvero importante. Il Frosinone a fine campionato arrivò primo in classifica realizzando 47 punti, battendo dunque la concorrenza dell'Ischia Isola Verde, e quel campionato terminò proprio con uno scontro diretto che fu determinante. Il 17 maggio 1987 al Matusa, Frosinone 3, Latina 0. I canarini giallo-azzurri conquistano per la prima volta una storica promozione in Serie C1. Che emozione fu!
5: Un'emozione grandissima, quella partita non la dimenticherò mai, anche perché era un derby, cioè, come ben si sa c'è molta rivalità tra Frosinone e Latina, e quella fu l'occasione per essere promossi matematicamente, quindi diciamo che con quella vittoria prendemmo con una fava due piccioni, vincemmo quella partita. Mi ricordo ancora l'episodio, eravamo in ritiro la domenica mattina, io e il mio compagno di squadra alle 5 della mattina non riusciamo a dormire, e nel pregara decidemmo di scendere a fare una passeggiata giù in albergo e trovammo tutta la squadra che era già lì, quindi lo porto con affetto questo ricordo, insomma.
6: Al vostro primo campionato in Serie C1, mister Mari, riconfermato sulla panchina giallazzurra, riuscì a guidarvi fino al nono posto in finale in classifica. Vi assicuraste così una comoda salvezza in categoria, mentre nel campionato 88-89, per un solo punto, vi ritrovaste nuovamente in Serie C2. Nel corso di quella stagione, contrariamente alla buona partenza in campionato, vi ritrovaste a lottare per la salvezza e sulla panchina del Frosinone si dovette ricorrere al cambio di guida in panchina. Mister Robotti subentrò a mister Mari, ma alla fine non ci fu nulla da fare. Il Frosinone tornò in Serie C2. Marco, che stagioni furono?
5: La prima fantastica, sicuramente. Eravamo tanti debuttanti in categoria superiore. Quasi pochi avevano fatto la C1, allora c'era la C2 e la C1, le divise categorie. Pochi l'avevano fatta, eravamo tutti ansiosi di misurarci con questa categoria, facciamo un campionato straordinario, se non ricordo bene il Cagliari di Ranieri, che allora il Cagliari era allenato da lui, c'erano squadre importanti, Brindisi, Catania, Salernitana, e noi facemmo un campionato straordinario, fummo la sorpresa della categoria. E l'anno dopo, non è una scusante, ma ci furono tanti problemi a livello societario, e ci furono che ci coinvolsero anche a noi giocatori, e non riuscimmo, non essendo sereni, non riuscimmo a mantenere la categoria.
6: Marco, quella per te fu anche l'ultima stagione con il Frosinone. Lasciasti il club dopo 9 stagioni avendo collezionato 287 presenze ufficiali con quella maglia. Marco Cari scrive per sempre il suo nome nella storia del Frosinone come il calciatore in assoluto con più presenze in campo, un'icona, una vera bandiera per il club. Cosa ha significato per te questa società?
5: Vabbè, tantissimo, gran parte della mia carriera, seppure un'umile carriera, tra la D e la C l'ho passata qui a Frosinone. La mia famiglia è nata qui, mia moglie è di Frosinone, le mie figlie sono nate qui, e quindi ha significato tutto, ha dato una svolta alla mia vita, sicuramente in positivo, e porto un ricordo bellissimo sia come atleta e poi anche come vengo trattato dalla gente del posto, mi ritengono uno di loro. E domenica scorsa allo stadio ci hanno fatto fare un giro di campo, e ho visto l'affetto della gente che ancora si ricorda di me, quindi non può far altro che grande piacere essere rimasto qui, insomma.
6: Il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
5: È quello che ho detto prima, sicuramente il momento più bello è la partita della promozione contro il Latina, ricordo indelebile, una grande festa, e quindi lo metto al primo posto sicuramente.
6: Il più difficile?
5: Momenti difficili ce ne sono stati tanti, perché non era il calcio d'oggi, dove c'è grande organizzazione a livello societario, erano tutte cose abbastanza casaricce, tra virgolette, prima, e quindi ci arrangiavamo sia come campi d'allenamento, come trasferte, come tutto, era un altro calcio. Adesso è molto organizzato, però erano momenti difficili sicuramente, però se devo dirne uno dico sicuramente l'ultima partita con Rimini, che sancì la nostra retrocessione.
6: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
5: Marco cari salta con noi, Marco cari salta con noi. Questo era bellissimo, io saltavo naturalmente.
6: Il saluto di Marco Cari a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
5: Sicuramente un grandissimo saluto, un grande abbraccio, anche se è nostalgico, perché mi piacerebbe tornare indietro negli anni e poter rifare quello che è stato fatto. Quindi gli dico godetevi la Serie A che è bellissima.

0: E siamo ancora qui.
1: Certo.
2: Permettete questo ballo?
1: Eccoci qua, bentrovato, buonanotte, buonasera.
0: Sergio Endrigo,
1: Sergio Bardotti.
2: Ciao Pezzolla.
1: Eccoci qua, Mario Pezzolla. Siamo pronti, stavo cercando qualche foglio per capire, l'ultima volta abbiamo parlato di balli, cosa abbiamo detto. Aspettate che lo cerco.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Eccoli, guarda qua, perché noi ci appuntiamo. Appuntiamo le cose che diciamo. Prima no, non le scriviamo, ma poi ce le appuntiamo per non ripeterci. Se qualche volta ci siamo ripetuti, ma forse anche ripetere giova.
2: Ripetita
1: Juvent. Appunto. Allora, volevo parlare ancora di balli, perché l'ultima volta che abbiamo parlato di balli e sentito molti pezzi che andavano al Night, pezzi che facevano ballare, perché soprattutto al ballo, al Night bisognava saper far ballare.
0: Certo.
1: Ecco. E allora abbiamo sentito il mambo, il merengue, il rock and roll, che era considerato un ballo qualsiasi, avete detto.
2: Certo.
1: E il Madison, il twist, l'alligalli. E quindi io penso che ce ne siano degli altri, no? Abbiamo parlato anche del quel pezzo lanciato da Peppino Di Capri, scritto da Savone Giacobetti sulla scia del pezzo di Harry Belafonte.
2: Ah, Pumarola Botte.
1: Esatto.
2: È un calypso.
1: Un calypso
2: italiano. Beh, ne abbiamo fatta ballare di gente, Endrigo.
0: Come?
2: Ne abbiamo fatta ballare di gente,
0: Beh, direi. Ma comunque il Night non era uno stadio, no? Il Night era piccolino, diciamo, no? Quindi 100-200 persone massimo, penso così. Ballare bisognava far ballare, non c'è niente da fare, perché i lenti cominciavano all'inizio per invogliare le coppie più timide a mettersi in pista a ballare. Poi nel centro della serata c'erano tutti questi balli movimentati, strani, alcuni anche stupidini, come vedremo più tardi. E poi alla fine invece di nuovo i lenti per sognare, per abbracciarsi, per parlare.
1: E anche oggi cominciare. Poi, ecco, anche oggi sapremo come chiudere.
2: Beh, la bania dei balli comincia all'inizio del Novecento. Mi ricordo il primo ballo del Novecento, il cakewalk.
1: Come fai a dire mi ricordo?
2: Mi ricordo perché l'ho fatto in un programma di Baudo recentemente.
1: Ecco.
2: E ho fatto una ricerca sui balli del Novecento. È pieno di balli nuovi. È sempre stata una delle idee del Novecento, di far ballare a tutti e non agli specialisti i balli in sala. In Italia abbiamo avuto dei pionieri del far ballare i pezzi di fuori, beh, pensa al tango, eccetera. Uno dei pionieri che ha fatto ballare i ritmi sudamericani fu proprio il maestro Angelini nella RAI, che quando suonava alla Sala Gai a Torino, cioè all'inizio degli anni 30, 32.
1: La Sala Gai, non Gay.
2: Gai di Torino, importò i primi ritmi sudamericani, cioè, perché lui era stato a Caracas a lungo tempo con la sua Royal Perroquet Orchestra, che era un complesso. Portò i primi balli sudamericani, cioè credo rumba, queste cose qui, la guaranola, la carioca, tutte queste cose.
0: Se vuoi il pueblo, per darmi via, voglio aiutare tutta l'alma mia. Para.
1: Questo cos'è?
0: È un pezzo che sono Angelini che ha dato Daniele Pizzi.
2: E certo.
0: Le vuoi al pueblo.
2: Ora, dopo la guerra, all'Europa intera, in Italia in particolare, quando sono nati i nightclub, i piccoli club, è venuta la smania di ballare, forse per dimenticare tutti i problemi, gli orrori, le mancanze. E dal 45 in poi praticamente ogni anno era una gara a inventare un ballo, praticamente ce n'era uno ogni anno. Alcuni erano basati su cose folcloriche, cose vere, voglio dire, come era il boogie woogie, il jitterbug, tutte le varianti, oppure i balli sudamericani, il samba, il mambo, eccetera, già in anni seguenti,
1: certo,
2: il merengue,
1: recuperare,
2: eccetera,
1: quelli precedenti.
2: Ma poi c'erano tanti balli che si inventavano, non si capisce perché, con delle coreografie inventate lì per lì, che con un piccolo lancio di stampa, piccolissimo per l'epoca, diventavano una specie di must di chi viveva alla moda.
1: Alcuni sono rimasti, sono famosi ancora oggi, altri un po' si sono perduti, specialmente come nomi, alcuni nomi proprio non si conoscono, io non li conosco per niente. Ho letto, riguardante un ballo del quale probabilmente parlerai tra un attimo, ballo di origine messicana a ritmo di marcia, caratterizzato da movimenti figurativi e collettivi.
2: Sì, infatti, era la raspa. La raspa è un pezzo, è un ballo che è stato poi praticamente un pezzo solo. In Italia fu portato al successo da Bruno Quirinetta, di cui non abbiamo il disco purtroppo, credo che non l'abbia neanche inciso. E era un pezzo messicano il cui testo ti insegnava a ballarla, un po' come la quadriglia, no? re sol, re sol, re sol, re sol, la sol, fa, sola. Che esca la gente a ballare da questo posto, la raspa è il suo divertimento. Tre davanti, tre di lato, si daranno le mani. Sto traducendo all'impronta del testo messicano. Dammi il braccio per girare. Ed era una specie di danza folclorica delle aie messicane che veniva trasportata nei night.

0: Beh, insomma, una linea melodica e armonica molto semplice.
1: Ah sì, più semplice di così si muore. Sembrava, ti ripeto, che i VIP dell'epoca ballassero allacciati, saltellando come se fossero dei mietitori messicani, è una particolarità stramba. Però mi ricordo distintamente che traia, la raspa del Paraná. Ora poi, ma Paraná cosa c'entrasse col Messico, lo sa solo il paroliere.
2: Era finalmente una parola tronca,
0: ma no? Penso che non esista, che non esista. Questo è un motivo tradizionale, motivo e parole prese dalla tradizione.
1: C'era anche una
0: popolare.
1: Citazione di un pezzo popolare messicano.
2: Io penso che sia l'unica raspa questa qui, o
1: no,
2: ce ne sono state altre?
1: No, non credo proprio. Mentre di altre canzoni, di altri balletti, ballettini che hanno ballato una sola estate, anche meno, anche un solo inverno, c'erano, se ne facevano, voglio dire, sempre per insegnare a ballare questi balli improvvisati, queste cose che...
0: Ma Endrigo, ma come capitava un momento della serata in cui si faceva la raspa? Cioè lo decideva il caporchestra o era la richiesta di qualcuno?
2: Sì, ma si sentiva un po' l'atmosfera, no?
0: Il solito fiuto,
2: di sfogarsi, eccetera. E poi c'è un'altra cosa che non suoneremo qui, ma nelle serate, per esempio, di Capodanno, nei veglioni di Capodanno, nei veglioni di Carnevale, eccetera, si faceva anche una fantasia di marcette, tipo funiculi funiculà o soldato innamorato, e si finiva con il pubblico, uomini e donne, tutti si tenevano le mani attorno ai fianchi, che giravano attorno ai tavoli del locale, e si finiva con la marcia dei bersaglieri.
0: Questo al night,
2: Sì, al night.
1: Certo, questo ancora adesso probabilmente qualcuno la fa, comunque la esegue la raspa a qualche capodanno, qualche veglione molto lungo, perché è divertente oggettivamente.
0: Qual è il periodo in cui andava in voga la raspa, abbiamo detto?
1: 49, credo, qualcosa del genere.
2: Che io l'ho suonata negli anni 50, ma
1: aspetta,
2: mi ricordo benissimo.
1: Ho qua la musica che mi hanno trasmesso per fax, la musica è di Nacho García, il testo è di un certo La Torre y Carreras.
0: Allora esistono gli autori di questa raspa?
1: 1945.
0: Ah, ma allora esistono.
1: Editato in Spagna e quindi in Europa nel 49.
0: Allora vuol dire qualcosa.
1: C'è la raspa, nuovo baile, cioè nuovo ballo.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco, vedi, in questo caso.
1: Era un'epoca in cui il sudamericano.
0: L'hanno potuto
1: filmare, certo, il sudamericano andavano di moda soprattutto la musica messicana e la musica paraguayana. Prima del Brasile, prima di Cuba, prima delle Antille.
2: Il famoso trio Los Paraguayos.
1: Certo.
2: Che ha girato molto in Italia, li ho incontrati anche a Beirut.
0: Passiamo a un altro ballo che penso non sia molto famoso oggi, molto popolare perlomeno come nome.
1: Meno male.
0: Parlatemi dello Spirou.
2: Ecco, io vorrei che prima di parlare del ballo che Bardotti recitasse questa poesia che era il testo dello Spirou.
1: Di uno Spirou, perché questa era una cover italiana e si erano ispirati. Dicevo prima che si scrivevano testi per insegnare a ballare. Questo non è il testo originale, che dopo dello Spirou originale, perché è un pezzo belga, una danza belga, non aggiungo altro. Che anche i belgi ballano, voglio dire, pare incredibile pure. E questa era una cover italiana di un certo Casarini e Milena, e diceva: per danzar lo Spirou piega pian pian il ginocchio all'ingiù, è una gioia ti dà perché è una danza originale. Giù di qua, giù di là, batti la spalla con grande piacere e se stanca non sei, puoi da capo incominciare. Spirou, tra l'altro, vuol dire scoiattolo, ecco, in franco-belga, e quindi si imitavano gli scoiattoli saltellando tutti intorno con aria di cipe chop.

0: La voce che sentiamo è di Aldo Donà dell'orchestra Moglietta.
1: L'anno è il 1947.
2: Puoi danzare

0: Ma diciamo che questi erano un po' balli minori, cioè si suonavano forse una volta per sera, neanche tutte le sere, cioè balli classici che favorivano anche la donna nelle sue movenze, eccetera, erano il cha-cha-cha.
1: Ma questo negli mambo, anni, anni 50. Sì. Invece questa abbiamo detto è precedente, 47.
2: Il precedente, sì.
1: Voi l'avete trovati questi balli, cioè voi avete trovato un night che suonava queste cose.
0: Anche queste cose.
1: Ecco, quindi l'avete anche ereditate e le avete dovute suonare anche voi.
2: No, purtroppo. No, Endrigo le ha cantate.
1: Tu le hai cantate.
2: Immaginate Sergio Endrigo a cantare lo Spirù.
0: Ho cantato di tutto. Hai cantato
1: dal
0: 52 al 59, ho cantato veramente di tutto. No? Mi dispiace di non avere una grossa documentazione discografica, c'è qualcosa con questa Rauchi, ma avrei voluto avere qualcosa in più, cioè sentire come cantavo queste cose, sarebbe divertente, almeno per me.
1: Va bene, però
0: divertente.
1: Tu ti ricordi, no, quando le cantavi? Sì, ti ricordi? Certo. Che effetto ti faceva? Ti divertivi, dai, perché la musica è divertimento.
0: No, queste cose non mi divertivano molto. Già la mia mentalità andava, cioè il mio gusto andava in cose diverse. Qualche cha-cha-cha mi piaceva, devo dire la verità. Qualche ritmo strano così, però questi lo Spirù, la Raspa, per l'amor di Dio, erano cose proprio obbligatorie che bisognava fare, e pazienza, si facevano.
1: E quindi le sopportavi, certo. Diciamo così. Invece, ne abbiamo già parlato di film qualche volta. Questo è un ballo diventato famoso. E che è il mambo, vero? Possiamo per parlare del mambo?
2: No, il Bayon.
1: Ah, questo è il Bayon.
2: Allora, questa è una storia curiosa.
1: Allora, parliamo del Bayon. Parliamo del Bayon.
2: Il Bayon non esiste, è un'invenzione italiana. Il ballo che esiste si chiama Bayon, ma si balla in una maniera tutta diversa. È perché è un ballo del nord-est del Brasile. E l'allora percussionista dell'orchestra della Rai, che si chiama Giordano, aveva suonato lì ed era arrivato in Italia con questo ritmo nuovo, tum pum tum tum cia pum cia tum cia pum, che era un'invenzione di un musicista che ancora c'è, si chiama Luigi Gonzaga, non ha niente a che fare col santo, Luigi Gonzaga, che con la fisarmonica, la zabumba, che è una cassa a mano, e il triangolo, aveva inventato questo ballo che tuttora è una grande moda, cioè fa molto in Brasile ballare i baião e i balli del nord-est. È un tipo di ballo che, come da noi il liscio, lì si chiama forró, forol, per tutti, perché è una parola portoghese inglesizzata, brasilianizzata, e avevano trovato nel 46-47 le prime espressioni discografiche. E il Giordano lo spiegò a Trovaioli, un grande musicista, e inventarono il Bayon. E Giordano scrisse il testo di questa canzone, che era il Negro Zumbón,
1: famosissima questa canzone,
2: in spagnolo, perché tutto
0: in spagnolo,
2: sommato,
0: stavo per dire, non in portoghese,
2: sì,
0: ma in spagnolo.
2: Sì, c'era una confusione, tutto quello che era Sud America era spagnolo, del Brasile tutto sommato e della lingua che
0: addirittura c'è una canzone degli anni 30, mi pare 40, che si chiama non a Copacabana ma a Capocabana,
2: e di Danzi, certo, Capocabana, Copacabana è un quartiere di Rio, voglio dire.
1: Questa canzone che sentiamo fu lanciata grazie a un film del 1951,
2: sì, di Latuada,
1: ecco, con un protagonista La Mangano,
2: cioè, si chiama La Mangano, che lo ballava. Per il film Anna, ed è la famosissima Negro Zumbón, lo dico alla spagnola già che ci siamo.
0: C'è un particolare, che il grande attore Vittorio Gassman in quel film era doppiato, evidentemente aveva un tono un po' troppo teatrale per la parte che doveva sostenere il film. È stata l'unica volta.
1: È una scena famosissima questa qui, ma noi la sentiamo, è una scena famosissima quella della quale stiamo parlando, ma noi il pezzo lo sentiamo da un'altra famosissima dell'epoca, che era Abby Lane, della quale abbiamo parlato.
0: Niente male.
1: Lo dici con costernazione.
2: Non ne parliamone per sempre.

0: È curioso perché ho detto prima che il ritmo base del Bayonne è tum tum tum tum, mentre da questo disco, come dalla versione anche delle versioni italiane, il pezzo è italiano, c'è questo curioso adattamento italiano, tum tum tum tum tum, che non è esatto, è tum tum tum tum. È molto più elastico, è molto più è la versione italiana, è perché noi siamo abituati a ballare sul tempo, tum pum tum pum, capito? E questo è, vabbè, si è perso qualcosa del ritmo.
1: Allora, abbiamo sentito la voce della bellissima Abby Lane, talmente bella che Endrigo e Bertotti non ne vogliono parlare, per questo non ne volete parlare, perché era bellissima.
2: No. Ma io, a me piaceva anche molto Silvana Mangano, eh?
1: No, vabbè, certo, ma qui stiamo parlando del...
2: Tra le due non so chi avrei scelto.
1: Però dobbiamo dire che questa canzone fu lanciata discograficamente da Flo Sandons.
0: Certo.
1: Ecco, vabbè, dobbiamo dire questa cosa qua. Invece passiamo a un altro ballo, diventato famoso nella metà degli anni 60. Voglio sapere, è famoso o era già, era un ripescaggio di un ballo passato, no, il Let Kiss?
0: È un ballo finlandese, anche in Finlandia ballano, sembra incredibile. No, io credo che sia del periodo, infatti è come ballo da night, è una delle espressioni del tardissimo night, del 66, e fu, fra l'altro non viene dal night, ma viene dalla TV, perché furono le Kessler che lo lanciarono.
1: Sì, per anche ballare i Let Kiss non c'è molto da imparare.
0: Lasciati baciare con le Kiss, con due bacetti. Anche questo un testo che insegnava a ballare. E uno dei pochi Let Kiss registrati fu fatto da Marino Marini.
1: Eccolo. E questo qua, no?
0: Sì.
1: Questo ritmo è famoso per questo.
0: È un ritmo un cia, un cia, un cia. Da notare che c'è un lusso in questo disco, c'è un Hammond, un organo Hammond. Per l'epoca bisogna essere molto grandi per ottenerlo dal discografico.
1: Tra un attimo lo sentiamo.

la mania di fare questi balli un po' inventati, così un pochino scioccherelli, divertenti e così un po' gratuiti, non è che è finita con Knight. Io voglio ricordare dei nomi mitici tipo Tuca Tuca, con cui la Carrà si è inventata un ballo che è diventato popolare, il Gioca Jouer di Cecchetto recentemente, cioè dove il testo ti racconta come ballare questo ballettino.

0: Eccolo qua, il Let Kiss. Endrigo, c'erano serate al night, serate nottate in cui si facevano tutti questi balli uno di seguito all'altro? O
1: Ma
0: anche,
1: sì, molto
0: cioè,
1: spesso.
0: La
1: Sì.
0: serata, le serate si assomigliavano tra di loro? O alcune riuscivano in un modo e altre proprio ricche di tutti questi balli?
1: No, credo si assomigliavano molto.
0: Ah, ecco.
1: L'andazzo era un po' quello che ho descritto prima. Si cominciava con i pezzi grandi a farli ballare, poi nel centro della serata, grande allegria, grande ballo, dove il cia-cia-cia faceva
0: Da padrone,
1: da re, da padrone, e poi si finiva con le cose lente, eccetera. Così. Infatti, quando alle 2 del mattino, magari uno veniva a chiedere un cia-cia-cia, l'orchestra si seccava, basta, no? Erano le tarde.
2: Dipendeva molto dal pubblico che aveva in sala. Se avevi un VIP, si poteva bloccare e cambiare completamente l'ordine delle cose.
0: E bisognava essere pronti a tutto, no?
1: Certo. Eravamo dei lavoratori della musica,
0: sì,
1: non eravamo degli artisti.
0: Ha una domanda che non vi ho mai fatto. Per gli autori, per guadagnare, che cosa devono? Sappiamo che c'è la SIAE, ma bisogna denunciare i pezzi che si fanno, no?
1: Certo, io facevo i bollettini SIAE.
0: Ecco, i bollettini SIAE.
2: I borderò.
1: Io lo chiamavo bollettino, veramente. Erano dei fogli con delle caselle e dove bisognava scrivere il nome dell'autore, il titolo della canzone e possibilmente anche le edizioni, ma quello non sapevamo, raramente. Per i pezzi americani sì, perché erano editi dalla Ricordi, da Leonardi, cioè, ma c'erano molti pezzi sudamericani, cioè non sapevamo assolutamente di chi erano editi, bastava mettere l'autore e il titolo del pezzo e ogni sera veniva a compilare questo
0: in modo preciso, eh?
1: Sì, in Olanda e in Lussemburgo sì, invece era diverso, perché ci davano un foglio con una
0: in Olanda
1: e anche in Lussemburgo un foglio con una colonna, scrivevi tutti i pezzi del repertorio e poi i giorni delle caselle e mettevi una crocetta sul giorno che
0: quindi suonava. Meno fatica,
1: più semplice.
2: Sì, perché dopo una serata fino alle 3, fino alle 4, dover compilare un dei borderò di 40, 50, 60, 70, 80 pezzi veramente era una fatica improba. E sei responsabile.
0: Toccava lui.
2: È responsabile l'estensore, voglio dire, è il caporchestra, si prendono le multe. Ancora adesso si fa
0: certo,
2: così.
0: No, certamente ancora adesso.
1: Adesso si usa anche, sì, esatto, che molte orchestre che suonano tutte le sere, specialmente in Emilia Romagna, eccetera, mettono sul bollettino dei pezzi che addirittura non suonano, oppure c'è dei taciti accordi tra varie orchestre, io segno i pezzi tuoi, tu segni i miei e diventano ricchi. Purtroppo non è che
2: questo,
1: si può controllare tutto.
2: Questo si chiama reato, ma comunque è un altro discorso.
0: Detto così in maniera molto semplice, ma invece si chiama proprio reato. E invece è arrivato il momento
2: di stringersi, di abbracciarsi.
1: Sì, sì, l'ultima coppa di champagne. My heart is sweet and lonely, for you I cry, for you dear only. Mazza memoria, distante 35 anni. Body and soul, Errol Garner.

Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, ti sembra di vedere in quella poca luce

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

siamo qui, stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu, mi sembra il massimo.

Behind up, behind up.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Terza e ultima parte.
2: Io ho scritto soltanto un libro sulla meccanica del firmamento e basta. Poi ciò che gli altri vogliono farne o non farne è una cosa che non mi riguarda per niente. Io ho scritto soltanto il libro.
3: Oh, se la gente sapesse come la pensi, sapessero quanto hai disapprovato le pagliacciate dell'ultimo carnevale in tutte le città d'Italia.
2: E con quelli lì, tu offri del miele a un orso e ti trovi senza il braccio se l'orso è affamato.
3: È stato il Granduca a dirti di venire qui oggi?
2: No, l'ho pregato io. No, che sarà lieto di ricevere il libro, l'ha già pagato del resto. Ma adesso basta, Tu adesso chiedi a quel commesso lì e protesta perché ci fanno aspettare troppo. Oh, perbacco.
3: Scusate, il signor Galileo vorrebbe sapere se Sua Altezza è stata informata che egli desidera parlargli.
2: Io come faccio a saperlo?
3: Non è una risposta.
2: No?
3: No. E imparate ad essere più cortese. Ha detto che il Granduca è ancora occupato.
2: Ma mi pare di aver sentito che hai parlato di cortesia. A che proposito?
3: No, lo ringraziavo per la sua cortese informazione, nient'altro. Non sarebbe meglio lasciare qui il libro, papà? Stai perdendo tanto tempo.
2: Ma sì. E intanto entra una figura strana, magra, nera, in controluce, passa. Fa un piccolo sorriso verso Virginia.
3: Il cardinale inquisitore? Che cosa è venuto a fare a Firenze?
2: Che ne so io. Il cardinale inquisitore mi sarà venuto... No, però... Hai visto, Cortese, no? Beh, avevo ragione io quando ho deciso di stabilirmi qui a Firenze e di star benedetto per tanti anni. Beh, sai, da quel giorno lì mi hanno colmato di elogi a tal punto che adesso sono obbligati a prendermi per quello che sono. Avviene. Ecco, e passa una portantina dove dentro c'è il bambino Cosimo, che è diventato più grande perché sono passati degli anni. Desideravo umiliare a vostra altezza i miei dialoghi dei massimi sistemi, la prima copia per voi. E assai ben, bambino, ragazzo ormai, bravo, bravo, i vostri occhi. Grazie, grazie altezza, così, insomma, col permesso di vostra altezza io vorrei mostrarvi questo libro. Esso è dedicato all'altezza vostra e arricchito anche da illustrazioni che sì, caro Galilei, la salute prima di tutto. I vostri occhi mi stanno grandemente a cuore. Sì, molto, molto, molto, già. E il vostro cannocchiale? Mi raccomando, signor Galilei, non guardateci troppo a lungo dentro e troppo sovente, perché... Ma io ho il libro, altezza, che potrei umilmente rassegnare... E quello se ne va. Ciù, Virginia, andiamo a casa adesso, che il Granduca, là, prima di uscire, mi ha concesso un'udienza particolare domani mattina e si è scusato molto per oggi. Non fare quella faccia, mattinario, tranquilla, vieni via, a casa no, da Volpi, andiamo, ci vediamo dietro la taverna, c'è un carro pronto, quello di Messer Vasco, non voltarti indietro.
3: Sapevi!
2: Zitto, contegno. E si capisce che Galilei già sentiva puzza di bruciato. In quel momento Entra un segretario e fa: signor Galilei, cercavo proprio di voi. Sbianca, avete qualche cosa da dirmi? No, sono soltanto incaricato di informarvi che la corte granducale non è più in grado di opporre un rifiuto alla richiesta fatta dalla Santa Inquisizione di interrogarvi a Roma. Signor Galilei, la carrozza è pronta. Vi prego. Questo quadro capitale e che indubbiamente è una delle cose che io ricordo di più e che ho amato di più si svolge nell'appartamento del Papa, il quale ha vicino a sé il grande inquisitore. Anche questo non incominciava con la musica, perché la musica era data da una musica di messa. Praticamente tutti i servitori del Papa, che era in vestaglia, e che doveva vestirsi poi con la grande cerimonia, con la tiara, con il mantello, con tutto quello che i papi mettono quando vanno alla grande messa, era tutta costellata da piccoli inchini. Ogni pezzo che li portavano addosso al Papa, c'era questa atmosfera, di messa. Papa, ma insomma, quell'uomo è il più grande fisico dei nostri tempi, è il luminare d'Italia, non è un ciarlatano qualunque, lo capite, Eminenza? Inquisitore, se così non fosse, avremmo dovuto arrestarlo. Lui sa benissimo quello che fa, perché scriverebbe allora le sue opere d'astronomia non più in latino, ma nell'idioma volgare delle pescivendole e dell'agnaioli. Si lavava le mani, sì, come Ponzio Pilato un po', ma... Sì, è vero, non è stata una prova di buon gusto scriverlo così, nell'idioma volgare. Ma io glielo voglio proprio dire, quando lo incontro. Ma che... Cos'è questo strisciare, questo rumore, queste voci, queste cocche? Chi sono? Chi è? Chi sono? Sono i dottori di tutte le cattedre, di tutte le università, rappresentanti degli ordini ecclesiastici, di tutto il clero, convenuti per udire dalla santità vostra la conferma della loro ingenua fede nella parola di Dio tramandata dalle sacre scritture per quell'uomo corrotto. Forse vostra santità si preparava a dir loro che la Bibbia non è più degna d'essere creduta? Corrotto, din din din, tum tum. Pantofole, din din din, un'altra cosa. Ma io non ho mai visto nessuno più felice di esistere di Galilei. Non è corrotto, gli piace eccedere, ecco, nel mangiare, nel bere come nel pensare. Il pensiero stesso è per lui, lo conosco bene, un fatto sensuale davanti a un vino vecchio, come a un'idea nuova, lui non sa dire di no. Ma non c'è niente altro, non sottovalutate santità, la sua forza di convinzione. Basta un esempio: i porti dell'Italia del Nord ogni giorno più insistentemente chiedono per le loro navi le carte astronomiche di questo Galileo, e bisogna consentire, trattandosi naturalmente di interessi materiali dei circoli più qualificati e più vicini alla Chiesa. Ma come se quelle carte non poggiassero proprio sulle sue affermazioni eretiche? Si tratta dei monti di stelle che non dovrebbero esistere, perché se si condanna la teoria è impossibile accettare per buone quelle carte. Lo capite, Eminenza, che io non voglio mettermi contro la tavola pitagorica. Ah no, è un matematico che vi parla, questo mai. La tavola pitagorica, santità, dicono tutti così, la tavola pitagorica, o meglio, dicono, le cifre parlano chiaro. Eccolo lì, il loro grido di battaglia. Ma da dove provengono quelle cifre? Dal dubbio! Questa gente ormai discute tutto, mette in dubbio tutto, ogni cosa. E può una società fondarsi sul dubbio anziché sulla fede? Tu sei il mio signore, va bene. Ma io dubito che questo sia giusto. Questa è la casa del mio vicino. Questa è la moglie del mio vicino. Ma io dubito che possano essere mi... Ma basta! Basta! Questo mormorio mi dà sui nervi! È più forte di me! Non lo voglio più sentire questo scalpiccio, questo scalpiccio! Santità è più eloquente delle mie parole. Dopo la peste, dopo il disastro senza pari della riforma, il gregge cristiano oggi è sparso ormai a piccoli frammenti per tutta l'Europa. C'è gente che non capisce la politica condotta da vostra santità in Spagna, che deplora il vostro dissidio con l'imperatore. Da tre lustri la Germania è un banco da macello e da una parte e dall'altra ci si scanna citando da tutte e due le parti i versetti della Bibbia. E proprio ora questi vermi di matematici rivolgono i loro cannoni, perché di cannoni si tratta, alle stelle, ed annunciano che vostra santità non detiene più l'infallibilità del giudizio neppure sul cielo, quel cielo che fino ad oggi era rimasto incontestata sfera della sua influenza. È lecito chiedersi, santità, allora, perché questo improvviso interesse? Perché per una scienza così remota come l'astronomia, che importanza ci può essere nel modo in cui queste sfere girano o non girano? La verità è che in Italia, qui, in questo paese, dove tutti ormai fino all'ultimo stagliere parlano delle fasi di Venere o delle lune di Giove, non c'è più nessuno che non pensi a tutto ciò che nelle scuole viene insegnato come incontestabile ed immutabile. Ma che succederebbe in tutti costoro se tutti costoro, inclini già ad ogni eccesso della carne, tenessero per valida soltanto l'istanza, diciamo così, della loro ragione, come va predicando quel pazzo, quel forsennato? Amici potenti, non toccatelo, ve ne prego. Santità, in pratica finirà tutto molto presto. Un tipo carnale come lui capitolerà subito. Ormai era vestito, era una specie di fantasma, andava così verso il pubblico. Beh, cambiava, l'abito fa il monaco. Nessuna condanna di fatti materiali, dite? Badate bene che non voglio sentire da una parte viva la Chiesa e dall'altra viva la ragione. Oh, ma pare proprio che tutto il mondo sia convenuto qui oggi. Non tutto il mondo, santità, la parte migliore, quello della fede. Allora, siamo intesi, niente tortura, al massimo portatelo davanti agli strumenti, non occorrerà altro, santità, Galileo, di macchine. Se ne intende.

0: Il Papa non ha voluto nemmeno concedergli udienza.
1: Finite le discussioni scientifiche.
2: Non scriverà mai più i discorsi delle nuove scienze. Lo uccideranno.
1: Ne sei sicuro?
2: Mai abiurerà mai.
0: Di notte, quando non si riesce a dormire, vengono in mente i pensieri più strani. Stanotte non ho fatto che pensare, se soltanto gli permettessero di portare con sé il suo sassolino, quello che tiene sempre in tasca, il suo richiamo alla ragione.
1: Dove lo porteranno? Non gli servirà più.
2: Ma non abiurerà mai.
0: Ma come soffocare la verità in un uomo che per vedere ha sacrificato la vista?
1: Hanno la forza. Loro.
2: La forza non può tutto.
1: Forse no.
0: Prega, prega perché abiuri.
3: Il signor Galileo giungerà tra poco. Forse avrà bisogno di un letto.
4: L'hanno lasciato libero.
3: Verrà. La biura del signor Galilei è prevista per le 5. Nello stesso istante suonerà la grande campana di San Marco e verrà reso pubblico il testo della biura.
2: Non lo credo!
3: Il signor Galileo sarà trasportato all'ingresso del giardino dietro il palazzo per evitare assembramenti nelle strade.
2: E la luna è una terra priva di luce che e prima di luce e gira intorno al sole. Quattro lune girano intorno a Giove e noi non siamo chiusi in una sfera di cristallo. E il sole e la terra si muove in grandi spirali intorno al sole.
0: E tutto questo egli ci lo ha insegnato.
2: Non si può fare che un uomo non veda ciò che ha visto.
1: Le 5
0: stanno uccidendo la verità.
1: Niente. Le 5 sono passate.
0: Non piegato.
2: Non ha abiurato.
0: Dunque la forza non può tutto, dunque la stupidità non è invincibile. Dunque l'uomo non ha solo paura della morte.
1: Oggi, 22 giugno 1633, primo giorno dell'età della ragione. Se avessi abiurato, non avrei più avuto coraggio di vivere.
0: E io non parlavo, non, ma ero all'agonia. Io non,
2: tu, uomo di poca fede.
0: Io ero sicuro.
1: Sarebbe stato come se dall'aurora fossimo ripiombati nella notte.
0: Come se la montagna avesse detto: io sono acqua.
2: Gloria. Gloria. Gloria al Padre.
5: Miserere mei. Mi domine misere.
0: Gloria.
3: Io, Galileo Galilei. Lettore di matematica e fisica nello studio di Firenze, ripudio pubblicamente la mia teoria che il sole è il centro del mondo e che la terra si muove. Con cuore sincero e fede non finta abiuro, maledico, detesto i suddetti errori ed eresie, qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla nostra Santa Chiesa. Non posso crederlo.
4: Io, Galileo Galilei,
3: certo, continua.
4: Lettore di matematica e fisica dello
1: studio. Io, Galileo Galilei, lettore di matematica e fisica.
3: Sentono le voci di Galileo. E a questo punto, dalla quinta, appare Galileo che ha abiurato. Guazzelli era grandissimo, lo vedete anche lì in una fotografia presa così. Aveva tutto il viso completamente bianco, cioè non era solamente pallido, era proprio come un clown. Tanta paura, diciamo, aveva preso. E aveva un tic in questa mano mentre entrava, perché aveva preso troppa paura a vedere le macchine di tortura sporche di sangue. Fateli vedere le macchine. E quindi entrava e aveva un'espressione un po' enigmatica lì, fissa naturalmente, ma in realtà Guazzelli riusciva a dare al pubblico una idea molto complessa e molto difficile. Sono contento per Bacco, mi sono salvato la vita, Cristo. Non mi hanno torturato, non mi hanno bruciato, li ho fregati. Dall'altra sono un verme. Ho tradito me stesso, ho tradito tutto quello che ero. Quindi sono l'uomo più infelice della terra.
6: Non posso vederlo, ditegli che se ne vada via.
1: Calmati.
6: Infelice la terra che non ha più eroi.
4: No. Andrea, sbagli. Infelice la terra che ha ancora bisogno di eroi.

0: tutti questi anni Galileo visse ad Arcetri sotto la stretta sorveglianza della Chiesa, aveva quattro frati in casa che si davano il cambio, due per due, stavano seduti uno di qui, uno di là, oppure andavano a una porta, andavano in cucina, insomma era sempre sotto sorveglianza, non era quasi mai solo, se non quando dormiva a letto. E viveva con Virginia, sua figlia, la figlia sacrificata, la figlia uccisa, là, ve la ricordate? È diventata una monaca ormai, una bigotta, mezza gobba, non c'è più traccia di quella giovane creatura che abbiamo visto a portare il cannocchiale a Venezia tanto tempo fa. La vita è implacabile, passa su di noi, ci invecchia ma ci anche distrugge. Questa storia non ha distrutto soltanto Galilei, ma ha distrutto tutto quello che c'era intorno a lui. E intanto che il frate, da quella parte o da quella, non mi ricordo più, prega, legge, Galilei lì che scribacchia, che cerca di leggere ma non riesce, prende un po' di vino, lo beve, e poi improvvisamente entra la nuova Virginia, cioè la Virginia, ecco.
1: Hanno portato questo regalo per te?
0: Che roba è?
1: Non lo so, guarda tu.
0: Ok. Ok. Papelle grasse anche. Ma tu, dico, sai chi le ha portate?
1: No.
0: Questa qui è la più grossa di tutte. Ma sai che quasi quasi ne mangio un pezzettino?
1: Ma non puoi avere ancora fame, hai appena cenato. Dovremmo chiamare di nuovo l'oculista. Non ci vede più.
0: Infatti ormai Galilei è quasi cieco. Bisogna chiedere il permesso a Monsignor Carpula.
1: No, il libro, lo sapete, me lo ha dettato. Le due pagine che vi ho mostrato, 131 e 132, erano le ultime.
0: Sì, ma sapete, con un tipo come lui non si può mai sapere.
1: No, il suo pentimento è sincero e poi ci sono io che lo sorveglio. Oh, vi prego, dite in cucina di mettere ad arrostire il fegato con mela e cipolla.
2: Buonasera. C'è il signor Galileo? Lascio l'Italia, vado in Olanda, dove continuerò ad occuparmi di scienza. Mi hanno chiesto di passare a visitarlo per poter dare sue notizie.
1: Non so se vorrà vederti, Andrea. Non sei più venuto.
2: Domanda.
3: Chi è?
1: È Andrea. Lo mando via.
0: No. Fallo entrare, va.
2: Avete goduto buona salute, signor Galileo?
0: Che cosa hai fatto in tutto questo tempo, eh? Mi hanno detto che ti occupavi di nuovi impianti idraulici in Lombardia.
2: Fabricius mi ha scritto da Amsterdam pregandomi di dargli notizie della vostra salute.
0: Sto benissimo.
2: Sarò contento di poterlo informare che state bene.
0: E poi anche dirgli che grazie al mio profondo pentimento vivo con una certa comodità e i miei superiori mi hanno concesso, sia pure entro limiti ristretti, di dedicarmi ai miei studi preferiti.
2: Anche a noi è giunta la notizia che la Chiesa è contenta di voi. La vostra totale sottomissione ha sortito gli effetti sperati. Da quel giorno in tutta Italia non è più apparso un solo scritto contenente nuove tesi scientifiche. Io per poter lavorare vado in Olanda. Mazzoleni si è rimesso a limar lenti in bottega a Milano.
0: E beh, lui non sa leggere i libri, non sa il latino.
2: Frate Fulgenzio ha per sempre abbandonato la ricerca scientifica e riposa in pace nel grembo della chiesa.
0: Capisco. Per me è diverso. I miei superiori prevedono un completo recupero delle mie energie spirituali in breve tempo. Ed in realtà sto compiendo progressi insperati.
1: Sì, babbo, sei sulla buona strada.
0: Ecco, Virginia, mi lasci solo un momento?
1: Vado a vedere le oche.
2: Viaggerò tutta la notte, perché voglio passare il confine domattina all'alba. Posso partire, signore?
0: Cosa sei venuto a fare? A turbarmi? Da quando sono qui devo usare prudenza nella vita e nei pensieri. Ho già avuto delle ricadute.
2: Non volevo davvero turbarvi, signor Galileo.
0: Barberini, il Papa li chiamava pruriti, ma neanche lui ne andava del tutto esente. Ho ripreso a scrivere.
2: Ah sì?
0: I discorsi sono finiti.
2: I discorsi? Quali discorsi? I discorsi delle due nuove scienze? La meccanica e la caduta dei gravi? Qui?
0: Mi concedono ancora l'uso della carta e della penna. I miei superiori, sapete, sono gente illuminata, sanno che dei vizi radicati come i miei per tutta una vita non si possono poi abbandonare da un momento all'altro. E mi proteggono da ogni spiacevole conseguenza facendosi consegnare ogni pagina che scrivo.
2: I discorsi in mano ai preti. Quanto ad Amsterdam, Londra, Praga, darebbero qualsiasi cosa per avere.
0: Come no? Mi pare di vederlo, Fabricius, mentre si lamenta, si dà dei colpi sulle coscione lì. In Olanda, però, lui.
2: Due nuove scienze praticamente perdute.
0: C'è un'altra copia. La scritta di nascosto. A me stesso, si può dire, sfruttando da sei mesi in qua l'ultimo barlume di luce nelle notti più chiare.
2: Un'altra copia, dove?
0: Là, dentro quel mappamondo, là.
2: Dove?
0: Oh, guarda, prendila, portala via, fanne quello che vuoi. Sta attento però che se la porti via è sotto la tua piena responsabilità. Lei è acquistata da una persona che ha accesso all'originale custodito al Santo Ufficio. Io non c'entro.
2: I discorsi! È mio proposito esporre una nuovissima scienza che tratta di un assai antico oggetto, il moto. Con l'aiuto di esperimenti ho scoperto alcune proprietà che sono degne d'essere conosciute.
0: Sai... Tutto questo tempo senza fare niente, non ho resistito.
2: I fondamenti di una nuova scienza, di una nuova fisica.
0: Nascondili sotto il mantello subito.
2: E noi, che pensavamo che aveste disertato, io che fra tutti sono stato il più accanito.
0: Giusto, mi pare. Non ero io che ti avevo insegnato la scienza e poi a rinnegare la verità.
2: Ma questo cambia tutto, tutto.
0: Ah sì? Cambia tutto? Davvero?
2: Sì. Avete nascosta la verità contro il nemico. Con l'Inquisizione avete messo in pratica lo stesso buon senso che avevate sempre applicato alla fisica, anche sul terreno dell'etica. Ci avete preceduto di secoli.
0: Spiegati meglio, Santi.
2: Noi tutti avevamo perduto la testa. La gente della strada ripetevamo: morirà, ma non abiurerà. E voi siete tornato dicendo: mi sono arreso, ma sono vivo. E noi allora vi siete sporcato le mani. E voi, meglio le mani sporche che vuote.
0: meglio le mani sporche che vuote. Come suona bene. È un suono che mi assomiglia. Nuova scienza, nuova morale. Capisco, capisco.
3: Volevate guadagnare tempo per scrivere il libro che solo voi potevate scrivere. Se foste salito a rogo, se foste morto in un'aureola di fuoco, avrebbero vinto loro.
0: Hanno vinto loro. Un'opera scientifica che possa dirsi scritta da un uomo solo non esiste.
4: Ma allora, perché avete abiurato?
0: Il dolore fisico mi ha sempre fatto paura.
4: Non era un piano allora?
0: No. Assolutamente no.
3: Ebbene, non importa.
0: Come?
3: La scienza ha un solo imperativo: contribuire alla scienza. E voi l'avete assolto meglio di chiunque altro da 100 anni in qua.
0: È davvero così, Sartre? E allora? Giù con me, nella stessa fogna, caro fratello di scienza e collega di tradimento, tu compri quello che svendo io, l'irresistibile potere di questa merce consacrata. Ah, che il libro! Basta che lo guardi perché sbavi e perché si rimangi tutti i suoi rimproveri come frate Fulgenzi un giorno qui. Tutto è cambiato, eh? Benedetta congrega la nostra, tutti abili nel trafficare, tutti capaci di rinverginare ogni reputazione, alla fine sacrosantamente vigliacchi davanti alla morte.
2: La
0: tutti.
2: Paura, la paura della morte è umana, soltanto una debolezza umana è stata la vostra.
0: No, persino la Chiesa pensa, insegna che la debolezza non è umana. Anzi, è un peccato.
2: Le debolezze umane non interessano la scienza.
0: Ah no? E allora, caro Andrea, lascia, nonostante tutto, che nonostante le convinzioni che ora professo, lascia che io ti orienti un po' su questa professione dello scienziato a cui tu ti sei legato per tutta la vita. Nel tempo libero che ho, e ne ho di tempo libero, mi è venuto di ripensare a lungo il mio caso e di domandarmi come dovrà giudicarlo il mondo della scienza, al quale io penso di non appartenere più. Anche un semplice venditore di lana, per quanto abile sia ad acquistarla a buon prezzo e poi rivenderla più cara, deve preoccuparsi che il suo commercio possa essere praticato senza difficoltà anche dagli altri. Tanto più dunque lo scienziato non può non porre mente allo stato in cui si trova il sapere di tutti, ed è certo che occorre più coraggio allo scienziato per praticare la sua scienza che al venditore di lana per vendere la sua lana. La scienza tratta il sapere è un prodotto del dubbio. Elargire il sapere a tutti su tutte le cose finisce sempre per destare in tutti il bisogno di porre nuove domande, sempre, che a loro volta richiedono sempre

antiche sentenze che occulta le malefatte di tutti costoro. Antica come le rocce è la condizione dei più, e dall'alto dei pulpiti e delle cattedre si soleva ai miei tempi dipingerla, come non meno di quelle immutabili. La nostra nuova scienza invece, che è la scienza del dubbio, appassionò ad un certo punto tanto il grande pubblico che questo corse a strapparci di mano il telescopio per puntarlo non soltanto verso le stelle, ma anche verso i suoi aguzzini. E questi uomini, egoisti, prepotenti, avidi, predatori a proprio vantaggio dei frutti della scienza, si avvidero subito che un freddo occhio scientifico si era finalmente posato su una miseria millenaria, ma artificiale, una miseria che poteva benissimo essere eliminata. Bastava eliminare solo loro stessi, e fu allora che essi ci sommersero sotto una valanga di minacce e di corruzione, una valanga tale da travolgere gli spiriti più deboli tra di noi. Io ero uno di quelli. E come potevamo noi, uomini di scienza, essere uomini di scienza e restare così, separandoci da tutti gli altri uomini che ci stavano intorno? E così oggi i moti celesti ci sono diventati più chiari, ma i moti dei potenti sono restati come allora imperscrutabili ai più, e se il dubbio ha vinto la sua battaglia per la misurabilità degli spazi stellari, la battaglia quotidiana del manovale romano per il suo pezzo di pane resta ancora sempre, come sempre, una battaglia perduta in partenza. La scienza, Sarti, ha da fare sempre con tutte e due le cose, non soltanto con una di esse, fino a che l'umanità continuerà a brancolare in questa nebbia secolare, fino a che sarà troppo ignorante per sviluppare tutte le energie che ha, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. E qual è lo scopo vero del vostro lavoro? La scienza, come dici tu? No, no, io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. E se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti, degli egoisti, e si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o all'altro per sempre, e ogni nuova macchina non sarà altro che fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando nel tempo dei tempi tutto ciò che da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà stato altro che un progressivo allontanamento dall'umanità, e tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso così profondo che ad ogni vostro eureka risponderà soltanto un grido di orrore universale. Questa è la verità, Sarti. Nella mia vita di scienziato io ho avuto la fortuna quasi incredibile, quella di vedere un giorno l'astronomia, pensa, dilagare nelle pubbliche piazze in circostanze così straordinarie. La fermezza di un uomo solo avrebbe potuto produrre degli enormi rivolgimenti. Se io, per esempio, avessi resistito, forse i fisici avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici fu una volta il giuramento di Ippocrate, un voto solenne di fare uso della scienza ad esclusivo vantaggio dell'umanità. Così come oggi stanno le cose, il massimo in cui noi possiamo sperare è una progenie di piccoli mostri sapienti, pronti a farsi assoldare da chi che sia per qualsiasi scopo. E infine sono arrivato a concludere, Sarti, di non avere mai corso allora i gravi rischi che credevo, perché per alcuni anni io come scienziato ebbi la stessa forza di una pubblica autorità. Ora lo so, allora no. E invece sono stato soltanto capace di mettere tutta la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a loro piacimento. Tradito la mia professione. E quando un uomo

0: fatto quello che ho fatto io. La sua presenza non può più essere tollerata nei ranghi della scienza.
1: Babbo, hai il tuo posto nei ranghi della Chiesa.
0: Giusto. E adesso vado a mangiare. Fegato, Doc. Oggi un viaggiatore me ne ha mandate due. Mangiare mi piace lo stesso.
2: Allora, non pensate più che sia cominciata una nuova era?
0: Buono. Perché no? La luce nasce sempre dall'oscurità più fonda. E se la vostra nuova era è diventata una vecchia bagascia sporca di sangue, peggio per voi, e non è detto che anche le età future non avranno lo stesso aspetto o peggio di quella nostra. Abbi cura di te, Sarti. E soprattutto quando attraversi la Germania, sotto il mantello, la verità.
2: Quanto al vostro giudizio sull'autore di cui abbiamo discorso, non so cosa né come rispondervi, ma non posso credere che quella vostra crudele analisi sia l'ultima parola.
1: Le visite degli amici del passato non ci fanno piacere. Ave Maria, grazie, in nomine Steco. Benedicto Miglietto.
0: Virginia. Come? La notte.
1: Chiara. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: E così si concludeva Vita di Galileo di Bertolt Brecht, proposta da Giorgio Strehler nel 1995 al Piccolo Teatro Studio di Milano e registrata da Radio 3 il 13 e 14 ottobre. Ma anni prima Strehler, esattamente nella stagione 62-63, aveva già messo in scena al Piccolo Vita di Galileo, con uno strepitoso Tino Boazzelli nel ruolo del protagonista. Boazzelli del resto è considerato uno dei migliori interpreti brechtiani del Novecento. E noi, in chiusura, dopo la lettura integrale proposta da Strehler nel 95, vi facciamo ascoltare un estratto di una puntata di Wikiradio, in onda su Radio 3 il 10 febbraio del 2012, in cui Ferruccio Marotti, professore emerito alla Sapienza di Roma, dove ha insegnato storia del teatro e dello spettacolo, che tra il 62 e il 63 è stato collaboratore e assistente di Strehler, parla proprio della messa in scena di Strehler di Vita di Galileo del 63. A questo estratto seguiranno due brani dello spettacolo recitati da Boazzelli e trasmessi dal giornale Radio 1 dopo le prime due repliche dell'opera di Brecht al Piccolo di Milano. E con Vita di Galileo si conclude anche il lungo speciale che lo spazio teatrale di Radio Techetè ha dedicato a Giorgio Strehler nel centenario della nascita. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.
4: Vita di Galileo per me è stato un'esperienza di teatro epico giunto ormai alla perfezione e un'esperienza assolutamente incredibile. Era la prima volta che in Europa si dedicavano ben 120 giorni alle prove in scena di uno spettacolo. Ricordo che prima con Strehler si fece un mese di lavoro senza gli attori, di ricerche per riuscire a individuare i nuclei intellettuali fondamentali del periodo storico in cui l'opera si collocava, ma al tempo stesso le linee con l'oggi, cioè il grande problema della scienza, dell'uso della scienza e della responsabilità della scienza. La visione della Terra, centro del mondo, la visione tolemaica e la nuova visione galileiana della Terra parte dell'universo, che in qualche modo portavano fino alla bomba atomica, fino alla distruzione dell'umanità. Questa esperienza di vita di Galileo è stata appunto un modo per comprendere a fondo il teatro epico, di cui sarò eternamente grato a Giorgio Streller, ma anche e forse soprattutto all'interprete che Streller aveva scelto, Tino Buazzelli. Fin dalla prima scena, questa vita di Galileo, si ponevano questi continui problemi di riuscire a far capire allo spettatore delle cose non emotivamente. La prima scena era una scena all'alba in cui Galileo si sveglia e ha le prime intuizioni sul problema del rapporto fra la Terra e gli altri pianeti. E queste intuizioni vengono fuori in un colloquio che lui ha con un bambino, Andrea Sarti, che gli pone delle domande da bambino e che gli creano però la voglia di capire, di sapere di più sull'universo. Mi ricordo che Streller aveva grandi difficoltà con questa, che doveva essere la scena iniziale dello spettacolo. Tino Buazzelli gli disse: "A Gio, dammi una bacinella". Presero una bacinella in scena e Buazzelli, per far capire intellettualmente, visivamente, ma al tempo stesso forse anche emotivamente allo spettatore che era all'alba del nuovo mondo, mise questo trespolo con la bacinella in scena e cominciò senza l'acqua a lavarsi la faccia, facendo i versacci di quello che si butta l'acqua in faccia e fa brrr, ecco, e col ragazzino che gli portava l'asciugamano. E questo estraniare questi movimenti, cioè il far vedere allo spettatore questi rituali dell'alba, questa rinfrescata della mente, della faccia e quindi della mente, per cui poi risponde al ragazzino in termini sempre intellettualmente più efficaci, era una cosa straordinaria che incantava e che permetteva, come dire, di creare l'atmosfera giusta per la comprensione di una vicenda intellettuale, cioè il dubbio sul valore della Terra come centro dell'universo, ovvero della Terra come parte di un universo più vasto.
5: La vita di Galileo Galilei di Bertolt Brecht va in scena stasera in anteprima al Piccolo Teatro di Milano. È l'avvenimento teatrale del 1963. La rappresentazione è iniziata 4 ore fa alle 19, terminerà verso mezzanotte. È riservata a un piccolo gota delle lettere del teatro del mondo scientifico milanese. Quasi nessuno finora era riuscito ad assistere nemmeno alle prove, dirette da Giorgio Streller. Il servizio che presentiamo è dunque a sua volta un'anteprima sul Galileo. Tino Buazzelli, assieme al giovanissimo Walter Festari, che è il ruolo di Andrea Sarti, piccolo allievo di Galileo, ci presenterà alcune battute del dramma.
6: Andrea, non vorrei che fuori si chiacchierasse troppo di queste nostre idee.
7: Perché?
6: Perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi.
7: Ma perché no, se la verità? Perché?
6: Perché no?
5: Abbiamo chiesto a Buazzelli Galileo come giudica il suo personaggio. Lo condanna o lo assolve?
6: Galilei è un personaggio positivo e negativo allo stesso tempo, come quasi tutti i personaggi brechtiani. Quindi la nostra è una condanna, non condanna.
8: Ma lei, Buazzelli, come cattolico, come giudica il Galilei di Brecht?
6: È come chiedere se ai marxisti piace la Cappella Sistina. Ora, forse il Galilei non è la Cappella Sistina, ma per noi è una grande opera d'arte.
8: Ancora una domanda, Buazzelli. Che differenza c'è tra la sua interpretazione e quella che alcuni conoscono di Charles Lotton, del personaggio di Galilei?
6: Beh, noi ci siamo ispirati moltissimo a Charles Lotton. Giorgio Streller ha riletto spesso le note di Brecht riguardanti l'interpretazione di Charles Lotton e abbiamo tenuto presente parecchie sue chiarificazioni sul personaggio, tanto più che poi Lotton è l'attore, è uno dei più grossi attori che siano mai esistiti nel mondo, insomma.
4: Vita di Galileo è un momento assolutamente perfetto in cui il teatro epico è oramai divenuto quello che Brecht chiama teatro dialettico, vale a dire è una epicità che non è più didattica, non è più solamente intellettuale, ma in cui riesce a inglobare anche gli elementi sentimentali, gli elementi fisici, però in funzione di una visione intellettuale, di una immagine del problema di cui si tratta. Questa interazione fra la fisicità del teatro e la ricerca intellettuale dell'autore è secondo me una delle cose più affascinanti, al limite dell'utopia, che il teatro del Novecento ha saputo dare con Brecht.
9: Il miglior spettacolo visto nel dopoguerra, lo spettacolo degli anni 60. Enucleiamo soltanto questi due sintetici giudizi fra i moltissimi espressi da 85 critici italiani e 15 stranieri che hanno assistito a Vita di Galileo di Bertolt Brecht, diretto da Giorgio Strehler, andato in scena al Piccolo Teatro. Le musiche sono di Hans Eisler. L'anteprima e le prime due repliche hanno confermato la previsione del grande spettacolo, successo entusiastico. Tino Boazzelli è il protagonista e per lui sono stati scritti gli elogi che un attore vorrebbe sognare nella sua carriera. Tino Boazzelli ha interpretato il personaggio di Galileo dal momento in cui si trova nello studio padovano, 1610, al momento dell'esilio, quando è cieco, vicino a Firenze, ed è prossimo alla morte. Vogliamo fermare due momenti dello spettacolo attraverso la voce di Tino Boazzelli. L'inizio.
10: Da cent'anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo non ce n'è, ci sono montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra d'immensa velocità. E anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove ad una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche, piene di superstizioni, peste. Ma già si dice, visto che così, così non deve rimanere. Mi piace pensare che tutto sia cominciato dalle navi. Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Poi ad un tratto via si slanciarono verso il mare aperto. E allora una voce si sparse per il nostro vecchio continente. Esistono altri continenti, terra, terra. E allora la gente disse, ma guarda, il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua in un catino. Ma non basta, dappertutto c'è una gran voglia di indagare le cause delle cose, perché una mela sale se buttata in su e perché se lasciata andare cade.
9: E portiamoci adesso alla conclusione, all'epilogo di Vita di Galileo.
10: Tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso tanto grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido d'orrore universale. Qual è lo scopo del vostro lavoro? La scienza? No. Io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Fino a che l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia secolare, fino a che sarà tanto ignorante da non poter sviluppare le proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. Se gli uomini di scienza non reagiscono alle intimidazioni dei potenti, se si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro, per sempre. Ogni nuova macchina non sarà che una fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando, nel tempo dei tempi, tutto ciò che ci sarà da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.

0: di una.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: you. Heck with you. Right, brother. Who told you that? Che muro, muro di gente, bellissimo. Grazie. Eccoci, siamo al Teatro Romano di Fiesole. È un evento, perché è la prima volta che il Comune di Fiesole e Firenze si sono messe insieme per realizzare uno spettacolo. Il personaggio che li ha uniti è Michelangelo Buonarroti. Ma chi è Michelangelo Buonarroti? Tanto per cominciare, Michelangelo Buonarroti non è nato a Firenze, come tanti credono, ma è nato a Caprese, nei pressi di Arezzo. Il 6 marzo del 1475 e campò fino a quasi 90 anni. 20 anni prima della sua nascita, nel 1452, a Vinci, o borgo presso Firenze, nasceva Leonardo e pochi anni dopo Raffaello a Urbino. Tutti e tre hanno trovato la matrice essenziale della propria genialità in Firenze, dove imparano a dipingere, a scolpire e a progettare architetture. In quegli anni, a cavallo del Cinquecento, vengono al mondo, apprendono e producono, soprattutto a Firenze, centinaia di giovani talenti che diverranno, oltre che artisti, sommi statisti, intellettuali come Machiavelli, Soderini, Guicciardini, oppure filosofi, musici, incisori, poeti, storici, scienziati, imprenditori della lana e dell'edilizia, grandi medici e speziali, astronomi e perfino ammiragli di flotta, scopritori di terre del nuovo mondo, per non parlare del numero incredibile di vescovi e papi che Firenze dà alla Chiesa. Potete applaudirvi. Ma come mai questa città è diventata il crogiolo di tanti maestri? Se si dovessero radunare tutte le opere prodotte dai suoi figli naturali e acquisiti nel tempo dell'umanesimo e del rinascimento, compreso quelle andate perdute, quelle razziate nelle guerre, quelle rubate e ora in collezione private di tutto il mondo, ebbene, con esse si riempirebbero tutti i musei di ogni paese e ne resterebbero anche d'avanzo. Ma ecco, cos'è, una casualità? Uno strano fenomeno che ha raccolto per follia genetica un DNA eccezionale fra i nativi della stessa città e nello stesso tempo? E non c'è più, adesso è sparito? Questo è l'autoapplauso più triste che abbia mai ascoltato. Gli storici che amano i numeri e le statistiche hanno tentato di elencare i personaggi straordinari che hanno prodotto intelligenza e creatività nella Firenze dei Medici e nella Repubblica che li ha sostituiti. Si sono accorti recentemente che in appoggio a questi eccezionali uomini e donne si è scoperto, fra l'altro, che anche i geni nascono dall'utero di femmine. Oh, siete veloci, non tutti, ma avete capito su, soprattutto le donne, meno gli uomini hanno capito questa battuta. Vabbè, andiamo. E si devono elencare anche migliaia di artigiani di tale valore che altrove sarebbero stati classificati come artisti eccelsi. A Firenze nel 400 e nel 500 non esistevano donne e uomini comuni. Evidentemente i normali venivano tutti da fuori ed erano turisti. Ribadiamo quindi la nostra domanda. come e perché in questa città al tempo di Michelangelo si è creata quell'ineguagliabile situazione. Di certo ce lo insegnano tutti gli economisti. In un simile contesto alla base esisteva un'organizzazione dell'operare molto forte e attiva. Banche che gestivano il prestito e l'affare con un'apertura mentale che difficilmente ha riscontro nei nostri giorni. Non so se seguite i fatti delle cronache, non va dimenticati che i banchieri di Firenze allora furono i sovvenzionatori principali della scoperta delle Americhe. E non a caso America prende il nome da Amerigo Vespucci, che era toscano, anzi fiorentino. È sintomatico che sia stato proprio un banchiere a dare il proprio nome all'America. Ma tornando a noi, non basta una valida economia da sé sola a sviluppare un'esplosione culturale con un fervore creativo di quella portata. Quello straordinario processo emulativo e mutativo, senza un possente catalizzatore, non avrebbe mai avuto compimento. E come si forma allora un simile catalizzatore? Solo se un'intera popolazione partecipa compatta allo sviluppo culturale della società. Ecco che allora principi o gonfalonieri della Repubblica mettono come punto più elevato del loro programma il sapere e la conoscenza, la creatività, la scienza e la scuola, poiché hanno capito che il prestigio più alto per chi gestisce il potere è determinato dal valore delle opere e dalla crescita civile, oltre che economica, dell'intera società. È un processo rivoluzionario di cui tratta largamente il Machiavelli nei suoi discorsi sulla politica. È efficace ma molto pericoloso per principi e vespi. Stavo dicendo vescovi, despoti invece la battuta. Poiché cultura, sapere e conoscenza producono effetti collaterali o, se volete, controindicazioni sconvolgenti per il potere. Cioè si sviluppa la libertà creativa, ma anche quella politica, incluso un insolito anelito di partecipazione, tutti vogliono contare. Insomma, nasce la democrazia. Un fenomeno molto faticoso da gestire per tutti i governanti. Per questo rimaniamo sempre stupiti quando assistiamo alle enormi difficoltà, crisi che assalgono i nostri attuali politici nella gestione dello Stato nostro e del nostro governo. Ma basterebbe che si guardassero un attimo indietro nel tempo. Qui Michelangelo Buonarroti iniziò da bambino a lavorare e nella sua vita produsse un'enorme quantità di opere straordinarie. Per di più visse il suo tempo con una partecipazione totale, si fece coinvolgere fino alle massime conseguenze. Mostrò subito grandi qualità nel disegno e nella pittura, e gli amici di famiglia, quando era bambino, ecco qua, ecco, questo è un mio disegno, l'ho fatto proprio dedicandolo a Michelangelo ragazzo. No, è un altro che mi devo dire. Quando io mi trovo a dover studiare un personaggio come Machiavelli, ma anche Michelangelo, per Raffaello, mi metto a studiare, è ovvio, faccio delle ricerche su Machiavelli. Ho letto per anni e anni e anni su Michelangelo. Poi che cosa ho fatto? Ho cominciato a disegnare. E ho copiato tutti i disegni che ha fatto, anche pitture. E questo mi ha aiutato moltissimo, perché ho capito il linguaggio, ho capito come sviluppa il discorso, come, o almeno credo di aver capito, perché ha una testa veramente che è un pianeta quest'uomo. Va bene, andiamo avanti. Dicevamo che mostrò subito da ragazzino, mostrò subito grande qualità nel disegno e nella pittura. Gli amici di famiglia insistevano presso il padre perché mettesse a bottega quel ragazzino tanto dotato nelle arti. Il padre però aveva per lui altri progetti e tergiversava. Alla fine lo inviò presso maestri piuttosto scarsi, in verità, finché a 13 anni il ragazzino entrò nella bottega dei fratelli Ghirlandaio, fra i più stimati maestri di Firenze. Qui vigeva, come in tutte le botteghe di quel tempo, prima di cimentarsi coi pennelli, la regola di servire i maestri in ogni bisogno. Tener loro puliti gli strumenti, macinare colori, approntare impasti, stendere resine a preparatorio sulle tavole e altre faccende del mestiere. Esibirsi nella pittura veniva solo dopo un lunghissimo tirocinio, ma Michelangelo scalpitava e tanto a casa che di nascosto in bottega ad ogni occasione ci provava. Il giovane apprendista, come tutti i toscani di razza, dimostrava un grande senso del gioco scherno e un giorno con altri suoi compagni pensò di burlarsi un poco del più severo fra i suoi maestri, Domenico Ghirlandaio, l'indiscusso capo bottega. Costui teneva un inciampo, quello di essere fortemente smemorato, come quasi tutti gli anziani, io sono uno dei primi. Si scordava di nomi, appuntamenti e perfino di aver compiuto un lavoro e di averlo poi venduto. Come si diceva allora, era fortemente rintronato. In quel tempo Domenico aveva iniziato una tavola con Madonna e figliolo attorniato da putti cantori. Non so se è già apparso ancora. No, non c'è. Eccola là! L'ho disegnata su un dépliant dell'albergo, perché non avevo carta, mancava nella serie, non è male. Beh, vi devo dire subito, non cercatela sui libri di testo, perché non esiste. L'ho inventata completamente. C'è scritto Ghirlandaio sotto, ma è un falso. È un piacere immenso fare i falsi. Improntare i falsi è meraviglioso, mi sembra di essere un uomo politico. Va bene, dicevo che come era costume ancora nel Cinquecento si andava per sezioni quando si iniziava una tavola. Aveva già dipinto per intiero la Vergine e il Bambino e gli restava di mettere mano ai putti appena abbozzati, quelli del coro. Di questi esistevano già i cartoni e qualche abbozzo. Michelangelo con i suoi compagni apprendisti approfittò di un'occasione. I fratelli Ghirlandaio, con tutti gli aiuti di bottega, si erano assentati per qualche giorno. I ragazzi con pennelli e tempere iniziarono a mettere, proprio a dar vita e forma ai bimbi del coro. Michelangelo mostrò di essere già pittore di buon mestiere. Quasi non si notava la differenza fra la maestria di Domenico e quella del ragazzo. Quando tornò, l'anziano maestro liberò la tela dal drappo e rimase come interdetto. Ma chi ha completato il mio dipinto? E i ragazzi tutti all'unisono, proprio infami. Ma maestro, è opera vostra? E chi altri poteva farlo con tanta sicurezza? E il maestro dice, beh, è ben dipinto, ma io non ricordo di averci messo mano. Poi fra sé sconvolto, Dio, sto proprio diventando vecchio, sono davvero rintronato. Rimasti soli, i ragazzi si misero a ridere e a farlazzi di contento e a commentare lo scherzo. Uno degli aiuti di bottega li sorprese di nascosto. Quindi chiamò Domenico e scoperchiò dinanzi a tutti la loro beffa. Michelangelo fu additato come l'ideatore capo dell'infame pagliacciata e da tutti duramente insultato. Domenico, con un tono grave, disse: tu sei il meglio talento che mi sia capitato mai di dirigere, ma essa tua bravura nulla vale se tu non tieni rispetto per un tuo maestro, se ti beffi di lui e lo trascini alla berlina. Solo insolenza è quella che in te appare. Rimase talmente scosso Michelangelo che abbandonò la bottega. da quel dì non permise a nessuno di ricordare che lui fosse stato allievo del ghirlandaio e odiò quasi alla follia la pittura e il colore. Quando Michelangelo aveva 14 anni, Lorenzo il Magnifico, impressionato dalle doti del giovane, lo accolse nel giardino dell'Accademia dei Medici, fondata in quel tempo proprio da lui, da Lorenzo il Magnifico. In quella scuola imparò tutte le tecniche possibili della pittura, dello scolpire e delle lettere. Il Magnifico morì dopo qualche anno e Michelangelo soffrì molto per quella perdita. Di lì a poco scoppiò in Firenze una vera e propria rivoluzione. Causa ne fu l'abbiocco di Piero de' Medici, detto il Fatuo, figlio del Magnifico e a lui succeduto, che si inginocchiò con vergognosa piaggeria dinanzi a Carlo VIII di Francia, che scendeva in Italia diretto a Napoli, sulla quale città millantava diritti di sovranità. Con l'indignazione di tutto il popolo di Firenze, Piero il Fatuo è costretto ad abbandonare il governo e la città. Nasceva quindi la Repubblica. La Repubblica per la prima volta. Michelangelo si trovò in tragico conflitto fra la riconoscenza verso i medici e il fermento di libertà, democrazia e partecipazione che veniva di giorno in giorno scoprendo, finché si decise a partecipare attivamente a quel governo. Come tanti artisti del suo tempo, era ammiratore di Savonarola, il grande domenicano che predicava un nuovo cristianesimo vicino alle origini. Ma quando si rese conto che quel movimento assumeva i tratti di una teocrazia mistica, rasentante il fanatismo, oggi diremmo un integralista, se ne allontanò. Quando poi, ancora in Savonarola, accettò che la città accogliesse il re francese Carlo VIII, spalancandogli le porte e decretandogli un trionfo, Michelangelo, mortificato e confuso, entrò in una crisi che lo tenne lontano per qualche tempo dalla politica. Ma il trionfo di Carlo VIII in Firenze è risaputo, fu dimezzato da eventi che vi andremo a raccontare con questa antica tiritera popolare che veniva cantato in quel tempo ai ragazzini. Carlo de Francia, con truppe e tracotanza, sfilò per Florenza tutta infiorata sotto un'arcata di foglie e di bori e frutto. Di poi, con Pier Capponi, stipulò un novel contratto. Quel re, gran figlio di putta, per non dir pottana, così parlò nella sua lingua estrana: ogni forte io vo della Garfagnana. E Capponi ribattò: no, manco morto te le do. Eh sì che tu me le devi lassè, con la zonta de 100.000 pièce d'oré. No, eh sì, sì non l'avrò, le trombe suonerò, e a squarcio e a sango tutta Firenze io porrò. Ah ben, relanzò il Capponi irritato, se tu le tue trombe farai suonar, n'avrai il ribotto. Nostre campane tu odrai sbatter col batocchio e con tal fracasso che ne resterai assordato. E tu vedrai li tetti addosso ai tuoi infanti e ai cavalieri arroversare, che nullo al par è un tremamoto. Ehi, come ti infuochi, gran capozzo, esclama il lore. Tu sei uno gallinazzo de cedrone, altro che un cappone. D'accordo, te calma e se stipula un altro patto assai de molto più corretto. Capone, tu me porrai in mano 120.000 pièce d'oré. No, questa è una rapina, col biscaro che io te li do. Fammi finire, aggiunse Carlo tutto dolce. Appena a Napoli son giunto, j'ai la conchetta l'entrassat e i tuoi denari ti tornano in dre. Allez, l'affaire se fait. Salta a cavallo e non torna in dre. Hop, io un tempo bon, ici c'est un peuple en fond, j'ai donc une session rabère, le France dit de l'or. Et puis ça pire en te, petit ton petit, qui est? tutti. Michelangelo se ne andò a Roma, nel palazzo in cui era ospitato, frequentato da uomini e donne d'alto intelletto, incontra Jean Villers, l'ambasciatore di Carlo VIII, il francese, ancora per poco a suo servizio, giacché l'anno seguente, nel 1498, causa una sfuriata, il re di Francia a Parigi, attraversando di gran passo un corridoio centrale del suo palazzo, va a sbattere di netto contro la trapeazione del portale. Toh! Oh, parbleu! Che botte! E ci rimane secco. Si commentò che quel botto finalmente gli aveva messo la testa a posto. Un giorno, nello studio in cui Michelangelo lavora, entra in attesa Jean Villers, l'ambasciatore della di Francia che già conosciamo, e sorprende il Buonarroti all'opera, intento a scolpire il Bacco. È appoggiato sulla tavola, ammira il bozzetto in cera di una scultura, una Madonna che tiene in braccio il suo figliolo esanime, una Pietà. Questa, esclama, è mia, è per la mia tomba. Ma in marmo la vorrei. Detto fatto, si fa il contratto. Buonarroti, recati tosto a Carrara e scegliti il marmo. Qui c'è il denaro per l'anticipo. A Carrara, dopo qualche mese di ricerca, il Buonarroti trova, appena segato dalla rupe, là si vede, uno concio di un bianco inebriante. Il concio è, lo sapete voi toscani, una parola toscana, è una lastra spessa di marmo. Nostra Donna, come la chiamava Michelangelo, starà seduta sopra un masso di roccia, quasi in disequilibrio, con il figlio abbandonato su di lei senza vita. Di certo qui Buonarroti si è ispirato alla Pietà di Cosme Tura, maestro della scuola ferrarese di quasi 50 anni prima. Gesù viene scolpito con una finezza ineguagliabile. Michelangelo descrive il suo corpo con una precisione anatomica straordinaria. Vene, congiunture, muscoli. Cristo posa senza gravità sulle membra della madre. Le stoffe e il rincorrersi delle pieghe, dei panneggi, di tutto l'abito della Madonna disegnano una specie di labirinto plastico dentro il quale ci si perde come per incantamento. Uno stuolo incredibile di critici d'arte. Per secoli si è cervellato nel tentativo di cogliere il significato allegorico e mistico di questo gruppo scultoreo. Perché, si chiedevano, perché Michelangelo si è scelto come madre di Dio una fanciulla dal volto attonito, quasi una bambina? Condivi, il suo biografo, fa dare a Buonarroti una strana risposta. La freschezza e l'apparir di giovane età è delle donne caste. Ma è un concetto non attendibile, specie se messo in bocca a un uomo di intelligenza non comune quale possedeva Michelangelo. Egli sapeva benissimo che la castità spesso avvizzisce, in particolare chi ne abusa. Bravi! Bravi! Il fatto di essere riusciti a capire una battuta così composita e soprattutto rovesciata, che velocità, ragazzi! Scusate, no, ho bisogno di bere un goccio d'acqua, perché altrimenti faccio veramente respiro con fatica. Purtroppo oggi ho commesso un errore spaventoso, me l'avevano anche detto: evita di mangiarti la finocchiona prima di recitare. Bisogna spiegare a chi non è di Firenze, è un salame meraviglioso, condito proprio con la finocchiona, che dà il profumo, ma è un disastro. Non si capisce subito, non si sente subito che è leggermente salato, ma poi appresso... Ho già bevuto decine di bicchieri, ma non mi pare... Sì, sì. La Finocchiona. Ma voi sapete che ne parla anche Michelangelo. E Leonardo ha fatto un trattato sulla Finocchiona. E ha spiegato perché, come è nato il pane di Firenze, sciocco, sciapito. Nasce proprio per metterlo in contatto con la Finocchiona, per abbinarlo alla Finocchiona. Perché quando uno... Scusami. È bello che l'altro giorno, l'avevo già detto, in un'altra occasione una cosa di questo genere, e mi hanno chiesto, ma è vero? Poi lo insegnano, certo, c'è sul libro di testo. Il compito di Jessica, così si chiama, non è quello di darmi l'acqua, ma è quello di dare tutti i tempi, i ritmi e soprattutto l'andamento, le tavole, vi dicendo, grazie. Ecco, Jessica. Ma che immagine teneva Michelangelo della propria madre? Quella appunto di una ragazzina. Francesca, così si chiamava, l'aveva partorito che non aveva ancora 18 anni e non raggiunse i 25 anni di vita. Morì che il figliolo aveva poco più di 6, non aveva ancora 6 anni, anzi. Quella per lui, per il bambino Michelangelo, quella è la memoria della Madonna. Ogni Madonna che si trovasse a dipingere, a scolpire, era sempre sua madre, quella madre, così ragazzina. In questa pietà, inoltre, dobbiamo porre in risalto la calma che si respira, classica delle grandi rappresentazioni tragiche. Il comportamento della Madonna è quello di una giovane madre che regge con forza inaudita non solo il dolore per la condanna imposta al figlio, ma soprattutto la violenza di quella società che ha deciso di mandarlo a morte. Nel 1498 a Firenze una banda di arrabbiati che appoggiavano il ritorno della signoria massacra l'intera famiglia di Francesco Valori, un seguace di Savonarola e gonfaloniere della città, e massacrano anche l'infante di pochi mesi. Savonarola, sconvolto pur di spegnere tanta violenza, si offre prigione, si diceva allora, al governo di Firenze. Di qui lasciamo la parola ai recitanti della Passione di Fra Gerolamo, scritta sulla falsa riga di quella medioevale di Fra Matteo Minorita. Che t'hai fatto, Gerolamo, a darti ostaggio nelle mani dei maggiorenti di palazzo? Ma tu fossi davvero molto, molto pazzo. Meglio sarebbe stato che tu ti impacchettassi cinto di laccio e tu facessi la consegna di te direttamente in man del boia. Ma dove ti stanno calando? Frate, dove ti stanno calando? Nelle segrete. I maggiorenti hanno dimandato al Santo Papa di farteli improvvisata. Tu sarai giudicato con il benestar del Santo Padre e del Senato. Sei fortunato. Attenti, stanno trasportando Gerolamo nel salone del Gran Giudizio. Guardate, appare il giudicante dell'ufficio. Tu, frate, d'eresia sei accusato e anche di offesa alla Chiesa, e ci ha avuto pure la tracotanza di tramar con il re di Francia. No, menzogna! Ogni accusa io rigetto. Zitto, fratocchio! Proviamo con un poco di tortura. Ligatelo di tosto alla rota come se lo torneste arrosto. Ma fatelo con cura che l'arto non si spezzi. Finito il processo, è condannato. Il giudizio ora è finito, il frate è fottuto, il è cascato, eccolo, impiccato, il rogo è approntato. Date fuoco, brucia, brucia, fiamme montan tosto, coccio le salme andando arrosto, sode scoppiettar tutto intorno, li frati crepitano come castagne al forno. Attenti, di botto sta ululando il vento, tutto viene sconnesso in un momento, fumi e vampate spruzzano addosso al boia, alle armigini, ai preti, agli astanzi. Fuggi, fuggi, aida, aida, qui si va tutto arrosto. Tutta la cenere dei condannati si sparge nella ventata, pure il palco dei maggiorenti, tutti in fiamme e tosto. Via! Aida, fora! I togati, con lor cappello in capo, si gettano di sotto dove sta una larga e profonda fontana che sprizza acqua a getto e ognun si butta dentro a mucchio e il popolo ci sguazza. Che festa pazza!
1: Benissimo. Benissimo.
0: Michelangelo è ancora a Roma, intento a concludere la deposizione di Cristo commissionata dai frati di Sant'Agostino. A 25 anni l'idea compositiva della tavola è tratta di certo da un dipinto del maestro fiammingo Van der Weyden, questa bellissima, è straordinaria, guardate, in entrambe le opere Cristo è all'impiedi, sorretto da uomini e donne. Michelangelo rispetta per intero la composizione della tela a cui si è ispirato, ma vi aggiunge un impianto geometrico del tutto insolito. Il corpo esanime di Gesù è retto in piedi grazie a nastri di tela che lo avvolgono in parte. Fra i reggitori sulla destra c'è anche una delle Marie che tende con fatica un nastro. Nello sforzo si inarca, ponendosi così in opposizione dinamica rispetto al San Giovanni che sta dall'altro lato e a sua volta tira a sé i nastri come traendo dalle cinghie. Ne nasce una geometria di angoli acuti dentro i quali sono iscritti i personaggi. Vedete, 1, 2, 3, 4, 5 sono. In basso a sinistra, a racchiudere l'intero movimento, sta la Maddalena inginocchiata. Di certo Michelangelo avrebbe preferito poter collocare ai piedi di Cristo la Maddalena del tutto nuda. Come dire, spogliata di ogni passione, vestita soltanto del vuoto che le procura il dolore. Non a caso, in uno studio preparatorio oggi a Parigi, egli aveva disegnato totalmente svestita la peccatrice amata da Gesù, come è nell'antica tradizione popolare. Ora provate a immaginare la Maddalena nuda del Louvre al posto dell'attuale Maddalena abbigliata. Eccola là, vedete? Eccola qua. La vedete? Eccola, l'abbiamo costruito noi, perché non ci si fidava troppo della vostra immaginazione. Ecco, ad ogni modo, di certo l'emozione che ne ricevete sarà di tutt'altra dimensione, ma quelli non erano purtroppo tempi in cui si potesse azzardare delle soluzioni estreme come quella. Si rischiava, oltre che una furibonda censura, anche un processo con galera e forse qualcosa di più. Ma torniamo a leggere il dipinto. Qui è il ritmo che determina e narra il dramma, più che l'espressione dei volti, delle figure, il lamento. Infatti loro non ci sono né lacrime né grida disperate. La tensione dei nastri intorno al corpo dei reggitori di Cristo sembra strizzare le figure in un insostenibile dolore. Prima del giovane Michelangelo nessuno si era espresso in modo tanto potente in una deposizione. E questo soprattutto perché egli applica una concezione rivoluzionaria, quella di cancellare con il silenzio il grido e sostituirlo con la gestualità caricata da un dinamismo prorompente. Tutti i grandi pittori che vennero appresso hanno fatto tesoro di questa soluzione, a cominciare da Raffaello per risalire su fino a Caravaggio. L'opera è rimasta incompiuta proprio nelle figure delle Marie, di una delle Marie e della Maddalena. Si racconta che i frati avessero già pagato per intero in anticipo la tavola a Michelangelo, ma questi, avendo deciso di tornare di fretta a Firenze, si recò in convento e restituì i denari agli agostiniani. Tenete, la tavola è vostra, è un mio regalo. Un gesto del genere ci dà un bel segno del carattere deciso e generoso del Buonarroti. L'eco di questo trionfo, veramente un successo incredibile di questo dipinto, ma soprattutto della pietà, quella in cui la Madonna tiene sulle proprie ginocchia il figliolo, l'eco di questi capolavori giunge fino a Firenze, da dove il governo della Repubblica propone a Michelangelo di scolpire il Davide, una statua, o meglio un monumento in marmo di 4 metri e più, eletto a emblema della città e della sua indipendenza. Michelangelo per questa statua si avvale di un blocco di marmo già sbozzato 40 anni prima da Agostino di Duccio, valente scultore di Firenze. La grande pietra bozzata si trovava abbandonata nel cortile dell'Opera del Duomo, era alta più di 4 metri. Il Buonarroti, con qualche colpo di scalpello, assaggia la durezza. Trovatovi un buon marmo, qualche giorno appresso, il 13 di settembre, comincia a lavorare al progetto con più decisione e fermezza. Per cominciare fai innalzare tutto intorno pareti e un tetto, così da trovarsi al coperto senza dover spostare il masso, ma evidentemente lascia ampi spazi per la luce e li chiude con lastre di vetro. E qui dobbiamo denunciare una certa superficialità e piuttosto grave di certi narratori d'arte. Chi ha pratica dello scolpire opere così imponenti sa bene che solo nei film storici dell'arte americani, e purtroppo anche nostrani, si assiste alla messa in opera immediata con mazzuole e scalpelli, lo scultore che arriva, no, è veramente una balla immensa nella realtà. Il primo impatto con la scultura nasce sempre, o quasi, insomma, dai disegni. Un numero notevole di bozzetti dove si descrive gestualità. Questi sono proprio i bozzetti che Michelangelo ha elevato proprio a preparazione di questa statua, uno, due, del Davide. Ora, in questi bozzetti si descrivono proprio i movimenti e la gestualità visti da molte posizioni, come se lo scultore girasse tondo tondo alla statua che è già concepita nella sua mente. Quindi si comincia a plasmare un modello in terra creta della grandezza naturale. Dalla creta si realizza un calco in gesso. Solo allora, rapportandosi sempre con il modello, si inizia a scolpire nel marmo, ma col trapano, non con lo scalpello. Col trapano. Un tempo il trapano era detto ad arco trillo, eccolo qua, proprio perché veniva mosso per mezzo di un arco, si allungava, ecco. Ma poi nel 500, attenzione, è nato un altro tipo di trapano, questo è un originale, gran gioia, ecco, tolgo il tappo qui perché ecco, è pericoloso, c'è una punta acuta, ecco, vedete, l'arco si chiama ancora l'arco perché questo girava così, lasciandolo portando, qui è bloccata naturalmente, poi lasciandolo andare con la grande velocità, ecco che tornava indietro, continua a girava, qui ripeto che è bloccato, e quindi trapanava e si continuava a trapanare, un trapano due volte, un foro, e dopo aver prodotto, ma scusa, ci pensi te, attenzione a non bucarti. Solo allora, dopo tanti fori, centinaia, si interviene con lo scalpello, elipinando tutto il superfluo con una certa facilità. Adesso però bisogna farvi vedere prima su che livello si arrivava appunto a scolpire in questa maniera. Grazie a questo aggeggio, vedete, è una squadrettatura che vale tanto per la statua che per la bozza. Ecco, allora noi abbiamo i due elementi e da uno si passa all'altro, contando quello che deve uscire, non quello che resta. Ecco, sì, perché in scultura si toglie, non si aggiunge, e se si toglie in eccesso non puoi più tornare indietro. Quindi dal masso si cava la pietra che nel modello è l'aria che abbraccia la scultura. Come diceva Michelangelo, si libera la figura che sta prigioniera nella roccia. A testimonianza di ciò, egli stesso scrive Davide con la fromba e io con l'arco. Michelagnolo, rotta è l'alta colonna. Cioè a dire, Davide ruppe il gigante con pendolo con la fionda e io l'ho vinto traforando col trapano ad arco. Ecco, questa è la dimostrazione di quante favole ci raccontano nella storia dell'arte e come bisogna sempre andare a

0: la piazza storica di Firenze. È di certo un gesto fortemente politico. Non va dimenticato che la Repubblica è nata con la cacciata dei Medici nel 1494 e che già con Savonarola i Medici si erano affacciati protervi con l'intento di ritornarci. In poche parole, quella statua diceva, proprio chiaramente ed esplicitamente ai fiorentini, preparatevi. I tiranni stanno sempre alle porte, non vi è permesso di dormire sonni tranquilli. Infatti, sintetizzando, diceva Soderini, come Davide noi siamo indifesi e ignudi d'armi. Solo la nostra determinazione e l'amore possente per la libertà possono armarci contro tanti nemici che da ogni lato si preparano ad attaccarci. Solo così noi saremo giganteschi come questo Davide, preparati e invincibili. Di certo... Sì, sì, sfogatelo! È vostra, è roba vostra! Vi dirò che in certi momenti, studiando questa storia, ho detto peccato che io non sia toscano, fiorentino... Di certo il viaggio di questa statua del Davide dal cortile dell'Opera del Duomo fino a Piazza della Signoria fu una vera e propria epopea trionfale. Antonio da San Gallo aveva progettato sia la gabbia che avrebbe dovuto contenere il monumento, sia il carro che l'avrebbe trasportato. Una gran folla accompagnava il trasporto. Ragazzi e ragazze danzavano cantando. Solo alcuni schizzinosi moralisti fischiavano e lanciavano pietre, indignati per il fatto che Michelangelo si era permesso di mostrare un Davide con gli orpelli sessuali in faccia. Evidenza, li voleva castrato proprio, un David castrato è molto più elegante. Bene, a questo punto vi presentiamo una straordinaria tensione. Leonardo e Michelangelo si trovano posti uno contro l'altro a misurarsi in un'insolita gara. Ognuno dovrà dipingere una diversa battaglia. Il gonfaloniere Pier Soderini affida a Leonardo la battaglia di Anghiari e lo scontro armato di Cascina viene imposto a Michelangelo, anzi offerto a Michelangelo. Il Buonarroti sceglie di narrare la scena che in verità precede la battaglia vera e propria e la scena di un bagno collettivo. Siamo in piena estate, l'esercito dei fiorentini si è buttato in Arno sguazzando festoso. I loro nemici, i pisani, con i quali si scontreranno fra poco, scoprono quella balneazione collettiva attraverso delle canne e si preparano ad attaccarli approfittando del fatto che stanno disarmati e ignudi nell'acqua. Ma un capitano dei fiorentini dà l'allarme, ha scoperto i pisani che oltretutto hanno saccheggiato spade e lance dei bagnanti, nonché gli abiti. Giunge velocissimo con un carro carico di nuove armi. Fuori dall'acqua, presto, lasciate perdere le vesti, armatevi, armatevi. Così, ignudi, mostrando le loro pudende, ecco che i fiorentini si schierano per il combattimento. I pisani arrivano, scoppiano in una sonora risata. Avete ben fatto a presentarvi con i vostri corbezzoli nudi, ci sarà più facile mozzarveli di netto. Ma con uno slancio d'orgoglio davvero imprevedibile, i fiorentini, seppur spogli, rispondono con ardimento a quella bordata. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Fra urla e gesti furenti guadagnano la battaglia, anche se costretti a ballonzonare i propri corbezzoli di qua e di là per la tiera pugna. E qui Michelangelo dimostra, nell'aver scelto questo argomento tutt'altro che eroico, di possedere, a differenza di quanto si va sostenendo, soprattutto coloro che lo descrivono sempre ingrugnito, severo, privo di humor scorzoso, di possedere un gran senso dell'umorismo e dell'antiretorica. Vai!
1: Rai Radio Tech.

0: Questa volta andiamo a curiosare fuori dal nostro sistema solare attraverso uno studio a guida italiana pubblicato di recente. Poi ci faremo dire di una mostra che in questi mesi ha permesso di viaggiare nello spazio e nel tempo. E indietro nel tempo ci andremo anche, come nostra consuetudine, con un programma di archivio. Una trasmissione del 1979 in cui ci si chiedeva se in altri sistemi stellari fossero presenti pianeti simili al nostro con delle forme di vita. Insomma, c'è tanto da fare oggi ad Archimede il racconto della scienza. Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. Un astronomo, dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, primo autore dello studio che ci porta a guardare fuori dal nostro sistema solare. Raffaele Gratton, benvenuto.
1: Grazie.
0: Pensavamo di essere unici, che il nostro sistema solare fosse diverso da tutto il resto. E invece lo studio guidato dall'INAF di Padova, con lei Gratton, primo autore, ci dice che, insomma, altri sistemi planetari sono più simili al nostro di quanto pensavamo.
1: Sì, lo studio si concentra su un particolare gruppo di stelle. In questo gruppo di stelle si trovano diversi pianeti che somigliano ai pianeti che ci sono nella parte esterna del nostro sistema solare, Giove, Saturno, in particolare Giove. E si trova che in questo gruppo di stelle la frequenza di questo tipo di pianeti è molto elevata. Quasi ogni stella in cui è possibile che ci possa essere un pianeta di questo tipo, ce l'ha. Questo non è quello che si pensava fino ad adesso. Quello che noi pensiamo è che si tratti di condizioni un po' particolari in cui si è formato questo sistema, il gruppo di stelle, ma questo può dare un'idea di dove potrebbe essersi anche formato il nostro sistema solare. Stiamo parlando di altri sistemi che assomigliano al nostro, cioè nel nostro sistema solare. I pianeti hanno una particolare configurazione. Vicino al Sole, nella parte più interna del sistema, abbiamo dei pianeti piccoli, relativamente piccoli e rocciosi, mentre nelle parti più esterne del sistema noi abbiamo dei pianeti molto più grandi, prevalentemente di gas. Questo tipo di configurazione è quello che noi pensiamo di trovare all'interno di questo gruppo di stelle, diciamo.
0: Un vostro articolo sullo studio è stato pubblicato lo scorso ottobre sulla rivista scientifica Nature Communications. Quanto avete lavorato a questo studio? Come vi siete avvicinati a questa possibilità? Perché il condizionale è d'obbligo.
1: Certo, il condizionale è ancora d'obbligo, soprattutto se si vuole generalizzare questo risultato ottenuto per un particolare gruppo di stelle. Come ci siamo arrivati? Beh, noi da parecchi anni stiamo lavorando sulla ottenere immagini dirette di pianeti, pianeti vicini a stelle. È una cosa molto difficile, è possibile da soltanto circa una quindicina d'anni. Questi pianeti, per essere visti, devono avere delle caratteristiche particolari, essere molto giovani, stare abbastanza lontani dalla stella ed essere abbastanza grandi.
0: Cercate pianeti simili gioviani perché Giove è un pianeta gigante e solo pianeti con una massa simile possono essere in qualche modo individuati?
1: Con questa tecnica sì. Ci sono altre tecniche con cui noi possiamo vedere dei pianeti di massa molto più piccola, o meglio non vedere. Noi possiamo intuire la presenza di pianeti di massa anche molto più piccola. Tuttavia sono pianeti che sono molto vicini alla stella e si tratta di un tipo di sistemi che sono molto diversi dal sistema solare.
0: Questo studio è disponibile online sul sito nature.com, ma ci si arriva anche attraverso il notiziario online dell'INAF, media.inaf.it, cercando l'articolo «Ecco dove trovare giovani sistemi solari». Gratton, quali sviluppi sono possibili a partire da questa ricerca? Che strada apre?
1: Beh, innanzitutto una prima cosa è verificare se anche altri gruppi di stelle giovani si comportano come quello che noi abbiamo osservato. In realtà abbiamo già pubblicato un articolo in cui troviamo che anche altre associazioni giovani hanno delle frequenze di pianeti di tipo gioviano elevate, anche se sembra esserci una correlazione, nel senso che tanto più grande è l'associazione, tanto più rari sono i pianeti di tipo gioviano. Nei prossimi anni quando questo satellite Gaia dell'ESA, che di cui abbiamo parlato prima, avrà fornito i suoi dati completi. Per il momento sono solo disponibili dei dati preliminari. Tutto questo si potrà mettere su basi molto più solide.
0: Ma quanti esopianeti, pianeti extrasolari, sono stati scoperti finora?
1: Beh, circa 5.000. Però diciamo il numero è molto elevato, però la gran parte di questi pianeti che sono stati scoperti con la tecnica dei transiti, cioè osservando il passaggio del pianeta davanti alla stella. Il pianeta nasconde una piccola parte della superficie della stella, apparentemente si vede meno luce dalla stella, e questa è una tecnica che permette di scoprire moltissimi pianeti, però i pianeti che vengono scoperti in questo modo sono tutti molto vicini alla stella. Quindi è un tipo diverso da quelli che abbiamo nel Sistema Solare.
0: Lei, Gratton, ora è in pensione, ma ovviamente non abbandona l'INAF. Continua a svolgere per conto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica il suo lavoro di ricerca. Non si fermano i suoi studi. Tra l'altro, come potrebbe fermarsi uno studioso come lei, che da sempre ha vissuto a stretto contatto con certi temi? Raffaele Gratton è figlio di Livio Gratton, uno dei maggiori astrofisici, ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'astronomia italiana, che certo non è stato dimenticato. A Livio Gratton, ad esempio, è intitolato il Parco Astronomico di Rocca di Papa, vicino Roma. A Livio Gratton è intitolato il premio che ogni anno viene assegnato all'autore della tesi più meritevole di dottorato di ricerca in astronomia o astrofisica in Italia. Un'importante eredità che si alimenta sempre grazie a queste iniziative. E proprio grazie a queste iniziative, cosa continua a scoprire in qualche modo di suo padre, che ci ha lasciati già da più di 30 anni?
1: Io devo dire che sono molto attivo nel premio Livio Gratton, ed è una cosa che mi piace moltissimo, perché mi permette di conoscere dei giovani meravigliosi, che sono quelli che vincono il premio, che sono persone veramente eccezionali, che dimostrano che in Italia esiste tanta bella gioventù.
0: Raffaele Gratton, noi apriamo sempre finestre sulla comunicazione, come da nostro sottotitolo, cioè il racconto della scienza. L'INAF svolge tante attività di divulgazione. E c'è proprio un settore divulgazione e didattica dell'INAF. Noi, Gratton, abbiamo invitato una sua collega di quel settore, che è anche la curatrice di una mostra visitatissima, dove ci si muove sotto un cielo stellato e lo si guarda con l'occhio potenziato, il cannocchiale, come fece Galileo, dove c'è il Sistema Solare ricreato sulla scala della città di Roma. Solo due degli allestimenti che troviamo lungo il percorso espositivo di Macchine del Tempo dell'INAF, che poi è il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell'universo. La mostra è stata allestita a Roma dallo scorso mese di novembre al 24 marzo presso il Palazzo delle Esposizioni. La curatrice della mostra Macchine del Tempo è Caterina Boccato, benvenuta.
2: Salve, buongiorno. Beh, alla mostra Macchine del Tempo si fa un vero e proprio viaggio nello spazio e anche nel tempo, quindi si parte dalla Terra per andare ai confini dell'universo, e lo facciamo attraverso le nostre macchine del tempo, cioè attraverso i nostri telescopi e i nostri satelliti artificiali che scrutano il cielo e il cosmo sopra di noi. È un viaggio appunto per catturare la luce che ci arriva da molto lontano, che ci mette molto tempo per raggiungere a noi, e per quello che parliamo proprio di macchine del tempo, perché ci fanno vedere oggetti così come erano quando hanno immesso la loro luce nello spazio, e quindi anni, minuti, si parte dai minuti, anni, migliaia di anni, milioni di anni, fino ad arrivare ai miliardi di anni dei confini dell'universo.
0: Per tutti, dicevamo, ogni età e ogni tipo di preparazione.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo pensata per poter essere apprezzata dal pubblico non specialistico, perché il nostro scopo è quello proprio di parlare con le persone e arrivare a persone giovani, meno giovani, alle scuole, e insomma a un pubblico veramente il più largo possibile.
0: Boccato, spendiamo un po' di parole per i tre aggettivi con cui avete presentato la mostra: moderna, accessibile e inclusiva. Il primo, moderna.
2: È moderna perché alla fine, pur strizzando gli occhi all'occhio agli anni Ottanta, parla in un linguaggio attuale.
0: Accessibile.
2: Accessibile perché appunto abbiamo cercato di essere vicini alle persone e farci comprendere.
0: Inclusiva è una parola bellissima, ma lo dico sempre, lavoriamo perché non ci sia più bisogno di specificare che un evento è inclusivo. Ma in questo caso è bello ricordarlo anche per la particolarità delle realizzazioni.
2: Assolutamente d'accordo, sì, nel nostro caso è perché abbiamo tenuto conto di una serie di elementi per poter rendere la mostra fruibile anche a persone che hanno delle difficoltà, per esempio, visive o uditive.
0: Ce lo fa un esempio?
2: Un dispositivo che ci permette di suonare letteralmente una galassia, una nebulosa, perché passando sopra con la mano noi possiamo sentire le onde sonore che si differenziano a seconda delle zone che si sta attraversando con la mano di quella nebulosa. Ora questo serve per proprio dare l'idea della frequenza che cambia e della luce che cambia, per esempio alle persone ipovedenti o non vedenti, cioè con la sonificazione.
0: E poi la presenza di interpreti LIS, lingua italiana dei segni, per buona parte delle conferenze pubbliche e eventi collaterali della mostra e per visite guidate. Una sua dichiarazione Boccato durante la presentazione della mostra lo scorso mese di novembre. Il nostro obiettivo non è solo fare pura diffusione scientifica, bensì portare al cittadino un approfondimento culturale unico e accattivante. Ma la scienza è cultura.
2: Sì, perché da molto tempo è considerata scissa dalla cultura cosiddetta con la C maiuscola, dove si pensa che chi non conosce Dante non può essere non conoscere Dante un italiano, ma non sapere come è fatto l'atomo va bene lo stesso. No, abbiamo capito che non va più bene questo atteggiamento mentale. La scienza deve essere cultura e, come il discorso dell'inclusività, anche questa cosa si spera che nel prossimo futuro non venga più specificata, cioè la cultura è una, scienza e letteratura, arte, ingegneria, è tutta cultura, e l'astronomia peraltro si fregia di essere una scienza veramente interdisciplinare, peraltro abbiamo fatto anche all'interno della mostra, abbiamo fatto delle conferenze proprio sulla poesia e l'astronomia.
0: La mostra Macchine del Tempo dopo Roma sarà in altre città?
2: Dopo Roma stiamo valutando tutta una serie di proposte che ci sono già giunte per capire come e dove portarla in altre città d'Italia.
0: Tutte le informazioni sul sito macchinedeltempo.inaf.it. Caterina Boccato, settore divulgazione e didattica dell'INAF, grazie.
2: Grazie a lei e un saluto anche al professor Gratton.
1: Grazie Caterina.
0: E chi ha visitato la mostra Macchine del Tempo è andato a spasso nello spazio e nel tempo. Lo facciamo anche noi, come ogni volta. Oggi con un programma di archivio del 1979, una puntata di Appuntamento con la Scienza, Radio 3. C'è vita su altri pianeti, su altri sistemi stellari? 45 anni fa, Gratton, un'altra era per quel che riguarda l'osservazione di pianeti al di fuori del Sistema Solare.
1: Nel 79 le idee su come poter fare osservazioni di pianeti fuori del Sistema Solare erano molto vaghe. Non c'era assolutamente la strumentazione adeguata per poterlo fare. Ci è voluto alcuni anni di sviluppo tecnologico. Negli anni 90, 1995 in particolare, c'è stata la scoperta del pianeta attorno al sistema di 51 Pegasi, che è il primo pianeta scoperto attorno a una stella simile al Sole. Per questa scoperta Michel Mayor e Didier Queloz hanno ricevuto il premio Nobel nel 2019, quindi chiaramente una scoperta epocale. E da allora si è aperto una valanga di studi sui pianeti fuori del Sistema Solare. Come abbiamo detto prima, adesso ne sono conosciuti circa 5.000, e questo naturalmente vuol dire che in 25 anni, quasi 30, abbiamo fatto un enorme progresso.
0: Nella puntata dell'archivio delle Tech Rai che stiamo per ascoltare interverrà Franco Pacini, allora docente di astronomia all'Università di Firenze e per oltre 20 anni direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, fino al 2001. Lei, Gratton, ha dei ricordi legati a Pacini, anche personali?
1: Certo, Pacini me lo ricordo da quando io ero bambino, perché Pacini veniva spesso a casa nostra, era un allievo di mio padre, di Livio Gratton, e quindi lo conosco da sempre.
0: Allora, sentiamo cosa ci dice in questo programma del 1979. Poi ci ritroviamo qui. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Questa sera in studio Franco Pacini, che insegna astronomia all'Università di Firenze. In realtà Pacini è un cosmologo e noi l'abbiamo già conosciuto qui all'appuntamento con la scienza perché qualche mese fa è venuto a parlarci dei fenomeni catastrofici che avvengono nell'universo, nelle stelle. Oggi è tornato per discutere di un problema per un verso molto meno conosciuto, se vogliamo, ma peraltro affascinante, cioè quello della possibilità che su altri, diciamo, sistemi stellari, che in altri sistemi stellari vi siano pianeti in qualche maniera simili al nostro, o sui quali comunque si sia sviluppata una vita intelligente con cui, da cui potremmo avere dei segnali e con cui forse si potrebbe, non dico colloquiare, ma perché questo, come vedremo, è piuttosto difficile, ma comunque con cui si potrebbero scambiare in determinate condizioni informazioni. Ecco, Pacini, vorresti puntualizzare com'è questa storia che in fondo di cui si sente parlare, direi, piuttosto male in tante occasioni, sì, in questi, sì, tempi, ecco.
2: Se ne sente di sicuro parlare molto a sproposito, diciamo, per esempio tutte le storie UFO, non UFO, eccetera, eccetera. Però è anche un problema scientifico di grande attualità e che si basa su considerazioni scientifiche. Quando c'è stato nell'agosto scorso il congresso degli astronomi di tutto il mondo a Montreal in Canada, molte sessioni sono state dedicate proprio al problema del modo in cui si può cercare la possibilità, diciamo, possono cercare forme di vita in altri corpi celesti. E non è che gli astronomi siano convinti ora degli UFO.
1: Certo.
2: La questione sostanzialmente ha vari aspetti. Parte dal fatto che ci sono state tante ricerche, di cui voi biologi siete molto più parte che non noi astronomi, sopra l'origine della vita sulla Terra. Il secondo punto è che, diciamo, varie evidenze, su cui immagino torneremo, indicano che la presenza di pianeti nell'universo sia un fenomeno abbastanza comune intorno alle stelle. La terza cosa è che le tecnologie di oggi, se trasferite in un altro pianeta, permetterebbero di rivelare pianeti come il nostro. Quindi, in un certo senso, esiste la base tecnologica per cercare nell'universo delle civiltà simili alla nostra.
1: Cioè, scusa, per chiarire meglio quest'ultimo punto, tu dici, se su un altro pianeta si fosse sviluppato un sistema di comunicazioni radio come quello che è sulla Terra, questo emetterebbe dei segnali che altri potrebbero,
2: esatto,
1: raccogliere,
2: cioè,
1: questo è il punto.
2: Esattamente, o loro possono stare a sentire noi. Quindi esistono tutta una serie di basi scientifiche e tecnologiche perché questo problema qui sia oggigiorno, sì, un problema scientifico, diciamo.
1: Ecco, su, se permetti, vorrei prima di tutto sgombrare il campo, cioè fare un po' di chiarezza sulla questione dell'origine della vita, perché questo è un punto, sì, centrale, evidentemente. Purtroppo, pur avendo imparato tante cose, noi ancora non sappiamo, in effetti, diciamo, che cosa esattamente è successo. E soprattutto noi non sappiamo se quello che è successo sulla Terra 4 miliardi di anni fa circa, cioè l'insorgenza di primi sistemi vitali, sia pure molto semplici, se sia un caso estremamente raro, un fatto che ha una probabilità estremamente, diciamo, piccola, date certe condizioni fisico-chimiche, oppure se sia una conseguenza inevitabile di queste condizioni, quindi un caso assai meno raro. E naturalmente queste due ipotesi alternative, che magari poi non saranno vere completamente nell'una o nell'altra, forse poi, diciamo, le cose stanno nel mezzo, queste due ipotesi alternative comunque fanno fare un calcolo molto diverso sulla probabilità di trovare qualcosa in una sfera esplorabile,
2: sì,
1: evidentemente. Ora, purtroppo su questo non abbiamo idee precise, però ecco, forse questo tu ne potresti parlare meglio di me. Mediante la radioastronomia sono state comunque trovate nell'universo, a grandi distanze dalla Terra, negli grandi spazi cosmici, molte molecole di tipo organico, è vero?
2: Ecco, sì.
1: Questo, quindi,
2: sì, cioè,
1: questo fa sì da pensare che non è che le sostanze organiche stanno solo qui. Ecco, questo.
2: Dal punto di vista, diciamo, dell'astronomia e di quegli astronomi, diciamo, che si interessano di problemi biologici di questo genere, ci sono state due tipi di cose. Da un lato l'analisi di un certo numero di meteoriti che ha mostrato in meteoriti, diciamo, una contaminazione biologica o prebiologica di qualche
3: organica,
2: tipo, organica, diciamo, però diciamo cose abbastanza complicate, diciamo, dal punto di vista chimico. Poi, da circa una decina d'anni, si è aperta una nuova finestra radioastronomica, la finestra sostanzialmente delle onde millimetriche, e nell'ambito delle onde millimetriche quello che si trova è una quantità enorme, diciamo, di molecole organiche nello spazio interstellare. In altre parole,
3: sono molecole piccole per ora, diciamo, sono
2: relativamente piccole. Alcune contengono decine di atomi e pongono un certo numero di problemi. Prima di tutto forse dovrei chiarire dove si trovano esattamente. Noi sappiamo che ci sono le stelle, intorno alle stelle ci possono essere i pianeti. Fra stella e stella ci sono delle nubi di gas. Queste nubi di gas sono il luogo dove nascono altre stelle. Cioè una stella nasce per contrazione di una nube di gas. I pianeti nascono pure per lo stesso processo. Bene, queste molecole organiche sono state trovate proprio nelle nubi di gas fra stella e stella, quella da cui nasceranno i pianeti. E lì, quindi, il sospetto, diciamo, che aleggia forse i processi vitali partono addirittura nello spazio interstellare.
3: Cioè, non sono i fenomeni vitali che partono, o perlomeno non possiamo, credo, dire così. Si formano sostanze organiche, cioè quel lungo periodo di sintesi prebiologica, noi chiamiamo così, cioè di formazione di grandi molecole organiche, indipendentemente da fenomeni vitali, può essere spinto forse all'indietro nel tempo più ancora di quanto non si sia fatto finora. Cioè, non è detto che si debba essere formato un pianeta solido, una superficie solida, con l'acqua già, diciamo, allo stato liquido, perché questo sia successo. Può essere successo addirittura nella nuvola primigenia.
2: Ecco. Esatto. Sì.
3: Quindi, insomma, magari 10 o 15 miliardi di anni fa, invece che 4 miliardi di anni fa, per quanto riguarda la Terra. Ecco, questo. Poi, quando nasce il primo organismo vivente, le condizioni perché questo avvenga, o perlomeno gli organismi viventi che noi conosciamo, questi, certamente la cosa è successa dopo, direi. Perché...
2: Però, diciamo, evidentemente molto differente dal punto di vista di valutare la probabilità di diffusione della vita, il fatto che tutte le premesse si siano sviluppate nello spazio interstellare oppure che si siano sviluppate sopra i pianeti, diciamo, cioè l'aver trovato, penso su questo potremmo concordare, l'aver trovato che nello spazio interstellare e nelle nuvole fra stella e stella ci sono già molecole organiche anche complicate, fa ritenere più probabile, anche se ben lontana dal certo, che il fenomeno della vita che si è sviluppato successivamente a partire da questi mattoni sia un fenomeno relativamente comune. Naturalmente c'è una controversia, ci possono essere punti di vista più conservatori oppure punti di vista estremamente...
3: Certo, purtroppo non abbiamo i fatti in base ai quali decidere da queste alternative, però per esempio, e poi magari passiamo appresso, se no non parliamo di quello che ci interessa di più, però per esempio ecco, gli altri pianeti del sistema solare, per esempio su Marte, su Venere, non troviamo traccia di sostanze organiche, cosa che avrebbe dovuto essere, se la nuvola primigenia da cui si è sviluppata la Terra, certamente che ha dato origine anche a questi altri corpi celesti, avrebbe dovuto quantomeno contenere sostanze organiche anche sulla superficie di questi
2: pianeti. Questi studi sono stati fatti su Marte in modo abbastanza approfondito, però ancora non sufficiente. Certo, è un po' una delusione. Tanti di noi sono diventati astronomi perché speravano che i canali di Marte fossero state fatte dai marziani. Certamente i marziani non sembrano esistere.
3: No, certamente no.
2: Per cui si spera, diciamo, che possano essere, diciamo, delle forme di vita forse in altri pianeti del sistema solare oppure su pianeti intorno ad altre stelle.
3: Guarda, Pacini, scusa, io quello che ti voglio far vedere, poi ti ripeto, passiamo a presto, è che se si forma, se, diciamo, la sintesi prebiologica sulla Terra da cui poi è nata la vita, accumulato nell'acqua e sulla superficie terrestre una grande quantità di composti organici, e da questa, diciamo, da questo brodo,
2: il brodo primitivo
3: può essere venuto fuori poi qualcosa di vitale. Ora, questo brodo certamente non c'è su Marte e forse non c'è neanche su Venere, ecco, non c'è nessuno.
2: Dunque su Venere ancora non si può dire, su Marte la sonda che è scesa non l'ha trovato.
3: Ecco.
2: evidentemente un ultra della situazione direbbe che anche un'astronave venuta dal cielo scesa nel Sahara avrebbe avuto delle difficoltà.
3: Ci siamo capiti, comunque ci sono delle grosse difficoltà, ci sono anche degli spirali, questo vuoi dire tu.
2: Sì.
3: Ecco, ma supponiamo adesso invece che su altri pianeti, invece su altri sistemi solari, quindi su altri pianeti, possa invece essere successo. Ecco. Qual è, perché per poter comunicare, poi per poter avere dei segnali, ecco, non è, se questo fosse successo troppo lontano, la cosa non sarebbe poi tanto interessante, perché come fare una telefonata, diciamo, se la prospettiva è fare una telefonata, quindi dico pronto, poi dall'altra parte quello risponde, sono qui, però questa risposta arriva 1000 anni dopo, è chiaro che al telefono non c'è nessuno a recepire la risposta, non credo che si possa, diciamo, nella nostra civiltà immaginare una conversazione su questi tempi. Quindi qui bisogna mettere fare un calcolo delle cose, una valutazione delle cose ragionevoli, diciamo, ecco.
2: Ma dunque, da questo punto di vista, prima di tutto tu parli di altri pianeti, credo che l'astronomia lì ti dia ragione, nel senso che il fenomeno di formazione dei pianeti potrebbe essere un corollario della formazione delle stelle. Tutto quello che non siamo in condizione neppure coi telescopi più potenti di vedere pianeti intorno ad altre
3: stelle. Neanche un pianeta fuori dal sistema solare.
2: Diciamo. Nemmeno un pianeta fuori dal sistema solare. Gli unici casi che ci sono di stelle il cui moto è stato studiato nei minimi dettagli, e in questi casi si è visto che c'è un corpo accanto perturbante simile al nostro Giove.
3: I sistemi binari, diciamo.
2: Fra qualche anno, diciamo, l'arrivo del telescopio spaziale nel 1983 dovrebbe permettere di vedere alcuni di questi pianeti. Comunque tutto fa ritenere che la formazione dei pianeti sia un fenomeno molto diffuso. Dopodiché, qual è lo stadio delle comunicazioni interstellari? Lì hai ragione.
3: No, dico, nell'ambito di quale volume di spazio, chiamiamolo così, o di quale distanza intorno alla Terra?
2: Diciamo, la stella più vicina è a distanza di qualche anno luce.
3: Ecco, nell'ambito, per esempio, supponiamo, facendo proprio uno sforzo di buona volontà, nell'ambito di 100 anni luce, supponendo che queste telefonate possano avvenire con 100 anni tra una comunicazione e la successiva risposta, diciamo, questo, diciamo...
2: Ma io direi che di 100 anni luce uno trova milioni di stelle.
3: Milioni di stelle.
2: Uno trova milioni di stelle. E direi che non si è lontani dal vero nel supporre un numero comparabile di pianeti, forse.
3: Ecco, quindi allora
2: dovrebbero essercene tanti.
3: Poi io vorrei fare una considerazione forse ancora più ottimistica dal tuo punto di vista, cioè che se si tratta di conversare è un conto, ma se si tratta solo di percepire un segnale che è partito magari moltissimo tempo fa, di una civiltà magari già estinta, ma che però di cui segnali ancora viaggiano nello spazio, allora qui siamo a distanze enormemente maggiori, quindi con probabilità maggiori. Questo.
2: Cioè in questo momento si fanno esperimenti in questa direzione. A metà novembre l'Institut de la Vie, per esempio, organizza un congresso appunto sopra la ricerca della vita extraterrestre, l'origine della vita dell'universo. Alcuni dei più grandi radiotelescopi svolgono programmi di ricerca di segnali intelligenti.
3: Ecco.
2: E il tutto è cominciato una ventina d'anni fa con un fisico italiano, Cocconi, che ora lavora al CERN a Ginevra, e con Philip Morrison, i quali si sono posti proprio il problema del linguaggio con cui uno dovrebbe comunicare, oppure se ci fosse qualcuno vorrebbe comunicare con noi.
3: Scusa, permetti che ti interrompa. Questo è un punto importantissimo, però prima ancora di questo, in fondo vorrei esaminare con te la cosa più semplice. Supponiamo che ci sia un pianeta molto lontano da noi, anche molto lontano, su cui si è sviluppata una tecnologia simile alla nostra, che quindi emette onde radio di ogni genere, e non lo fa di proposito, non è che vuole comunicare con noi, semplicemente, diciamo, inonda lo spazio di questi segnali, va bene? Noi li possiamo percepire, man mano che i metodi diventano più sensibili, possiamo esplorare profondità sempre maggiori, anche da questo punto di vista. Ecco, che tipo di segnali percepiremmo noi? Ci accorgeremmo noi in questo caso, ammesso che non sia un segnale volutamente, diciamo, costruito per essere capito.
2: Sì.
3: Un'altra, per esempio, civiltà che esplorasse il pianeta Terra, dalle nostre onde radio, si accorgerebbe che questa non è una roba casuale, non è un background, come si dice, ma è qualcosa di significativo.
2: Direi di sì. Se per esempio esistesse un'altra civiltà che disponesse di un telescopio, di un radiotelescopio come quello di Porto Rico, potrebbe accorgersi dell'esistenza di un rumore, di un chiasso radio dovuto alle tante radio libere, a noi stessi qui,
3: sì, certo,
2: fino a una distanza di qualche decina di anni luce.
3: Ma col tempo,
2: cioè i nostri strumenti sono in questo momento così potenti,
3: sì,
2: che effettivamente diciamo possono rivelare una civiltà simile alla nostra fino a qualche decina di anni luce.
3: Sì.
2: Naturalmente tutto questo qui però è in termini della potenza, in termini poi di capire davvero che un segnale intelligente invece che semplicemente un rumore,
3: ecco,
2: questo qui il problema è molto più complicato e si entra sul problema diciamo del linguaggio di comunicazione.
3: Ecco, no, ma scusa, i nostri, diciamo così, questo chiasso radiofonico, radio che c'è intorno al pianeta Terra, è indistinguibile, diciamo, da, come dire, da quello che sarebbe un semplice rumore di fondo?
2: Sì, lo è, diciamo, con delle tecniche di analisi, siccome in generale sotto ci sono dei messaggi intelligenti, è una cosa in linea di massima, però presuppone la conoscenza, diciamo così, del linguaggio, dei linguaggi terrestri, dei modi di trasmissione.
3: No, io non parlo della comprensione del contenuto del linguaggio, ma il fatto che sia una comunicazione in codice, perché in fondo le nostre trasmissioni sono tutte comunicazioni in codice. Ecco, il fatto che sono comunicazioni in codice, questo può essere capito indipendentemente. Insomma, se noi troviamo
2: direi
3: un libro
2: che
3: noi non
2: sì
3: sappiamo
2: dipende
3: che
2: dal
3: è scritto,
2: livello,
3: però che sia un libro lo
2: dipende
3: vediamo.
2: Dipende dal livello dell'altra civiltà, però qui vedi subito un limite in tutta questa ricerca. Se noi prendessimo la civiltà che ha dato luogo alla rivoluzione francese, quella lì non è rivelabile.
3: No, certo,
2: con questa tecnica, perché
3: radio
2: non c'avevano la radio.
3: Esatto.
2: La civiltà che forse ci sarà sulla Terra fra 50 anni, forse non sarà rivelabile neppure lei, o in gran, perché gran parte delle trasmissioni, almeno quelle radiofoniche tipo la nostra o televisive, avverranno via cavo. Quindi c'è solo un piccolo periodo forse nello sviluppo di una civiltà in cui una civiltà è chiassosa, è individuabile casualmente.
3: Ho capito, quindi questo diminuisce di molto
2: la probabilità di trovarla.
3: Di trovarla solo per caso, senza che sia emesso un segnale di proposito. Ecco, quindi veniamo al segnale.
2: D'altra parte, anche noi sulla Terra abbiamo cominciato a emettere segnali di proposito.
3: Certo.
2: 2-3 anni fa sono stati inviati proprio col telescopio di Porto Rico dei segnali, e se qualcuno avesse guardato la Terra in quel momento, cioè nel momento giusto,
3: sì,
2: nella direzione giusta, quella della Terra, alla frequenza giusta, noi eravamo il corpo più luminoso di tutta la galassia in quel momento.
3: In quel momento.
2: In quel momento lì. Quindi, diciamo, la tecnologia per inviare dei segnali c'è. La probabilità di pescare il segnale giusto è estremamente bassa. Quindi si tratta di una ricerca che deve esplorare tante frequenze, tante direzioni.
3: Ed è molto costoso anche tutto questo.
2: E soprattutto una cosa estremamente impegnativa sul piano delle tecniche di analisi e delle tecniche di trasmissione. Ma per questo esistono dei progetti che sono finanziati dalla NASA, è un progetto analogo del resto esiste anche in Unione Sovietica, non è solo negli Stati Uniti, per la ricerca della vita extraterrestre.
3: Ecco, io ti confesso, il fatto che lo facciano la NASA e l'Unione Sovietica dà una certa autorità a questi progetti, però io ti confesso un certo, come dire, un certo scetticismo sulla serietà di questi progetti, non sulla serietà professionale poi di chi li fa, ma insomma sulla... Ecco, se mi chiedo se io non, forse non li farei, dato il costo, dato l'enorme impegno, eccetera. Ecco, certo, poi se uno facesse il colpo, naturalmente, allora uno direbbe, vabbè, è andata bene, insomma.
2: Non è neppure detto che debba dire è andata bene, potrebbe anche essere andata male, perché se noi riuscissimo davvero, diciamo, a comunicare con altre civiltà, quello che potrebbe succederci è la stessa cosa che è successa ad alcune tribù dell'Amazzonia, se sono più avanzate.
3: Beh, vabbè, su questo poi dopo viene fuori il problema della comunicazione materiale, diciamo così, no? Che è un problema ancora più difficile, se vuoi, perché qui almeno abbiamo a che fare con segnali che viaggiano alla velocità della luce, poi dopo ti voglio vedere, diciamo, a scavalcare materialmente questi spazi.
2: Sì, ma il solo...
3: i tempi diventano...
2: Immaginati solo il grande sviluppo che potrebbe esserci se loro fossero più avanzati di noi di solo 1000 anni. l'improvviso shock culturale che potrebbe produrre, quindi non sono sicuro che comunicare
3: comunque
2: vorrebbe
3: senti,
2: dire
3: io
2: va bene.
3: Tu vedo che tu sei abbastanza più ottimista e più diciamo aperto di me a queste cose.
2: È una grossa curiosità.
3: Parliamo di come può essere fatto questo segnale perché uno capisca che è un segnale e che non è un fenomeno, diciamo, che non ha niente a che vedere con la civiltà o con. Insomma, come si fa a sapere che è un segnale intenzionale?
2: Per esempio, io credo che quando, per fare un'analogia, uno shock, diciamo, quando noi sentiamo un segnale radio, quello del giornale quello che precede i giornali radio, un segnale orario,
3: sì,
2: sappiamo subito, per esempio, che è un segnale artificiale e che non, anche se è inintellegibile, diciamo,
3: sì.
2: E dice subito dopo, dicono sono le ore 8.
3: Sì.
2: Allora, supponiamo, per esempio, di dare degli intervalli fra segnale e segnale.
3: Come un radiofaro, diciamo così.
2: Diciamo degli intervalli di tempo fra un segnale e segnale. E di mettere questi intervalli di tempo in un certo rapporto.
3: Quantitativo, sì.
2: Quantitativo. Per esempio uno potrebbe scegliere questo rapporto essere 3 e 14.
3: Comunque un rapporto arbitrario.
2: Senti dei segnali, e poi dall'analisi viene fuori che gli intervalli di tempo divisi fra di loro, diciamo, danno 3 e 14, sai che chi li ha emessi
3: sa che
2: conosce almeno che c'è una cosa magica nel numero 3 e 14, il rapporto fra il...
3: Certo. E quali sono i tipi di segnali che si usano? Questi? E c'è gente che attualmente li emette effettivamente, che spende i soldi per farlo? Diciamo
2: no,
3: così.
2: Dunque, l'emissione di segnali è stata fatta a titolo sperimentale appunto da Porto Rico una volta.
3: Sì.
2: E non credo che sia stata più ripetuta, anche perché appunto centrare la direzione giusta nel momento giusto eccetera, è un'impresa abbastanza disperata per una civiltà come la nostra, mentre si concentra molto di più nella ricerca di segnali di questo tipo, diciamo,
3: più che mandarli.
2: Guarda, 11 anni fa sono state scoperte le pulsar.
3: Me lo ricordo, c'è stato un momento di grande eccitazione, poteva sembrare un segnale intenzionale.
2: Io allora ero,
3: ero
2: negli Stati Uniti e lavoravo associato proprio al radiotelescopio di Porto Rico. E lì arrivò la notizia, diciamo, di questi segnali che erano rigorosamente periodici. Esattamente, insomma, uno dietro l'altro, cadenzati ogni secondo.
3: Ricordo l'eccitazione che c'è stata per un certo
2: Per qualche giorno, in effetti. Mi raccontava poi la persona che scoprì queste cose, la signorina Bell, un'astronoma inglese, e Anthony Hewish, diciamo, che loro erano in estremo dubbio su che cosa fare. E questa cosa, cioè se dirla al Papa o alla Regina, tanto per dirlo essendo inglesi, e fecero un test, cioè cercarono di vedere se c'era una periodicità supplementare su questi segnali che sarebbe stata dovuta al cosiddetto effetto Doppler, al moto dei pianeti intorno alla stella, e non si trovò nulla di questo genere, il che escludeva che si trattasse di segnali provenienti da un pianeta. E allora tutta l'ipotesi cadde. Però per qualche giorno, sia lì, sia gente come noi che si trova vicino, si chiese seriamente se non era stata trovata.
3: Mi ricordo che un resoconto abbastanza spiritoso, dettagliato di questo fatto, è stato fatto dalla rivista Nature. C'era un resoconto appunto che spiegava bene l'atmosfera che sarà creata in quel momento. Poi si è visto che erano delle pulsar, delle stelle particolari, insomma, dei sistemi stellari.
2: Sì, sì.
3: Che hanno queste caratteristiche. Senti, ma adesso credo che ci siano rimasti soltanto 2 o 3 minuti, diciamo, del tempo messo a nostra disposizione. Per ora abbiamo parlato, diciamo, delle possibilità. Adesso tu in concreto, come cosmologo, come esperto di queste, diciamo, ricerche radioastronomiche, eccetera, quali probabilità dai che si trovi qualcosa di interessante nei prossimi 10 anni?
2: È molto difficile, è stata un pochettino la grande domanda che si sono posti gli astronomi lì a Montreal. Non c'è dubbio, dipende dallo sforzo che uno fa, e gli sforzi che uno fa in questo momento variano di dimensione, pensa di fare variano in dimensione, da queste cose di cui si parlava prima, semi-artigianali, fino a imprese della NASA il cui costo è confrontabile a quello di imprese spaziali, quindi costi altissimi. Se l'ultima cosa si verificasse, effettivamente allora la probabilità di trovare qualche cosa è molto alta, ammesso che qualche cosa esista.
3: Ecco, quindi tu pensi che vale la pena di fare, diciamo, delle spese anche grosse per fare.
2: Bisogna anche dire un'altra cosa: le stesse tecniche che si usano in questo modo sono tecniche che vengono sviluppate per la radioastronomia. Qualunque radiotelescopio che venga progettato per questo qui è in grado di fare anche dell'altro lavoro scientifico.
3: Ecco, quindi un po' ci serve una ricaduta forte.
2: C'è una ricaduta fortissima sul piano delle comunicazioni, dell'analisi dei processi logici, diciamo.
3: Certo, della decodificazione.
2: Per noi astronomi, se si realizzasse per esempio il progetto Ciclope, che è un progetto ciclopico proprio di grandissimi radiotelescopi, sì, significherebbe non solo affrontare uno dei problemi più importanti forse di fronte all'uomo, quello se è solo oppure non è solo, ma anche poter fare tutta una serie di ricerche che altrimenti non riusciremo a fare. Quindi per forza noi astronomi dobbiamo difendere questo tipo di cose.
3: Sì, ma io volevo dire questo. Io ho manifestato nel corso di questa conversazione qua e là, diciamo, un certo scetticismo, una certa, come dire, prudenza nell'interpretare, nel prospettare questo tipo di ricerche. Però non è che io sottovaluti l'importanza del fatto di sapere se l'umanità è sola oppure no. Questo è un fatto effettivamente molto importante, psicologicamente. Non credo che vada sottovalutato. Tu che cosa ne pensi?
2: Ma
3: questa c'è un forte elemento motivazionale.

0: averci provato. E in ogni modo quello che mi preme, per così dire, è dire che il problema della vita extraterrestre non è semplicemente un problema da relegare alle quinte o sestime pagine del giornale quando si individua l'UFO e queste cose così, ma è effettivamente un problema scientifico che in questo momento può essere affrontato con metodi scientifici.
1: Ecco, no, questo è un fatto veramente importante, perché questo vuol dire che tra 10 anni certamente una conversazione come la nostra sarà diversa, dato al progresso che noi siamo abituati, diciamo, ad assistere, diciamo, in tutti i settori. Se già oggi sei in grado di fare questa affermazione, vuol dire che tra 10 anni certamente questa conversazione avrebbe un contenuto assai maggiore.
0: E magari potrebbe essere una conversazione a tre?
1: Questo mi sembra più difficile, ma comunque ci sarebbe qualche cosa di cui discutere di più sostanziale. Ecco, vabbè, allora mi pare che possiamo concludere così, quindi io ringrazio Pacini di essere venuto qui a Appuntamento con la Scienza e insieme con lui ringrazio anche gli ascoltatori che ci hanno ascoltato. Buonasera.
0: Grazie, buonasera.
2: Avete ascoltato Appuntamento con la Scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
3: Con Raffaele Gratton, astronomo, dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, abbiamo ascoltato questa trasmissione da Radio 3 del 1979. Siamo sempre in Archimede, il racconto della scienza. Io sono Danilo Angelelli. Gratton, in quel 1979 si prevedeva l'arrivo del telescopio spaziale entro il 1983. Non è andata proprio così.
4: Il telescopio spaziale non è arrivato nel 1983, ma quasi un decennio più tardi, e sarebbe il Hubble Space Telescope di cui si sta parlando in quel contesto. Adesso noi abbiamo un nuovo telescopio spaziale, che è il James Webb Space Telescope, che è molto più potente, soprattutto per l'osservazione dei pianeti, di quanto non fosse il Hubble Space Telescope, un telescopio da 6 metri invece che da 2,5. Con tutto ciò rimane difficile l'osservazione diretta di pianeti. È possibile farlo anche da Terra. Questa è una cosa che a quell'epoca non era assolutamente contemplata. Esiste una tecnica che si chiama ottica adattiva, che permette di modificare molto velocemente la forma dello specchio di un telescopio, e in questo modo permette di correggere l'effetto dell'atmosfera, la degradazione dell'immagine dovuta all'atmosfera, e arrivare ad immagini estremamente nitide anche da Terra. E da Terra possiamo fare telescopi più grandi di quelli che possono essere mandati nello spazio.
3: E il progetto Ciclope, di cui abbiamo ascoltato parlare, che sarebbe servito anche a capire se l'uomo è solo nell'universo o no?
4: Il progetto Ciclope non è andato avanti, però in questo momento l'Italia è impegnata in un progetto che si chiama SKA, che sarebbe Square Kilometer Array, che è effettivamente un enorme radiotelescopio costituito da moltissime antenne e che potrebbe fare dei contributi molto importanti, soprattutto alle comprensioni di come si formano le galassie, di come si è evoluto l'universo. Il contributo nel campo della ricerca delle forme di vita non è tanto per trovare altri sistemi solari che, come ho detto prima, sono stati scoperti con altri tipi di tecniche, però con l'osservazione nel radio e anche nel millimetrico è possibile osservare delle molecole che sono alla base poi della formazione della vita e osservarle nello spazio. Molecole che vengono chiamate prebiotiche, cioè sono quelle che servono poi per fare le molecole più complesse che servono per la vita.
3: Ci abbiamo alla conclusione, Gratton. Il tempo, gli studi che ci separano da quella trasmissione, ben 45 anni, come ci fanno guardare a certe affermazioni ascoltate?
4: Intanto ci fanno capire che le tematiche su cui noi stiamo lavorando sono tematiche così importanti un po' per tutta l'umanità, per cui continuano a rimanere attuali anche dopo 50 anni. Detto questo, è chiaro che molto dipende dal nostro sviluppo tecnologico, dalla nostra capacità di fare strumenti sempre più potenti, sempre più precisi. E l'altra cosa che vorrei dire è che è molto difficile prevedere lo

0: sviluppo futuro della scienza. C'era una famosa frase di Niels Bohr che, diciamo, che riguardava proprio questo, diciamo, perché a volte i progressi più importanti vengono da tecniche che non sono quelle che noi pensavamo in precedenza. Quindi, per esempio, usare i transiti, che è uno che ha fatto comunque fare un enorme progresso nella nostra comprensione dei pianeti extrasolari, era una cosa che non veniva considerata in quell'epoca, negli anni 80. Poi dopo, invece, si è rivelata essere una tecnica fruttuosissima che permette di ottenere risultati molto belli.
1: E in ultimo, come proseguono i suoi studi riguardo alla scoperta di cui abbiamo parlato in apertura, di altri sistemi che si sono rivelati simili al nostro sistema solare più di quanto si pensava?
0: Stiamo cercando di estendere questo campione il più possibile in modo da capire meglio il contesto, cioè capire meglio come mai in alcuni ambienti si formano tanti pianeti simili al Sole, simili a Giove, e perché invece in altri se ne formano così pochi.
1: E buon lavoro, Raffaele Graton.
0: Grazie.
1: Ci salutiamo qui anche con voi che ci avete ascoltato. Grazie di averlo fatto. Archimedi, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Danilo Angelelli, alla prossima.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura.

0: Economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto!
1: Stasera parliamo di teatro e anche di divismo teatrale italiano di ieri e di oggi. Cioè, non soltanto miti e riti, ma vogliamo sperare fantasticherie, fantasmagorie, e veramente, spero, cari spettatori e spettatrici, avremo chicche, ghiottonerie e giuggiole dal momento che abbiamo con noi stasera due signore della scena, o se preferiamo mattatrici, o se preferiamo ancora mostri sacri come Paola Borboni e Manuela Kusterman. Cioè, potremmo dire, due mondi del teatro italiano e del divismo veramente teatrale italiano del nostro Novecento. Però, un momento, vediamo come stanno le cose. Paola Borboni debutta nel 1916, vero? Con
2: sì.
1: Alfredo De Santis.
2: Con Alfredo De Santis nel Dio della Vendetta. Sì, il titolo era già tutto una felicità, un assalto, il Dio della Vendetta. De Santis era un grande artista, grandissimo. Sono entrata una sera quando la prima attrice giovane, perché allora la prima attrice che era primatrice aveva sempre una certa quantità di anni, non so, per esempio 30, ecco, buoni, e invece la primatrice giovane era sempre una fanciulla, e io sono entrata perché la primatrice giovane si era fatta male, buon per me, nel senso, mi dispiace per lei a distanza di tempo ormai.
1: Quindi secondo la migliore tradizione, la sedicenne che entra in teatro,
2: ecco, e lei...
1: Però volevo dire una cosa, la signora Borboni, continuando la presentazione e poi incominciamo il nostro match, cioè si potrebbe anche considerare una illustre attrice storica del nostro teatro. Ma di quale nostro teatro? Se diciamo il teatro all'antica italiana, ecco che non ci siamo, perché
2: no,
1: è un'attrice modernissima,
2: no,
1: vivacissima, piena di verve, estremamente contemporanea e attuale, che infatti continua, come si direbbe a Roma, a zompettare da un genere all'altro.
2: Zompettarmi da un certo senso,
1: è un modo
2: come
1: di
2: dire
1: romano,
2: di prima sue che ho già fatto indigestione.
1: Da Pirandello al cabaret, dalla rivista alla televisione, e anche adesso ha una regia, dicevamo prima, una regia con,
2: sì,
1: Michael Aspinall,
2: sì,
1: Vita di, e carriera e fortune di Lina Cavalieri.
2: Di Lina Cavalieri.
1: Fatto con il famoso sopranista Michael Aspinall.
2: Sì, soltanto io ho sempre fatto la regista nelle mie compagnie.
1: Ecco, ma noi non potremmo neanche dire, scusi, un'attrice classica, perché come si fa a dire classica? Un'attrice modernissima, invece.
2: No, e beh, io sono, come si può dire, ho nel mio cuore tante di quelle guerre, ho saputo, perché le guerre si sanno, si leggono, una donna non le fa ancora proprio da sé, insomma.
1: Parleremo
2: se
1: poi delle donne, parleremo poi le donne, il femminismo credo che verranno.
2: Beh,
1: a un
2: ma
1: certo
2: quando
1: punto
2: una donna
1: perché,
2: lavora perché, tutta la vita è una femminista.
1: Allora,
2: non è il caso,
1: né antica, né storica, né classica.
2: Sì, una via di mezzo.
1: Manuela Kusterman, invece, tu hai esordito nel 63 con Carmelo Bene, Ofelia,
3: nell'Ofelia, sì, un famosissimo Amleto.
1: Ora, la
3: a Spoleto c'erano tre persone, mi ricordo.
1: Tre persone,
3: sì.
1: Adesso invece sono molti di
3: adesso,
1: più,
3: sì.
1: E ce ne saranno anche di più gli spettacoli di quest'anno, che sono Cimbellino e Franziska,
3: sì,
1: che fanno per tutta la stagione.
3: Sì, sì, poi
1: ecco, però Manuela è sempre stata considerata, fin dal suo esordio, la diva delle cantine, la star delle catacombe, sono i titoli di allora che ti hanno seguito per tutta la tua carriera.
2: Le catacombe,
1: no, cioè, voglio dire, si chiamavano, cioè, i teatrini,
3: per forza di cosa,
1: si chiamavano le cantine,
4: catacombe.
2: Ma tu non sai niente. Ma la sta rubando
4: titoli,
2: la
4: chiuse
2: delle catacombe.
3: No, non delle catacombe.
4: No, ma sono gli scherzi che si facevano.
2: Era questa. Sono gli in scherzi. Certi monumenti di Roma si facevano degli spettacoli e c'era un'attrice.
3: Comunque
2: che
3: non erano catacombe.
4: Erano
3: cantine per forza di cose.
4: No, si scherzava perché c'erano i titoli di allora, perché si diceva la Sara Bernard delle cantine, la Duse del teatro off. Cioè, questo, quello che in fondo è singolare ed è piccante è che questa diva dell'antiteatro e delle cantine e del teatro sperimentale d'avanguardia invece...
3: Vabbè, non antiteatro, perché...
4: No, antiteatro tradizionale, antiteatro borghese, no, voglio dire. Invece i tuoi modelli sono sempre stati dei monumenti dello stile Liberty, Art Nouveau, Belle Époque, come Eleonora Duse e Sara Bernard.
3: Ma c'è un equivoco di fondo.
4: Ma lo si è sempre detto, un equivoco
3: che
4: anche tu hai avallato.
3: Sì, ma non è che
4: i miei modelli sono la Duse, i miei modelli sono Sara Bernard.
2: Ma come fa ad avere dei modelli che non ci sono più?
3: Signora Borboni, mi toglie la parola.
4: Il nostro match, allora, lo incominciamo il nostro match con una regola. Diamo, dal momento che il nostro match si divide in un quarto d'ora, di interventi da parte di uno dei due protagonisti. La signora Borboni comincia per prima. E poi avremo anche degli interventi dei nostri amici, dei nostri ospiti, perché abbiamo fior di teatranti illustri che stanno con noi stasera. E poi invece la seconda parte...
2: Non me l'ha
4: parte,
2: detto prima, chi sono?
4: La seconda, abbiamo per esempio Giuliana Calandra, abbiamo...
2: Scusa Calandra!
4: Abbiamo Giancarlo Nanni, regista...
2: Nanni! Regista,
4: allora, diamo la parola alla signora Borboni, che se l'è già presa.
2: No,
4: e per
2: non
4: un quarto
2: è che me la sono presa.
4: La signora Borboni parla.
2: Abbia pazienza, lei parla di Duse, di Sara Bernard, ma io mi meraviglio. Ha una creatura così deliziosa, perché io lo devo dire, lo posso dire, una delizia. Io l'ho vista recitare a quel teatro di Porta Portese,
4: diciamo,
2: una sera.
4: Tutti, dal 62,
2: avevo,
4: dal 63.
2: Poco dopo, Dio mio, un freddo faceva. Io ero lì così, ma intanto lì c'era il teatro, c'era un regista che non sapevo chi era, però mi hanno detto Nanni, e io mi ricordavo Nanni, un famoso disegnatore delizioso, Liberty, eccetera. E questa creatura, questa bambola, questo amore che recitava, e dai, e contorcimenti, e cose, e parole, dico che gioia, questa è pazza quanto ci vuole, mi piace, sono soddisfatta, sto qua.
4: Dal momento che siamo nel primo round e tocca alla signora Borboni di fare delle domande a Manuela Kusterman, signora, faccia le sue domande a Manuela.
2: Sì, la prima è questa. Voglio sapere la sua reazione, proprio la sua intima, quando la prima volta le è capitato di leggere o di sentirsi dire la Duse delle cantine. Perché le due cose sono tutte e due gradevolissime, perché è tutto molto moderno, la Duse delle cantine. Ma io vorrei sapere da lei che effetto le ha fatto, un complimento e una specie di incisiva ridicolaggine, come poteva essere una frase del genere, un appellativo del genere.
3: No, beh, dunque, perché c'è un equivoco su questa critica che è stata fatta da un critico inglese, ed è John Francis Lane. Viene sempre riferita in maniera sbagliata, cioè
4: questa
3: non è
4: riferita molte volte, però.
3: Sì, va bene, ma infatti, ma lui non ha detto che io ero la Duse delle cantine. Lui ha detto, mi sono sempre chiesto come reciterebbe una Duse nel teatro d'avanguardia di oggi, e ora ho la risposta, quindi è abbastanza diverso. Comunque è chiaro che è una critica positiva, quindi come tutte le critiche positive mi ha fatto un enorme piacere, però vedo che me la trascino adesso, sono anni, quindi bisognerebbe magari, non so, che ne inventassero un'altra, perché ormai un po' vecchia.
2: Tocca a te, carina, di fare qualche cosa di talmente straordinario per cancellare questo.
3: Ma io faccio continuamente cose straordinarie, che sono poi gli spettacoli che faccio, perché quasi con la regia di Nanni.
2: No, bisogna mettere a punto questo, perché questi spettacoli non avrebbero un loro tono, o meglio una loro validità, senza la regia di Nanni. Io in questo momento non voglio mica accarezzare il gatto, dico, o la tigre, no, gatto, ancora è gatto.
3: Non capisco perché questi spettacoli... Se è con la regia di Nanni, cioè c'è una collaborazione molto stretta tra me e Nanni.
2: C'è una collaborazione, ma l'occhio, occhio, quando è valido, come in questo caso, che distribuisce la sua graziosa figurina come
3: io già ho capito quello che lei intende, ma questo poi chiediamo a Nanni, che è presente.
2: Io desidero una cosa sola, che voi dopo questo match a casa litighiate perché poi da questo nascerà qualche cosa.
4: È ragione di pigmalionismo litigare?
2: Certamente, poi c'è un disdegno in colei che sale per colui che si è adattato ad insegnare, perché in fondo insegnare è un adattamento, è una specie di servilismo. Lei poi si scuoterà e lui la rimarrà a guardare mentre cammina. Sarà una meraviglia.
3: Non capisco chi insegna, chi disegna.
2: Ancora più vecchia, e vedrò questa farfalla che svolazza. E lui che è tutto felice di vederla svolazzare. No, avanti, fammi una domanda.
4: No, ma tocca sempre a lei. Siamo sempre nel suo round. Io credo che gli argomenti non le mancheranno, certo.
2: Ecco, adesso voglio sapere una cosa. La diversità di emozioni che le ha dato un teatro importante e quei teatri deliziosi che i primi tempi naturalmente la ospitavano. Guarda, vedi che in questo momento ti ho dato del lei, perciò...
3: Non me ne ero neanche accorta.
2: Io sì, l'ho fatta apposta.
3: Certo.
2: La distanza,
3: Dunque, alla Fede, lei se lo ricorda benissimo, tant'è vero.
4: La Fede era
3: la nostra cantina, sì. Il nostro teatro che abbiamo avuto per 5 anni, dove sono nati appunto il Risveglio e l'Alice, dove la signora Borboni ha assistito a uno spettacolo fatto quasi esclusivamente per lei, per altre 2 persone che erano venuti a vedere il Risveglio perché dovevano portarla a Nancy, poi...
2: Sì, io parlai con l'impresario. Comunque, e dissi tutto il bene che potevo sperare.
3: E non è servito
2: spingerlo.
3: A molto.
2: Fa niente.
4: Non siete partiti per Nancy.
3: Siamo stati invitati a New York, eccetera. Comunque, Nancy ancora. Lei mi ha chiesto la diversità di emozioni, ma l'emozione è quasi sempre la stessa, perché io comunque mi emoziono sempre. Cioè anche... Adesso
2: sì, me ne accorgo.
4: Ecco, per esempio si fa un gran parlare di velluti, teatro con i velluti, teatro con le dorature, come di cose orrende da rifuggire.
3: L'altro anno la Francisca al Teatro in Trastevere ed era quasi come la Fede, cioè dove hai gli spettatori a niente. Io addirittura avevo un palmo di naso perché era talmente strapieno che bisognava aggiungere sedie e cuscini. La diversità è lì, cioè... gli spettatori molto molto vicini, ma io tendo sempre a non vederli perché mi dà un po' fastidio.
2: Necessariamente bisogna isolarsi per creare.
3: Appunto, quindi la diversità non è poi moltissima, oppure nei teatri enormi dove l'altro anno, perché io penso sempre alle tournée passate, dico in Francisca, non so...
2: Pensa all'avvenire, non al passato.
3: Sì, ma siccome rifaccio lo stesso spettacolo mi confondo... facilmente, comunque.
4: Ecco, ma a questo modo di fare teatro, che riguarda non soltanto Manuela Custa e Maine Nanni, ma tutto un teatro moderno d'avanguardia, trovandosi qui davanti dei suoi rappresentanti così significativi, la signora Borboni, chissà quante contestazioni avrà da fare, immagino.
2: No, nessuna, che lo facciano. Prima di tutto perché quando l'hanno fatto non è più avanguardia. Avanguardia è nel momento che lo creano e lo pensano. Quando è cominciato a essere qualcosa da offrire al pubblico,
3: quello allora sarebbe,
2: non è più avanguardia.
3: Quello sarebbe,
2: non è più avanguardia.
3: E perché nel momento in cui si presenta davanti a un pubblico?
2: Ma no, il teatro in fondo.
3: Ma allora quello si chiama laboratorio ed è un'altra cosa. Fare delle...
2: Il nonsense è la cosa più bella che ci sia.
3: Vabbè, il nonsense sì. Lei magari lo ha fatto.
2: Io l'ho fatto, con, figurati.
3: Con il teatro futurista magari.
2: L'ho fatto in un teatro che non mi ricordo dove, che mi avevano invitato appunto a partecipare, io non sapendo cosa fare, mi levai il vestito, perché ho detto, non mi avete detto niente, che facciamo? Rimasi con una sottoveste, fra l'altro neanche che mi giovava niente. E beh, poi
3: vabbè, questo non è un nonsense.
2: Sì, è un nonsense, perché una cosa del genere non era utile né a quello che stavano facendo né a me che mi proponevo.
3: Oggi si chiamerebbe performance comunque.
2: Brava, racconta.
3: Ma racconta, parla sempre lei.
2: Racconta.
4: Ma giustamente parla lei.
3: Ah, sì,
4: la prossima
3: volta
4: farai delle domande.
3: Vabbè,
4: no, ma per esempio sul fatto di spogliarsi c'è un episodio famoso. C'è un episodio famoso. Paola Borboni si spogliò in una famosa occasione nel 25. Emanuela si è spogliata più recentemente.
2: Certo.
4: C'è stato un famoso scandalo. No, forse non è stato è stato un grande successo. Invece c'è stato uno scandalo quando si è spogliata.
3: C'è stato uno scandalo.
4: Uno scandalo tremendo, arrestati, denunciati.
3: Sì, questo è successo in Francisca. Guarda. Ma io penso che sia stato più per un nudo maschile che c'è in scena che per i nudi femminili.
2: Ma come per un nudo maschile scandalo?
3: Beh, io credo che sia stata questa la ragione.
2: Si vede un uomo. Dio, ce ne sono in fondo non tanti. Se ne vede uno, applausi, scandalo.
3: E invece hanno pensato bene di portarci in guardina.
2: Quasi, sì. Ma è divertente questo.
3: Insomma, sì, mica tanto.
2: Sì. Dio, ma poi.
3: No, è stato divertente il tutto, sì.
4: Quando si è spogliata la signora Borboni, invece non l'hanno portata in guardia.
2: No, niente, caro, solo applausi.
4: Cioè, nel 25 applausi è successo.
2: Sì, e siccome eravamo a maggio, tanti mughetti, mi ricordo, perché allora nei teatri c'erano le fioraie che, a seconda della stagione, offrivano agli spettatori, pagando naturalmente, dei fiori. E era maggio, era l'epoca dei mughetti, me ne buttarono tanti, facevo algamarina.
3: Beh, a lei, non succedono più queste cose.
4: No, ma per esempio, oltre che i mughetti, per esempio, quella è un'epoca di ammiratori.
2: Non pensa mica,
4: di ammiratori
2: oltre
4: che arrivavano,
2: ai mughetti, mica
4: no,
2: legumi.
4: Brillanti, diamanti, collanti.
2: Ah, beh, ne avevo così. Tanti,
4: ecco,
2: sì, me ne
4: adesso passano ancora ammiratori con brillanti, Madonna. Con collane. Cioè c'è una differenza
2: sì,
4: tra i camerini, fra il dopo teatro,
3: sì.
4: Tra,
3: ma
4: tra
3: gli ammiratori. Adesso qualche volta capita un mazzo di fiori.
2: Sì, ma anche i baci perugina, forse, io dico, anche quelli possono
3: comunque
2: capitare.
3: Brillanti e diamanti, ma chiaramente... Ecco, infatti questa era una delle domande, cioè era
4: domande,
3: abbastanza...
4: è un momento, la signora credo che abbia ancora diritto e tempo a fare almeno una domanda
3: carità,
4: o due.
3: No,
4: e poi,
3: sta
4: poi
3: diventando
4: poi
3: un po' informale.
2: Voglio sapere,
4: diventa performance.
2: Voglio sapere se quando lavorate, Nanni lei lo lascia al suo posto di regista, cioè lo rispetta. Questa è una cosa che voglio sapere, ha un certo interesse.
3: Io lo rispetto moltissimo, forse lei intende regista...
2: No, regista, cioè colui che ha diritto
3: noi abbiamo...
2: di consigliare, di correggere,
3: certo.
2: Di annoiare, siamo d'accordo.
3: Però è anche logico che, appunto, come ho detto prima, la nostra è una soprattutto collaborazione, quindi...
2: Ma che collaborazione? Se lui le dice di fare così e lei dice no, guarda, preferisco così, io mi meraviglierei molto se fossi lì
3: io...
2: che lui glielo...
4: Non sarebbe male,
3: a
4: non sarebbe
3: punto
4: male
3: punto farei intervenire Nanni, perché...
4: Vuoi parlare Nanni o Giuliana
5: sì.
4: Calandra?
5: Prima...
4: Giuliana,
2: ecco,
4: Calandra.
2: Calandra,
4: sentiamo cosa ne dicono. Giuliana.
6: Allora, io vorrei chiedere alla signora Borboni, lei prima ha accennato di essere una femminista, di essere stata sempre una femminista.
2: E ho lavorato sempre!
6: Allora vorrei sapere, rispetto alla donna di oggi, lei si sente avanti o indietro?
2: Uguale, cara.
6: E
2: uguale.
3: Però lei in un'intervista ha detto di non stimare affatto le femministe. Cioè,
2: ma no, cara, c'è una differenza fra la femminista che si diverte a fare la femminista e la femminista autentica. E allora la femminista autentica è degna di tutto il rispetto, perché è una donna che sa i propri diritti, ma anche i propri doveri. Questo è molto importante.
6: E del maschio italiano cosa pensa, signora?
2: Il maschio italiano, cara, Gli vogliono tutti tanto bene le altre degli altri paesi che non possiamo certo distruggerlo noi. Il maschio italiano è qualcosa, è un animale importante e anche con un cervello. Io ho letto una volta un bellissimo articolo che diceva: ha fatto più bene Rodolfo Valentino all'Italia che Garibaldi. E forse avevano ragione. Insomma, lasciamo andare. Io non faccio che battere il microfono
4: Volevo chiarire alla signora appunto che il suo concetto di regia, probabilmente appunto nel tempo in cui lei lavorava, cioè era tipo diverso, cioè il regista non è più inteso come quello che dice all'attore fai un passo a destra, fai un passo a sinistra.
2: Ma non dire così,
4: no,
2: ma
4: non
2: dire così,
4: non lo è.
2: Che
4: è
2: io
4: un altro
2: ho fatto
4: tipo di rapporto.
2: L'anima buona di Brecht ed era proprio così, fai un passo su e
4: a me non interessa, infatti il nostro teatro è diverso anche in questo senso,
2: sì,
4: perché lavoriamo in un altro modo.
2: Ma sei sempre il regista.
4: Ecco, noi non lavoriamo come Strella, lavoriamo
2: e
4: in altro
2: allora
4: modo.
2: Che cosa ci stai a fare? Sarei del
4: ci sto a fare
3: forse
4: perché collaboro.
3: Forse per gli altri. Io non ho detto che non ho bisogno del regista, non ho bisogno certo che lui, che Nanni mi dica, non so, fai quel gesto,
2: metti un passo avanti o un passo
3: ma è una questione anche di intonazione, cioè voglio dire, non ho assolutamente bisogno che qualcuno mi dica come devo dire una certa cosa.
2: Invece sì.
3: Ma io credo proprio di no. Io credo di no.
4: Allora mi sostituisce.
2: Caro tesoro, ci sono delle parole uguali nella vita.
4: È il modo di dire.
2: Fra bandito e bandito c'è una differenza. Un bandito e uno è bandito. Dunque vedi che ci sono delle parole così simili.
3: Ma non serve assolutamente
2: allora,
3: la figura del regista per
2: questo.
5: Lei farebbe la regia della Kusterman in uno spettacolo?
2: Sì, al pronto soccorso.
5: Tu faresti uno spettacolo diretto dalla signora Borboni?
3: No, penso.
2: No, è permalosa, accidiosa. Ma com'è? Tutta questa graziosità che hai.
3: Non per niente.
2: Guarda, ti dico una cosa. Calmati, perché quello che hai fatto fino adesso non è niente.
3: Beh, io spero
2: no,
3: che
2: non
3: un,
2: è,
3: pochino,
2: non
3: un pochino
2: è niente,
3: sia.
2: Te lo dico io. Beh, non è niente. Aspetta, tu non hai ancora un'età di riflessione. Sei in felicità ed è giusto. E lo meriti, vedi che io ti faccio tutti gli elogi che sono necessari.
5: Cosa merita? L'infelicità?
2: No, merita la felicità. Tutto. Non neanche hai sentito quel che dico. Dunque, e lui è frastornato oggi. È giusto. Ma ti dico una cosa, tu hai bisogno di una maturità, di qualche cosa.
3: Ma certamente, guarda, ma chi lo ha mai negato? Ma voglio dire.
2: No, guarda quel bel faccino che hai così.
3: Ma il mio bel faccino ce l'ho,
2: che
3: vabbè,
2: qualcuno,
3: mi devo prendere la
2: che
3: schiaffi,
2: qualcuno, no, prenderà schiaffi, no.
3: C'ho un bel faccino, e allora?
2: Dico,
5: no,
2: non
5: quindi merita
2: quello.
5: La felicità, no, merita la felicità.
2: Senti, io ti dico una cosa, c'erano delle commedie che mi facevano digiunare, perché ero troppo graziosa, veramente, troppo, e io dicevo...
5: Su questo graziosa, che meraviglia, interruzione, perché... Passa il tempo
2: fatica.
5: Alla nostra.
2: Kusterman
5: è il suo round, comincia a lei, tocca a lei fare domande alla signora Borboni.
2: Sì, sono due minuti di tranquillità.
5: Dico,
2: o no?
5: Niente, andiamo
3: no,
5: diritti,
3: no,
5: andiamo
3: no,
5: diritti. Non c'è
3: no,
5: non
3: ecco
5: c'è
3: appunto,
5: sosta,
3: io,
5: non c'è
3: io
5: ci sono le domande
3: su
5: di Manuela.
3: Questa parola, cioè sul fatto della... Che io sono graziosa, va bene, grazie.
2: No, ho detto che io ero.
3: Ah, va bene, ma
2: no,
3: vabbè.
2: Tanto per fare. No, bisogna ricordarsi.
3: Va bene. Comunque, ecco. Io
2: vabbè, allora.
3: Tornerei al suo esordio in teatro. Lei parla come di questo suo esordio, questo suo gesto di denudarsi, come
2: no,
3: di un...
2: Ma non no. All'esordio!
3: No, è stato nel 25.
2: Ragazza, ma no, 25? Oh, erano già 9 anni che lavoravo. E lavoravo tutte le sere.
3: No, ma io volevo...
2: Una volta si lavorava tutte le sere, io avevo
3: ma
2: un contratto.
3: Ma io lavoro tutte le sere?
2: No,
3: insomma,
2: beh, ma cara, ma non come ho fatto io.
3: Ma
2: avevo
3: questo
2: un contratto.
3: È da verificare,
2: no,
3: insomma.
2: No, e ti dico il mio contratto. Prima attrice non potevo, ero quasi una bambina.
3: Anch'io sono
2: ecco,
3: sempre stata
2: ecco,
3: prima
2: dunque,
3: attrice
2: guarda,
3: giovane.
2: Prima
3: Anzi, no, prima attrice
2: giovane,
3: basta.
2: Assoluta
3: perché
2: sola.
3: Ora questo tipo di ruoli
2: sola.
3: Non esistono
2: amorosa,
3: più, per fortuna.
2: Generica e anche obbligo di comparse. recitavo tutte le sere, perché non si faceva mica come adesso uno spettacolo.
3: Comunque lei sta mangiando il mio tempo.
5: Avanti, usa il tuo tempo.
3: Uso il mio tempo, quindi io le volevo chiedere, oggi si spogliano un po' tutte le attrici. Anche
2: quelle
3: le,
2: che possono.
3: Quelle che possono, anche quelle che non possono.
2: Perché quelle che non possono.
3: Quelle che non possono.
2: Il regista glielo dice.
4: Quelle che possono e quelle che non possono.
3: Che cosa pensa lei? Perché lo fanno? Cioè, che valore ha questo? Non so, tanto per non fare Romi, la Rossella Falsi si è spogliata in una commedia, ora bontà sua, non fa più teatro,
2: bella,
3: si è sistemata.
2: Era carina, era
3: no, non
2: spada.
3: Era né bella né carina, era una signora di
2: era
3: 50
2: anni.
3: Era
2: bella per me, ma, era un
3: dire,
2: nudo
3: che
2: d'avanguardia. Era
3: perché un nudo d'avanguardia?
2: Secca
3: cioè,
2: da una
3: il nostro
2: parte,
3: nudo è provocatorio.
2: Secca da una parte, da quell'altra un
3: no,
2: bel
3: sì, ma
2: naso,
3: io voglio sapere,
2: insomma,
3: il,
2: no,
3: voglio
2: era,
3: sapere che era, senso ha per lei, perché le attrici del teatro ufficiale, certe attrici, ricorrono adesso a questo espediente del nudo. Perché? Che era prerogativa, diciamo, di un teatro d'avanguardia. Perché? Beh, che senso ha questo?
2: Ma cara, perché probabilmente, o meglio,
3: per
2: quando è successo, cioè, il personaggio lo permetteva. Perché
3: ma
2: uno non fa mica così, si apre la camicetta.
3: Beh sì,
2: va.
3: Molte volte si fa così, cioè
2: no,
3: siccome
2: no,
3: questa è un'accusa che viene rivolta
2: allora
3: al teatro d'avanguardia.
2: Allora sei gelosa che le altre si spoglino. Sta attenta,
3: no,
2: un
3: era...
2: giorno vengo a teatro io, mi metto una calza a maglia, mi levo il paltò e vengo sul palcoscenico e ti dico, impara a quanto è bella la mia vecchiaia. Ecco,
3: questa non era questa la mia domanda.
2: Tutto può succedere.
4: No, quella era la domanda,
2: domanda.
4: No, specifichiamo la domanda.
2: Ma
4: no, specifichiamola invece
2: giardinetto.
4: La domanda.
3: Che fatica, questo è un match altro che match.
4: Specifichiamo la domanda.
2: Ma cara, è un match.
3: Ma sì,
4: e allora che match sia? Avanti.
2: Non lo so io. Sei permalosa, non fai che agitarti lì su. Sta ferma.
4: No, abbiamo le sedie agevoli, ne approfittiamo.
3: Se lei avesse 20 anni ora, che cosa sceglierebbe? Il teatro ufficiale o il teatro d'avanguardia?
2: Cara, bisognerebbe che avessi 20 anni, siccome è una cosa impossibile.
3: Vabbè,
2: non ti posso rispondere. Io sono una persona.
3: E che cosa
2: reale.
3: Pensi del teatro d'avanguardia?
2: Bene, è l'unico teatro che
3: quindi
2: quando
3: potrebbe...
2: io vado. Ah, mi
3: e
2: diverto.
3: Quindi perché? Perché
2: quando non... torno a casa dico, però poveracci.
3: Poveracci.
2: Domani sera è la stessa cosa. Cioè. Non
3: come,
2: c'è consolazione.
3: Non è mai la stessa cosa. Prima
2: non
3: di tutto.
2: Non c'è consolazione. Infatti adesso tu cosa farai? Cosa farai di Shakespeare?
3: Come cosa? Io il cimbelino.
2: Ecco, ma ti sei attaccata a quel popò di Colosso.
3: Vuol dire? Ma mica...
2: Non dirai che è avanguardia,
3: Ma il modo in cui viene rappresentato. Ma il modo con cui viene rappresentato un testo. Per cui uno spettacolo
2: allora fai all'avanguardia. Ma allora anche
3: ma io le invito a vedermi
2: ma sì,
3: siccome ecco
2: non mi devi
3: siccome a febbraio sarò a Roma io ecco
2: io vengo
3: quindi,
2: e pago come
3: e vedrà
2: come
3: questa immagine perché
2: ecco,
3: il personaggio
2: no ecco. Sei permalosa non va bene fai cimbellino e dici
3: ma il modo come viene
2: beh avanti fammi un'altra domanda e dai su forza dov'è
4: colpisci
3: ma lei non mi risponde perché altre domande.
2: Ma
3: io non mi spoglio,
2: parte.
3: Non ne ho bisogno di spogliarmi.
2: Ma, scusa,
3: mi spoglio
2: pazienza.
3: Quando c'è bisogno,
2: ecco,
3: non
2: vedi,
3: gratuitamente.
2: Quando c'è bisogno,
3: quindi...
2: ma lo scegli il testo per farlo.
3: Certo che lo scelgo il testo.
2: Allora
3: lei
2: non ce n'è
3: il testo.
2: Bisogno, non ce n'è bisogno, vai a prenderti un testo dove ti puoi spogliare.
3: No,
2: a
3: no.
2: Noi, al tempo, a me mi venne offerto, io dicevo, Madonna, questa sirena che viene fuori dal mare. Madonna, e cosa farò?
3: Beh, se lei conosce il risveglio di primavera non c'era proprio motivo di spogliarsi.
2: Bene, dico, non mi metterò niente.
3: Io sono distrutta.
4: Qui c'è una sirena, ma qui c'è anche un'ondina. Quindi dialogo fra sirena, match fra sirena e ondina non è mica male, non capita tutti i giorni, match fra sirena e ondina.
3: È una fatica
2: bestiale. Io sono un temperamento reumatico.
3: Beh, anch'io sono piena di reumatismi. Anch'io sono piena di reumatismi.
4: Dipende dallo spogliarsi o no? l'aromatesimo?
3: No, dipende forse appunto dall'essere stata nelle cantine, come,
2: ma va là,
3: come diceva
2: che
3: prima,
2: nelle
3: c'era
2: cantine...
3: l'acqua nei camerini.
2: Ma bene, così?
3: Bene fino a un certo punto.
2: Vedi,
3: adesso ringraziando il cielo ci sono anche
2: no,
3: le
2: sei
3: poltrone.
2: Bellina, vuol dire che ti ha fatto bene. Guarda,
3: ma sì,
2: fatto
3: io
2: bene.
3: L'ho anche detto, è stata una mia famosa battuta. A proposito di battute, volevo chiederle se è tutto vero quello che si dice di lei, di... o se le sue...
2: Attenta, perché io ne ho dette di quelle che...
3: Appunto,
2: guarda,
3: volevo sapere se sono vere o se sono false. Se sono inventate da lei, per esempio ce n'è una famosissima, che è quella che quando lei è stata abbandonata da un suo uomo in una stazione, e questo uomo ha detto: scusa cara, scendo un attimo a prendere un pacchetto di sigarette,
2: che
3: e non l'ha più rivisto per 25 anni. È vero?
2: No,
3: è stata inventata.
2: Che gioia! Non è vero!
3: Non è vero.
2: Sai perché
3: è stata
2: non
3: inventata?
2: È vero? Perché io avrei, se fosse stato così, gli avrei detto:
3: quindi
2: ma
3: è lei che
2: metti la valigia.
3: Quindi,
2: caro.
3: Quindi tutte
2: poteva mica andare
3: tutti
2: via
3: questi aneddoti li ha inventati lei?
2: No,
3: si è costruita,
2: le hanno inventate gli altri.
3: Altri.
2: Guarda, ci sono tanti aneddoti che non sono miei, però c'è tanta gente intelligente. E allora quelli che mi piacciono li faccio miei. Sì, è una piccola collaborazione alla vita mia, a cui in fondo ho diritto.
3: Quindi questo non era vero? Cioè
2: no,
3: non
2: era
3: vero.
2: Però la stessa persona, posso dirti, che durante un allarme, scoppia l'allarme, eravamo in via del Tritone, sai, è istintivo di guardare per aria perché il pericolo attrae, io faccio così e poi mi volto per guardare, quasi per consolarlo, che c'era questo pericolo e non c'era più. Questo è peggio.
3: Ah, ecco, questo...
2: ecco, vedi, io
3: come mai vuol passare alla regia?
2: Ma io ho sempre fatto la regista nelle mie compagnie.
3: Ma come? Prima ha accusato me di non...
2: No! Tu hai un regista e lo contesti.
3: Io lo contesto,
2: sempre... Sì, lo contesti,
3: lei...
2: lo contesti.
3: Oh,
2: sì, lo contesti. Te lo vedo negli occhi. Quante volte tu, quando lui ti dice una cosa, tu lo guarderai
3: no,
2: così.
3: No, è un match impari.
2: No,
3: perché
2: ma come?
3: Io
2: ma
3: mi dovevo
2: quanto
3: già...
2: pesi? Quanto pesi?
3: 46 e mezzo.
2: E allora io ne peso,
3: sì,
2: guarda, 62,
3: prima,
2: 60, 80, beh, non me ne importa.
3: Peso medio e peso
2: da lì. È vero, no, sì, no. Guarda. Da che occhi che hai,
3: gli occhi da furetto, se una volta
2: sì,
3: Gasman
2: vedi
3: venne,
2: che te l'hanno già detto, te l'hanno, chi te l'ha detto?
3: Gasman venne alla fine dicendo,
2: non dovevi
3: questa ragazza
2: Gasman, tu che sei dell'avanguardia,
3: ma infatti lo
2: guarda,
3: so, ma io non ho detto, ho detto soltanto, ho fatto una citazione, per carità,
2: antichi che non è,
3: io ho fatto una citazione,
2: guarda,
3: di Gasman, non ho mica detto altro,
2: scusa, persino
3: per
2: preso
3: carità.
2: Un genero, o meglio l'hai dovuto incontrare, che si chiamava Virgilio, perciò capisci, è tutta una storia straordinaria, è la vendetta dei classici, capisci?
3: Su
2: beh,
3: di lui?
2: Sì, su di lui, sì, beh, ma tu non dovevi nominarlo.
3: Va bene, vai
2: meglio,
3: perdono.
2: Bene.
3: Senta,
2: ecco,
3: senta una cosa, lei ha detto che ci sono artisti, infatti... Stranamente il nostro discorso poi combacia, eccetera.
2: Sì, il lei Carmelo bene, guarda.
3: Lei ha detto che ci sono artisti e attori, io sono d'accordo, infatti per me appunto un artista può essere Carmelo, non so, Valli o Gasman lo sono molto meno, e sono attori. Lei
2: no,
3: fa questa
2: Gasman
3: distinzione.
2: Vale di più, eh?
3: Sì, molto di più,
2: ecco,
3: comunque
2: no,
3: lei ha fatto questa distinzione. Lei come si considera?
4: Stiamo facendo
3: devo
4: il
3: match
4: degli assenti.
3: Lei,
4: il
3: lei
4: degli
3: le
4: assenti.
3: Si considera
4: facciamolo
3: un'artista o un'attrice? Cosa è stata secondo lei nella vita?
2: Una donna molto importante, una
3: sì,
2: benefattrice, ma... dico, perché ho dato tutto al teatro, che gioia poterlo dire, e nessuno me lo può contestare questo, ero una donna ricca e sono diventata povera, non più oggi perché sono vecchia e ho già questa ricchezza, ho resistito, capisci? Ho
3: sì,
2: resistito,
3: sì, io
2: cara mia.
3: Io volevo chiederle se lei si considera...
2: Una grande donna mi considero,
3: ah,
2: sì, sì signore, perché so lavare i piatti, ma so anche entrare in una sala e mettere a posto con la mia presenza e uno straccio addosso tutti quelli che ci sono, perché io penso, vi distruggo e questo avviene.
4: Proviamo a sentire cosa ci possono chiedere gli ospiti che siedono da questa parte e
2: sì,
4: che finora non sono
3: chiediamo aiuto, aiuta, come si dice. Chiediamo
5: avanti.
3: Aiuto, io non ce la faccio più.
5: Chi vuol parlare? Presentatevi, per favore. No, per favore, uno per volta e presentandosi.
2: Mi hai accettato?
7: Signora
2: mi
7: Borboni?
2: Hai accettato?
3: Ci siamo accettate.
2: No,
5: Giuliano?
2: No.
5: A
2: me questa è un'altra domanda
5: che signora voluta. Borboni, eccoli che intervengono.
2: Scusa, scusa, io non mi posso parlare, non è
3: vabbè,
2: di regola
3: dopo.
7: Signora Borboni, sono Giuliano Gallo, giornalista. Volevo chiederle, c'è mai stato qualcuno nella vita per 5 minuti che sia riuscito a contenere la sua vitalità?
2: Sì!
7: Può dire il nome così lo onoriamo?
2: Bruno Vilar, mio marito. Eccolo lì. Lui è capace di contenere la
3: vita. Io volevo fare un'altra domanda.
5: Vuole intervenire? Vuole intervenire?
3: Io scusa, poi posso fare un'altra domanda? Perché in questo.
2: No, ma dobbiamo dire chi è mio marito.
3: Ah, beh, certo,
2: è un poeta, oltre che un attore, ma forse più poeta. Poi col tempo diventerà soltanto attore, perché non credo che la vena che lui ha continui.
5: Forse vorrebbe dirlo lui questo.
2: No, sono io che lo devo dire.
8: No, questa volta parlo anch'io. Siccome con me in casa non ha tutta questa vitalità, non può averla,
3: si sfoga,
8: no?
3: Qui.
8: Automaticamente si sfoga con gli altri. Io la contesto sempre. Senti, Kusterman.
3: Sì.
8: Cosa faresti per eliminare Paola Borboni?
3: Oh, niente, no, assolutamente. Non...
2: Cara,
8: allora ti manca forza.
2: Saresti privata di una nemica.
3: No, un momento, ma eliminare,
2: e allora,
3: eliminare...
2: senza
8: eliminarla.
3: Adesso non posso fare altro che urlare di più, perché
5: tu volevi dire una cosa.
3: Sto urlando,
5: tu volevi dire
3: una
5: cosa.
3: No, appunto, io sì,
5: volevo...
3: No, volevo chiederle... No, parla dopo, perché mi
5: poi...
3: pare... Sì, sì.
9: Cioè, io sono Franco Bisazzi e faccio l'attore. Ho lavorato con tutte e due, con la signora Borboni e con Manuela Kusterman. E trovo che non c'è questa grande concorrenza, perché sono abbastanza simili, cioè...
2: Bravo! Come ti chiami?
9: Sì, Franco Bisazzi.
2: Oh,
9: detto
2: Franco!
9: Prima.
2: Franco, sono... come di una moneta! Guarda, sei il rialzo! Non ti conoscevo, ma vai bene, vai bene! Bravo, bravo, bravo! Sì, guarda, tu con me sei uguale a me, hai capito, scimmia?
3: Ma io non ho mai detto il contrario.
2: Ah, ecco!
5: Volevi dire invece un'altra cosa, o qualcuno voleva, qualcun altro voleva?
10: Ma, sono Franco Cordelli. E volevo...
5: Critico.
10: Sì, volevo...
2: Venga.
10: Volevo dire, io credo nel progresso delle tecniche, non quello dell'arte, ma quello delle tecniche sì.
2: Sì, insomma, come la macchinetta del caffè, via.
10: Sì.
2: Ecco,
10: la Kusterman diceva prima che lei parte per interpretare un personaggio non dal testo, cioè non dalle parole del testo, ma da quello che il personaggio nel suo insieme rappresenta, quindi dal movimento che le singole battute comportano. Queste sono tecniche che forse prima non si usavano, diciamo la gestualità. In questo senso un'attrice moderna è più avanti, è più brava anche di un'attrice meno moderna, diciamo così, no? Che ha più anni. Lei è d'accordo o no?
2: Senta, cosa significa per lei gestualità? Gestualità per me è quello del suggeritore, che quando tu non sai come dire una cosa, lui ti fa il gesto e fa... E questo significa piangere. Ma cosa? Io ho visto una volta una lezione di gestualità e quello fa. Io sono un albero. Io niente. Albero. Io sono un corteo.
3: Voglio dire, lei interpretando...
2: Ma il diavolo, il teatro è parola.
3: Sì,
2: guarda,
3: è tanto parola
2: che vedi che cosa succede con la
3: gesto.
2: Parola. Tu sei lì che sei tutta sudata per la parola.
3: Ma io non sudo
2: le mie,
3: mai.
2: Le mie.
3: Io non sono per niente sudata.
2: Ecco.
3: Io non sudo mai. Neanche in
2: insomma,
3: teatro sudo, neanche l'estate.
2: È un modo di...
5: Giuliana Calandra... Sta per dirci un'altra cosa.
6: Volevo chiedere a Emanuela Kusterman se vorresti invecchiare come la signora Borboni.
2: No!
3: Vedi, risponde anche lei per me.
5: Rispondi tu per lei.
3: Cioè, se tu intendi con questa vitalità, io spero di sì, con questa bellezza.
2: Bada, tu non sai quanti anni ho.
3: Io lo so, lei è nata nel 900.
2: No, guarda, io fra 2 anni compio 80
3: anni. Comunque io ho buone prospettive, perché io ho una nonna che ha 92 anni ed è ancora meravigliosa.
2: Mia madre è morta a 102.
3: Spero di invecchiare con la stessa vitalità e con la stessa bellezza.
5: Ecco il gong, abbiamo finito. Io credo che dopo questo match possiamo arrivare a una conclusione di questo tipo. Le signore della scena sono non solo tali mostri sacri, ma sono tali mattatrici che con queste prime attrici il teatro italiano non muore mai.
2: Mai, bravo!
5: Mai! Mai.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno?

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

0: bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde del...
1: State ascoltando Rai, Radio Tech & Tech.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Pronto.
1: Ti piace la cravatta che ti ho regalato?
2: Oh, Olivia, la cravatta?
3: Sì, come no, ti avrei chiamato per ringraziarti.
2: Mi vuoi scusare un attimo che stavo sotto la doccia?
4: Salvo.
2: Eccomi. No, ti dicevo, grazie mille per la cravatta, è veramente meravigliosa.
3: È bellissima.
4: Non dimenticare di metterla in valigia, te la voglio vedere addosso a Capodanno, capito?
2: A Capodanno.
4: Beh, cos'è quel tono?
2: No, no, quale tono? No, non mi sento tanto bene, non vorrei che mi stesse pigliando l'influenza, sai?
4: No, non fare scherzi, Salvo. Mi hai promesso che saremmo stati insieme, ricordi? Abbiamo fatto un patto.
1: Natale a Vigata e Capodanno dove dicevo io.
2: A Parigi.
1: Sì, a Parigi.
4: Sono sicura che ti piacerà. Non vedo l'ora di partire.
2: Sì, sì, lo so, ma... E che a Parigi farà magari freddo.
4: Oh, la vuoi smettere, Salvo? Non andiamo mica in Islanda. Metti in valigia qualcosa di pesante, no? Baci. Ciao.

0: Meno male che è Delano.
1: Guarda di me.
2: Pasquale, il figlio di Adelì. Come sei cresciuto? Come sta mamma?
1: Bene, dottore. Ha detto che domani passa per le pulizie. Ha mandato me perché voleva che io lo domandavo di persona, visto che voi non mi incontrate mai.
2: E che me devi domandare?
1: Ecco, se possiamo vuole, commissario, la notte di Capodanno la voglio trascorrere da noi, visto che mio fratello Giuseppe è uscito da carcere. È il primo Capodanno che siamo tutti insieme. E poi magari festeggiamo il mio nuovo travaglio.
2: Ah, è trovato lavoro?
1: Sì, mi hanno preso da Gino, commissario, servi tavoli.
2: Ah, hai messo la testa a posto.
1: Il fatto è che sto con una picciotta che mi piace assai. E gli ho detto che in galera non ci voglio mettere più piede, commissario.
2: E vedi mantenerla sta promessa, Mi raccomando. Senti, di a tua madre che ha avuto una bella pensata, però io purtroppo a Capodanno ho già un impegno.
1: Ma come? Che peccato, commissario.
2: Lo so, vabbè, sarà per un'altra volta, dai.
1: Allora buon anno, commissario.
2: Ciao Pasquale, anche a te. Ah, senti, così, tanto per curiosità, ma che prepara tua madre per Capodanno?
1: Chi scimunito, non gliel'ho detto?
2: Che cosa?
1: Si è raccomandato di dirle che farà gli arancini, commissario.
2: Ah. Gli arancini?
1: Sì, commissario, gli arancini.
2: Buon anno.
1: Arrivederci, commissario, arrivederci.
2: Adelina fa gli arancini e io me ne vado a Parigi. Complimenti.

0: Dottore!
1: Oh, hanno ritrovato la macchina della signora Pagnozzi, del di lei, di lui, il marito, il Pagnozzi.
2: Il cavaliere commendatore Pagnozzi?
1: Sì, sì, il costruttore.
2: Ah, gli avevano rubata.
1: Che cosa?
2: La macchina, cadere.
1: Che ne so, commissario?
2: Vabbè, è avvertita la stradale, telefonata a Pagnozzi.
1: Ma Pagnozzi e la moglie stanno dentro la macchina, dottore.
2: E che ci stanno a fare dentro la macchina?
1: I cadaveri.
2: Ma come i cadaveri? Sono morti.
1: Perdonasse, dottore, ma come facevano a restare vivi? La macchina se ne calò da uno sbalanco di 100 metri.
2: Mimì!
1: Non c'è.
2: Gallozzo!
1: Neppure.
2: Tortorella!
1: Non c'è nessuno.
2: Dove cazzo sono andati tutti quanti?
1: Il logo, insieme al dottor Augello.
2: E dov'è questo logo?
1: Incontrato a San Giovanni.
2: Ma perché non avete chiamato la stradale, dico io?
1: Ecco, dottore, proprio di questo ci volevo spiare. Ma se ammazzano uno sopra una strada, la cosa riguarda noi o la stradale?
3: Buongiorno, commissario.
2: Dottore, ma spieghi che ci siamo a fare noi qua? Questa è roba della stradale, no?
3: Il commissario, buongiorno. Il dottor Augello quando ha saputo è corso qua. Devono essere conoscenti.
2: Vengono là?
3: Sì.
4: La macchina veniva da quella parte, vedi? Abbiamo controllato la traccia del...
2: Andiamo giù, eh?
5: A mano manca.
2: Che vedi?
6: Ciao.
2: Oh, ciao, Jacopo, dopo per favore. Mi scusa, mi spieghi che ci stiamo a fare noi qua?
7: Allora, caro, c'è qualcosa che non mi quadra, Salvo. La macchina dei Pagnozzi, la curva, non ha nemmeno principiato a fare. È andata dritta nello spiazzo e poi giù nello sbalanco.
2: E allora?
7: Forse ci ha avuto un malore, un colpo di sonno, ha perso il controllo della macchina, ha cercato di frenare, ma era troppo tardi, oppure questo è quello che ci vogliono far credere. Quanto era bella, povera Stefania.
2: Stefania? Oh, Tortorella, vedi di raffaccio, voglio sapere, vita, morte, miracolo di Pagnozzi e famiglia, eh?
3: Vabbè.
2: Scusa, Mimmi, ma tu a questa Stefania la conoscevi?
7: Ma te pare un momento questo, Salvo.
2: Ma perché, che ho detto? Gallozzo! Vado a prendere la macchina, vai.
5: Bella, bellissimo, stupendo. Questa è la più bella ancora.
2: Cadere, ci sono telefonate per me?
1: No, di dottore. Ah, dottore, se non ci dispiace ci vorrei far vedere una cosa. Guardasse come cresce bene Orlando.
2: Belle foto, Cadere.
1: Grazie, dottore.
2: Solo che vedi che è difficile che Orlando cresca, a quest'età.
1: Si vede che la radica semi ci va bene assai, perché mangia, beve e dorme come un papa.
2: Bene. Bravo, Cadarella.
1: Ah, dottore.
2: Sì.
1: Non è che quando che lei me lo disse, dottore, a me la cosa non mi risultò chiaramente cara. Allora mi è rimasto questo dubbio che non ho capito, che ci vuole sempre chiedere, ma c'è stato...
2: Cadarella, che mi devi chiedere?
1: Il cane Orlando. Lei lo vuole restituito a lei medesimo oppure...
2: No, non lo voglio restituito.
1: Cioè, nel senso...
2: Nel senso che se vuoi lo puoi tenere, è tuo.
1: Ma veramente, dice?
2: Sì.
1: Grazie, dottore, io non ci dormivo la notte per questo pensiero, perché lei deve sapere una cosa, con rispetto a... Ma... che io mi ci sono appassionata, sai, e anche lui modestamente parlando...
2: Carai, siamo tutti molto contenti, adesso lasciami andare che c'ho da fare,
1: Sì, dottore, grazie. Mi scusasse, grazie ancora. Grazie. Grazie, dottore.
8: Hai 5 minuti?
2: Oh, Mimì, vieni.
8: Devo far vedere una cosa. Ma queste non sono scuse.
2: Ma che è sta cosa?
8: Scusa, sono fotografie.
2: Sì, lo vedo che sono fotografie.
8: Dove l'ho messo?
2: Mimì! Ma queste sono fotografie compromettentissime.
8: Ma che fai, te le tieni in ufficio? Salvo, fammi uno spiritoso, perché se tu avessi Livia tra i piedi come io, c'ho beba tutti quanti i santi giorni, mi capiresti, eh?
2: Carina questa.
8: Questa si chiama Claudia.
2: Claudia?
8: Un corpo, una statua, Salmo.
7: Eccola qua.
8: Stefania Pagnozzi.
2: Io spero che tu abbia avuto una relazione con lei prima che diventasse la signora Pagnozzi.
8: Sì, era la segretaria di Pagnozzi. Si sono maritati, mi pare, 2 o 3 anni fa, quando la moglie di Pagnozzi è passata a miglior vita.
2: Certo che era bellissima, eh?
8: Molto bella, Salvo. Molto.
0: Disturbo?
8: Beh, amore, che ci stai a fare qua?
0: Ero passata dal tuo studio, non c'era nessuno. Scusa, Salvo, posso entrare?
8: Vieni, vieni.
0: Che stai facendo lì?
8: Stavamo mettendo a posto delle robe d'archivio, foto, vecchie indagini, capisci?
0: Foto? Fammele vedere queste
8: foto. Sì, ma no, ma sono foto di...
0: Mimì, fammi vedere queste foto.
8: Beh, è roba vecchia, sono delle...
0: Archivio? Indagini? Certo è pesante fare delle indagini così. Mimì, scusa Salvo.
8: Beba, scusa Salvo. Beba!
9: Ma dove va?
10: Cosa mi mirare? Non mi seguire, ma dimmi cosa schifoso, un trattato la
2: testa! Una tigre. Sta messo bene, sta messo.
11: Sì.
12: Commissario, posso?
11: Oh, vieni, vieni.
12: Ho quelle informazioni sul commendator Pagnozzi.
11: Ah, dimmi.
13: Allora, Pagnozzi Calogero, cavaliere del lavoro, nato a Vigata nel 1940.
2: Senti, facciamo prima, nel tuo dossier c'è scritto pure che il cavaliere del lavoro Pagnozzi faceva affari con la mafia, che comprava i terreni dove costruiva i suoi palazzi in gare d'appalto dove era l'unico concorrente.
12: Ovviamente non ci sta, commissario, perché è stato sempre assolto.
2: Ma questo non vuol dire niente, giusto?
12: Commissario, lo sa benissimo anche lei che i legami tra Pagnozzi e la famiglia dei Sinagra e la fattispecie di Don Balduccio sono più che probabili, almeno fino agli anni 70.
2: Senti, e del figlio di Pagnozzi che mi dici?
12: È di là, come ha ordinato lei.
2: Ah, e mi ci vuoi fare parlare senza il conforto di uno dei tuoi deliziosi ritrattini burocratici?
12: No, commissario, ci mancherebbe. Dunque, pittore nulla facente, a 30 anni, campa di rendita. Il padre ci ha pure provato a farlo travagliare sui suoi cantieri, poi l'ha scoperto che rubava e l'ho sbattuto fuori. Dedito alle donne, ultimamente soprattutto all'alcol. L'hanno fermato diverse volte per ubriachezza molesta e per guida pericolosa. Però poi se l'è sempre cavata perché chi di dovere ha chiuso un occhio.
2: Stiamo sempre a chiudere occhi. Vabbè, facciamolo entrare, no?
12: Va bene, commissario. Ah, senta, mi scusi, commissario. Ma lei cosa fa per Capodanno? No, perché io con alcuni amici, diversi agenti del commissariato, Spada, Caruso, Galluzzo, il dottor Augello no, perché ci aveva da fare, abbiamo affittato un baglio. E niente, un po' di musica, si fa 4 salti, si mangia qualcosa, giusto per divertirsi e stare in compagnia. Se magari lei vuole passare, ci farebbe piacere.
2: Ah, no, grazie mille, Fazio. Me ne vado a Parigi con la signorina Livia. Magari la prossima volta, il prossimo anno.
12: Va bene, commissario. Faccio entrare...
2: Sì.
12: Signor Pagnozzi, prego, si accomodi. Commissario, io...
2: Buongiorno, il commissario Montalbano sono, si accomodi.
14: Giacomo Pagnozzi.
2: Mi dispiace di averla fatta venire in una circostanza simile.
14: Non si preoccupi, commissario. Le confesso che non ho versato lacrime per la fine di quei due.
2: Ah. È un eufemismo per dirmi che i rapporti tra lei, suo padre e la sua seconda moglie non erano dei migliori?
14: Non vedo perché avrei dovuto provare affetto per la persona che ha provocato la morte di mia madre.
2: In che senso, mi scusi?
14: Non vorrei che mi fraintendesse, commissario. Il problema non è la Stefania. Non è stata la prima. Certo, è stata l'ultima. Il problema era mio padre. Lui non ragionava col cervello, ma con un altro organo, molto più in basso.
2: Ma è un problema comune tra noi mascoli. Cambiano gli organi, ma il cervello rimane sempre disoccupato.
14: Io sono uno che vive male, commissario. Lo so. Mi prendo tutte le mie responsabilità. Ma non faccio soffrire nessuno. E non mi nascondo dietro una maschera di ipocrisia, come invece faceva mio padre.
2: Sì. Senta, lei che cosa ha fatto ieri sera?
14: Sono stato a casa, da solo. C'era una festa in un locale sul lungomare, ma non ci sono potuto andare, perché... Mio padre non mi ha voluto prestare la macchina, come al solito. Solo che stavolta la scusa che ha usato mi è sembrata più sincera. pare che Stefania l'avesse portata al meccanico.
2: Ieri stesso?
14: Sì, nel primo pomeriggio. Aveva sentito strani rumori nel motore e l'ha riportata all'officina della concessionaria, dove mio padre l'aveva comprato un paio di mesi prima.
2: E chi è il titolare dell'officina?
14: Parrinello, di Corso Sicilia.
2: Ho capito. Va bene, io intanto la ringrazio. Casomai dovesse avere ancora bisogno di lei, la richiameremo.
14: Si figuri, commissario.
2: Arrivederla.
15: La macchina era a posto, commissario, glielo garantisco. Sono 20 anni che faccio questo mestiere, 20 anni. Ieri pomeriggio la signora Pagnozzo aveva portato la macchina per vedere se aveva un problema ai freni. Ma l'ho fatto controllare ed era tutto a posto. Jerry, vieni un attimo qua. Abbiamo fatto subito il check-up in presenza della signora ed era tutto a posto. Il commissario Montalbano.
16: Salve.
15: E il check-up alla macchina del commendator Pagnozzo l'hai fatto tu?
16: Sì.
15: Ed era tutto a posto?
16: A postissimo, eh. Abbiamo controllato tutto 2 volte. Volevamo pure tenere la macchina in prova, ma la signora ci disse che le serviva subito.
2: Ah, e gli disse dove doveva andare?
15: Mi disse che aveva un appuntamento col marito alla villa in campagna che stanno ristrutturando. Doveva parlare col capomastro per dei lavori.
2: Ah.
15: Buongiorno.
17: Buongiorno.
12: Commissario Montalbano, sono.
17: Ah.
12: Lei è già a corrente di quello che è successo al suo principale?
17: Ah, la disgrazia, incidente. Ancora non ci posso credere. Proprio ieri li vidi.
12: Ah, e che vi siete detti?
17: No, vennero a controllare i lavori della villa. La signora Stefania mi aveva detto che voleva cambiare alcune cose. Qui non si finisce mai di lavorare. Ora voleva cambiare il pavimento del patio e alcune piastrelle della piscina. La signora metteva le mani ovunque, così ci siamo trattenuti fino alle 8. Poi io me ne sono andato, ma loro sono rimasti. È stato un incidente.
2: Ancora non lo sappiamo con certezza. Lei ce l'ha le chiavi della villa?
17: Certo.
2: Volevo dare un'occhiata. Grazie.

0: Di sopra c'è lo studio.
1: No, prima vorrei vedere l'appartamento.
0: Da quella parte.
1: Ah, grazie.
0: Ma qua sono entrati i ladri.
1: Sicuro?
0: E come sicuro?
1: Ma lei non si è accorto di niente questa mattina?
0: No, io da qua non ci sono nemmeno passato. Ho visto anche lei che stiamo lavorando vicino dove ci sono le scuderie.
1: Qui c'era il televisore, giusto?
0: Il televisore, il videoregistratore, il DVD, lo stereo, tutto si sono portati via. Ah, anche l'argenteria.
1: Ma perché il commendatore teneva l'argenteria qua in villa?
0: Il commendatore diceva sempre che voleva ritirarsi qui quando sarebbe andato in pensione. Poi la signora voleva tutte le cose al suo posto. Ah, guardi, sono passati da qua.
1: No, è quello che ci vogliono far credere. Vede, il vetro è stato rotto dall'interno.
0: E che viene a significare?
1: Viene a significare che sono entrati con le chiavi.
0: Con quale chiavi?
1: Con queste chiavi.

0: faccia. Voglio sapere, vita, morte e miracoli di quel capomastro e anche dei suoi operai. Può darsi che qualcuno di loro abbia fatto un doppione alle chiavi e sia entrato bello bello nella villa. Tesi?
1: Va bene.
2: Oh, dottor Pasquano, buongiorno.
3: Oh, commissario, che sorpresa. E non poteva salire, così le facevo una visita.
2: No, grazie, non ce n'ho ancora bisogno.
3: Ma non si sa mai, tante volte.
2: Ah, beh, magari nel futuro. Senta, ha già fatto l'autopsia con il Gipagnozzi?
3: Certamente. La donna è morta per arresto cardiaco provocato dallo schiacciamento della cassa toracica, anche se in realtà è rimasta intatta. Il marito invece era ridotto un sacchetto di ossa. Però una soddisfazione prima di morire se la sono tolta.
2: Sì.
3: Hanno fatto l'amore.
2: Ah. C'è dell'altro?
3: No, niente. Ah, dimenticavo. Le unghie della donna sono tutte rotte. Forse all'ultimo momento ha cercato di aprire lo sportello.
2: Ah. Vabbè, la ringrazio, dottore. Buona
3: giornata.
2: Di niente,
3: giornata, commissario. A disposizione per la visita quando vuole.
2: Magari ci penserò, grazie.
3: Gliela faccio gratis.
4: Ho capito, ma non è che ci vuole tanto. Tu vedi, ci parli, ti pigli qualche appunto e poi me lo riporti. Ci vuole tanto, non ci vuole tanto, no?
5: Va bene.
4: E allora?
6: Ah, buongiorno,
4: Buongiorno, vieni.
6: Scusa, Salvo, me la potresti spiegare una faccenda?
4: Quale faccenda?
6: No, mi ha detto Caterella che tu faccio il galluzzo se sei stato nella villa dei Pagnozzi.
4: E allora?
6: E allora mi stai prendendo per il culo perché sai benissimo che il caso Pagnozzi è mio.
4: Allora, innanzitutto mio non esiste nessun caso Pagnozzi, è semplicemente un incidente strano e ci voglio vedere un po' più chiaro. Poi, anche se il caso esistesse, tu non te ne potresti occupare. Dati i tuoi trascorsi con la signora Stefania Pagnozzi, non saresti né lucido né imparziale. Siediti. Che c'è, Mimì?
7: Niente.
4: Mimì?
7: Ieri, dopo quella faccenda delle foto, Beba è tornata a stare con i suoi.
4: Vabbè, che sarà mai? Vedrai che tra una settimana torna.
7: Ma vuoi sapere la verità?
4: Dimmi.
7: Io non lo so se ci resisto una settimana senza di lei.
4: Addirittura?
7: Poi avevamo pure cominciato a organizzare per Capodanno con gli amici suoi. Volevamo andare alla discoteca, alla Central Park, la conosci?
4: No.
7: Ti volevamo invitare pure a te.
4: Che è questo? Sto Capodanno sono invitatissimo. Comunque non avrei potuto accettare perché devo andare a Parigi con Livia. Ma comunque, stai tranquillo, dai, non mi sembrate due che litigano per queste stupidaggini, dai, vedrai che prima di Capodanno torno. Avanti!
8: Commissario, mi scusi, sono io, posso?
4: Oh, faccio, vieni, vieni.
8: Ho qui l'elenco degli operai che lavoravano alla villa di Pagnozzi.
4: Ah.
8: Sono tutti quanti albanesi. Quasi tutti senza il permesso di soggiorno e senza il contratto di lavoro.
4: Ehi.
7: Beh, allora io vado, eh.
4: Oh, Mimì. Tranquillo, eh.
7: Te sì.
4: Allora?
8: Commissario, io mi sono permesso di interrogarne qualcuno.
4: E com'è andato?
8: Ma ho chiesto se avevano un alibi per la notte dell'incidente.
4: Mm.
8: Ce l'hanno tutti l'alibi. Stavano in un locale a giocare a biliardo. Poi sono tornati a casa. Ne ha visti un sacco di gente. L'unico che non mi convince è quello più giovane, ho segnato con un cerchetto rosso.
4: Ilir Palai?
8: Esatto. Lui non era con gli altri, dice che è andato al cinema a vedere un film, ma il film che ha citato nella zona non lo danno da nessuna parte. E tra l'altro il signorino ha anche dei precedenti per furto con scasso.
4: Ah.
9: Santo! Polizia! Hai

0: Buongiorno, polizia. Controllo documenti. Permessi di soggiorno.
1: I permessi di soggiorno, per favore.
2: Buongiorno, per favore. I permessi di soggiorno.
3: Documenti.
0: Con cortesia, mi raccomando.
3: Allora, questi permessi li vediamo.
4: Grazie. Grazie.
5: Se ne sta facendo!
3: Fare la denuncia, ma l'hanno rubato, che devo fare?
5: Fermo! Fermo! Fermo! Fermo! Fermo!
0: Che ha sparato?
6: Galluzzo, commissario, ne è scappato uno.
0: Buono, buono, buono, continuate a stare qua. Galluzzo! Tortorella, tu vieni con me.
5: Maria Donnarù, faccia a te.
0: Galluzzo!
5: Fermo, immobile.
0: Galluzzo, che succede?
7: L'ho fermato, commissario.
0: Ma chi ha sparato?
7: Io, signor commissario.
0: In piedi, in piedi.
8: Permesso di soggiorno, tutto regolare.
0: Tutto regolare? Allora perché sei scappato? Tortorella, portatelo via, va.
7: Senti, Galluzzo.
0: Devo dire una cosa. Ma rotti i coglioni. Ogni volta che tiri fuori la pistola o spari o ti parte un colpo. Che te pensi di essere uno sceriffo?
7: Commissario, ma quello non si fermava. Io allora...
0: E allora lo sai dove te la devi mettere la pistola?
7: Sì, sì, commissario.
0: Oh, bravo. Mannaggia la miseria, mannaggia. E dai. Fazio.
9: Commissario, guardi un po' cosa abbiamo trovato.
0: Che cos'è?
9: Un lettore DVD.
0: Dove l'hai trovato?
9: Sotto il letto del giovanotto.
0: E questo dove l'hai trovato? Portiamo al commissariato, va?
9: Ah, commissario, che faccio? Avverto il questore?
0: Il questore già l'ha avvertito, Galluzzo, che ha sparato lui. Guarda te.
10: Una volta tanto le devo fare i complimenti, Montalbano. Il caso è stato risolto con una rapidità e un'efficienza che onestamente non mi aspettavo da lei e dai suoi agenti.
11: Grazie della considerazione, signor questore, ma di quale caso sta parlando?
10: Ma come? L'arresto della banda degli albanesi, la sparatoria. Ho letto il suo rapporto e mi sono già fatto un'idea di come sono andate le cose.
11: Ma quali cose?
10: Ma non faccia il finto tonto, su.
11: No, mi scusi, signor questore, io l'unica cosa che so è che uno di loro è in possesso di un pezzo della refurtiva rubata nella villa del commendator Pagnozzi. Detto questo, se vuole sapere come la penso, i ladri forse sono albanesi, i ricettatori sono sicuramente italiani.
10: Questa è una sua illazione, Montalbano. Di certo per ora c'è che i ladri sono albanesi. Bisogna finirla con questa immigrazione selvaggia. Queste frontiere colabrodo che lasciano passare cani e porci. Bisogna dare l'esempio. Fare capire a questi delinquenti che non possono venire in Italia, commettere delitti atroci come questo e restare impuniti.
11: Mi scusi, signor questore, ma quale sarebbe il delitto atroce? Il furto di un televisore?
10: Ma non faccia lo spiritoso, Montalbano. Ha capito benissimo che sto parlando dell'uccisione del commendator Pagnozzi e di sua moglie.
11: L'uccisione del commendator Pagnozzi e di sua moglie?
10: È un'ipotesi condivisa anche dal giudice Scornamiglio. Ma non mi dica che non aveva fatto il collegamento anche lei.
11: Signor questore, io il collegamento non l'avevo fatto.
10: Un'ipotesi possibile è che il pregiudicato Ilir Palai, insieme ai suoi connazionali, abbia fatto il calco delle chiavi della villa del povero Pagnozzi e sia entrato. Ma lui e i suoi complici non si aspettavano la presenza dei due coniugi. Così li hanno sopraffatti, li hanno storditi e forse avevano l'intenzione di violentare la povera signora.
12: Violentare?
10: Violentare, sì. Ma poi hanno fatto di peggio. Li hanno messi nell'auto e infine è stata spinta l'auto nello strapiombo.
13: Comunque io questa notizia non la passo. E che gli faccio? La gran cassa elettorale a Bonetti Alderichi?
11: Che c'entra la campagna elettorale?
13: È solo un'ipotesi. E che non lo sai. E questo le si dà alla politica.
10: Che possa essere molto vicina alla verità.
11: Ma dai.
14: Va bene, ma su quali elementi si basano?
12: Giusto. E su quali elementi?
10: Caro zito, su uno degli arrestati albanesi è stata trovata refurtiva proveniente da Villa Pagnozzi. Cosa vuole che le dica?
13: E siccome il suo partito sta valutando l'idea di candidarlo a sindaco o meno, quello che fa? Ti piglia una bella posizione contro gli immigrati. Questa è carta vigente adesso. Ma secondo te come sono andate veramente le cose?
11: Non lo so, ma sicuramente non come dice Bonetti Alderichi. Ma scusa, questo Ilir Palai lavorava lì alla villa, giusto? Oh, se voleva rubare qualche cosa bastava che aspettasse che i padroni di casa e Pagnozzi uscissero dalla villa e si faceva gli affari suoi comodo comodo.
0: E poi se la signora Pagnozzi era stordita, come ha detto Boletti Alderighi, mi spieghi come ha fatto a frenare?
13: Ma allora questi albanesi sono entrati dentro la villa quando quelli già non c'erano più?
0: Io non so se sono stati gli albanesi, comunque chiunque sia stato è entrato nella villa, secondo me, dopo che i Pagnozzi se ne erano usciti. E se proprio te la devo dire tutta, secondo me non c'entra niente con la loro morte.
15: Caso Pagnozzi, sarà difficile riuscire intanto ad accertare...
13: Allora è stato un incidente. Ma
0: io non ho detto questo, non mi cominciare a fare il giornalista deficiente, per cortesia, eh?
13: Vabbè, tu non parli e io ci provo.
15: Seguendo sulla pista albanese.

0: domani sera lo facciamo, amore. No, non ho paura.
1: Lo sai che odio tuo padre quanto lo odi tu? Domani lui sarà morto e noi saremo ricchi e felici. Domani lui sarà morto e noi saremo ricchi e felici.

0: Che c'è? Che minchia vuoi a quest'ora?
1: C'è un registratore.
2: Ruzzi, sta di là. Il salotto.
1: Devo far sentire questa.
0: La piano, che Pippa dorme.
1: Ah, è tornata, mi fa piacere.
0: Sì, sì, è tornata ieri sera. Ha detto che ha pensato molto a quello che è successo.
3: Mimì!
0: Sì?
3: Ma chi è?
0: No, dormi, amore, non ti preoccupare, non è successo niente. E forse mi ha giudicato troppo severamente, allora mi vuole...
3: Mimì, che sta succedendo?
0: Sì, amore, c'è Salvo.
3: Salvo?
0: No, non ti preoccupare. Sta andando bene.
3: È successo qualcosa?
0: Sì, dormi, dormi, tranquillo. Sta tranquillo.
1: Vieni a sentire.
0: Sì, facciamolo sentire a tutto il palazzo, no? Aspetta. Vai. Minchia, ma questa è...
1: Stefania Pagnozzi.
0: Esatto. Come l'aveva avuta?
1: Diciamo che è caduta dalla slitta di Babbo Natale, va?
0: Che significa?
1: Che significa che Stefania Pagnozzi aveva una relazione col figlio del marito?
0: Non è possibile.
1: Perché?
0: Non è possibile perché Stefania era una brava ragazza. Tu pensa che appena cominciò la relazione con Pagnozzi vuole interrompere la nostra?
1: Allora ci avevo insertato, tu e lei.
0: Puoi parlare piano per cortesia?
1: Parlo piano, parlo piano. Secondo te Stefania amava il vecchio?
0: Ma naturalmente no, lei era di famiglia modesta e voleva sistemarsi. E lui le ha offerto molto di più di quanto lei potesse sperare.
1: Allora perché escludi che potesse avere una relazione con Giacomini?
0: Lo escludo per due motivi, Salvo. Il primo è che i rapporti tra padre e figlio erano pessimi e perciò tutto quasi alla morte di lui sarebbe andato comunque a Stefania.
1: E il secondo?
0: Secondo motivo. Ma tu l'hai visto Giacomino Pagnotti? Quello non si regge in piedi con l'alcol e tutte quelle schifezze varie che si piglia. Andiamo.
1: E allora?
0: Invece l'hai visto che pezzo di femmina che era Stefania, eh? Un fisico statuario, Salvo. 3 volte a settimana andava in palestra e poi le piaceva fare l'amore. E 1, 2, 3, 4, 5 volte a notte in tutte le posizioni. Ma quale Giacomino Pagnozzi? Bisognava essere allenati per starle appresso, sa? Ma andiamo. Io non ho più conosciuto una donna come lei, credimi.
1: Vabbè, ti saluto, Mimì. Scusa per l'ora, eh?
0: Non ti preoccupare. Ci vediamo domani in ufficio, Salvo. Ciao.
4: Hai conosciuto un'altra femmina come quella, no, eh? Tutte le posizioni, c'è 4 volte a notte. Complimenti. Che ti succede ora, Mimia? Hai perso colpi?
0: Ma no, amore, è Salvo che
4: Salvo,
0: ha cominciato...
4: Salvo, sì, l'ho sentito con le mie orecchie, Salvo!
0: Ma lui ha cominciato...
4: Mimì, finiscila!
0: Ha cominciato a parlare di femmine lui, non io!
5: Vabbè, prendi questi.
6: Spazio, oh! Senti, informati se si sa già chi eredita il patrimonio dei Pagnozzi.
5: All'ordine, commissario.
7: Dottore, dottore! I questori Bonetti e Alderighi la vogliono venire personalmente di persona.
1: Bonetti e Alderighi, una persona sola, cadere.
7: E io che disse, dottore, di persona dissero. Al carcere di Montelusa l'aspettano.
1: Ma mi vogliono vedere subito?
7: No, no, subito, dottore. Orrore medesimo stesso.
1: Vabbè, ti hanno detto il motivo della convocazione?
7: Dice che l'albanese parla.
1: Ah, l'albanese parla.
7: L'albanese parla.
8: Montalbano, lei conosce il giudice sorvegliatore?
1: Ah, certamente, buongiorno signor giudice.
8: Buongiorno, commissario. Allora, dici quello che sai, eh?
9: Tutto voglio dire, commissario.
1: Fai bene.
10: E allora, perché non dici al commissario come si sono svolte veramente le cose?
9: Commissario, io ho detto anche al giudice che non volevo fare più minchiate. E infatti in quella villa non ci sono mai entrato, e neanche i miei compagni.
10: E questo lo abbiamo capito. Ma allora perché siete scappati quando avete visto la polizia?
1: Perché chi è abituato a pigliare mazzate se l'aspetta anche quando non ha fatto niente. Giusto e vero.
8: Ma se non sei stato tu a rubare la villa di Pagnozzi, allora come mai eri in possesso di una parte della refurtiva?
9: Quella cosa è un regalo.
10: E di chi?
9: Di un amico.
10: Ah, sì? E perché un amico avrebbe dovuto regalarti un lettore DVD?
1: Perché lui gli ha fatto il calco delle chiavi della villa. È vero o no?
9: Sì.
10: Quindi il furto è stato commesso da un tuo compare albanese?
9: No, non albanese. Siciliano.
10: E come si chiamerebbe questo siciliano?
9: Pasquale. Pasquale Cirinciò.
10: E dove lo possiamo trovare questo Cirinciò?
1: Lo so io, dottor Scognamiglio, ci penso io.
7: Oh, buongiorno, commissario.
3: Buongiorno, cercavo Pasquale.
7: Sono qui subito, si accomodi.
1: Grazie.
7: Pasquale!
11: Sì?
7: Ti vogliono?
11: Arrivo.
12: Oh, dottore Montalbano.
3: Carissimo Pasquale, come va?
12: Bene.
3: Mamma Lena sta bene?
12: Bene, bene, signor commissario. Ma come mai da queste parti?
3: No, niente, è che mi è venuta voglia di una bella granita di caffè.
12: Una granita di caffè? Gliela preparo subito.
3: Grazie. Io mi accomodo,
12: Si accomodi che ora gliela porto.
3: Bene.
13: Grazie. No, perché tu ancora non gliel'hai detto? Ma tu ti ricordi la telefonata?
12: Fatto.
14: Te lo dico io che cosa hai fatto, deficiente, mi hai rovinato il capodanno.
12: Aia, dottore!
14: Aidir, come l'hai conosciuto?
12: Siamo stati in cella insieme l'ultima volta che mi hanno cazzarato. Poi ci siamo rivisti per casa a bar dove c'avaglio. Mi disse che si guadagnava il pane da Pagnozzi, al candiere e alla villa. Tutti sanno che a Pagnozzi aveva un sacco di soldi, no? E così l'ho convinto a farmi una copia dei chiavi. Andai nella villa la notte per fare il furto.
14: Eri da solo?
12: Sì, queste cose le faccio da solo. Cioè, commissario, le facevo da solo. Insomma, mi appostai là fuori e aspettai. Perché quei due poverazzi, i Pagnozzi, marito e moglie, si ingiattennero anche quando il capomascio era andato via. Poi finalmente uscirono, acchinarono in macchina e se ne andarono.
14: E che guidava, la donna?
12: Sì, mi pare di sì. Quando ho saputo che avevate trovato il lettore DVD, che io avevo dato lire per ricompensarlo e che lo avevate arrestato insieme ai suoi amici, commissario, mi sono sentito male. Volevo costituirmi, ma poi ho pensato, c'era un dispiacere a me matti. Sono 10 anni, commissario, che io e mia frati non siamo tutti e due liberi per il giorno di Capodanno. E così ho pensato, ma sì, dai, facciamoci il Capodanno in grazia di Dio e poi mi consegno nelle mani del dottore Montalbano.
14: L'incidente che mi dici?
12: Commissario, che cosa vuole che le dica? Quando è successo già io mi trovavo dentro la casa.

0: Salve.
1: Buongiorno.
2: Commissario, ci dice lei a me, Matti?
0: Non ti preoccupare.
2: Commissario, ci posso domandare una preghiera? Ci si lei a fareci compagnia a Capodanno, visto che si sta alluando la vita per fare gli arancini.
0: Ciao, Pasquale.
2: Arrivederci, commissario.
3: Su, dai, andiamo.
4: Ah, commissario, avevo quell'informazione che mi aveva chiesto. Commissario? Commissario?
5: Dimmi!
4: No, no, magari... Niente, glielo dico più tardi.
5: Faccio, non mi fare incazzare, che non è giornata. Dimmi quello che mi devi dire e finiamola qua.
4: Va bene, commissario. Io ho raccolto soltanto delle voci, ma comunque in base a queste voci, a quanto pare, va tutto quanto al figlio.
6: Che cosa va tutto al figlio? Faccio, soggetto, predicato e complemento.
4: Mi scusi, commissario, volevo dire l'eredità del commendator Pagnozzi. Va tutto al figlio, lei mi aveva chiesto di informarmi. In effetti il commendatore aveva lasciato tutto quanto alla moglie Stefania, riservando al figlio soltanto la legittima. Ma adesso va tutto quanto a Giacomino.
6: Ah, va tutto quanto a Giacomino. Grazie.
4: Dovere, commissario.

0: Pronto.
1: Ciao.
0: Oh, ciao Olivia.
1: Sto facendo la valigia, ti sei ricordato di prenotare l'albergo per domani?
0: Sì, vedi Olivia che ti devo dire una cosa.
2: Sì, però veloce perché ho ancora un sacco di cose da sbrigare prima di partire.
0: Olivia, vedi che io non posso partire domani.
3: Ho un'indagine molto importante per le mani e non la posso lasciare così.
2: No, non è possibile. Me l'avevi promesso.
0: C'è un ragazzo, giovane, innocente, è stato incastrato. E
4: insomma, adesso ti spiegherò tutto con calma. L'unica cosa che ti posso dire
0: adesso è che non posso partire domani. Fai una cosa, guarda, vai avanti tu, io poi ti raggiungo.
2: Eh sì, mi raggiungi. Come al solito, fa come vuoi, guarda, non mi va di litigare con te.
1: Va bene così. Ciao.
5: Problemi con la tua bella?
0: Un mare di problemi.

0: Stai bene, tutto a posto?
1: Nemmeno un graffio.
0: Meno male. Vedi, noi abbiamo provato sulla strada, però se tu andavi dritta verso lo spalanco, io sarei andato giù con la macchina e tu ti saresti salvata.
1: E io, Stefania?
0: E io nel senso dei Pagnozzi.
1: E tu, Pagnozzi, perché non avresti tirato il freno a mano?
0: Ma non lo so, forse perché non me l'aspettavo, non l'ho fatto in tempo, forse perché ero svenuto.
1: E chi ti ha fatto svenire?
0: Tu, cioè Stefania.
1: E perché Stefania non si è buttata dalla macchina?
0: Non lo so, forse... forse ci ha provato e non c'è riuscita. Aveva tutte le unghie rotte. Andiamo.
2: Siamo chiusi. Cercavo il signor Parenello.
3: Ah, commissario, è lei. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Il signor Parenello lo trova domani mattina.
2: Vabbè, magari posso chiedere anche a lei.
3: Mi dica.
2: Volevo chiedere una cosa a proposito del commendator Pagnozzi.
0: Lei era presente quando la moglie portò la macchina, giusto?
3: Commissario, io sempre qua sono. Ci dormo magari. C'ero pure quel giorno. Infatti la signora ha parlato con me.
0: E lei si ricorda se ha parlato solo di problema ai freni o anche di qualcos'altro?
3: No, non mi pare che mi abbia parlato di altro. Cioè, non lei almeno.
0: Che mi significa non lei? E chi altro, mi scusi?
3: Un pomeriggio prima di Natale è venuto qua il figlio del commendatore.
0: Ma chi, Giacomino?
3: Non lo so come si chiama. Mi portò alla macchina del padre e mi chiese di verificare se c'erano problemi con la chiusura delle portiere. Io gli dissi che a prima vista mi sembrava tutto a posto, ma lui volle lo stesso che gli smontassi il pannello e verificassi il funzionamento della serratura.
0: Così, davanti a lui?
3: Era molto interessato, mi faceva un sacco di domande. Che io avevo pure da fare, commissario. Periodo di feste, in primo pomeriggio, io sono sempre...

0: da solo qua in officina. Ma lui mi promise una bella mancia e quindi...
1: E quel pomeriggio lei era solo, non c'era nessun altro in officina?
0: Sì, ero da solo. Perché?
2: Tieni, portalo all'ispettore.

0: Oh, Niccolò, Montalbano sono.
1: Ciao, salve.
0: Senti, domani mattina fai una cosa, vai al carcere di Montelusa.
1: Perché?
0: Succederà qualche cosa di molto interessante. Oh, vacci e portati un cameraman. Non vorrai perdere l'occasione di smerdare il nostro aspirante sindaco.
1: Ma perché? Che succede?
0: Non te lo posso dire. Ma te garantisco che ne vale la pena.
1: Questo senz'altro.
0: Oh, Mimì, vieni, vieni. Senti, Niccolò, ti devo lasciare.
1: Va bene, ciao, ciao, salve.
0: Ciao, ciao, ciao. Accomodati.
2: Che c'è, Mimì?
3: Niente, Bebba se n'è andata di nuovo.
2: Oh, mamma mia, un'altra volta, ma perché?
3: L'altra sera, quando sei venuto a casa, lei ha sentito tutto. Io parlavo di Stefania, lei si era svegliata, stava lì, ha sentito tutto.
2: Che ti devo dire, mi dispiace.
3: Lascia stare, va, le donne. Allora, che volevi dirmi?
2: Ti volevo raccontare come sono andate secondo me le cose.
3: Quale cose, scusa?
2: Ma come quali cose, Mimì? Le cose riguardanti la morte del commendator Pagnozzi e di sua moglie, no?
3: Scusa, Salvo, scusa, dimmi.
2: Tutto è nato quando mi sono dato la risposta a una domanda che mi aveva fatto il dottor Pasquano. Come mai Stefania Pagnozzi aveva le unghie delle mani spezzate?
3: Perché magari ha avuto un malore, si è riavuta, ha visto quello che stava succedendo, ha cercato di aprire la portiera, però era troppo tardi.
2: Sì, ma se tu te ripigli da un malore e vedi che con la macchina stai andando dritto verso uno sbalanco, che cosa fai? Apri la portiera? No, casomai freni, no?
3: Giusto.
2: E infatti Stefania ha frenato, ma troppo tardi. Come mai?
3: Non lo so, dimmelo tu.
2: Allora, quella sera la faccenda, secondo me, è andata così. Quando il capomasso se n'è andato, Stefania Pagnozzi si è fatta venire le voglie. A Pagnozzi non sembrava vero, come mi hai detto tu stesso, pare che i rapporti fra loro due non fossero poi così frequenti. Ma tu lo sai perché l'ha fatto, Mimì?
3: No, perché?
2: Perché aveva bisogno di stancarlo il marito.

0: Riepilogando. Lo sbalanco viene dopo una piazzola che misurerà quanto? 5-6 metri di lunghezza. Stefania Pagnozzi voleva buttarsi lì, mentre la macchina col marito avrebbe continuato verso il vuoto. Solo che la portiera non si è aperta, malgrado lei ci si spezzasse le unghie contro.
1: E come fai a esserne così sicuro?
0: Ho fatto la prova con Ingrid.
1: Tu hai fatto la prova con Ingrid? Tu sei pazzo, Salva, hai capito?
0: Ma mica siamo arrivati fino in fondo, no? Mica sono scemo. Comunque, il tempo per saltare dalla macchina c'era, solo che bisognava che la portiera si aprisse. Poi Stefania Pagnozzi sarebbe venuta da noi a farci vedere i graffi, i lividi, no? A piangere la morte del marito suo, per poi andare a godere l'eredità con Giacomino.
1: A parte il fatto che la storia di una relazione tra lei e Giacomino non sta nel cielo niente, già te l'ho spiegato, no? Ma poi, secondo te, Stefania faceva fare la revisione alla macchina perché? Per farsi dare la zappa sui piedi?
0: Ma no, per avvalorare l'ipotesi del problema ai freni, no?
1: Però quelli della concessionaria hanno detto che la macchina era in perfette condizioni, Salvo.
0: E lei poteva sempre dire che il controllo era stato effettuato superficialmente.
1: Sì, e allora la portiera perché non funzionava? Funzionava quando i Pagnozzi sono arrivati alla villa, tant'è vero che lei è scesa. Allora, se la portiera non funzionava perfettamente, ti pare che Stefania metteva a repentaglio la sua vita? Aspettava un'altra occasione migliore.
0: Vai avanti.
1: A meno che qualcuno, mentre loro due facevano l'amore...
0: Bravo. Io mi sono fatto persuaso che qualcuno ha manomesso lo sportello dell'automobile mentre i Pagnozzi erano in villa.
1: E questo qualcuno potrebbe essere Giacomino, che in un solo colpo si sbarazza della madrigna e del padre.
0: Esattamente.
1: Ma non abbiamo nessuna prova a parte la testimonianza del meccanico.
0: Lo so.
1: Lo sai che ci vorrebbe? Un bel testimone che ha visto Giacomino vicino alla serratura della macchina.
0: Un testimone.
1: Perché, che ho detto?

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: secondi e 72 centesimi all'Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie e sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del Museo dell'Aeronautica Militare.
3: Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
4: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da superuomo.
2: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
5: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record.
3: Ecco, al di là degli aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera, ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
4: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente di diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre agli allenamenti che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, diciamo, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
2: Ed ecco la concitata intervista per la Rai di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
6: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro, anche lui, ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po' perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. Già corso meglio perché ho studiato meglio la gara di oggi o ti è venuta di spiglio? Non ti abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato De Piolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. E la felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzata di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
0: Si racconta Andrew, che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi il panino.
7: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
4: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
2: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
8: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato da suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva, che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è qualcosa di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
0: Allora, Andrew, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scuso il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara in attività così diverse?
7: Ma sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che si ha davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro era diverso da me, come io sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Salvo, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non lo so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico e via dicendo. Quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare in quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo, comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamolo così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
0: una resistenza, certo.
7: Diciamo che era questo. Quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
0: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un ciclista, sia
7: ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche mettiamoci anche quella sotto questo punto di vista. vista, però a livello mentale, ragazzi, per me l'atletica in generale è dura.
2: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
8: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto perché poi appunto sono aneddoti. All'inizio, quando lo conoscevo da poco, lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare, Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico, e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io ho detto: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
0: La freccia del sud, come è stato soprannominato MMA, prediligeva i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
7: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto, molto importante. Un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, perché comunque sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo una esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, c'è, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista. Non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose, quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui. Quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, che noi in atletica leggera facciamo forza. Poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità, anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, cioè che chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte in 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
2: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
8: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi, perché lui diceva solo questo, ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, e lui in cui lui credeva moltissimo.
0: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come si è evoluto il modo di correre di un velocista?
7: Si sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo... Gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità.
4: però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi, i blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma diciamo tante cose sono venute sotto questo punto di vista, cioè parliamo con gente, ma prima magari non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto, adesso ci sono gli occhiali tutti precisi o magari le lenti a contatto, insomma diciamo un'evoluzione secondo me a 160 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione, sotto questa forma di vista secondo me rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
2: A Formia la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuel Oliverio.
8: Cioè lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formia, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare. E studiava lui, quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare, anche lui pugliese, e poi Moro gli disse: cosa stai facendo? Dice: io sto finendo di fare l'ISEF. E gli disse: quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche. E così Pietro ha fatto, finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
0: Se Andrew Howe dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
4: Se dovessi scegliere, sicuramente nel saltellume, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo, perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via via dicendo, quindi è chiaro che per me nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, anche perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce, sono cresciuto, diciamo tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano, e questa era la cosa che mi distingueva un pochino di più, ovviamente i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quella specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo anche sotto, ho un po' ad amarla, come amo ovviamente il salto.
2: E la riduttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
8: Per esempio, quando lo invitavano alle trasmissioni televisive, lui non andava mai alla domenica sportiva. Lui diceva: ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla domenica sportiva che si girava a Milano, dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta perché non ricordo cosa dovesse dire. Mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse: io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire: io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo: ma perché Pietro devi fare queste cose? E lui mi diceva: io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno, quando non c'erano gare.
0: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
4: Sì, si può dire assolutamente.
0: Nel caso suo,
4: assolutamente,
0: nel caso suo è così.
4: Sì, cioè il lunghista sicuramente, il lunghista crea una buona dose di velocità di base, e ovviamente il più avvantaggiato a confronto di un un pista che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portare a fare qualcosa di più, insomma, se farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio sotto questa forma.
2: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri, ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Universiadi di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautica militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe, che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno o qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella, che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche, rottura del tendine, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma, più una più ne metta, però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice, allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Senti, una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè è normale che c'è sotto punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché, cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano, per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo, questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà, diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri, alla fine al piano di sotto di dove abitavamo noi, abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Borzov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse ci sono stati campionati del mondo junior, quando fece 20-28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, che aveva fatto 20-50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua. Però ovviamente il mio antagonista, diciamo, per eccellenza è sempre stato, cioè sempre stato, è stato insomma per quei miei due anni fortunati, Saladino, Phillips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, penso che sui 60 metri, quindi chiaro che lui, anche lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sì, al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi, e Manuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare, e questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport, per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. E appunto diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi, è che per Pietro la parola mai, la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre, io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, invece 15 giorni di vacanza me li dico dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che fosse, che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera, quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa, e poi non so, magari anche in futuro, perché lo spazio per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare tre parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lags deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa nella mia vita. Io sono la batteria, la conosco da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, diciamo, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma mi aiuta molte 10 volte, diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non so, death metal, horror, insomma, diciamo, più chi ne ha in vita. Quindi sì, diciamo che la musica si è fatto molto, molto parte di me.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi, com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo... è diverso rispetto adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittori, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo, frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Beh, ne ho parecchi. Sembrerà strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino ai ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti. Giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, perché comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente, perché comunque noi gareggiamo con il nostro corpo e quindi vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua, insomma. Mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza tipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio, probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto fe, vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta ad uno cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti, qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha 4 cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era, appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse si era anche, erano sorpresi, perché molti pensavano, ecco, è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue 4 lauree alla fine riusciva a spaziare in molti campi, tant'è vero quando gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari, e mi ricordo che andarono da lui, gli dissero no, allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, le relazioni me la scrivo da sola, e poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby, che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. E mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no, è troppo lunga, allora usavamo la funzione del conteggio delle parole perché volevano che lui scrivesse le relazioni, lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo, cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto per come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Edrio, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quelle esperienze, e trasmettere poi tutta l'esperienza, per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo, magari anche meno fortunato, perché poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, che purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle diciamo eccezionali,
3: esattamente,
2: cioè, molte persone possono avere in altri campi.
3: Esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista, magari prendere qualche ragazzo che è molto meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti e non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo, o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico. Credo che sia una cosa bellissima. Quindi io per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poterlo fare.
1: Manuel Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto: noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire però io, noi abbiamo Mennea. E questo era un po' il tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che è più difficile trasmettere il sapere, perché poi uno sul proprio corpo sa gestire.
3: Sì, no, beh, lì è completamente diverso, poi cioè, dipende ovviamente da che parliamo, se parliamo di un atleta professionista che vuole diventare professionista, più forte, lavorare, cambiare, modulare, quindi mettersi in gioco e via dicendo, quello è sicuramente una cosa, purtroppo ho fatto io. Oppure parliamo di un ragazzo che deve crescere, magari con talento, che deve partire, deve capire, deve vedere quello che deve fare, cosa seguire, cosa non fare. Ci sono molte, diciamo, micro tappe, tra virgolette, nella vita di un campione, di un atleta che può diventare un campione. Io nella mia vita, quando ero piccolino, ho visto molti campioni possibili, fenomeni, completamente sparire per mille ragioni: non avevano più voglia, volevano cambiare qualcosa, l'allenatore non gli andava bene, tutta una serie di cose, magari non avevano, non so, gli impianti giusti per poter svolgere la propria attività, magari la scuola non glielo permetteva, non lo so, insomma ci sono mille situazioni che possono capitare e far sì che quel campione non raggiunga l'apice come l'ho fatto io, come l'ho fatto Pietro, come l'ha fatto Sara Simone.

0: differenza che io vorrei essere quella persona magari a poterla fare, ad aiutare questi ragazzi. Però nel frangente, prima di quello, ci sono i campionati del mondo.
1: Certo.
0: Ovviamente ci sono i campionati del mondo indoor, sono molto concentrato
1: su quello.
0: Su quello voglio svolgere, vorrei, diciamo così, chiudere la mia carriera, perché è molto probabile che questo sarà il mio ultimo anno, e chiudere, anzi, sarà il mio ultimo anno, e svolgerlo e magari partecipare a un campionato del mondo per salutare la mia leggera con grande onore.
1: Certo. Andrew, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo un bocca al lupo.
0: Grazie a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

inquilino impara zero, non sa niente più di ieri. Guarda bocca aperta, donna e stella esperta che prepara i figli.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Emersero in quegli anni tanti calciatori come Benini, Davato, Azzori, Cari, Di Liso, Cristiano, Bellini, Poli, Marcheggiani, Ambu e Artistico. Nell'estate del 1990, dopo aver mancato per soli 3 punti la promozione in Serie C1, il Frosinone venne nuovamente radiato dalla FIGC. Questa volta furono tante le polemiche che vennero innescate e anche la tifoseria, insomma, si fece sentire. La società, dunque nuovamente rifondata, approdò al campionato interregionale, dove poi rimase per 4 anni. Nella stagione 93-94, dopo un campionato dominato quasi per intero, nelle ultime giornate la squadra giallo-azzurra venne superata da Giulianova e Albanova. Al termine di quel campionato venne comunque ripescato tra i professionisti. Così nel 1996 il Frosinone, capolista nel girone C, all'ultima giornata subì la sconfitta per 1-0 contro il Benevento e venne superato in classifica dall'Avezzano. Svanì il sogno promozione ai play-off e il Frosinone fu sconfitto in semifinale dall'Albanova. Per 3 anni consecutivi la squadra si ritrovò a giocarsi la salvezza ai play-out. Il terzo anno il Frosinone venne sconfitto dall'Atletico Tricase e diede dunque nuovamente l'addio alla Serie C2. Nel 2000 la squadra del presidente Rosettano Navarra e degli allenatori Luca e Stefano Sanderra venne invece ripescata in Serie C2. Nell'estate del 2003 la società fu rilevata da una cordata di imprenditori ciociari guidata da Maurizio Stirpe, figlio di Benito, a sua volta presidente del club negli anni 60. Il nuovo presidente ingaggiò Enrico Graziani come direttore generale. La guida tecnica della squadra, mentre venne affidata a mister Giorgini. Dopo un inizio di campionato poco promettente, la panchina venne invece affidata a mister Daniele Arrigoni. Il presidente Stirpe intervenne con l'acquisto di nuovi giocatori anche nel mercato di riparazione, che si unirono dunque ad un organico comunque già competitivo. Arrivarono perciò a Frosinone giocatori come De Cesare, Aquino, Marra e Buonocore. La squadra raggiunse immediatamente le posizioni di vertice, lottando per il primato con il Brindisi. Le due squadre si alternarono al primo posto della classifica fino all'ultima giornata, quando il Frosinone, sotto di un punto rispetto al Brindisi, espugnò Melfi con un gol di De Cesare, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio con l'Igea Virtus, sancendo così la matematica certezza. Il Frosinone ritorna in Serie C1 dopo 16 anni. Il campionato di Serie C2 2003-2004 è inoltre ricordato per le vittorie ottenute nei derby contro il Latina, storica rivale dei Canarini. In entrambi i casi il Frosinone vinse per 1-0 con reti di Manca nella partita di andata e di Aquino in quella di ritorno. È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club il presidente Maurizio Stirpe. Presidente, io inizierei dicendo che si scrive Stirpe, ma si legge Frosinone. Lei è più di un simbolo per il Frosinone, la sua famiglia tutta lo è. Ma procediamo per gradi e partiamo da quel giugno del 2003. Maurizio Stirpe, figlio del cavaliere Benito Stirpe, rileva la società del Frosinone Calcio capeggiando una cordata di imprenditori motivati da un unico obiettivo: riportare il Frosinone ai massimi livelli. Ricorda quei giorni?
3: Veramente bisognerebbe anche fare un passo indietro, che siamo entrati nel calcio nel 2002 e all'epoca la cordata era composta da 5 imprenditori che poi nel 2003 si ridussero a 4. Io nella stagione 2002-2003 ho avuto il ruolo di vicepresidente, è stato soprattutto un ruolo che mi è servito per comprendere le dinamiche del calcio che non conoscevo. E poi a giugno del 2003 veni nominato presidente. Ricordo benissimo perché le motivazioni che ci hanno spinto ad entrare nel calcio sono in pratica rimaste intatte. Siamo entrati nel calcio per voglia di riscatto del nostro territorio e ancora oggi abbiamo questa voglia che è rimasta intatta e quindi vogliamo portare Frosinone al massimo del livello possibile, almeno dal punto di vista calcistico e sportivo.
2: Lei prese le redini del Frosinone, che all'epoca militava in C2. La sua prima mossa fu quella di ingaggiare un nuovo direttore generale, Enrico Graziani, l'uomo che ottenne la C1 con il Teramo. La panchina inizialmente venne affidata a mister Giorgini, per poi passare alla guida di mister Arrigoni. Il Frosinone partì subito alla grande, forte inoltre dei nuovi acquisti pervenuti nella finestra di mercato estivo. Fu un duro testa a testa con il Brindisi per la rotta al vertice. Le due squadre si alternarono al primo posto per tutto il campionato fino all'ultima giornata. Il Brindisi era primo in classifica, il Frosinone secondo ad un solo punto.
3: Successe quello che in pratica costituisce poi il sale del calcio, cioè quello che è collegato alla sua imprevedibilità. L'ultima giornata noi eravamo impegnati sul campo del Melfi, che si giocava i playoff in quella stagione contro di noi. Riuscimmo a vincere una partita difficilissima da ogni punto di vista, dal punto di vista ambientale, e poi anche sul campo fu una battaglia molto dura, e parallelamente però il Brindisi scivolò sul terreno della Igea Virtus, sì, a Barcellona Pozzo di Gotto, per cui diciamo ci fu questo contemporanea presenza di elementi positivi per il Frosinone che decretarono, diciamo, la nostra promozione. Fu una giornata, devo dire la verità, molto emozionante quella.
2: Ecco, mi ha anticipato per l'appunto, Presidente, perché in quel caso De Cesare segnò il gol della vittoria per il Frosinone contro il Melfi, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio contro l'Igea Virtus. Il Frosinone conquista la promozione in C1 dopo 6 anni. Che emozione ha provato?
3: Beh, è stata una gioia veramente che raramente ho provato in vita mia, anche perché avvenuta attraverso una serie di circostanze che si erano accavallate e che a un certo momento, anche per la presenza di voci che si contraddicevano durante, perché noi eravamo sul campo, ha reso il tutto più bello, perché poi alla fine, quando c'è stata la conferma che avevamo scavalcato il Brindisi, è veramente stata un'esplosione di gioia grandissima, insomma, in definitiva.
2: Stagione 2004-2005, il Frosinone sfiorò l'impresa del doppio salto di categoria perdendo le semifinali di playoff contro il Mantova. Quell'anno sfumò anche l'occasione di vincere la Coppa Italia di Serie C1 con la finale persa contro lo Spezia. Che momenti furono?
3: Sì. Ma vede, per quanto riguarda, diciamo, la semifinale che perdemmo in playoff contro il Mantova, ci poteva stare. Il Mantova quell'anno era veramente una corazzata, quasi imbattibile, per cui venne e fece una grande partita qui a Frosinone e la riuscì poi a replicare anche nel ritorno. Per quanto riguarda invece la finale di Coppa Italia persa, fu una grande amarezza, perché secondo me il Frosinone nel doppio confronto avrebbe meritato di ottenere qualcosa in più, però il calcio è questo, a volte dà e a volte anche toglie, per cui disputammo anche diciamo la partita di ritorno a Spezia in maniera gagliarda, ma in pratica non fu sufficiente, perché lo Spezia aveva vinto, se non ricordo male, 1-0 all'andata qui a Frosinone e riuscì a pareggiare nel ritorno a Spezia. Anche lì eravamo passati in vantaggio, avevamo sfiorato più volte di raddoppiare e invece poi arrivò il pareggio dello Spezia, per cui ci ha tagliato un po' le gambe alla fine di quella partita. Ci stava la sconfitta contro il Mantova, ci stava un po' meno, diciamo, questa sconfitta nei confronti dello Spezia.
2: Presidente, dalle mie fonti c'è una massima che la distingue quasi da sempre: l'impresa deve superare i limiti di chi li crea. Dunque, prendendo spunto dalle sue parole, ammesso ovviamente che possa confermarmele, per ricordare cosa accadde un anno dopo nella stagione 2005-2006, la guida tecnica del Frosinone venne affidata a mister Iaconi. L'inizio del campionato non fu dei migliori a causa di alcune prestazioni altalenanti. Tuttavia il Frosinone sembrò ingranare la marcia, ma quell'anno la dura lotta vedeva un'altra contendente al titolo, il Napoli. Al termine della stagione furono proprio i partenopei a concludere al primo posto, ma il Frosinone conquistò la seconda posizione in classifica, guadagnando dunque l'accesso ai playoff. E allora prima superaste la San Giovannese, poi arrivò la finale di andata in Toscana contro il Grosseto di Max Allegri. 0-0, si deciderà tutto nella finale di ritorno. È l'11 giugno 2006. Al Matusa di Frosinone si gioca la promozione in serie cadetta. Marco Martina segna il gol della vittoria e il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe conquista la prima storica promozione in Serie B. Che emozione è stata quella?
3: Anche quella è stata un'emozione grandissima, perché era un traguardo ed era il traguardo che quando iniziamo nel mondo del calcio ci eravamo prefissati insieme con mio padre, quindi fu veramente una grandissima emozione. In quella stagione certamente il Napoli aveva qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre, lo dimostrò sul campo, anche se ci fu un grandissimo rammarico nella partita di andata che perdemmo 3-1 a Frosinone, perché in pratica fu condizionata dall'espulsione di un nostro giocatore sul risultato di 1-1, e lì in pratica l'espulsione, che secondo me, su cui avemmo molte recriminazioni da vantare, determinò in pratica l'esito di quel confronto, e in 11 contro 11 secondo me sarebbe finito in un altro modo. Ma detto questo, il Napoli quell'anno era la squadra più forte, giustamente salì direttamente in Serie B, e noi ce la dovettimo vedere con il Grosseto, che era una formazione altrettanto attrezzata come noi, caparbia, forte, e fu veramente una grande battaglia quella, sia nella partita di andata ma anche al ritorno, dove onestamente siamo riusciti a prevalere solo perché forse avevamo un pizzico di forza morale in più rispetto ai nostri avversari in quel momento, ecco. Ma come caratteristiche qualitative e caratteristiche tecniche, le due squadre posso dire che si equivalevano, ecco, all'epoca.
2: Alla sua prima stagione in Serie B il Frosinone fu davvero messo a dura prova. In quel torneo, nella stagione 2006-2007, in Serie B militavano squadre come Juventus, Genoa, Napoli e Bologna.
3: Certo.
2: Ciò nonostante, i giallorossi si fecero onore e riuscirono a conquistare una comoda salvezza a metà classifica.
3: Sì, diciamo, anche se quella posizione fu conquistata alla fine, per cui noi siamo stati in bilico fino, se non ricordo male, alla terz'ultima giornata di campionato, e poi la matematica ci dette ragione alla penultima giornata di campionato, se non ricordo male, sono passati tanti anni. Fu una stagione anche quella molto emozionante, molto difficile, perché emozionante perché andare a giocare a Genova o a Torino o a Napoli con tutto quel pubblico, insomma, è stata da sempre una grande emozione per noi. Tra parentesi, quell'anno a Napoli anche facemmo veramente una bella partita, quindi riuscimmo, se non ricordo male, a pareggiare 1-1, ma eravamo passati in vantaggio con Lodi, per cui anche lì noi eravamo una matricola che in certe situazioni è stata capace anche di sapersi far valere, insomma, nel modo giusto, per cui anche quello fu il risultato di un grande lavoro di gruppo e merito a quei ragazzi che riuscirono a portare a casa quell'impresa, insomma, in definitiva di un campionato veramente molto difficile. Sotto certi aspetti quello di quest'anno assomiglia molto a quel campionato, ecco.
2: La stagione 2009-2010 fu davvero una stagione al cardiopalma, potremmo dire. Il Frosinone di mister Moriero chiuse il girone di andata in zona playoff dopo aver capeggiato al primo posto della classifica tra la settima e la decima giornata di campionato. Poi il tracollo. Mister Carboni subentra a Moriero e con 3 vittorie consecutive ed un pareggio riuscì nell'impresa di ottenere un'inaspettata e sofferta salvezza.
3: Assolutamente sì. Io ricordo la partita di Cittadella, dove Roberto Stellone segnò il gol che in pratica ravvivò la nostra speranza di salvezza contro Cittadella, che aveva, era reduce da, se non ricordo male, da qualcosa come 15 o 17 risultati utili consecutivi. Quindi fu una grandissima impresa quella partita, con un gol straordinario, un tiro da 25 metri che raramente si vede, diciamo, durante una partita di Serie B. Certamente quella fu una stagione veramente sull'otto volante, perché le prime 10 partite sembravamo una squadra, non lo so, veramente molto propositiva, che sapeva giocare molto bene, non aveva paura di niente, e poi ebbe un'involuzione che portò fino all'esonero di Moriero a poche giornate dalla fine del campionato. Devo dire che lì Guido Carboni fece un grandissimo lavoro, riuscì a ricreare le motivazioni e a creare i presupposti di una salvezza che non era assolutamente scontata nel momento in cui ci fu il cambio dell'allenatore.
2: Come diceva lei, insomma, gioie e dolori, croce e delizia, la bellezza del calcio, di questo sport che genera dunque la passione, è davvero data alla forma sferica del pallone. La retrocessione in Lega Pro Prima Divisione arrivò come una doccia gelata nella stagione 2010-2011, con la sconfitta subita per 2-1 contro il Sassuolo.
3: Sì. Beh, devo dire che fu un'annata particolarmente sfortunata. Non so, onestamente, vedendo anche i valori dei singoli calciatori messi in campo, noi non pensavamo proprio di trovarci in una situazione di questo genere. Però il calcio è questo, evidentemente non eravamo riusciti a creare quella chimica giusta che poi sta alla base diciamo di una buona formazione che deve fare il calcio, cioè non deve essere una somma di individui, ma deve essere un'orchestra che sappia suonare bene la musica. Ecco, devo dire la verità, quell'anno avevamo tanti buoni giocatori, ma non riuscivamo a creare lo spirito di gruppo che era indispensabile per poter prevalere sul campo. Tante partite le abbiamo perse o le abbiamo pareggiate nei minuti di recupero o addirittura pochi minuti dalla fine. Quindi ricordo per esempio una partita a Trieste dove al 35esimo del secondo tempo vincevamo 2-0 e poi alla fine della partita siamo riusciti a pareggiare, se non addirittura a perdere, adesso non ricordo neppure bene, ma ci furono tanti episodi di questo genere, e questo è la riprova di quello che dicevo: non avevamo la forza mentale per saper gestire i risultati, e questo alla fine può anche costare caro, come è successo quell'anno in definitiva.
2: Dopo due stagioni in prima divisione di Lega Pro, il riconfermato mister Stellone suonò la carica. La promozione diretta sfumò per un soffio a causa dello scontro diretto perso contro il Perugia. Il Frosinone va ai play-off. Superata la Salernitana, quindi il Pisa, e in finale toccò a Lecce. All'andata la partita finì 1-1, mentre al ritorno il Lecce andò in vantaggio, ma Paganini pareggia. Al termine dei 90 minuti il risultato è di nuovo 1-1, si va ai supplementari. Tocca allora a Capitan Frara nel segnare il gol del 2-1, poi Viola chiude la partita con il gol del 3-1 e il popolo esplode di gioia. Dopo 3 anni tornaste in Serie B per la seconda volta.
3: Sì, quella è stata una promozione costruita, perché Stellone, quando noi retrocedemmo, in pratica convertì il suo contratto da calciatore a quello di allenatore, quindi cambiò ruolo, fu molto bravo perché riuscì a vincere il campionato Beretti alla prima stagione, e poi l'anno successivo lo abbiamo promosso ad essere allenatore della prima squadra. Il primo anno è stato un anno di rodaggio, il secondo secondo me ha saputo scaricare a terra tutte le sue capacità, assistito anche diciamo da bravi dirigenti e da bravi calciatori, e alla fine è venuto fuori questo risultato che è stato secondo me strameritato. Secondo me meritavamo anche di essere promossi direttamente, però come ha ricordato lei purtroppo ci giocammo l'ultima partita a Perugia, non era semplice, Perugia fu bravo, ci ha battuto, ma non abbiamo perso la forza d'animo, tant'è vero che ci siamo riproposti anche bene nei playoff e siamo riusciti a prevalere alla fine contro un Lecce che era una squadra molto forte all'epoca. Quindi.
2: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Quell'anno il Frosinone diventò grande tra le grandi. Il Matusa si confermò inviolabile, eccezion fatta per la Ternana a cui riuscì il colpaccio in una giornata di folta nebbia. I canarini sono incontenibili e il 16 maggio del 2015 con la vittoria in casa per 3-1 contro il Crotone con gol di Daniel Ciofani e doppietta di Dionisi conquistarono la prima storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione ha provato, Presidente?
3: Beh, anche qui diciamo era una promozione che nessuno chiedeva ed era fortemente inaspettata, cioè era proprio un fatto che nessuno all'inizio della stagione aveva in mente. Anche lì è stata costruita dalla bravura dei calciatori che ci hanno creduto e negli ultimi due mesi del campionato, di quel campionato, sono riusciti ad inanellare una serie di risultati positivi che ci hanno portato dalle parti alte della classifica ad arrivare poi in seconda posizione, battendo anche, mi ricorderò sempre la partita in cui fummo capaci di battere il Bologna in casa e quella penso fu diciamo la partita che ci ha dato la spinta per poi alla fine arrivare nella posizione in cui siamo arrivati. È stata una grande emozione, anche lì merito di un gruppo che secondo me era molto unito e sapeva farsi valere in campo. In definitiva aveva molto orgoglio quel gruppo, ecco, questo lo ricordo bene e penso che quello sia stato diciamo la qualità maggiore che sono stati capaci di avere in ogni partita e che gli ha consentito poi anche di poter prevalere nei momenti diciamo topici del campionato.
2: 23 settembre 2015 otteneste il primo punto storico nella massima serie con il pareggio in extremis ottenuto contro la Juventus, poi 5 giorni più tardi arrivò la prima vittoria contro l'Empoli, ma questi risultati a poco servirono quando l'8 maggio 2016, con la sconfitta inflitta dal Sassuolo, il Frosinone si ritrovò aritmeticamente retrocesso in Serie B.
3: Beh, diciamo che quello fu un campionato in ogni caso dove il Frosinone, secondo il mio modo di vedere e senza snaturarsi, diciamo ha fatto la sua buona bella figura, perché in pratica noi non abbiamo stravolto molto della squadra che aveva ottenuto la promozione, abbiamo dato la possibilità a tutti di vivere questa emozione che può essere il campionato di Serie A. Qualcuno si è adattato meglio, qualche un altro diciamo ha fatto fatica, ma tutto sommato la squadra ha ottenuto 31 punti e diciamo alla fine se l'è giocata fino a 3 giornate dalla fine, dove in pratica poi fummo condannati dalla sconfitta in casa contro il Palermo, in pratica, che venne e vinse e in pratica si salvò, però noi fino a quel momento diciamo eravamo nella condizione ancora di essere vivi e di poter competere. Mi ricordo che la partita che disputammo a Verona, anzi ce ne furono due, una riuscimmo a battere l'Hellas e nell'altra invece con il Chievo perdemmo attraverso una delle decisioni arbitrali, mi lasci dire, veramente molto molto dubbie. Ecco, rimanemmo in 9 giocatori contro 11 contro il Chievo e però stavamo vincendo, eravamo partiti vincendo, diciamo quella volta le recriminazioni anche in quel caso sono state tante, ecco. Secondo me e su quella partita pesano parecchi errori di valutazione che sono stati poi determinanti, perché la squadra era viva e quella partita, se non sbaglio, noi eravamo terzultimi o quartultimi, ma stavamo in pratica, eravamo salvi se non ricordo male. Dopo la partita con il Chievo invece la situazione diciamo peggiorò e poi arrivò questa sconfitta contro il Palermo che in pratica sancì fu come una condanna, una sentenza di condanna.
2: Con il ritorno in Serie B ci fu anche l'addio di Mister Stellone, al suo posto arrivò Mister Marino, ma quell'anno non riusciste a superare i playoff, così nella stagione 2017-2018 arrivò Mister Longo. Questa volta la promozione diretta in Serie A è davvero a un soffio, ma nel nuovo stadio intitolato a suo papà, Benito Stirpe, il Foggia trova il gol del pareggio allo scadere dei minuti regolamentari. Il Frosinone è condannato ancora una volta a giocarsi il tutto per tutto ai playoff. La finale di andata a Palermo finì 2-1 per i siciliani, ma nella finale di ritorno prima Maiello, poi Ciano, sigillano il 2-0 che fa esplodere di gioia il Benito Stirpe. Il Frosinone riconquista la Serie A. Presidente, cosa ha provato in quello stadio?
3: Beh, guardi, diciamo, però voglio fare un passo indietro. Anche l'anno in cui fummo allenati da Marino, in pratica fummo veramente molto sfortunati, perché disputammo veramente una bella stagione. Lì c'era il campionato a 22 squadre, vincemmo 21 partite e non furono sufficienti ad essere promossi, perché in pratica non passammo per un gol di differenza reti in definitiva. E poi ai playoff fummo puniti in una semifinale incredibile in cui eravamo 11 contro 9 del Carpi e fummo capaci di perdere 1-0, una partita incredibile anche quella, che poi fu l'ultima partita che il Frosinone ha disputato allo stadio Matusa in definitiva, quindi c'è anche questo aspetto da ricordare. Per cui anche quell'anno con Marino non è stata una stagione banale, è stata una stagione importante, però come ho detto tante volte Marino è stato un allenatore forse il più sfortunato di tutti quelli che io ho avuto in questi 20 anni in definitiva. Perché non riuscire ad ottenere il risultato dopo un campionato del genere è stata veramente una grande sfortuna, secondo il mio modo di vedere. Se non che arrivammo a questo anno con Longo, la squadra era una squadra competitiva, matura, Longo ha saputo gestirla molto bene. E niente, arrivammo, purtroppo quella sera della partita con il Foggia è una serata veramente in cui uno pensava alla fine della partita, ma speriamo di avere la forza per poter andare avanti, perché perdere la possibilità di andare in Serie A in quel modo, insomma, è una cosa che non è che si vede di frequente.
2: Anche perché il Foggia era matematicamente salvo, no?
3: Sì, il Foggia ha fatto la sua partita, onore e merito al Foggia che l'ha fatta, Frosinone che doveva fare la sua e purtroppo non ha avuto la forza. Alla fine della partita la palla scottava tanto, e lo capisco anche, perché poi quando stai per arrivare, diciamo, le paure e le emozioni prendono il sopravvento, per cui è possibile anche fare degli errori di valutazione. Il grande merito di quella squadra, di quel gruppo, è stato quello di ricompattarsi, cioè, perché perdere un campionato così, in quel modo, e poi riproporsi per fare i playoff in un modo competitivo è stato un grandissimo merito sia dei ragazzi che di Longo, che sono riusciti a prevalere, per cui è stata una grandissima soddisfazione.
2: Arriviamo al 5 maggio 2019, il Frosinone si trova davanti ancora una volta il Sassuolo. Al Mapei la partita finì 2-2 e per la terza volta nella storia dei club la squadra nero-verde condanna il Frosinone ad una nuova retrocessione, così come accadde in altre circostanze nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Presidente, il Sassuolo è come la criptonite per il Frosinone.
3: Purtroppo capita nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, è solamente sono solamente delle coincidenze. Con il Sassuolo invece noi abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto nel corso degli anni, sia con la società che con i dirigenti, per cui è capitato così, ma insomma poteva capitare anche con altri.
2: Nella stagione 2020-2021 sulla panchina a Frusinate arrivò mister Alessandro Nesta, che portò i giallorossi fino alla finale dei playoff, perdendo poi la promozione in massima serie. Nesta venne confermato alla guida della squadra, che però andò presto in crisi nella nuova stagione, e sulla panchina gialloblu arrivò un altro campione del mondo, mister Fabio Grosso, che riuscì ad infondere ai canarini nuove sicurezze, risollevando le sorti della squadra. Per l'ottimo lavoro mister Grosso venne riconfermato e nella stagione 2021-2022 sfiorò l'accesso ai playoff. Non c'è due senza tre, presidente. Mister Grosso resta ancora la guida tecnica del Frosinone per la stagione 2022-2023.
3: Con Grosso noi abbiamo aperto un ciclo e un modo nuovo di lavorare, cioè in definitiva puntiamo molto sulla valorizzazione del settore giovanile e del lavoro fatto sui giovani, anche provenienti da altri settori giovanili. Stiamo puntando molto sullo sviluppo delle infrastrutture per avere una dimensione di calcio più sostenibile e che possa durare nel tempo. Devo dire che con Fabio abbiamo inaugurato questa nuova filosofia, che sta dando degli ottimi risultati e che ci sta facendo raggiungere proprio quell'obiettivo di cui parlavo prima, cioè sostenibilità economico-finanziaria, valorizzazione del brand, sviluppo dei settori giovanili e sviluppo delle infrastrutture. Sono questi quattro assi su cui si fonda la filosofia del Frosinone e che pensiamo di portare avanti nel corso degli anni, a prescindere dalle categorie, dai campionati che andremo a disputare.

0: E alle 21 un minuto e quel poco di secondi è arrivato Planet Rock. Anche stasera insieme a voi Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi, Claudio Pais alla parte tecnica, staremo insieme fino alle 22:25.
1: Sole, ombrelloni, sedie a sdraio, vacanze, torpedoni, aerei.
0: E l'omeopata questa volta si è trasformato in caro psiche. L'amico De Luca, per recuperare la memoria, sta facendo dei test attitudinali perché la sua psiche sia collegata con il suo stadio mnemonico.
1: Non era un test, era una previsione della nostra vita futura a partire dalla settimana prossima.
0: Il futuro è un'ipotesi, del futuro non c'è certezza, non si può mai sapere. Questa direi che è la nostra posizione, almeno la mia, riguardo al futuro. Le posizioni dei nostri ascoltatori invece al 320 1715 si fanno abbastanza complesse riguardo all'annoso problema del Britpop. Chi ne vuole troppo, chi ne vuole poco, basta col Britpop, nessuno ha capito il Britpop, ce n'è altro, ce n'è ancora. Sergio dice che tutto sommato ci si può stare col Britpop a piccole dosi e gli piacciono le dosi di Planet Rock.
1: Omeopatiche.
0: Un po' di rock, un po' di dub, un po' di star, un po' di Britpop, come per esempio in Northern Uproar.